0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Summer Night.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Summer Night.

0: Radio DJ.
1: Una nazione,
0: una stagione,
1: anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Chiamate Roma.
1: Gianni fa l'uomo che legge messaggi al 342 00 00 700. La domanda che vi facciamo è diretta, classica, perché ce l'abbiamo fatta ovviamente anche internamente. Avete conosciuto i bisnonni, o meglio, c'è qualcuno addirittura che ha 5 generazioni in famiglia? È tosta, 5 è tosta, credo.
2: 5, oddio,
3: devi avere, come dire, quelle parentele dove hai tutti i giovani, cioè che fanno tutti i figli giovani.
1: Tutti i figli giovani.
2: Un tempo era così.
3: Che adesso
2: ora si è un po' più allungata, però.
1: Voi avete conosciuto i vostri bisnonni?
2: No. Ho fatto fatica a conoscere gli nonni io, quindi.
1: Io pure ho conosciuto la mia bisnonna, nonna Edvige, 96 anni, ero bambino e ricordo che disse a mio papà: no, ma lei è ridotta molto bene, è il marito che sembra molto vecchio. E lui mi disse: è il figlio.
2: Era messo peggio
1: della madre. Il figlio sembrava più anziano della mia bisnonna.
2: Ha fatto la guerra il figlio, se no.
1: Penso di sì. Amleto si chiamava, a proposito di film epici.
4: Io ho conosciuto tre bisnonni.
1: Tre,
4: e sono stata cresciuta da due bisnonni addirittura, perché i miei nonni, mia nonna soprattutto, lavora ancora adesso, ma lavorava, e quindi i miei bisnonni mi hanno cresciuta e l'ultimo bisnonno se n'è andato, che io avevo 15 anni, quindi li ho proprio vissuti per tanto tempo.
1: Perché erano giovani,
4: sì, perché mia nonna ha avuto mia mamma a 20 anni, mia mamma mi ha avuta a 26 e ho una famiglia comunque anche longeva, cioè quindi, andati via tutti molto tardi.
2: A 46 anni tua nonna era nonna.
1: Mazza. Scusate, per i romani stiamo parlando degli sbinnonni, perché a Roma sapete che non esiste il bisnonno, ma gli sbinnonni. Non so perché, no? Gli sbinnonni. Poi è stato la sbinnonna. Bisnonna, sbinnonna, vabbè. Previ, è il momento storico in cui convivono più generazioni. Incredibile.
5: Esatto. È il secolo delle generazioni, che è anche il titolo di un trattato di Isabella Pierantoni, sociologa, che appunto ci sta spiegando che in questo momento c'è la convivenza di 8 generazioni. Partiamo dalla founder generation, i nati fino al 1924, che adesso sono centenari.
3: ci sono ancora
5: e sono 21.000, tra l'altro sono neanche pochi
2: in Italia fino alla beta generation,
5: che è quella nata adesso nel 2025, è l'ultima generazione che andrà fino al 2039, si va di quindicennio in quindicennio, esatto.
1: Chiaramente è aumentata anche l'aspettativa di vita,
5: certo. Questo allunga molto. Il dato incredibile è che ci sono 5 generazioni che in questo momento potenzialmente potrebbero lavorare gomito a gomito,
3: certo.
5: Giovani e vecchi sul posto di lavoro.
2: Gli stiglieri di luna in Italia, 6 a breve.

0: Non solo, siccome già i giovani poverini hanno difficoltà di mettersi sul mercato del lavoro,
1: continuiamo a tenere quelli sempre più anziani.
0: Tenemosi i vecchi, per carità, non liberiamo posti di lavoro.
2: Volete sapere le otto generazioni?
0: Fondatori. Anni?
2: Nati fino al 1924, Italia rurale, due guerre vissute, sopravvivenza è la parola d'ordine.
0: Tutti ultracentenari?
2: Poi c'è la Silent Generation, 25-45, infanzia sotto il fascismo, seconda guerra mondiale, insomma ne hanno vissuto.
0: Mia mamma del 41,
2: esatto,
0: mia
2: anche suocera, i nostri genitori appartengono a questa generazione. Poi ci sono i baby boomer che vanno dal 46 al 64, boom economico, quindi 46, sono quelli più 64, fortunati in qualche modo. Sono in Italia attualmente 13 milioni, hanno vissuto l'espansione dei consumi, diciamo quelli fortunati. Poi la generazione X, che è la nostra, 65-79, io sono proprio un vecchio generazione X.
0: 65-79, esatto. Cioè, bello spettro. Cioè,
2: crisi grosso, energetica, AIDS, austerity, instabilità lavorativa, ma pragmatismo.
1: E lo scudetto del 74, che non lo sottolinea.
0: E i paninari, e la musica più bella, e il McDonald's, beccate qui, e certo.
2: E poi ci sono i millennial, 80-94, cresciuti tra analogico e digitale, con un po' meno certezza economica effettivamente. C'è la generazione Z, mondo segnato da crisi globali, pandemie, instabilità, iperconnessi. Poi c'è l'Alpha Generation, che sono, è mio figlio per esempio, 2010-2024, sono i nativi digitali.
1: Ansia.
2: E adesso arriva la Beta Generation, che è partita lo scorso anno, andrà fino al 2039. Bimbi piccoli.
1: Andrà fino al 2039. La domanda che ci facciamo adesso.
0: Visto che stiamo lasciando macerie.
1: Mamma mia, sì.

0: da Il Volo del Mattino.
1: 2013 Erasmus a Montpellier.
2: Brava.
1: A Montpellier, io con le mie amiche che cantiamo alle 4 del mattino a squarciagola in una piazza, i residenti che urlano per farci stare zitto. Cosa avranno detto? Italiani sempre casino, spacchetti, macaroni, mantolino. Mio padre mi ha sempre raccontato che a lui e sua nonna gli lavavano i piedi con l'aceto per togliere l'odore.
2: Cioè copri l'odore con l'odore.
1: Meglio l'odore dell'aceto dei suoi piedi, vabbè. Distesa su una panchina di Trafalgar Square a Londra, a 19 anni, primo viaggio della mia vita da sola.
2: Con i capelli rosa.
1: Quando tornavi dalle serate, si passava sempre da Trafalgar Square, certo, perché lì partivano tutti gli autobus e tutte le cose. Mi ricordo che ci si trovava sempre lì la mattina e doveva... smandibolamenti
2: come allo Smilas.
1: Vacanza studio da solo a Cork in Irlanda,
2: certo,
1: in famiglia studiando inglese. Gianluca,
2: vacanze studio regalano, vacanza studio
1: bello.
2: Io ho tre messaggi.
3: Sentiamo. 2009 Ibiza con le mie amiche, viaggio della maturità. Un appartamentino a Playa d'Embossa, orrendo, e puzzolente, tutto rotto, però è stata la vacanza più bella di tutta la mia vita.
2: Possiamo dire Playa d'Embossa male?
1: Sì, però,
2: cioè più andiamo avanti con gli anni e più Playa d'Embossa male.
1: Sempre di più.
4: Thailandia, dicembre 2023, spiaggia di Koh Lanta, io, mio marito e le mie figlie al tramonto a fare il bagno. E niente, momento perfetto.
1: Momento perfetto. Lei, le figlie, le di Koh Lanta. Perché?
2: Le di Koh Lanta.
1: Ha detto io, mie figlie, quelle di Koh Lanta.
2: La spiaggia di Koh Lanta.
1: Ha detto io.
2: Aspetta.
4: Io, spiaggia di Koh Lanta.
2: Spiaggia di Koh Lanta.
1: Spiaggia, quella di Koh Lanta e le figlie. Chissà perché sono portati le di Koh Lanta in vacanza.
2: Perché è come uno di famiglia.
1: Dai, vieni con noi.
5: Fabio, sì, però allora da solo in Giappone, zaino in spalla, 4000 metri con gli amici. A scrivere a Stoccolma, raga, ma Stoccolma. Tutte ste vite straordinarie.
1: No,
5: cioè
1: un momento, figa.
5: Cosa sto sbagliando? Io, fatemi capire un po'.
2: Ma no, siamo noi che stiamo leggendo solo quelli.
1: La mia amica Manu mi ha scritto sul cellulare. Adesso mi ha detto: ma è un problema? Sì, io non ho una fotografia. Forse sono nata senza rullino. Mi
2: no,
1: ha detto.
2: Figurati, ce l'abbiamo tutti.
1: Però dai, un momento, ma anche in casa,
2: Ma certo.
1: Ma posso dirti: estate, da solo, a casa, tutti in vacanza, con la finestra aperta, la tenda che si muove un pochino, la televisione, tu sul divano da solo. È già un bel momento anche quello.
2: Caldo bestia.
1: Caldo bestia. Zanzare.
2: Caldo bestia.
1: Che poi quando ero piccolo io non c'era l'aria condizionata, a casa mia no di sicuro. C'era quel il ventilatore che girava, no? E che comunque muoveva l'aria calda, non è che la rinfrescasse.
6: Cioè, la meraviglia della vita ordinaria. Festeggiare il pericolo scampato. Noi stamattina siamo venuti da Bologna in macchina e io ho ringraziato l'autista. Cioè, mica è scontato che uno ti prende e ti porta. Ecco, questa cosa qui, la vita contiene, ogni giornata contiene delle piccole meraviglie, e che noi non ci facciamo caso. Se uno ci mette un piatto a tavola, nostra madre, nostra sorella, ha fatto qualcosa di clamoroso. E uno deve dire: oh, ma sei spaghetti oggi? Ma come ti sono venuti questi spaghetti? Cioè, invece, se tu te li mangi e basta, ti sei mangiato gli spaghetti, ma non basta mangiare gli spaghetti, devi metterci un momento di bellezza in quella. Cioè, devi sottolineare la fortuna che stai attraversando. Noi siamo delle creature fortunatissime.

0: DJ Chiama Italia.
1: Non so se vi capita questa stessa cosa che capita a chiunque, no? Ora di pranzo, sì. vai a mangiare con i tuoi colleghi dell'ufficio, hai individuato una trattoria, un posto di quelli dove si mangia abbastanza velocemente, no? Sì. Perché il panino è una cosa, se vuoi magari un'insalata ti vuoi anche poter sedere, devi trovare il posto giusto, sì. Fatto per quelli che hanno quel tempo lì, insomma, no?
2: Guarda, Linus, vale anche col panino la roba che stai per dire. Perché comunque un panino non è mai da solo. C'è chi ci prende l'acqua, c'è chi ci prende la Coca Zero.
1: Allora immaginatevi appunto
2: un luogo di ristoro
1: con tanti tavoli, con tanta gente, gruppetti, 3, 4, 5 persone. È anche un momento molto bello dal punto di vista conviviale, no? Perché con le stesse persone con cui lavori puoi parlare magari di altre cose, cosa che durante il lavoro magari non hai molto tempo di fare.
3: Ma stai scherzando? Mamadou l'ho conosciuto lì.
1: È il momento del pettegolezzo, no? Si può parlare del capo, ci si può lamentare, tutto quello che volete.
3: E si può parlare anche del cazzo. Che, come sai, piace a quasi tutti.
1: Ha fatto un salto di qualità il cazzo, sai?
3: Sì.
1: Prima piaceva a metà del pianeta, adesso... Allora,
2: ecco, siamo in un luogo di ristoro.
1: Tutti arrivano, facciamo gli orari milanesi, e poi magari a Roma si spostano un po' più in là.
4: Slitta in avanti,
1: però l'intervallo è 13-14.
2: Il luogo deve avere almeno 40 coperti perché questo possa accadere. Okay. 30.
1: Tu alle 14 devi tornare a timbrare. Mettiamo che devi pure timbrare.
2: Sì. Beggiare.
1: Perché lei, insomma, alle 14:10 cominciano ad alzarsi prima. Primo! Vogliamo parlare della coda alla cassa? Ieri avevo davanti 5 ragazze carine, simpatiche, gentili, che però giustamente pagavano alla romana, cioè ognuno paga per sé. Perché adesso, da quando appunto c'è il pagamento digitale, non c'è più faccio tutto io e poi dividiamo.
2: Ma va.
1: Come facciamo a dividere col telefono, con la carta di credito, col bancomat o con quelle? Vogliamo parlare delle code che puntualmente ci sono alle casse?
2: Tu
1: delle...
2: cosa hai preso?
3: Io una Caesar senza parmigiano, ma con un po' di cose. E poi ad bere un...
1: Con cosa paghi? Allora, prima, cos'è quella roba che ti fanno vedere un QR code?
2: Satispay! Io e Barcellona siamo soci di Satispay, è piemontese!
1: Prima c'è Satispay, poi c'è il buono...
2: Ticket Restaurant,
1: che però è sempre digitale.
4: Di carta o digitale?
1: No, digitale.
2: Sempre digitale.
1: C'era il poveretto alla cassa che stava impazzendo, ma succede praticamente sempre.
2: Poi c'è il più classico dei banchi.
1: Ci vorrebbe uno che inventasse il pago per tutti io e si può condividere.
4: No, ma esiste,
1: tipo Revolut, non si può fare.
4: Ci sono delle app che ti permettono di distribuire i soldi una volta che uno ha pagato tutti, insomma c'è modo.
1: E poi c'è anche quello che vuole la fattura.
2: Tutta sta roba qua era una marchetta per

0: Revolut.
1: Ma no, che non ce l'ho neanche, non so neanche come funziona, però so che per fare passaggio di soldi tra due persone,
0: anche con PayPal, certo,
1: quello sì. Che due PayPal.
0: Sì, e questa cosa immagino che con la tua pazienza quanto è durata? Saranno stati 4 minuti e 30 infernali.
1: No, secondo me almeno 10 minuti.
2: Con la signora che è arrivata dopo di te c'è stato un attrito, perché ho sentito che ha detto delle cose un po' ad alta voce affinché tu le sentissi.
1: No, perché io ero il primo dopo il primo gruppo da 5. Poi sono arrivate queste due. Siccome io sono educato, non stavo appiccicato col fiato sul collo a quella lì. Stavo leggermente in disparte. Quando queste hanno finito, queste hanno fatto il passo avanti.
0: E
1: lì è venuto fuori Pasquale di Molfetta di Paderno. Per i coglioni,
0: certo, giusto.
3: Ma siamo sicuri?
0: Siamo sicuri. Sì.
2: Lei è un maleducato.
0: Volevo sapere se anche tu rosichi molto quando, ok, c'è coda davanti, però poi ti accorgi che dietro di te non c'è più nessuno. Io quella è una cosa che non tollero, proprio è un
1: Tolleri, succede.
0: No, mi viene una tristezza, dice, ho preso proprio il momento peggiore. Se invece arrivo per primo e dietro c'è una coda lunghissima dopo.
1: È arrivata lei adesso, Nada scrive: "Noi facciamo già i conti al tavolo e va solo una a pagare". Sarebbe bello che fosse così. Però poi come vi ridistribuite?
0: Dovete
1: avere i contanti, perché i contanti sono spariti ormai.
0: Il problema è che a Milano è sparita, diciamo, la figa e i contanti. Sono queste le due cose
2: che andavano insieme, no?
0: Ma
1: Satispay era nato proprio con questo obiettivo: pago io e poi mi girate i soldi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.
2: Radio DJ consiglia
3: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
2: Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Scrive un ascoltatore, Roby, dicendo: devo fare il grande acquisto, il mio giove dilemma è Xbox o PlayStation. Mia moglie si è offerta di pagarne metà. Roberto diceva: cosa faccio? Dividiamo per due con mia moglie, anche se ci giocherò più io, oppure mi prendo i soldi così ho più budget per comprare i giochi. E io dicevo: ma porco Giuda, ma siete pure sposati? Ma anche da sposati funziona così. Capisco i coinquilini, capisco. Siete sposati? Ma che te frega? Cioè, compratela, tanto ci giocate tutte e due, la casa è di tutte e due. Oh, mettetela lì, no? E dicevo: ma ancora funziona così. E mentre io e Walter ci stupivamo di questo comportamento, si sentiva un silenzio assordante. Sentite l'ossimoro. Un silenzio assordante. Che era quello di Fosca. Che faceva? E poi ci racconta un esempio, un aneddoto della sua vita. Il suo fidanzato le ha chiesto di vendere dei Lego, sì, giusto?
2: Il Besana.
1: Il Besana. Le ha detto: senti, mi vendi sti Lego. Che sapete che lei tiene, fa la cresta sui cosi. Cioè non è che dice: ma no, sì, no, te li vendo, ho il canale aperto, già che vendi i miei vestiti, vendo anche i tuoi Lego e poi ti do i soldi.
3: No, no, no,
1: no, no, no, no, no, no. Lei trattiene. Dici, Foschi.
4: No, io mi ho detto, non mi hanno ancora, allora l'ho venduto, non mi hanno ancora creditato i soldi, come facciamo? Ma nel senso che ho fatto la domanda aperta.
3: Sì, sì, sì.
4: Mi sì, ha detto,
1: gli hai detto: quanto vuoi?
4: No, gli ho detto: come facciamo? E lui mi ha detto: ma secondo me puoi tenerti il 20%. E
1: quindi
4: detto,
1: lui è partito già sconfitto. Cioè, beh, lui sa, ti conosce, ma vabbè, tieniti il 20%. Che su 50 euro sì, sono 10 euro.
4: E lui ha detto: mi sembra un po' tantino.
1: No, tanto, certo, 20 è tanto. 20 è tanto.
4: Dai, mi tengo 5. Ti faccio un PayPal di 45.
1: Ma cosa vuol dire? Scusa. Ma cosa vuol dire? Hai 40 anni. Cosa vuol dire mi tengo 5?
3: Ma tu,
1: 44 anni
3: euro
1: in fila per sé con il resto di due. Cosa vuol dire mi tengo 5?
4: Lui vuole
1: è il tuo fidanzato.
4: 10.
1: Siete fidanzati da 27.000 anni. Cosa vuol dire mi tengo 5?
3: Ma ti passa a prendere in macchina.
1: Ti porta in giro dappertutto. Tipo, lo chiami. Qualunque minchiata c'hai da fare, lo chiami. Questo parte da casa sua. Viene. Mi tengo 5.
4: Gli ho detto: ma no, dai, te li do tutti. E lui mi ha detto: eh no, perché io senza di te non l'avrei mai venduto. Così mi ha detto.
1: Boh, vabbè, no, mi fa. Ecco, da qui il. Ma forse sbaglio. Cioè, me lo dice così. Io le credo. Mi piace. Mi piace anche.
4: Siccome abbiamo anche un altro canale aperto che è il Mercatopoli.
1: Mercatopoli. Con lo strumentopolo, andate.
4: Gallarate, vi saluto, ciao. Perché quello
3: io veramente.
1: Io non so se sono pronto per Mercatopoli. Dio santo, ma come Mercatopoli?
5: Può esserci di aiuto uno degli strumentopoli.
1: A Mercatopoli. Otturos, sai come lo chiama? Otturos. E arriva il Besana con la sua macchinina di paperino. E andiamo da Mercatopoli.
4: È stupendo, uno dei negozi preferiti.
1: E lì?
4: E niente,
1: di quanto è in debito con te il Besana? Quanto ti deve? Prima che gli spezzi le gambe da... Prima che gli fai rompere le gambe da un amico che conosci tu.
4: Allora, avevamo un credito comune di 55 euro. L'abbiamo speso tutto per una cena insieme.
1: Ah, avete fatto cassa comune.
4: Per dire, non sono così orribile.

0: da Chiacchiericcio.
1: E c'è una notizia che Radio DJ non possiamo non dare oggi, ovviamente Linus ne ha parlato a lungo, cioè del nuovo record mondiale della maratona.
2: Sì.
1: Stiamo per entrare in un campo minato perché non siamo esperti di questa cosa, però è una notizia.
2: Parla per te.
1: Allora Chiara, raccontaci, raccontaci la notizia,
2: no.
1: Chiara, prego.
2: Vabbè, allora, quello che è successo è che alla maratona di Londra è stato stabilito il nuovo record di una persona che ha una gara su strada, nel senso non un evento organizzato apposta per far battere il record, ma una maratona classica. Una, anzi due persone hanno finito la maratona in meno di due ore,
1: sì.
2: Cosa che non era mai successa.
1: Peraltro una follia, perché una persona è riuscita a correre una maratona in meno di due ore ottenendo il record mondiale ed è stato battuto da qualcuno che ha corso 10 secondi più veloce di te.
2: Sì, perché è stato il primo Sawe, se non sbaglio, è un'ora 59 minuti e 30 secondi e subito dopo ce n'era un altro, quindi proprio attaccati.
1: Pazzesco,
2: bravissimi.
1: Pazzesco, una cosa veramente storica.
2: Storica.
1: Un uomo che scende sotto le due ore. Pochi giorni fa abbiamo parlato del robot che, se non sbaglio, aveva corso una mezza maratona.
2: Sì, mezza maratona in qua,
1: mi ricordo quanto tempo.
2: Meno di un'ora.
1: Sì, una cosa del genere. Quindi periodo di grandi record. Ora ovviamente noi non siamo titolati a parlare di atletica leggera, tanto meno di maratona, però siamo titolati a cazzeggiarci sopra, a scherzarci. E io vi ho preparato una classifichina che secondo me farà discutere, potrebbe anche costarci il posto. Perché sono 11 cose che hanno in comune il correre una maratona e fare sesso.
2: Si finisce sempre così.
1: Che vuoi farci? Sì. Posizione numero 11 della classifica delle 11 cose che hanno in comune il correre una maratona e fare sesso.
2: Sì.
1: Posizione numero 11 sotto le due ore è un record in entrambi i casi.
2: Beh,
1: cioè appena sotto le due ore è un record.
2: Beh, no? È tanto, in uno dei due casi è tanto.
1: Certo, posizione numero 10. I kenioti in genere lo fanno meglio. Posizione numero 9. C'è chi va a farla all'estero.
2: Sì.
1: È vero in entrambi,
2: entrambi
1: i casi. Posizione numero 8. È fondamentale partire piano.
2: Sì,
1: bisogna partire piano.
2: Piano, no? Che poi
1: lo diciamo a tutti coloro. Perché se parti forte,
2: tutto subito, poi
1: non arrivi in fondo.
2: Arrivi alla fine.
1: Diciamo così.
2: Esatto.
1: Posizione numero 7. A DJ sono tutti abbastanza fissati. Con entrambi gli argomenti.
2: Sì, sì. È un problema.
1: Lo possiamo dire.
2: È un problema, possiamo dirlo.
1: Posizione numero 6. Dopo è fondamentale lavarsi.
2: Sì.
1: In un caso anche prima, però dopo in genere è fondamentale lavarsi. Posizione numero 5. Se sei fuori allenamento, un po' si vede in entrambe le situazioni.
2: Certo.
1: Posizione numero 4. Per molti, entrambe le cose restano a lungo un sogno. È la verità. È la verità.
2: Certo.
1: Posizione numero 3. In entrambi i casi è pericolosissimo farlo a bocca aperta. Per motivi diversi.

0: diversi che non sto qui a spiegare. Posizione numero due: in entrambi i casi ci sono sostanze chimiche che possono aiutare.
1: Vero.
0: È la verità.
1: Vero.
0: E alla posizione numero uno della classifica delle 11 cose che hanno in comune il correre una maratona e il fare sesso, c'è che un tempo Linus era fortissimo.
1: Dai!
2: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Pinocchio.
1: Gente che fa figlie e figlie per costruirsi nuove identità.
2: Esatto.
1: Mentendo spudoratamente sul proprio passato, cioè ricostruendosi un'immagine di sé nella quale, da poter spacciare ai propri figli e figlie, dove appunto bravissimi a scuola, mai fatto le canne, mai fatto l'autostop,
2: no,
1: mai fatto cose pericolose.
2: No, adolescenti integerrimi.
3: Certo.
2: Sì.
3: Cioè, da una parte ci sono loro, dall'altra ci sono quelli invece che mentono
1: così,
3: per il piacere,
1: sì,
3: di mentire.
1: Per rendere delle vite anche un pochino più movimentate. Per esempio, la Desiree dice: mio padre ci ha detto per anni che nonno era Totò e lo zio Alberto Sordi, quindi ogni volta che vediamo in televisione.
2: Che bravi.
1: In più la mamma era principessa dell'Africa.
3: Che famiglia.
1: Sì, sì. Insomma.
4: Ciao Pinocchi. Noi non avremo mai il coraggio di dire a nostra figlia che due coppie di amici che lei chiama da quando è nata zii, in realtà li abbiamo conosciuti in un gruppo di scambisti.
2: No, vabbè, siete dei geni.
3: Gli zii.
2: Siete dei geni. Siete dei geni.
1: Mio fratello fino ai 5 anni pensava che logico volesse dire chiudere la porta. Perché ogni volta che mi chiedeva chiudo la porta, io rispondevo logico. E allora lui ha sempre detto logico per chiudere la porta.
3: Povero.
1: Vabbè.
5: Il mio segreto è durato circa 6 anni, fino a quando le mie figlie hanno imparato a leggere. Ogni volta che volevano andare al parco e non ne avevo francamente voglia, facevo vedere a loro il cartello dove c'era scritto parco comunale e dicevo a loro: caspita, leggete cosa hanno scritto, parco chiuso per pulizie. E con aria franta dicevo loro che saremmo tornate...
3: Vabbè, fa ridere che diceva loro leggete sapendo che, certo, non so che, ma alimentando
1: un
3: frustrazione
1: leggere.
2: Che un giorno
1: che poi, vabbè, comunque.
6: Io adesso ho 48 anni, però tutta l'infanzia ho creduto che Eric Estrada fosse il cugino di mia mamma, che si chiama Estrada anche lei, e lo diceva a tutti, e lei però
1: non ti ha mai protetta.
2: Tra l'altro tua mamma è Natalia.

0: Esatto.
1: Mia figlia da piccola voleva essere bionda come il fratellino, le ho detto che per diventarlo doveva mangiare i broccoli.
2: Ecco qua.
3: Ciao Pinocchi. Quando mia figlia era piccola, per togliergli il vizio di farla venire nel nostro lettone, le ho raccontato che praticamente la sera io mi staccavo la testa e la mettevo sul comodino.
2: Che orrore.
3: E quindi non sarebbe mai dovuto entrare in camera, altrimenti si sarebbe spaventata da morire.
4: Ti rendi conto?
2: Che brutto spettacolo, no.
1: Là fuori siete fuori controllo.
2: Comunque, veramente.
1: Siete fuori controllo.
2: Cioè, ho il terrore io a venire.
1: Sulla strada deriva. Poi noi non siamo qua per giudicare nel modo più assoluto. Però questo è forte, questo è bella. La mamma si stacca la testa, non entrare che ti spaventi.
2: Mamma è un mostro di notte.
5: Ciao Pinocchi. Quando nostra figlia era adolescente, aveva 15-16 anni, gli abbiamo detto che abbiamo messo un timer nella doccia perché faceva delle docce interminabili e che allo scattare del timer l'acqua sarebbe diventata fredda gelata, e alla prima volta che è successo che lei facesse la doccia e non gli dicevamo attenta, tra poco scatta, abbiamo spento l'acqua calda improvvisamente e lei è rimasta sotto l'acqua gelida. Ci ha creduto per un po'.
2: Brava.
4: E ridi.
2: Sì, ha funzionato.
1: Tortura, va bene, ok.
6: Ciao Pinocchi. Mio marito ha raccontato a tutti praticamente che lui era il bambino nel video di Maledetta Primavera, il bambino che teneva la mano a Loretta Goggi. Peccato che vabbè, lui non era, ma neanche c'è nessun video che Loretta Goggi tiene un bambino per mano.
4: Cioè quel video non esiste.
2: Non c'è da nessuna parte.
1: Così a spalancare anche dei nuovi scenari,
4: per quest'ultima mezz'ora.
2: Dimensioni parallele proprio.
1: Mia figlia per anni pensava. Non è che tua figlia per anni pensava, tua figlia per anni le hai fatto pensare. Però le frasi formuliamole giuste. Che il ragù fosse tonno. E che i secondi fossero tutti pollo.
4: Ok.
1: Un'altra invece, il purè della nonna non è fatto con le patate.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Radio DJ.
3: Una nazione.
2: Una stagione.
3: Anche d'estate.
4: Sono le 7. Mercoledì 12 agosto, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Partiamo dalla cronaca con la morte di un italiano a Formentera. Media spagnoli parlano di annegamento come causa, ma nulla è ancora certo, così come l'identità della vittima. L'uomo è morto in mare, soccorso prima da un altro turista, poi dal bagnino. Per lui non c'è stato niente da fare, indagini in corso. Proprio la Spagna intanto lancia nuove accuse all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento del nostro governo dopo la crisi di Ceuta è lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, ma anzi sarebbe stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali, e cresce nel frattempo l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. Dell'Iran non mi fido, Hormuz,

0: Controlliamo noi, è il solito Donald Trump a parlare della crisi nel Golfo. Teheran aggiunge non diventerà il bullo del Medio Oriente, e sulla fuga dal G7 di Ankara di metà luglio, dal quale il presidente americano andò via fingendo di imbarcarsi sull'Air Force One per poi salire di nascosto su un aereo militare, dice: faccio quello che mi dicono i servizi segreti. In Colombia si continua a scavare sotto le macerie con la speranza di trovare qualcuno ancora in vita dopo il terremoto che ha sconvolto il paese, e nuova linfa ai soccorritori la dà il salvataggio di una donna rimasta sepolta per 30 ore, in arrivo aiuti per quasi $1.5 miliardi. Torniamo in Italia. Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, in carcere a Rebibbia perché ritenuto il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto è scontro sul giornalista. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata, quella che stiamo vivendo, potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. E questa sera al tramonto tutti a guardare il cielo, c'è l'eclissi. Sport, l'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto e di atletica. Birmingham, Mattocletti si conferma regina del mezzo fondo nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 metri per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi, una quadrarella da record in fila, il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi trionfa nei 100 rana.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: E allora, neanche a dirlo, anche quella di oggi sarà una giornata di sole e di tanto caldo, con l'anticiclone sempre dominante, temperature con punte di 38-39 gradi, specialmente al centro-nord, dove nel pomeriggio non mancheranno i classici temporali estivi di calore sui rilievi. Le previsioni di Il Meteo.it ritornano questa sera.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 8.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Hola DJ, con Florencia.

Madonna, all'interno di questa canzone di Danceteria dicono "Everyone here is a work of art", tutti quelli che sono qui dentro sono un'opera d'arte. Allora, io Madonna ti ringrazio molto, ti ringrazio per la fiducia accordataci, ma io mi sento di dire che a meno che non si tratti di arte povera, noi, a meno che non sia, sai, quel tipo di arte, quel futurismo un po' derelitto, quelle cose, allora lì forse della desolazione di De Chirico, allora lì sì, ma per il resto io stamattina definirci opere d'arte mi sembra un po' azzardato. Siamo tutti d'accordo? Siamo sì, tutti d'accordo. Anzi, adesso vi diciamo pure perché, ma prima partiamo con tutti i crismi. Almeno qualcosa facciamolo giusto e corretto in questo... È mercoledì oggi? Sì, mercoledì. Mercoledì, grazie. 12 agosto.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno, chi è sveglio alle 7:10 del mattino del mercoledì 12 agosto, ragazzi. Cioè, siamo proprio a metà, quasi a metà del mese di agosto, quindi è il momento in cui bisogna avere una extra dose di forza, di volontà e forza d'animo, perché è qui che le persone si perdono. È qua il momento in cui uno tira i remi in barca, è qua il momento in cui ci si distrae facilmente, ma no, noi dobbiamo avere forza, anche perché sono serate particolari. Io, allora, ovviamente indovinate dove sono stata? A casa, okay. Cioè, figuriamoci, però sono andata a casa, però per guardare gli europei di atletica, ne parleremo anche dopo, eccetera. Io talmente emozionata, poi Nadia Battocletti che ha fatto un risultato incredibile, e a un certo punto sono andata a letto tutta nervosa, quindi non riuscivo, tutta agitata, quindi non riuscivo a prendere sonno, e a un certo punto si sentiva dal soffitto del vicino di sopra, si sentiva un gorgoglio di acqua, ma proprio, sai quei film dove viene fuori tipo CSI, quelle serie dove viene fuori che poi avevano lasciato aperti i rubinetti, certo, così tanto che si era riempita la sala di acqua ed era diventata una piscina, e io continuavo a sentire glu glu glu glu glu glu così. E allora cosa mi sono messa a fare? Ovviamente ho scritto a Gemini, all'intelligenza artificiale, chiedendo: ciao Gemini, può crollare il soffitto di casa mia se sento dei gorgogli di acqua? Cioè, perfino Gemini si è messo a tranquillizzarmi, a dirmi: no, tranquilla, puoi continuare a dormire, non ti preoccupare. Questa è la mia serata. Paganelli invece, buongiorno,
2: buongiorno
1: alla nostra regia, ha deciso di darsi alle serate danzanti.
2: Sì, pazza gioia, è cominciata la stagione.
1: Beh, insomma, è un po' tardi anche.
2: No, per me dico, per me
1: per
2: che
1: te
2: non
1: sì.
2: C'ero ancora
1: e
2: andato.
1: Si è anche forse conclusa ieri
2: sera. Sì, finita
1: direi.
2: Ieri.

0: la mia rassegna. Sì.
1: Per dove siamo andati?
0: Alla cappelletta di Abbiate Grasso. Salutiamo gli amici della cappelletta che ci hanno trattato da Dio.
1: Dai, veramente.
0: Ci hanno regalato anche i ventagli perché c'era un caldo.
1: Ma cosa dici? Ma ce l'hai qui da farcelo vedere?
0: No, non l'ho portato.
1: No, bello,
0: ma
1: però.
0: Bello, molto bello. C'era il grandissimo Franco Bagutti.
1: Che? Agnese.
2: No,
1: certo. Nel liscio, giusto?
0: Totalmente.
1: Un luminare.
0: Super liscio che mai.
1: Più liscio che mai era Franco Bagutti, mi hai detto. Un Bagutti più liscio che mai ieri sera. Quindi vi siete proprio divertiti. Hai anche ballato?
0: Ho anche ballato.
1: Ma va.
0: Sono entrato sul twist.
1: Sul
0: twist.
1: Come il
0: migliore degli
1: anziani. Specialità. Certo. E un saluto. No, ma infatti, ma l'importante è saperlo, nel senso. Poi un saluto al team di Pecchi e Damiani, esatto, che appunto ieri sera era lì, quindi con un Davide Damiani, diciamolo.
0: Scatena.
1: Sempre. Sì, sempre in grande spol. Balli di gruppo, dove c'è ballo di gruppo, ecco che c'è Davide Damiani, quindi noi lo salutiamo. Agnese invece ieri sera.
2: Buongiorno Flo.
1: Buongiorno.
2: Sì.
1: Ieri sera basta.
2: No,
1: niente.
2: Ieri sera.
1: No,
2: se
1: vuoi rispondermi mi fa piacere.
2: No, ieri sera sono andata a mangiare fuori io.
1: Ah. Attenzione,
2: sì,
1: la signora.
2: Sì, dovevamo stare fuori e proprio mangiare nel dehors.
1: Sì, ok.
2: È troppo caldo, quindi siamo entrati dentro, troppo freddo.
1: E allora, per trovare tiepido?
2: Siamo rimaste dentro, non so, una cena un po' così. No?
1: Ah, ma niente.
2: Ero molto gasata. Sai quei posti che trovi sui social, su TikTok?
1: E alla fine invece si rivelano un po' così.
2: Aspettative al massimo invece...
1: Così. Ma è una cosa che succede spessissimo adesso, devo dirti, la roba che grazie ai social per fortuna si conoscono tanti ristoranti, posti così che effettivamente meritano, sì, e quindi ci vai, ma molte volte può succedere anche che tu ci vai con mille aspettative, magari non costa neanche poco, diciamoci la verità, vai lì e dici tutto qua, ok, bello, non credo che tornerò mai più. Mm-mm. E penso che mi succeda, so che sto dicendo una cosa forte e poi magari andiamo anche con una canzone, e 9 volte su 10 a Milano. Sì.
2: Ma davvero?
1: 8.
2: Ma
1: sì.
2: Con i posti che vedi sui social?
1: Con i posti che vedo sui social me li segno, dico qua ci voglio andare, ci vado effettivamente,
2: ma
1: dico
2: dai.
1: Boh,
0: ma
1: non
0: sapete
1: so.
0: Che quello per me è il modo per non farmeli segnare. Cioè,
1: sì, cioè se tu vedi un posto sui social, lì automatico non ci vai.
0: Non ci andrò mai.
1: Ma neanche se è consigliato da un magazine, da un blogger, da un influencer,
0: tipo,
1: no?
0: 1 su 10. Cioè, molto raro per me.
1: E quando ci vai ti trovi bene alla fine o rimani deluso?
0: Ma probabilmente deluso.
1: Sì. Beh, ma tu sei libero. No, hai ragione. Infatti non so perché te l'ho chiesto. Guarda, adesso ci mettiamo una canzone per stemperare. Intanto salutiamo gli ascoltatori.

0: insieme alla voce di Bono alle 7:17 minuti qui su DJ, dei capolavori, dei classici della musica in versioni diverse, no? In questo caso appunto anche con Bono. A proposito di grandi classici reinterpretati, Pagazzi, non so se tu hai idea di questa notizia qui, perché io l'ho appresa ieri. Vai. E mi è venuto un po' un colpo. Sai chi pubblicherà alla veneranda età di 91 anni a brevissimo un disco blues?
1: Oddio.
0: Morgan Freeman.
1: Ma veramente?
0: Te lo giuro.
1: Non sarei mai arrivato.
0: Era un po' vago, in effetti, scusami. Però Morgan Freeman, che ovviamente conosciamo come stella del cinema contemporaneo, ha vinto Oscar, Golden Globe, poi ha fatto anche spettacoli teatrali a Broadway, per cui evidentemente è uno che sa anche cantare, è anche una persona molto appassionata di musica. Insomma, si apre alla veneranda età di 91 anni alla musica suonata e cantata, per cui uscirà a breve, anzi dovrebbe essere già uscito da un paio di giorni per la verità, questo disco appunto di classici del blues rivisitati da lui insieme a tantissimi altri ospiti insomma anche loro grandi musicisti del blues, della musica blues, e niente, mi aveva fatto molta tenerezza, perché ho detto caspita, non è, nel senso, uno non si arrende mai, però è bello pensare che uno a 91 anni decida e dica sai che c'è, io recitare ho recitato,
1: quello è bel, cioè.
0: Quello che devo fare ho fatto, ma sai che c'è, tutto sommato mi metto anche a fare un bel disco blues e ti apri di nuovo una cosa che ti evidentemente ti un po' ti preoccupa, perché devi capire un po' come fare, così, ma allo stesso tempo ti dà uno stimolo di vita enorme, no?
1: È lo stimolo, hai detto bene, cioè è quella cosa che non fai mai e che sei curioso di fare.
0: Bravissimo.
1: E poi non ci sono tanti cantanti di 91 anni,
0: capito? Infatti sono tutti di blues forse, sì, tanto. Sì. No, però molto bello, quindi saranno da recuperare sicuramente questo disco. Bello sapere che Morgan Freeman adesso lo conosceremo anche come cantautore blues, ed è proprio una figata davvero. E poi ancora sentiamo i vostri messaggi, invece non vi ho detto il numero, ma lo sapete sempre quello, 347 342 5220, per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Hola,
2: la Florencia. Hola. Hola ragazzi. Anch'io faccio così, mi segno tutti i posti dove voglio andare, prima di andarci mi guardo tutte le recensioni.
0: Brava, anche
2: che
0: io.
2: Che quello serve. Comunque ragazzi, oggi la strada è deserta.
0: C'è nessuno.
2: Non so quanto ci metterò ad arrivare al lavoro, ma oggi in strada non c'è nessuno.
0: Bravo.
2: Yeah! Ultimo lavoro. Bravo. Ciao, Barbara da Como.
0: Consoliamoci così, Barbara, dai, che bisogna lavorare nella settimana di Ferragosto, ma almeno non c'è nessuno per strada. E hai ragione, il discorso delle recensioni è utilissimo. Naturalmente, però io non so voi, ma io faccio un po' la tara sulle recensioni, cioè tolgo dalla mia testa le recensioni più brutte e quelle più belle, cioè quelle dove sembra veramente che uno ti abbia quasi pagato per fare la recensione, da quanto è straordinario questo posto, non ci faccio caso. Così come non faccio caso alla gente che dice do una stella perché ho provato a prenotare ma era pieno. Ma scusa, allora non ci sei neanche andato. Ma c'è gente che fa così, quindi recensioni assurde, e quindi cerchi di attestarti un po' su quella via di mezzo di persone oneste che danno una via di mezzo di punteggio dicendo effettivamente ho mangiato molto bene, sono stata qua, la cosa che non mi è piaciuta è questa, e a volte le cose che non piacciono a qualcuno a me manco interessano, cioè penso anche alle strutture alberghiere, no? Uno ci sta che segnali, non lo so, il mini club non era così grande come io, che non mi interessa niente del mini club.
1: Cioè,
0: a parte che bravo, lo dice la parola stessa, è mini.
1: Non, cazzo. Puoi lamentare.
0: Non ci avevo pensato, bravo, pagato. Da questo punto di vista non hai tutti i torti. Comunque, allora lì a me non interessa, per cui dico perfetto, può comunque fare.

al caso mio. In generale le recensioni, e mi metto anche nei panni degli esercenti, no? Sia di chi ha i ristoranti, chi ha gli alberghi, sono sempre un po' un'arma a doppio taglio, perché da una parte ti aiutano a farti conoscere, dall'altra è vero che purtroppo a volte vengono usate un po' a sproposito, non nascondiamoci dietro un dito, e quindi spesso possono anche rovinare la reputazione di un posto quando non se lo merita per niente, per niente. Ragazzi.

Ma non fa esattamente così. Cioè, io mi immagino, io devo dire, è un po' che non vado a qualche funzione religiosa, però io me la immagino un po' così la faccenda. Forse è la versione aggiornata 2026 della messa cantata e di Brescia di Saif, in realtà, penso sia quello. Vabbè, parlare d'amore, si parla anche d'amore, no? In chiesa, quindi immagino che sia tutto collegato. Vabbè, è un delirio delle 7:26 minuti qui a Ola DJ, buongiorno, buongiorno a tutti voi. E sì, c'è gente che in effetti quella roba del, come si chiama, delle recensioni un po' fanno sbroccare, no? E oppure ci sono metodi alternativi, perché uno dice magari mi fido delle recensioni ma fino a un certo punto, mi fido dei blog ma fino a un certo punto. Marco dice: guarda Flo, io quando vado in qualche città che non conosco ho il mio Trip Advisor, ok? Entro in una tabaccheria o in un bar a prendere un caffè e chiedo al titolare: scusi, se lei dovesse andare adesso a mangiare un boccone buono a prezzi umani, dove andrebbe? E lì è la mia, il mio Trip Advisor di fiducia. Ha assolutamente senso. Devo dire che io, per esempio, lo faccio invece con gli hotel. Chiedo sempre al, come si dice, alla reception, quello che mi sembra un po' più simpi, un po' più sgamo, un po' più così. Vado e gli faccio: senti, ma se dovessi mangiare una roba, tu dove andresti? Ma non dove tu mi manderesti a me, perché magari sono a cosa. Tu, persona, dove

0: andresti a mangiare tu, ok? E se tu fossi vegetariano, e se, quindi gli metto un sacco di paletti, però alla fine di più o meno, dai, per essere, perché alla fine è nel loro interesse, no? Di darci delle dritte giuste, quindi lì mi fido abbastanza. Però ti dico, è sempre un po' un problema. Sentivo anche un messaggio un po' lungo di un ascoltatore che diceva, io sono ristoratore, arriva la gente, mi chiede di fare delle cose, il giorno dopo mi trovo recensioni dicendo, perché questo ha fatto questa cosa, ma me l'hai chiesta tu. Vabbè, quindi è un tema che andrebbe veramente molto approfondito, ma non sarà oggi, non sarà.
1: Hola,
0: oggi.
1: Ragazzi, hola. Bellissima la vittoria di Battocletti,
0: sì,
1: ma
0: certo,
1: anche il bronzo di Maiori.
0: Mamma mia, sì.
1: Solo che dopo una serata ad aspettare Jacobs, alla fine un infortunio. No,
0: lo so.
1: Vabbè,
0: è stato
1: peccato
0: brutto.
1: Soprattutto per lui.
0: Sì, veramente.
1: Buona giornata. Ciao Mario da Brindisi.
0: Guarda Mario, da una parte mi sono ancora felice, perché sai che io, avendo casa anche a Sirmione, no, vicino a Desenzano del Garda, purtroppo Marcel Jacobs è l'orgoglio desenzanese. Adesso sono contenta che Marcel Jacobs non abbia completato la gara ieri, che così almeno rimango io orgoglio desenzanese. No, non è vero assolutamente, è tutto un modo per non essere triste, perché quello che è successo è effettivamente ti dà dolore, no? Stiamo parlando naturalmente degli europei di atleti. Ieri c'è stata una vittoria bellissima sui 5.000 di Nadia Battocletti, e anche che era abbastanza prevedibile per la verità, quindi un oro, e un bronzo meraviglioso per Nicole Maiori, che si è portata veramente a casa un risultato spettacolare e finì tutti contenti, se non fosse che poi Marcel Jacobs invece alla semifinale, pensate al 100 metri naturalmente stiamo parlando, quello che ha vinto l'oro, ok, ha corso in più tempo rispetto a Marcel Jacobs alla semifinale, quindi ti ha dato un dolore pensare che ha fatto una semifinale pazzeschissima, un'esplosione, e poi purtroppo deve essere fatto male, partito male, appoggiato male il piede, e quindi purtroppo è andata come è andata, quindi mi dispiace davvero molto per lui, siamo rimasti tutti un po' a bocca asciutta, avrà modo sicuramente di rifarsi. E senti Pagazza, cosa dici,
2: andiamo in
0: pubblicità? Dai, che è meglio, ci riprendiamo un pochino, va là.
3: DJ con Florencia.
4: Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
8: My Movies presenta.
9: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
8: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
9: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
8: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger.
14: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
15: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
16: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette.

0: fritte come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
8: Hola DJ, con Florencia.

0: Stella Lefty alle 7:36 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi con calma, dai, in questa settimana ce la prendiamo tutti con relativa, cioè tranne noi che comunque alle 7 dobbiamo essere in onda, nel senso che possiamo prendercela con così tanta calma, però voi sì, di fatto, alla fine in questi giorni, se non anche chi magari deve lavorare, che la faccia un po' con comodo, un po' con tranquillità. Per esempio Anna dice: no, ciao, io sono all'ultimo matrimonio della settimana e poi si ricomincia la prossima. No. Sì, povera, però almeno ci ride su, questa è la cosa più importante. E invece c'è chi ride molto, ma c'è anche chi invece non ride tanto, senti.
1: Hola Florencia, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Sono distrutta.
0: No.
1: Ho appena salutato mio figlio, no, che è partito per Amsterdam per fare la magistrale.
0: Oh.
1: Sono orgogliosa di lui, ma ho il cuore a

0: No.
1: Ciao, buona giornata.
0: Come vivere bene questa
2: buona giornata. Sono molto felice per mio figlio, però mi mancherà tanto.
0: E vive così. Lo so, e mi dispiace veramente tanto. Dall'altra parte, però, credo che tuo figlio stia sbocciando.
3: Sì, impossibile.
0: Sì. Già, appena messo il culo sul sedile dell'aereo, era già lì che diceva: benissimo, adesso mi vado a segnare tutti i locali, le cose, vado. No, lo so, è un momento quello della, diciamo, della partenza dei figli. Poi, ovviamente, lo vivo da figlia e non da genitore, l'ho vissuto così perlomeno. Ovvio che i miei genitori sono sempre stati felicissimi quando sono andata all'estero, che fosse per studio, che fosse per lavoro o anche in un'altra città. Adesso tutt'oggi insomma non viviamo nella stessa città, però è anche il motivo per cui mi sento di dire: hai fatto questo figlio, no? Cioè hai fatto un figlio per renderlo indipendente, perché possa fare della sua vita quello che vuole, no? Giusto, Pangas? Di solito almeno si dovrebbe fare per questo.
3: Ma noi
0: figli.
3: Non abbiamo figli, non possiamo,
0: non possiamo capire. Bravo, possiamo. giusto, quindi io non mi permetto di... Volevi invece fare un figlio per, non so, cibarti dei suoi organi, non lo so. In quel caso questo è un altro discorso, ma ripeto, noi non siamo genitori e quindi non possiamo saperne niente, però immagino che sia un momento un po' così. Spero che tu in questi 2 anni di magistrale avrai programmato di andare a trovarlo.
3: Sì.
0: Mi sento di dare solo un consiglio.
3: Sì.
0: Uno, no sorprese.
3: No sorprese.
0: No andare a sorpresa a trovare i tuoi figli o altre persone, fidanzati, così, se stanno studiando all'estero o lavorando all'estero. Io non farei mai sorprese.
3: Sì,
0: devo essere
3: onesta.
0: Un
3: altro consiglio.
0: Dai, vai.
3: Fatti una vacanza anche da solo.
0: Ma
3: usa quei giorni per te.
0: Bravissima. Ma sono d'accordo. Sì, amica, a questo punto lei ma resta in aeroporto. Guarda che voli partono.
3: Basta.
0: Vai a farti un giro anche te, siamo d'accordo. Guarda, hai detto forse il tuo consiglio più saggio del mio, ti posso dire.
3: Sì, addirittura.
0: Sì, così che si prendesse una vacanza.
3: Forse dovrei fare dei figli a questo punto.
0: No, secondo me non ancora. Però valuta tu.
1: Buongiorno Francesca da Como.
0: Ciao Francesca.
1: Devastata, stanca,
0: eccola.
1: Morta, distrutta. Ferie lontanissime a settembre.
0: Dai.
1: A settembre non vado in ferie dell'anno scorso d'agosto. Solo che ho appena cambiato lavoro. Sono qua da 3 mesi, quindi
0: certo.
1: Devo aspettare settembre, ma non ci arriverò mai.
0: Ma
1: buone
0: sì.
1: Vacanze a tutti, buone giornate a tutti. Addio.
0: Ma dai, addio. Ma guarda che mancano. Insomma, infatti, calmati, mancano neanche 20 giorni. Ammazza, che botta di positività.

0: Ma la quantità di assuoli di questo pezzo, io non me la ricordavo, incredibile. Culture Club con Miss Me Blind, tra l'altro sembra fatto apposta, no? Miss Me Blind è proprio un modo di dire in inglese che significa sento la tua mancanza in maniera disperata, in maniera totale. Ed era proprio come l'ascoltatrice che diceva prima: ho appena accompagnato mio figlio perché adesso va a fare la magistrale ad Amsterdam, sono felicissima per lui, ma ovviamente un pochino ci soffro. E del destino adesso, il mese di agosto e settembre in particolare, è il destino di tantissime famiglie, perché molti sono i figli che o vanno per la prima volta o tornano all'estero in altre città perché vanno a studiare, ed è sempre un po' un dolore anche per i figli. Senti qua.
1: Oh, all'ascoltatore che ha lasciato il figlio ad Amsterdam.
0: Sì.
1: Voglio dire che non passa mai.
0: Oh, non piangere.
1: Io vivo a Dubai e sono figlia, quindi...
0: No, amore.
1: Piace, mia mamma penso faccia la stessa cosa tutte
0: sì,
1: le volte che torno a casa e poi riparto. Un abbraccio. A me manca la mia famiglia a casa, anche se sono già tornata.
0: Ma mi si stringe il cuore, non ce la faccio, non so se riuscirò a sentire tanti audio. Però sì, anche dal punto di vista dei figli non è facile. È ovvio, se uno potesse trovare nella propria città dove vive la sua famiglia tutto quello che desidera dal punto di vista lavorativo, sociale, così non avrebbe motivo di spostarsi, ma sappiamo che la realtà è diversa e quindi molto spesso ci si sposta anche se non si vorrebbe essere distanti dalla famiglia. E quindi insomma capisco un po' di dolore, ma anche un po' di felicità, perché si sta vivendo la vita che si vuole, dai.
2: La nostra figlia è a Newcastle, Australia.
0: Ah, Australia.
2: A fare la magistrale.
0: Ammazza.
2: Dai, consolati un po'.
0: Sì, diciamo che Amsterdam tutto sommato, ecco che improvvisamente sembra in provincia di Padova, cioè nel senso è proprio molto più vicina. Pensavo Newcastle in Regno Unito, in Inghilterra, invece in Australia. Dai, 2 anni in Australia mi sa che forse, fatti in tempo una volta andare a trovarla, ma forse ne ha, non lo so, dipende ovviamente anche dal budget. Però ecco, i ricongiungimenti familiari.
3: Ciao Flo.
0: Ciao.
3: Io le mie ferie le ho spostate, quindi non vado più ad agosto, vado a settembre a Lisbona a trovare mio nipote che vive e lavora là e non vedo l'ora.
0: Vedi.
3: Ciao Lollo.
0: Ragazzi, è anche un momento di ricongiungimenti alla fine. Il turismo si concentra anche su questo, sul ricongiungimento con i congiunti.

0: Francesco Gabbani qui su DJ e mi fa ridere perché ovviamente dovevano arrivare anche i genitori Grinch che invece per compensare anche tutto quello zucchero, diciamoci, dell'intervento precedente dicono, se, come per esempio chi è Francesca da Seregno dice: guarda Flo, io non vedo l'ora che mio figlio parta, non c'ha ancora 11 anni. Ma no, scusa!
1: No, fai finire le medie.
0: Almeno quello. Poi non so cosa c'è, c'è il collegio ancora, si può mandare.
1: Lui ci va di sicuro.
0: Secondo me, sì, sì, alla legione straniera lo manderanno. Andare, camminare, vabbè. E poi, per esempio, stavo leggendo anche di Max che le vacanze le ha fatte da sua figlia a Norfolk, negli Stati Uniti, dove vive dal 2020. Sono andati là per lavoro e tornati nel 2023. Lei invece è rimasta lì e poi si è sposata. Adesso erano 2 anni che non la vedeva e probabilmente non tornerà mai perché sta molto bene lì. E insomma, con l'amarezza e la consapevolezza, ecco, del fatto che non tornerà più, forse ci si organizza, ci si arrangia come può, ci si vede una volta ogni tanto. Devo dirvi, da persona migrante che ha vissuto da bambina una vita senza smartphone, senza webcam, senza cose, quando si andava veramente sembra che ho 200 anni, ma è una cosa successa non tantissimo tempo fa,
1: è così vecchio,
0: che si andava in cabina telefonica per fare le chiamate internazionali che duravano mezzo minuto, spendevi tipo non so quanti soldi per dirti: ciao, siete tutti vivi? Sì, tutto a posto? Sì, ciao. Devo dire che in questa epoca tecnologica, per fortuna, ci si sente anche più vicini, dai, tutto sommato ti aiuta in qualche modo.
2: Mio figlio è tornato da 3 giorni da Zurigo, sta chiudendo il dottorato di ricerca. Non vorrei sembrare una mamma fuori luogo, ma sinceramente da domani penso che lo potrei già rispedire da dove è tornato.
0: Ma scusami.
2: Ciao, buona giornata.
0: Non voglio sembrare comunque una di quelle mamme, ci mancherebbe. Noi mamma Drago non le vogliamo assolutamente. Però se si levasse dalle no, è per dire. I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.
3: Oh yeah, definitely, I know his name.
0: But I just want to let you know that he's mine.

0: Monica, the boy is mine, il ragazzo è mio, quello che diranno tanti genitori quando devono lasciare andare i figli a quanto pare all'estero in altre città per studio, per lavoro. Barbara dice: mia figlia parte per l'Erasmus a fine agosto, destinazione Lione, parentesi città stupenda. Lei studia lingue ed è giusto che ci vada, beata lei. Bravo, questo è l'atteggiamento giusto, Barbara. Matteo dice: guarda, mio figlio 10 anni, campo scout, per 2 sere ho pianto con le sue foto in mano. Lo so, sono un piagnone. Forse sì, Matteo, sai che è un po' una cosa forte, ti direi di lavorare un po' su questa, sulla separazione, ma avrai tutto il tempo. E poi c'è chi ha la figlia di 9 anni dai nonni, da un giorno, che è a 60 km da casa, ok? E già sta male, figuriamoci quando andrà via da grande, la vive benissimo. E poi concludiamo con questo messaggio con grandi valori genitoriali.
1: Buongiorno Flo, Alessandro, papà di Giorgia, sì. 17enne, sì. Non vedo l'ora che vada fuori dai coglioni. Ale da Udine, un abbraccio.
2: Tutto questo un giorno
0: sarà tuo. Bam! Una bella pedata e giù dalla rupe. Era questo. Cioè, è diventato da Mufasa a Scar in 3 secondi. È andata terribile. E vabbè, è andata così. Ci sono genitori molto più propensi e genitori a quanto pare un po' meno. Benissimo. Arrivano le news. Allora, noi torniamo tra poco con, speriamo, un pochino di più di spirito genitoriale. Non lo so, di istinto materno e paterno. E ci risentiamo tra poco con Hola DJ.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
8: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Radio DJ,
11: una nazione,
10: una stagione, anche d'estate. Sono quasi le 8. E ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ dell'Iran. Non mi fido, Hormuz, lo controlliamo noi. Non lo dico io chiaramente, ma lo dice il solito Donald Trump, intervistato in patria a parlare della crisi del Golfo. Teheran, aggiunge, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Sulla fuga dal vertice NATO di Ankara di metà luglio, dal quale il presidente americano andò via fingendo di imbarcarsi sull'Air Force One per poi salire di nascosto su un aereo militare, dice: faccio quello che mi consigliano i servizi segreti, credo di essere il bersaglio principale, aggiunge, e poi annuncia la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni del 2028. Me lo chiedono tutti, dice, ma la legge è molto chiara. E infatti la Costituzione americana non prevede la possibilità di un terzo mandato. Restiamo all'estero. Attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. I residenti hanno riferito di ripetute esplosioni mentre le difese aeree russe hanno tentato di respingere l'attacco. I detriti però dei droni hanno colpito alcuni edifici residenziali, causando vittime, tra loro anche un bambino. In Colombia si continua a scavare sotto le macerie con la speranza di trovare qualcuno ancora in vita dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha sconvolto il paese. Nuova linfa ai soccorritori, la dà il salvataggio di una donna rimasta sepolta per 30 ore. Il bilancio tuttavia si aggrava, i morti accertati sono 240, 1000 i feriti, 3600 i dispersi, in arrivo aiuti per quasi $1.5 miliardi di dollari. La cronaca ora ci porta a Formentera con la morte di un italiano. Media spagnoli parlano di annegamento come causa, ma la dinamica non è ancora certa, così come l'identità della vittima. L'uomo è morto in mare, soccorso prima da un altro turista, poi dal bagnino. Per lui però non c'è stato niente da fare, indagini in corso. Potrebbe durare fino al 17 agosto questa quarta ondata di calore, la più lunga di tutte, con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. E questa sera al tramonto tutti a guardare il cielo, c'è l'eclissi totale al nord, le condizioni migliori per vederla. Infine allo sport, l'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto e di atletica. Birmingham, Battocletti si conferma regina nel mezzo fondo nei 5.000 metri. Delusione invece per Mark Jacobs, che si ferma nella finale di 100 metri per un infortunio. Ital Nuoto Show in vasca a Parigi, una quadarella da record, infila il suo quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana.
12: Radio DJ, informazione gratuita.
10: Per ora mi fermo qui, ma ci risentiamo alle 9.
13: Radio DJ
14: One Nation One Station.
15: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
16: E un gelatino o uno stuzzichino?
15: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

My Soul, Bruno Mars alle 8 e 5 minuti, seconda ora di Hola DJ insieme alla sottoscritta Florencia, insieme al buon Pagaz in regia e ad Agnese in redazione. E nonostante, come dire, alcuni genitori che abbiamo sentito nell'ora precedente che si sono sbizzarriti tutti nell'ultimo momento, no? Perché vi siete nascosti secondo me all'inizio dicendo dietro questo zucchero, no? No, ma mi dispiacerà tanto quando i miei figli se ne andranno di casa e così, con gente che invece non vedo l'ora di stappare la magnum quando se ne andranno. E vabbè, ma questo è un tema della scorsa ora. Adesso noi cerchiamo di darci un tono, anzi non so se abbiamo anche Pagaz modo di poterci divertire con Encanto e con Primor e riusciamo anche a darci una botta di vita, che forse ne abbiamo bisogno, perché non abbiamo

0: Ecco, così era un casino. Sembravano dei cani campagnati. Un verano con la Flon.
1: Un ratito nomás,
0: solo per un pochino. Sì, in effetti fino alle 9.30, nelle prime due ore e mezza del mattino di DJ. Adesso ci collegheremo anche per mantenere alto l'umore, ecco, con grandissimo esperto di meteo, boh, fino a un certo punto, adesso ormai di gossip, costume e società, come si suol dire. Sì. Quindi mi

0: Anticipo io, tra l'altro, così, perché visto che lui non ne fregherà niente, vi dico subito che ci sarà ancora caldo oggi. Ve lo dico così, non so se vi siete accorti di questa cosa. Tra l'altro, leggevo anche un po' di statistiche. È questa l'ondata di caldo, perché siamo già alla quarta ondata, avete presente? Più lunga dell'estate, perché sono già 20 giorni che va avanti un'afa terribile e probabilmente sarà così ancora per qualche giorno. Per cui niente, se speravate che domani crollassero improvvisamente le temperature, beh, non succederà. Quindi, a meno che non ci smentisca poi il nostro Enrico, ma ci arriviamo tra pochissimo.
1: Hi, my name is Stereo Mike.
2: Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a former rock four. Let's see about that.

0: mettete drinking in LA così alle 8 di mattina.
1: Proprio così, proprio così.
2: Questi erano i Brand Van 3000 con Drinking in LA. Questo invece è Radio DJ. Una nazione, una estación.
1: Ma fanno tutto loro, Ma ormai così.
3: Una nazione.
1: Radio DJ, una nazione, una estación. Perfetto, bello. Scusami.
4: Facciamo un jingolino.
1: Ma esatto, usiamolo. No, ma non distraiamoci. Beh, d'altronde con questo pezzo qua è ovvio che parte la gente, gli parte la Trebisonda. Ma concentriamoci, perché abbiamo il nostro esperto che oggi ci deve raccontare tante di quelle cose. Enrico, buongiorno. Hola.
5: Buongiorno, però esperto di cosa?
1: Questo, e l'ho tenuto vago apposta, bravo. Perché ormai ce lo devi dire
5: tutto
1: tu.
5: Di niente.
1: No, di tante cose invece, allora, questa nuova veste.
5: Allora partiamo dal

0: meteo, non so, solita manfrina comunque il meteo adesso,
1: ma come? Sì, cioè, dalla tua specializzazione in 30 anni di radio a solita manfrina, cioè, ma scusami,
0: la solita manfrina con questo anticiclone che comanda, non si schioda per ora,
1: basta, è certo, che dobbiamo dire, ora. C'è caldo, c'è afa, che afa,
0: sì,
1: che fa?
0: Sì, no. Comunque lascia sempre lo spazio ai temporalucci pomeridiani.
1: Io
0: da
1: non li ho
0: calore,
1: visti,
0: no?
1: Enrico, non so, non capisco. Tu me ne parli tutti i giorni, ma io non ho capito dove sono questi temporali.
0: Fanno fatica a scendere dai monti. Quindi se vai sulle Alpi, le prealpi,
1: sì,
0: e sull'Appennino,
1: sì,
0: ecco, troverai dei temporali. Ieri ci sono stati anche qui dietro, abbiamo persino avuto delle nuvole ieri pomeriggio.
1: Addirittura,
0: qui,
1: del nuvolame.
0: Sono spuntati... Sono spuntati dei temporali proprio qui negli Appennini, qui dietro, okay, e hanno un po' coperto solamente un po' il cielo.
1: Però da Riccione non è arrivato niente.
0: Qui non è arrivato niente,
1: certo,
0: no, assolutamente.
1: Sì, sì. Quindi...
0: E quindi anche oggi comunque ci saranno questi temporali sui rilievi. Quindi andate lì se volete beccarvi un po' di
1: acqua. Un po' di temporale, andate sui rilievi e non ci rompete le scatole, che abbiamo altro di cui parlare, sei d'accordo?
0: Infatti. Si potranno, però non è escluso che possano scendere poi nelle pianure vicine. Comunque adesso basta, temperature alte, questo lo sappiamo. Situazione che pare sbloccarsi fra il 17 e il 19, confermo, per dove visto anche tra i tanti giornali di gossip, anche le mie carte meteo, che ho constatato.
1: Pure
0: insomma,
1: nelle riviste,
0: questo.
1: Pensa, ormai tutti si occupano di tutto qua, signora mia, veramente.
0: Sì.
1: Ok, quindi dal 17. Per ora invece possiamo andare avanti con le cose che veramente ci interessano, giusto?
0: Direi di sì.
1: Benissimo. Ecco. Enrico, io ieri, bisogna dirlo, ti ho scritto anche su Instagram un messaggio, perché Enrico non solo azzecca, forse... le previsioni del meteo, ma adesso azzecca pure le previsioni del gossip.
0: Sì, perché c'è stato il matrimonio fra Ronaldo e Giorgina, no?
1: Che tu avevi previsto.
0: Io ho detto no, ci sarà il matrimonio. E sì, infatti c'è stato il comitato che si è riunito tempo fa qui delle signore degli ombrelloni,
1: certo,
0: nelle prime file, e anche loro hanno confermato, insomma, confermavano, e in effetti è così, infatti. E oggi vado giù a dirglielo che ci abbiamo azzeccato.
1: Saranno tutte contente, infatti. Festa.
0: E poi adesso invece passiamo a Federica Petagna, che non so,
1: la famosissima, l'irreprensibile,
0: comunque chi Grande è? Fratello, Temptation Island, ha fatto poi influencer, ovviamente questo lo dico io, lo do per scontato, ecco.
1: Okay. Comunque, Agnese conosce, diciamo, ci sta dicendo Agnese che è di una qualche edizione fa di Temptation Island.
0: Quindi no, perché ha annunciato proprio ieri il matrimonio, quindi si sposerà con Yuri Orlandi, che
1: ma
0: è,
1: pensa,
0: io non ho capito bene che lavoro faccia, perché manager per tale. No, nel senso che è il suo lavoro è identificato come manager per talent.
1: Manager
0: non
1: per
0: so.
1: Talent, cioè fa il manager, l'agente di personaggi dello spettacolo.
0: Infatti anch'io penso che, però proprio manager per talent non l'avevo mai sentito proprio così specifico.
1: Sì, sembra tipo base per comunque altezza, cioè sembra una roba, una formula che non si capisce. Ok, perfetto, va bene.
0: Comunque, insomma, lei veniva da una relazione con Stefano Tediosi, che era di Temptation Island, chi ha visto quella trasmissione la conoscerà sicuramente.
1: Sì, certo.
0: Però è stata vista con Yuri per la prima volta al matrimonio di El Shaarawy a inizio estate. Adesso è arrivato questo annuncio del matrimonio, però c'è stata anche un po' di commozione qui fra le signore dell'ombrellone,
1: perché
0: hanno vissuto un dramma, effettivamente è vero, quindi cioè... è tutto vero, purtroppo il dramma di una gravidanza persa di recente,
1: mi dispiace,
0: e questo li ha uniti di più, e quindi le signore non hanno fatto,
1: si sono un po' intenerite, diciamoci la verità, insomma.
0: Si sono intenerite e si augurano che di panettoni insieme ne possano
1: mangiare
0: tanti con tanti bambini.
1: Benissimo, vedi che anche le signore della prima fila tutto sommato hanno un cuore d'oro,
0: sembrano così
1: delle arpie
0: invece ogni tanto. E comunque c'è Sinner adesso, perché è in vacanze in Sardegna con la sua compagna Laila Asanovic, no? Che è una modella influencer danese di 26 anni. Mm-hmm. Loro sono lì belli pacciarotti nella villa di Porto Rafael nel comune di Palau, e ogni tanto c'è qualche paparazzo che li becca.
1: Però
0: infatti,
1: posso dirti, credo che abbiano una vita anche in vacanza talmente noiosa, cioè penso che Yannick Sinner sia la persona meno, che dà da mangiare meno i paparazzi, no?
0: Sì, sembrerebbe così, però non è mai stato visto, dicono, così proprio affezionato a una ragazza, che lui ne ha avute diverse, no?
1: Maria
0: Braccini.
1: Sei un po' giudicante, Enrico, come ne ha avute diverse?
0: Latin
1: Lover addirittura.
0: Con Maria Braccini, no?
1: Sì.
0: Modella, influencer, anche lei, figuriamoci. Anna Kalinskaya, che ha fatto coppia fino un paio d'anni fa, e comunque adesso è con questa Asanovic, no? Mm-hmm. Che

0: chiama
1: la
0: Laila, Laila,
1: insomma, la Laila, per gli Laila, amici, sì.
0: E si vedono queste fotografie con lei che fa fare la doccia al cane, con loro che cercano di guardare se ci sono i paparazzi.
1: Delle cose molto trasgressive, insomma, certo.
0: Ah, sì, però dopo, vita loca. Non è mai stato visto così innamorato, ecco, questo ve lo volevo dire.
1: Infatti, questi due secondi che mi restano, Enrico, sì? Le signore della prima fila che cosa deliberano della relazione tra Yannick Sinner e questa Laila Asanovic? Cosa pensano?
0: Guarda, un paio di panettoni. C'è qualcuno che diceva alla colomba. Mangerà, arriveranno alla colomba.
1: Forse un paio di panettoni.
0: Si bilanciava con un paio di panettoni. Io dico che è colomba. Sì, voto per la colomba.
1: Ma voti per la colomba, vabbè. Noi ce lo segniamo perché ormai tanto li azzecchi tutte anche qua. Quindi vediamo. Va bene, Enrico, ci aggiorniamo domattina con altri su Così Gossip. Hai tempo, anche il meteo, se ti va.
0: Sì, adesso vedremo. Perché domani c'è Fedez, Britney Spears, ad esempio.
1: Non anticipare troppo, che qua sennò le rotative si fermano. Dai,
0: a domani. Ciao, buona giornata.
2: Hola DJ con Florencia.

Sì, d'altronde, beh, esiste il peggior modo per disannunciare questa canzone? Non credo proprio. L'ultima canzone, Yuli, insieme a Biagio Antonacci, alle 8:22 minuti, qui su DJ, sempre grande entusiasmo naturalmente per questa rassegna di Enrico il Bagnino, che ormai non riesco neanche più a chiamare Enrico il Bagnino, ormai è Enrico della Cronaca Rosa, sapete che sì, sì, almeno sicuramente fino a fine agosto, poi da settembre vedremo, insomma, con Chiamate Roma, come, quale sarà l'evoluzione di questo personaggio che

0: sole è anche sempre più aggressivo, no? In un certo qual modo abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di protezione solare, della crema, di come proteggersi dal sole. C'è un altro trend estivo che in realtà non è un trend, o meglio, in Asia si usa tantissimo da tanti anni e non è una novità. Qua stanno cominciando ad arrivare e se un paio d'anni fa venivi presa per povera pazza, adesso onestamente forse no. Sto parlando degli ombrelli parasole. Cioè dell'ombrello che è uguale all'ombrello normale, ma ci vai in giro quando il sole spacca le pietre, e quindi dici: perché questa va in giro con l'ombrello? Perché è fatto di un tessuto che ha dentro il tessuto stesso il fattore di protezione solare. È un trend che arriva dall'Asia, appunto, e in Giappone si chiama Higasa, e quindi come dire, è un utilizzo per ripararsi nelle giornate di gran caldo e di gran sole. E in Giappone, in generale in Asia, anche in Corea, così, tu mi insegni, Pagaz, che sei grande cultore di quelle zone, sì, del mondo, li usano regolarmente.
1: Si usa, ma credo da secoli.
0: Sì, sì, da tantissimo.
1: Credo sia
0: sì,
1: una cosa tradizionale.
0: Eh sì, beh, ma se tu pensi anche, io credo da noi in Europa, no, nel ritratto della dama ottocentesca, esatto, che aveva, esatto, l'ombrellino parasole.
1: Perché l'abbiamo perso?
0: Non so. Dove perché abbiamo perso. Esatto, cioè questa bella abitudine di avere l'ombrellino per coprirsi. E ti dico, io mi ricordo che un paio d'anni fa c'erano le prime ragazze, soprattutto sono ragazze, che usavano l'ombrellino parasole qui in città, a Milano, comunque in Italia, e venivi un po' vista come c'è cioè cos'è successo, ma questa ha preso un'insolazione veramente, poi si è messa l'ombrello. Invece adesso pian piano, timidamente, ci sono anche catene di negozi soprattutto asiatici che li stanno vendendo anche qua. Insomma, devo dire che è qualcosa che poi funziona, sia gli ombrelli, magari anche voi mi racconterete, perché secondo me è un trend che dovremo cominciare ad adottare tutti. Se uno non ha lo sbattimento di tenersi l'ombrello, perché a volte io per prima non uso l'ombrello neanche quando piove perché mi dà fastidio, esiste l'abbigliamento con fattore di protezione solare, quindi ci sono t-shirt, manica lunga e manica corta, pantaloni, shorts, eccetera, che hanno protezione solare incorporata, e di conseguenza anche quando magari uno va a fare la camminata in montagna e quindi deve stare protetto dal sole, è un'ottima soluzione per non dover stare lì a spalmarsi di crema ogni 5 minuti, questo di base. Io non so, devo dire che mi trovavo qua un paio d'anni fa, cioè o eri surfista oppure eri matto, perché erano
1: per
0: il tipo di abbigliamento,
1: vestito,
0: no? Sì, perché era abbigliamento molto tecnico, e quindi o veramente andavi a fare surf oppure sembravi un po' strano andarci in giro.
1: Ma poi, scusa, ma sotto la manica ti abbronzi, cioè non è che ti blocca sotto la manica?
0: Come sotto la manica?
1: Non capisco, cioè, questa cosa, cioè tu metti una t-shirt di questo materiale
0: e ti
1: ripara dal sole.
0: Esatto.
1: Ma qualsiasi t-shirt ti ripara dal sole?
0: Non esattamente.
1: Ok.
0: Perché per esempio il cotone, da quello che so io, tipo il cotone fa un po' passare la giusta, ovvio che sempre meglio essere vestito che essere a pelle scoperta, siamo d'accordo, però credo che le fibre che utilizziamo noi di solito, la fibra sintetica, il cotone, così, faccia comunque passare i raggi ultravioletti.
1: E dicevi, scusa, troppo tecnico, cioè solo da surfisti.
0: Sembrava una roba, sì, che facevo ridere andare via da surfista. Okay. Adesso per fortuna hanno pensato anche un po' al design, quindi sembrano delle cose apparentemente carine, quindi apparentemente. Non la sto vendendo molto bene, ragazzi, però vi assicuro che è

0: Esatto, l'ombrello nasce come parasole, non come parapioggia.
1: Certo.
0: E le dame lo usavano per non abbronzarsi, perché questo li distingueva da i poveri che lavoravano nei campi.
1: Sì.
0: E quindi i nobili dovevano essere bianchi di pelle.
1: Bravissima, è proprio così, è proprio così. Tant'è, tra l'altro, Luca dice anche una cosa nella sua semplicità giustissima: si chiama ombrello perché fa ombra,
2: perché, fa ombra.
1: Perché serve a fare ombra. Poi però noi l'abbiamo usato anche, se si chiamava, come si chiamava? Pioggiello,
2: Pioggiarello.
1: Sì. Va bene, e con questa perla di saggezza direi che possiamo andare in pubblicità.
3: Hola DJ con Florencia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
3: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
3: Una produzione One Podcast.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota,

0: anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
3: Hola DJ con Florencia.

0: Dimanche midi pile di Gisèle à 8h36 ici à Radio, Radio DJ France. Radio France, Radio Nova. Sì. Però dai, era credibile, no, dai, ci stavo arrivando. 8:36 minuti. Tra l'altro, guarda, ieri stavo guardando ovviamente cosa TikTok, e c'è tutto un filone su ragazzi nelle varie città d'Europa che vanno a chiedere agli sconosciuti in giro per strada quanto pagano di affitto, quanto pagano di per l'affitto per la casa, e sparano delle cifre allucinanti. Possiamo vederla, certo, e vai a vedere, sono cioè cose illegali. A Parigi questo è il regno, ok? Cioè, appartamenti, questo è il mio appartamento. Non è un appartamento, è un armadio. Sì. Questo è un armadio. Cioè, ed è esattamente così. Qui, tipo, ne ho visto uno che fa: ciao, quanto paghi di affitto? E, tra l'altro, è un ragazzo italiano, se non sbaglio, che studiava a Parigi o lavorava a Parigi. E pago 1580, me lo ricordo perché sono rimasta scioccata. 1580 euro di affitto. E tu dici: beh, 1580 euro, non ti dico un trilocale, no, però insomma, monolocale, bilocale, buono, a centro a Parigi. Boh, vanno a vederlo praticamente finché apre la ovviamente un monolocale, no? Piccolissimo, ma dice: ah no, no, io sto anche, vivo anche bene, è abbastanza spazioso. Apre, c'è una zona giorno piccolissima con divano, TV e un tavolino per studiare, per lavorare. Poi va in camera da letto e dice: questo è il letto. E io dico: scusa, il bagno? L'inquadratura si gira dall'altro lato della camera da letto e c'è il cesso e la doccia. Esatto, e qui la gendarmerie l'avrei chiamata, perché secondo me avere, anche per una questione igienica, raga, no, cioè avere il water che ti ma a parte, scusami, la privacy, questa, cioè nel senso, non puoi vivere in due lì, perché io onestamente,
1: buongiorno,
0: esatto, pronto, cioè non si può fare. Ma poi scusa, se devi fare il bisogno grosso,
2: buongiorno,
0: ma anche l'odore, in realtà sta dormendo, si sveglia, è la sveglia naturale, no ma scusa, era così, era fatta così, quindi non so, mi sono rimasta malissimo. Ma è un tema quello degli affitti, in effetti, perché poi adesso degli affitti, in effetti, perché poi

0: Adesso in agosto per tanti studenti è anche il momento di andare a cercare l'appartamento, la stanza, così, ma anche non agli studenti, giusto Agnese?
1: Giustissimo.
0: Perché anche tu potresti raccontarci molto bene, visto che stai alla ricerca di casa anche tu.
1: Sto facendo un po' di giri immobiliari.
0: Anzi, possiamo cogliere l'occasione? Se c'è qualche ascoltatore che affitta una bella casa a un prezzo per Agnese Vanucci, ok? Stracciatissimo, ok? Esatto, proprio due panine prosciutto
1: sì.
0: e mezzo,
1: e simpatia,
0: ok?
1: Sì.
0: E tanta simpatia. E zona di Milano?
1: Porta Romana, 5 giornate.
0: Signora, cioè, anch'io vorrei vivere di fianco alla Madonnina. Possiamo.
1: Ma comunque esterne, cioè nel senso.
0: Sì, per carità, anche... certo, sì, sì. Va bene.
1: Va bene.
0: Ci possiamo
1: tutto,
0: anche
1: dai.
0: Estendere a qualche altra zona, non
2: Ripamonti
0: zone...
2: non sia mai, cioè non.
1: No,
2: no,
1: io voglio un bar sotto casa, direi.
0: Ho capito, a Ripamonti non c'è un bar sotto casa. È che pien... vabbè.
1: Allora, guarda, ci penso.
0: Vabbè, se qualcuno per caso affitta case, bilocali, ok?
1: Sì, sì, sì.
0: Da Bilo in su, fatecelo sapere, 347-342-5220, che mettiamo insieme le cose. Però leggevo intanto che, indovina, Milano è la città più cara d'Italia anche per gli affitti di stanze. Infatti il prezzo medio di una stanza è di 700 euro al mese, ed è anche in leggera flessione rispetto allo scorso anno. Quindi ritieniti fortunata, è un buon
1: Molto
0: momento
1: fortunata.
0: Per andare ad affittare. Eh sì. Poi ovviamente dipende dalle zone. Vedevo che insomma ci sono zone che arrivano anche a 600 euro al mese, per esempio. Però stiamo comunque parlando di stanze.
1: Esatto,
0: ragazzi.
1: È quello il problema, capito?
0: Sì.
1: Io ne vedo tantissime anche su Facebook, gli annunci,
0: sì.
1: sono tutti gruppi di privati.
0: Sì.
1: Ma anche vedo anche le stanze, perché sono lì in mezzo, ma dei prezzi che anche per zone, ecco, un po'
0: più, un po'
1: più laterali,
0: esterne, certo. Sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: lo so.
0: Perché poi a volte non è una questione di dire: "Ah, io vivo in zone centrali oppure non vivo". No, è che magari se sei una ragazza da sola in certe zone, onestamente non è proprio il massimo. Dopo una certa ora devi stare attenta quando torni a casa, senza cominciare a dire: "No, perché la criminalità". È semplicemente una questione di buon senso. Quindi è un tema effettivo, e ogni agosto, ogni settembre si ripresenta lo stesso problema, perché effettivamente c'è un riciclo, un ricambio di stanze, di affitti, che però sempre è a discapito di chi ha pochi soldi, perché appunto studia e magari si appoggia alla famiglia o fa dei lavoretti, o chi lavora ma non ha ingenti quantità, non ha budget per potersi permettere, e alla fine ti ritrovi a dover affittare una stanza in condivisione con altri 8 in provincia. Cioè, aiuto.

0: Hola Florencia, buenos días, sono Hola. Daniela.
1: Ciao Daniela.
0: Quando vivevo a Parigi conoscevo un ragazzo che insieme alla fidanzata viveva in un appartamento vicino al Marais. Mm-hmm. Pagavano tra i 700 e i 900 euro al mese.
1: Anche poco,
0: circa.
1: Pensa.
0: Ed era un appartamento di 18 metri quadri, oh, 18. Mi ricordo ancora il giorno che mi ha detto, era il suo compleanno e la fidanzata gli stava preparando un dolce. Ho detto, uno dei due deve uscire perché lì dentro in tre non ci state. 18 metri quadri.
1: Vabbè. Lo so.
0: Un bacione da Maiorca, ciao.
1: Guarda, e non hai citato neanche un esempio così peculiare, anzi adesso veramente gli affitti in Francia, stiamo parlando di Parigi, sono altissimi e queste metrature alcuni se li sognano. Ci sono appartamenti che loro spacciano come appartamenti ma di base non lo sono, da 8 metri quadri, ragazzi. 8 metri quadri.
2: Qui in Sarpi ce n'è uno da 13.
1: Ma 13 metri qua.
2: E ha il bagno, come si dice, il bagno turco.
1: Sì.
2: No,
1: sì.
2: Vespasiano.
1: Veramente.
2: Sì.
1: Cioè non c'ha manco la dignità del water.
2: Non ha il water.
1: Mamma mia, ragazzi. Adesso senza andare, mio fratello che vive a Londra e abita in un appartamento e non vi dico quanto paga, ma tanto. Cioè siamo sulle 800-900 pound, quindi pound al mese. E l'appartamento è di 12 metri quadri.
2: Stai
1: 12.
2: In piedi, lui.
1: Praticamente lui dorme attaccato all'armadio. Attaccato via. Vabbè, queste sono le cose, però in effetti è un po' così in tutta Europa, anche a Lisbona ci racconta Elisa e ci dice che a Lisbona i prezzi sono esagerati e anche i paesi vicini, perché è vero, una volta erano prezzi esorbitanti ma solo per il centro, adesso un po' con la gentrificazione o per mille altre ragioni le città più attraenti da questo punto di vista si stanno facendo, diventando care anche nelle zone perimetrali, e per esempio Parigi, che questo secondo me è l'emblema, ci sono le cosiddette chambre de bonne, cioè che erano quelle che una volta erano le stanze di una casa destinate alla servitù, dove dormiva magari la governante, la così, e adesso le vendono come appartamenti e te le affittano a 1500 euro al mese e non c'è ventilatore, anticondizionata, ci puoi friggere un uovo sul balcone praticamente.

0: Casa nostra, Gaia 8:48 qui su DJ. C'è Nadia che dice: guarda, a Parigi mio figlio e la sua ragazza vivono in 13 metri quadri. Apri la porta, entri, è finita la casa. questo è quanto. Ah, e hanno anche un gatto, ci tenevo anche a specificare. Quindi la casa è del gatto, di fatto. Cioè era la cuccia grande del gatto e poi hanno deciso di viverci dentro tuo figlio e sua morosa. Mi sembra giustissimo. E poi ancora, no, allora, la soluzione, stiamo cercando anche appartamento, ripeto, per Agnese, facciamo della radio utilità. Sì. Se qualcuno affitta in zona, dicevamo Porta Roma, va bene un po' tutte, basta che siano ben servite, dai, diciamocelo.
1: Ma
0: dai, poi ma ste pretese, ma che è la duchessa di York, vabbè, no, per dire. Quindi se le avete 347 342 5220. Ma oltre a questo, l'alternativa qual è? Andare a dormire in spiaggia, dai, possiamo dormire, no?
2: E a Milano
0: è facilissimo. Scusa, non c'è Milano Marittima? Ah, ne dici un'altra cosa?
2: Non c'è l'idroscalo
0: poi. Scusami, andiamo a dormire all'idroscalo. Vabbè, anche perché ci sono adesso, leggevo, di questi, adesso hanno un nome, ci sono sempre stati, i furbetti dell'ombrellone, cioè quelli che come strategia vanno di notte in spiaggia, nelle spiagge quelle libere, e lasciano tutto piantato lì da notte, cioè mettono l'ombrellone, mettono le sedie pieghevoli, i lettini e tutto, così la mattina dopo vanno e lo spazio è già prenotato della spiaggia libera.
2: Siete incivili.
0: L'hai detto tu. L'hai detto tu. È giusto, l'hai detto tu.

0: Quest'anno in visita a Lanzarote con i miei amici abbiamo preso un albergo molto carino, decisamente non una bettola, con un prezzo normale. Appena arrivati in camera tripla ci siamo accorti che la stanza non aveva la porta del bagno e c'era proprio il water a vista esattamente davanti al letto. Non vi dico l'esperienza indimenticabile, è stato veramente molto molto bello. E vabbè, succede anche questo, si rafforzano le amicizie oppure ci si separa per sempre. Arriva la nostra redazione con le news e torniamo subito dopo con l'ultima mezz'oretta di Hola DJ!
1: DJ con Florencia.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ. One Nation,
4: One Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Su National Geographic Italia.

0: Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Sono le 9.
5: Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Nuova intervista in patria per Donald Trump, che ammette che gli piacerebbe candidarsi alle elezioni del 2028. Me lo chiedono tutti, dice, ma la legge è chiara e la Costituzione non permette un terzo mandato. Poi un nuovo affondo da parte del presidente degli Stati Uniti sull'Iran. Di loro non mi fido, Hormuz lo controlliamo noi, dice, e conferma la fuga dal vertice NATO di Ankara di metà luglio, dal quale andò via fingendo di imbarcarsi sull'Air Force One per poi salire di nascosto su un aereo militare. Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, le parole sempre di Trump, credo di essere il bersaglio principale. Sarà interrogato oggi nel carcere di Rebibbia Walter Lavito, l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Nelle carte, le chat tra il faccendiere e il giornalista. Restano sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania, ancora condizionato dall'emergenza di cenere lavica dovuta all'eruzione dell'Etna. Al momento la sospensione durerà fino alle 18. Torniamo all'estero. In Colombia si continua a scavare sotto le macerie con la speranza di trovare superstiti dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha messo in ginocchio il paese. E a del miracoloso quanto successo ieri, una donna è stata salvata dopo essere rimasta sepolta per 30 ore. Il bilancio tuttavia si aggrava, i morti accertati sono 240, 1000 i feriti, 4000 i dispersi, in arrivo aiuti per quasi $1.5 miliardi. A Formentera un italiano è morto in mare. Media spagnoli parlano di annegamento come causa, ma la dinamica non è ancora certa, così come l'identità della vittima. Indagini in corso. Siamo allo sport, parliamo di calcio perché questa sera a Salisburgo si assegna la Supercoppa Europea a sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, detentore dell'Europa League. A dirigere il match l'arbitro Omar Artan, arbitro somalo che ha saltato il mondiale perché respinto dagli Stati Uniti. Per lui dunque una sorta di risarcimento dopo la delusione.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo alle 10.
7: Radio DJ One Nation One
1: Station. Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Era una caduta.
1: Esatto, come quando cadi dai. Com'è che faceva il. Adesso che ci ripenso, ora che non mangio carne, non dovrei dire questa barzelletta, ma mi faceva ridere da piccola.
0: Ah,
1: un maiale quando cade da un edificio. Spec.
0: Bravo.
2: Bella.
1: Guarda,
2: fai quasi venire voglia di ritirare fuori le battute brutte.
1: Ti ringrazio, ma no. Va bene così.
2: Peccato.
1: È veramente un peccato, oltretutto, perché. Sì, assolutamente ci perdo io. Guarda, proprio un mio problema. Ma sai quante occasioni ho perso nella vita? Questa solo l'ennesima. 9-6 minuti. Hola a todos, buongiorno. Questa è l'ultima mezz'ora di Hola DJ per questa mattina con le Pagaz in regia e con Agnese in redazione. Come ogni ultima mezz'ora di Hola DJ che si rispetti, abbiamo il momento tra poco del nostro momentino linguistico del Parla Gourmet, ma prima ancora, lo sapete, ormai è inutile che ci giro intorno, ci sarà un premio fedeltà. Arriva una DJ Box con i gadget di DJ molto ambiti, molto voluti, molto amati. E siccome sono sempre tanti quelli che scrivono per la DJ Box, giustamente,
2: tantissimi.
1: E Agnese fa fatica perché lei si fa un po' intenerire da tutti questi, ti prego, guarda, io sono a 25 anni che ascolto DJ, vorrei tanto avere il cappellino, così,
2: sì.
1: Allora lei non ce la fa a scegliere, allora ha deciso di trovare lei un criterio per poter selezionare il miglior messaggio. Oggi Agnese, che
2: allora,
1: facciamo?
2: Oggi criterio che mi piace molto perché in giro ultimamente sto vedendo, sia sui social,
1: su TikTok ovviamente, cioè,
2: le mie giornate, infatti. Comunque, veramente
3: sui social,
2: ma anche in giro,
1: ma anche un po' sui social,
2: quelle poche persone che ci sono,
1: sì.
2: Mi sembra che ad agosto ci si lascia un po' più andare. Mi spiego, a livello stilistico,
1: sì,
2: di vestire, di abbigliamento,
1: sì.
2: Vedo cose che durante l'anno non vedo, quindi magliette,
1: tipo me
2: camicie,
1: vestita per andare a correre, queste robe qua,
2: esatto.
1: Certo.
0: Stamattina sembra che andassi a caccia. È un giro da caccia.
1: Scusa, ma me lo dici così? No, ma sei un infame.
0: Eri tecnicissimo.
1: È vero, era tecnicissimo.
0: Diciamo
1: che è vero, è un cappello un po' da cacciatore.
0: E questi occhiali veloci.
1: Gli occhiali veloci, ragazzi.
0: Alle 4 del mattino.
1: Ah, che non si scherza mia niente qua. Vabbè, comunque.
2: E, ecco, appunto per questo.
0: Vabbè.
1: Sì, no, per carità, vai pure avanti, Agnese. Scusa.
2: Arrivo al punto, vorrei foto di magliette brutte.
1: Ah, foto.
2: La maglia più brutta.
1: Ok.
2: Brutta, tra virgolette, ovviamente. Cioè, sono tutte bellissime. Sicuramente saranno.
1: Sì, sono tutte. Sono bravissimo. Però sono tutte belle le maglie del mondo.
2: Con le scritte, con un.
1: Quelle
2: stampa.
1: Dall'umorismo discutibile.
2: Esatto.
1: Ok. Quelle lì, verso scena altro litro. Quelle lì.
0: Valgono quelle con i

0: lupi del mercato, quelle con la luna piena.
1: Ah, bello!
2: Bellissima, quella roba lì vorrei.
1: Sì, okay, sì, okay. Sì, sì. Ok, quindi magliette brutte, ma che sono talmente brutte che fanno il giro e sono belle.
2: Brava.
1: Ok, questa è la selezione all'ingresso per il premio fedeltà. Sì. Ho un po' paura e soprattutto intaseremo i messaggi, li lasceremo un po' in custodia a Rudy Zerbi, ma sarà bello così, benissimo. 347-342-5220. Sbizzarritevi con le magliette brutte, che però sono così brutte che poi alla fine sono belle.

0: Ma meno male che c'era Uptown Girl di Billy Joel per compensare, diciamolo, la bruttezza delle cose che ci state mandando. Io sono noi siamo sotto shock, come disse Valeria Marini quella volta. Cioè, magliette di una bruttezza che però fanno il giro e in effetti sono molto belle. Sicuramente Agnese avrà il suo bel da fare per selezionare quella più brutta e quindi di conseguenza quella più bella. Ma non perdiamoci d'animo, perché abbiamo il nostro momento, quello del Parla Gourmet. One, two, three. Facile come l'ABC, come dire 1, 2, 3, questa pillolina linguistica. E mi ha fatto sorridere Agnese, perché ha selezionato il discorso delle magliette, no? Magliette che di base la maggior parte che state mandando sono degli strazzi, perché la verità non sono degli stracci. E io avevo selezionato questo Parla Gourmet, anzi mi era stato suggerito da Filarino, che saluto, l'espressione volano gli stracci.
1: Ah, okay.
0: Che fa ridere, no? Perché è quando si parla di gente che alla fine si azzuffa in maniera un po' più violenta, un po' più aggressiva rispetto al discutere. A un certo punto erano lì che discutevano e poi sono volati gli stracci, proprio una roba tremenda. Ecco, perché si dice volano gli stracci banalmente? È molto, diciamo, è più semplice di quello che, basta solo pensarci un secondo. Arriva da quello che mi leggevo già dal 700-800 a Roma. Perché? Perché spesso le liti ai tempi, sapete, eravamo un pochino più indietro e finivano un po' a coltellate, ecco, così per dirvi. E quindi, oltre a ferire la carne, quindi a ferire le persone e la pelle, tagliavano anche le giacche e le camicie. Di conseguenza

0: frequenza volavano letteralmente gli stracci quando c'era una litigata, una discussione, ecco, un po' accesa. Un'altra interpretazione, sempre della Roma dell'Ottocento, vuole che i coltelli venissero nascosti negli stracci che venivano buttati quando appunto bisognava nascondere, magari di avere un coltello, eccetera, eccetera, lo nascondevano negli stracci. Quindi quando volavano gli stracci era il momento del litigio, era il momento del duello, banalmente. Quindi quella è una bella interpretazione di volano gli stracci. Tra l'altro mi fa ridere anche perché quando Agnese parlava di queste magliette, quando dice si veste un pochino più trasandati, diciamo, anche trasandato è un aggettivo molto interessante, per cui dice trasandato vuol dire appunto lasciato un po' andare, vuol dire che non si veste più come prima, così
1: non curato,
0: bravissimo. Trasandato vuol dire andato oltre.
1: Ah, beh,
0: cioè che è andato oltre il limite, si è spinto al di là di quelle che sono le barriere, anche in questo caso del decoro, del buon gusto, e quindi anche lì trasandato, molto carino. Vi dico un'ultima cosa, visto che si parlava di espressioni romane ed espressioni che si usano anche sui giornali, la questione è legata alla bufala, che si usa per dire quando è una fake news, no? Anzi, di solito appunto si tratta, sono volati gli stracci in Parlamento per questa proposta di legge, così, che alla fine poi è venuto fuori che la dichiarazione del ministro era in realtà una bufala. Perché si dice una bufala quando una notizia è falsa o è una bugia, una cosa gonfiata? A quanto pare, parte sempre dall'antica Roma, in realtà, da quando i macellai disonesti spacciavano carne di bufalo per quella allora più costosa di manzo o di maiale. E quindi quando tu te ne accorgevi dicevi: questa è bufala, questa è una bufala, non è un manzo. E quindi dicevano: è una, diciamo, una cosa falsa. E da allora il linguaggio giornalistico lo prende anche per parlare delle fake news, quindi delle notizie false, delle bugie. Quindi volano gli stracci, siamo tutti trasandati, circondati da bufale, ma almeno sappiamo perché, diciamo così, no?

0: E finiva così. Facciamo una rullata finale bella. La città degli angeli, Achille Lauro, alle 9:18 minuti. Io non so come abbia fatto Agnese a selezionare questa maglietta brutta tra le migliaia di magliette brutte che avete mandato, e ve lo dico, erano brutte.
1: Ma brutte.
0: Ecco, ma una si porta a casa il premio Fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. A questo punto speriamo contenga anche una maglietta bella in sostituzione a quella di Enrico d'Aosta. Hola Enrico.
3: Hola. Ciao. Sto già ridendo perché immagino, mamma, i commenti.
0: Perché guarda, ti dico, sono arrivate delle magliette. Abbiamo dovuto fare una scrematura perché c'erano quelle con giochi di parole ad allusione sessuale, quelle con le saracche, con le bastieme, poi c'erano tutte della roba, insomma, erano un po' forti. La tua almeno fa ridere, ma quantomeno ha anche una sua storia. Cioè, tu mi hai cercato anche di circostanziare l'acquisto della maglietta.
3: È stato un'esperienza fantastica, diciamo, perché allora circa 3 anni fa siamo stati in vacanza con la famiglia Caserta in Napoli.
0: Okay.
3: E abbiamo visitato Napoli con una guida, e questa guida aveva questa maglietta speciale, cioè bellissima, appunto Stai Scholt col sangue di San Gennaro e via dicendo, cioè una roba incredibile.
0: Tu ridi da solo, ho capito, vedi questo qua con la maglietta col sangue Scholt, scrivi Stai Scholt, nel senso di stare tranquillo così, e tu invece di dire beh dai, che bello, che ridere, no? Tu cosa fai? Te ne torni ad Aosta?
3: Io torno ad Aosta.
0: E ci ripensi?
3: Sì, assolutamente. Mi sono innamorato di quella maglietta, la cerco online e la compro online.
0: Tu quindi ti sei fatto trasportare da Napoli ad Aosta una maglietta con tutto Stai Scholt.
3: Sì,
0: ok,
3: sì,
0: benissimo.
3: Assolutamente.
0: Che adesso usi impunemente.
3: Sì, assolutamente. Ogni tanto mi capita di metterla. Poi lavoro appunto in una scuola.
0: Okay.
3: E ogni tanto i bambini quando la metto mi guardano in maniera, cioè, come dire, ma cosa stai mettendo?
0: Cosa,
3: cioè,
0: vuol dire? Cos'è questa roba? Sì, perché poi sembra una specie di sigillo dei Cavalieri dello Zodiaco, cioè una roba un po' strana,
3: sì, infatti.
0: Benissimo. Beh, tu, l'importante è che tu sia orgoglioso. Ma senti, è l'unica maglietta brutta o avevamo una collezione cui attingere?
3: Un po' una collezione un po'.
0: Ah.
3: Sì, vabbè, a parte le magliette di Elio.
0: Ah, scusa, quelle non sono brutte. Quali magliette hai?
3: Assolutamente. No, vabbè, Stop Autotune, poi quella di Super Giovane.
0: Quelle le perdoniamo, anzi le favoriamo, certo.
3: Sì. E poi vabbè, ho un po' di cartoni animati retro, quindi vabbè, Duomo Tigre, via dicendo. Poi ecco, una cosa che però adesso non mi stanno più, perché vabbè, sono cresciuto e
0: sei maturato, esatto.
3: Sì, voilà, e le magliette, quelle lì, quelle con le bandiere sarde, con le pecore sarde, dove c'era scritto Aio, tutte queste cose qua.
0: Tu vedi, vai in viaggio, ti vedi delle magliette brutte,
3: sì,
0: anziché dire così te le vuoi prendere. Mi sembra lineare. Vabbè, un umorismo tutto tuo, Enrico, ma d'altronde grazie per far girare l'economia, cosa devo dirti a questo punto.
3: Infatti.
0: Enrico, senti, noi ti diamo allora la DJ Box con tutti i gadget di DJ, sperando in situazioni più eleganti dove trovarti.
3: Sì,
0: insomma.
3: Sì, dai, assolutamente. Va bene. Cercherò di regolarmi, ecco.
0: Bravo, datti una calmata. Bravo, Enrico.
3: No, va bene.
0: Buona giornata.
3: Grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao. Ora
2: DJ con Florencia.

0: Outside Alone, Anastasia, l'ultimo singolo per oggi, anzi ve lo dico subito perché ce ne dobbiamo andare, giusto?
1: Todo tiene su final.
0: Che lastima, che lastima, vuol dire che peccato in spagnolo. Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Ma intanto non vi preoccupate perché vi lasciamo in ottime mani, perché arriva Rudy Zerbi con tutta la squadra, per cui siete perfettamente accomodati. Ma poi perché ci risentiamo anche noi domani mattina, sempre dalle 7 fino alle 9 e mezza con Hola DJ. Grazie mille al Pagaz in regia.
2: Ma grazie a voi.
0: Grazie ad Agnese in redazione. A domani e intanto un besito da Florencia. Ciao.
3: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand il 14 e il 15 agosto a Soverato. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
11: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Caro Andrea Prevignano, segnalo una travisata in questa canzone, per quando riprenderete il programma insieme al trio. All'inizio della canzone, più o meno, insomma, nei primi versi, sento palese, evidente, brutta persona, lo dico. Verifica.
1: Vado a cercarla, le travisate non si fermano mai neanche ad agosto, mandatele,
0: ecco,
1: tra l'altro.
0: Segnalate.
1: Da appunto Prevignano e DJ.it.
0: Ecco, segnalate, brutta persona, ma proprio brutta evidente, persona. Chiaro, chiaro. E chissà che quel brutta persona non sia proprio dedicato a te, Prevignano.
1: Ecco,
0: non lo so.
1: Lo sapevo.

0: dove si sta bene, si dorme a lungo, e ne parleremo tra poco anche di questa cosa, ma soprattutto un meraviglioso resort in Sardegna. E dalla Sardegna, lo sapete, ormai l'avete imparato, buongiorno Prevignano, buongiorno Tito, buongiorno,
1: buongiorno
0: Elisa, buongiorno a tutti voi che sardi non siete, mentre io sardo lo sono, e come, visto che ormai sono qua da giorni, non ridere Prevignano. Vogliamo cominciare subito dalla notizia sarda per poi andare sui giornali e iniziare con tutto il resto? Volete?
2: Ti prego,
0: la
2: sì,
0: volete?
2: Fallo.
0: Oh, perfetto, quindi brandisco la nuova Sardegna tra le mani e vado oggi a pagina 17 nella...

0: nella parte che è dedicata a Sassari, c'è una notizia che tra l'altro prende un ampio spazio, con tanto anche di fotografia dei rilievi della polizia locale che stavano facendo quando è accaduto ciò che è accaduto. Prende una buca in via della Mercede, il gommone si stacca e finisce sulle auto.
1: Che notizia è?
0: Come che notizia è?
1: Ma perché?
0: Il suo balzo ha fatto probabilmente rompere le cinghie del carrello rilievi della polizia locale. Ma oh, ma non è che si scherza qui. Tu ti trovi, stiamo tutti qui a parlare dei polpi sui vetri, delle meduse che hanno bloccato la centrale. Questo è un gommone ribaltato che ha bloccato via della Mercedes a Sassari, va bene? Ok? È inutile che minimizziate la cosa. Complimenti, bello, mi piace molto che sia soprattutto la foto di questo gommone in mezzo alla strada, in mezzo alle macchine. Guardate che non è una cosa che si vede così normalmente. Complimenti, certo, alle amici della nostra Sardegna. Andiamo avanti?
1: Io apprezzo molto la tua umiltà. Tu hai scelto questa notizia, ma avresti voluto parlare d'altro perché ci hai fatto una capoccia così.
0: No, io, ma chi ha detto?
1: Sì,
0: niente.
1: Sì.
0: Cioè, ti stai,
1: testate sarde oggi parlano di te e del fatto che millanti questa sardezza, questa sardegnitudine. Guarda, sei riuscito pure a fare il protagonista lì. Guarda, una cosa incredibile. La megalomania.
0: Non volevo dirlo, ma grazie agli amici della Nuova Sardegna, perché mi hanno messo in prima pagina ogni mattina le notizie della Nuova, il buongiorno della Radio DJ, in onda da Santa Teresa di Gallura, con tanto di richiamo in prima pagina. Beccatevi questa, poi se volete leggere. Tra l'altro segnalo, sempre per essere umile, grazie per
2: dai.
0: Per essere umile segnalo che l'intervista è a pagina 36, ok? Radio Racconto la Sardegna.
2: Ed è una lunga intervista, tutta la pagina.
0: Tutta la pagina.
1: Cosa
0: intera
1: gli hai raccontato? Io non posso vederla.
0: Che sto scoprendo i piccoli centri della Sardegna, le bancarelle, certo, lontani dal divertimentificio, quello dove va Prevignano.
1: Perché
0: a
1: noi sardi veri, certo.
0: Io noi sardi veri invece facciamo altro, ed è tutto vero. E quindi ringrazio anche Paolo Ardovino, che non ha cambiato una parola di quello che ho detto. Segnalo per chiudere che Tito, puoi fare sì che Linus in questo momento non senta quello che sto per dire? Che nella stessa pagina c'è una foto di Linus, ma piccola, mentre la mia è grande.
1: Tu sei il Kim Jong-un della radiofonia, ti dico questo.
0: Ma resto umile, va bene? Resto umile, lo voglio dire. Dai, si scherza, si ride, si scherza. Ciao Linus. Io l'ho mandata stamattina su WhatsApp, gli ho scritto. Guarda qui, E tra poco partiamo, perché dobbiamo parlare di cose importanti, di cose delicate, di cose che ci riguardano, di cose che vi riguardano, ma soprattutto vi daremo ancora una volta le regole per vivere fino a 100 anni. Vi garantisco che questa volta funzionano. E come?

0: Style Council su Radio DJ, My Ever Changing Moods. Prevignano, sugli Style Council ci sarebbe tanto da dire, tantissimo da dire. Su Paul Weller, sul grande uomo di stile, di classe che è sempre stato, sull'importanza anche dei jam prima degli Style Council. Insomma, ci sarebbe tanto da dire. Se vuoi, un giorno facciamo,
1: Cioè, io l'ho intervistato, Paul Weller, tantissimi anni fa, era completamente ubriaco ma molto simpatico e durante tutta l'intervista ha suonato il pianoforte, non so quanto abbia capito ma tipo erano le 10 del mattino, avevo un bicchiere di whisky sul pianoforte, molto bello,
0: sì, va
1: molto
0: bene,
1: mi ha firmato ma tutti i miei dischi dei Jam.
0: Però dimmi una cosa, Paul Weller ha mai avuto la prima pagina della Nuova Sardegna? No, e io sì.
1: Effettivamente,
0: e allora...
1: no, effettivamente no. Se misuri allora, da quello, guarda.
0: Sì, certo che misuri da quello, e come. Allora dai, torniamo seri, pagina 24 del Corriere della Sera. Abbiamo subito una domanda per voi, 347-342-5220. Allora, si parla del vostro sonno. Oggi il Corriere della Sera, nello spazio Come arrivare a 120 anni, ok, ve lo auguro chiaramente a tutti di arrivare fino a 120 anni, io so per quanto mi riguarda che non sarà così, ma per tutti voi io invece faccio questo augurio. Ci sono le regole per, abbiamo già parlato di longevità nelle scorse settimane, però in mezzo a tutte queste belle e giuste regole, ok, basate sulla qualità del sonno, c'è una notizia che ha colpito tutti noi che lavoriamo al programma, perché c'è il segreto del sonno di Mariah Carey, giusto Prevignano?
1: Mannaggia lei, ma posso dire per una volta?
0: Sì,
1: allora,
0: dillo.
1: Mariah Carey ha dichiarato di avere bisogno di ben 15 ore di sonno o di riposo consecutive, soprattutto prima di ogni concerto o evento importante, ok? Tutto ciò per proteggere le sue corde vocali. Oltre alle 15 ore di sonno, la celebre cantante segue una serie di rigide e particolari abitudini. Per esempio, non dorme solo 15 ore, ma immersa in un'umidità incredibile, ok? Mette tantissimi umidificatori nella stanza da letto, almeno una ventina, così le viene la brina la mattina praticamente.
0: Sì, esatto.
1: È tutta condensa.
0: Arrivano col tergicristalli per ritrovarla.
1: Sì, la devono pulire proprio con il panno di Dino. Praticamente, e naturalmente una dieta leggera prima delle esibizioni. Brodo di pollo
0: è un classico, ci sta assolutamente, ci sta anche l'umidità per le corde vocali. Vorrei un attimo scatenare gli ascoltatori sulle 15 ore a notte di sonno, ok? Cosa ne pensate, ragazzi? Voi che vi svegliate alle 4
1: che lavorate in fabbrica, tipo, ecco,
0: sì,
1: certo.
0: Esatto.
1: Perché tu
0: voi
1: quello che... vuoi l'indignazione.
0: Io voglio quello, io voglio l'indignazione di chi dice il segreto per stare meglio è dormire 15 ore. Sti cazzi, Mariah,
1: avercele 15 ore.
0: Ecco, quindi io direi che l'hashtag è sti cazzi, Mariah, ok? Io proprio l'hashtag di oggi.
2: Finalmente.
0: Se volete iniziare i vostri...
2: Non prendi di mira me,
1: i vostri messaggi devono avere questa.

0: hashtag subito.
1: Sì, sti cazzi Maraia, anche un po' buttato lì così per non farlo capire ai bambini, se siete in macchina, sti cazzi Maraia, e le vostre storie del poco sonno che più o meno tutti noi abbiamo, per le varie cose che possono essere dal andare a lavorare, dalla prostata che vi tiene svegli,
0: i figli piccoli,
1: i vicini di casa, gli animali, il gallo che vi sveglia, le galline, quello che vi

0: niente, voi dovete sempre esagerare comunque, sto parlando con gli ascoltatori, previ, sì, dovete sempre esagerare.
1: Un livore, una cattiveria, insomma, tremendo.
0: No, perché l'hashtag era Stigranti Maraia, non Stigranti Maraia, perché...
1: Sì, sì.
0: Mi è preso un attimo, è un attimo, guarda Elisa come ride, Elisa tra l'altro... dalla quale ho copiato tutto, diciamoci, questa mattina. Però Stigranti Maraia è troppo, un pelino meno. L'articolo, cioè, del Corriere della Sera, però. Non lo so, va bene tutto, però.
1: Scusami Rudy, io 15 ore di sonno le faccio in 3 giorni, ma io sono povero, del resto, mortacci tua, così, brutalmente.
0: Ma no, anche i parenti di Maraia, ma dai, no, però è brutto così. Noi siamo... sai cos'è? Lo dico. Io sono un ingenuo perché penso di dare delle notizie e poi non so perché la gente si incrudelisce. Non lo riesco a capire.
1: È come
0: perché.
1: Se tu ridessi una Ferrari dicendo: guarda, non superare i 30 perché c'è la... insomma.
0: Va bene, allora stiamo parlando del Corriere della Sera di oggi, pagina 24, che oltre a questa notizia che Mariah Carey per stare meglio dorme 15 ore a notte, beata lei, prima di leggere i messaggi degli ascoltatori, ci sono anche altre 2 o 3 regoline... facili, sì, facili per vivere, allora, fino a 120 anni.

0: lo dice il Corriere. Andiamo.
1: Sì. Innanzitutto, ogni giornata di sonno insufficiente nell'ultimo mese, prova a pensare quante volte hai dormito male, poco, eccetera.
0: 30
1: eccetera.
0: Su 31, sì.
1: Quindi ogni giornata di sonno insufficiente aumenta l'età percepita di 0,23 anni. Ogni mese perdi 3 mesi di vita praticamente, che non è male, insomma. Invece sì, sì, se dormi bene, naturalmente avrai vita lunga. Alcuni consigli del Karolinska Institute di Stoccolma.
2: Vai, okay. Vedi che bello questo studio.
1: Gente che ne sa.
0: Vai,
1: migliorare il riposo sono utili le classiche regole dell'igiene del sonno. Stanza fresca, sì, buia e silenziosa. Ci sei? Ce l'hai, Rudy?
0: Sì, buia, silenziosa e io... considerato che abito sopra il Carrefour al primo piano, con il Carrefour e poverini
1: caricano e scaricano,
0: senza ironia, lo dico, anzi gente che si fa un mazzo così alle 5:30 iniziano a scaricare i camion coi carrelloni per portare la merce dal camion da dentro supermercato, già sono fottuto a rigore. Poi andiamo, okay, andiamo avanti. Sì,
1: schermi e luci forti spenti mentre, sì, si avvicina l'ora di riposare. Fai un po' di igiene da telefonino, che smetti un po',
0: sì,
1: prima.
0: Io sono l'unico che riesce a guardare il cellulare a occhi chiusi mentre ancora sto dormendo, già scrollo, diciamo così. E poi
1: il letto solo per dormire, non che ti sbacchi nel pomeriggio lì, sonnecchi, guardi
2: quindi
1: il cellulare,
2: niente riposini,
1: eccetera. No, riposini sì, però in piedi
2: sul divano, ok,
1: sul divano. Il letto è solo per dormire, non ti ci devi adagiare durante la giornata. Niente alcol né caffè nelle prime ore prima di coricarsi. Ci siamo?
0: Sì. Bene, sì, cose che non sapevamo. Okay.
1: Dieta varia equilibrata, attività, sì, fisica, sì, almeno 3 ore prima. Almeno, sì, 3 ore prima.
2: Ma come di 3 ore prima?
1: Sì.
0: Quindi tu dopo cena per 3 ore vai in giro col cane intorno a casa per 3 ore.
1: Ma correndo,
0: giri,
1: però,
0: isolato,
1: sì, sì,
0: correndo fortissimo.
1: Col cane.
0: Sì. Però deve essere fresco e non umido. Allora, tanti messaggi che sono arrivati, ne faccio sentire uno per il momento.
1: Vai.
0: Ok, e giustamente gli ascoltatori traggono le loro conclusioni. Se Mariah Carey dorme 15 ore al giorno.
3: Ciao raga, buondì. Mi dispiace apprendere questa notizia delle 15 ore di sonno di Mariah Carey, perché vuol dire che non potremo mai andare d'accordo, la nostra relazione non potrà mai iniziare né andare avanti, perché io dormo una media di 4 ore a notte.
0: Certo, giusto, quindi
3: ho scoperto solo ora che ho iniziato a indossare uno smartwatch che mi ricorda che mangiare una calmata, come si dice. Un abbraccio, Enrico da Napoli.
0: Ciao Enrico.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao Enrico. Come mi piace questa cosa. È vero, ci sono anche gli smartwatch che ci ricordano che dobbiamo morire tutti presto.

0: 1, 2, 3, 4, che belle le canzoni della felicità, no? Previ, Elisa, Tito, quando ci sono delle canzoni che ti mettono il buon umore, nonostante magari tu abbia dormito due o tre ore, visto che di questo stiamo parlando. Ma prima di chiudere questa parentesi che vi ha allungato sicuramente la vita, va messo di buon umore fino a 120 anni, parleremo d'altro, ancora qualche messaggio degli ascoltatori a commento delle 15 ore di sonno della fortunatissima Mariah Carey, che a dire il vero, Previ, adesso diciamolo fino in fondo, giochiamo, scherziamo, non è che tutte le notti della sua vita dorme,
1: no, certo,
0: 15 ore.
1: Soprattutto quando ha degli appuntamenti, cantare, dei concerti, sì, deve cantare.
0: Sì, sì, sì. Allora, adesso devo far ascoltare un messaggio che inizia un po' forte. Ok, un po' forte. Quindi, Elisa, voi che avete i microfoni, Elisa e Previ, io lo faccio partire. Potete fare come si fa, come fanno i bambini, come si fa per non far sentire le parolacce? La la la la la la la, così. Avete okay, presente? Allora, okay, io lo faccio partire, okay, voi iniziate, però subito, okay, se no si sente, ok?
1: Vai.
0: Se siete in macchina con i bambini per 3 secondi,
1: conto
0: volete,
1: alla rovescia, passate. Conto alla rovescia, vai.
0: 3 2 1
2: la la la la, ragazzi, la la la la la. Ogni mattina alle 4, ok? E 15 ore, dovrei andare a letto alle 2 del pomeriggio, quindi non vivere sostanzialmente, ok? Tanto più o meno è così.
0: Eh certo, esattamente così. Si è sentito o siete stati bravi, avete coperto?
1: Intrasentito.
0: Sì, finale. Sì. Andiamo avanti, Previ, so che hai un sacco di messaggi. Prima
1: sì,
0: della
1: Davide, per esempio,
0: vai.
1: Davide invece è uno di quelli che dorme abbastanza. Dice, mentre parlavate del sonno mi è venuto in mente di guardare l'app che mi misura appunto il sonno. E sì, vi dico in diretta che questa notte il mio punteggio è di 92, molto bene, dalle 22.30 alle 6.04. È andato a dormire presto, si è svegliato presto per una giornata fattiva. Questo
0: beato
1: è Davide.
0: Beato te. Però ricordati, certo, amico, hai dormito la metà delle ore di Mariah Carey comunque, eh? Quindi sì, se Mariah Carey viverà fino a 120 anni, tu a 60. No, scherzo.
1: Ma povero Davide. Tra l'altro è appena rientrato dalla vigna, quindi immagino che insomma si sia svegliato presto anche. Si è fatto un gran mazzo.
0: Andiamo
1: allora
0: avanti.
1: Il re della bufala dice, io 15 ore le dormo in una settimana, per esempio. Una media di 2 ore al giorno praticamente. Agici dice, io faccio tutte, dico tutte le cose che non si devono fare, sempre comunque nella sua vita. E poi c'è questo ascoltatore di cui non ho più, mi sono perso il nome, che dice, se dormo 15 ore alla settima ora di fila come minimo chiamano il prete per l'estrema unzione.
0: perché anche abituati
1: sta ancora dormendo,
0: certo. Sai che stamattina sono arrivato a fare la colazione alle 8 e mi guardavano tutti malissimo perché diceva, oh, ma sei pazzo, ma come ti permetti di arrivare così tardi? Una roba, proprio mi sentivo in colpa. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo perché dobbiamo cambiare completamente argomento, ma attenzione, vi riporteremo tutti, anche i più grandi, anche i più adulti, sui banchi di scuola.
3: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano

0: la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Radio DJ.
5: Una nazione.
4: Una stagione.
5: Anche d'estate.
4: Sono le 10. Di nuovo buongiorno, buon mercoledì da parte della redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. È il messaggio del presidente Sergio Mattarella, ricordando la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, che il 12 agosto del 1944 costò la vita a 560 persone. A fare notizia proprio in questa giornata è la presenza alla commemorazione di Antonio Tajani ed è la prima volta di un ministro del governo Meloni. Dell'Iran non mi fido, Hormuz lo controlliamo noi, e il solito Donald Trump, intervistato in patria a parlare della crisi nel Golfo. Teheran aggiunge: non diventerà il bullo del Medio Oriente. E poi il presidente americano annuncia la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni del 2028. Me lo chiedono tutti, dice, ma la legge è molto chiara e infatti la Costituzione americana non prevede la possibilità di un terzo mandato. Attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. I residenti hanno riferito di ripetute esplosioni, mentre le difese aeree russe hanno tentato di respingere l'attacco. I detriti dei droni però hanno colpito alcuni edifici residenziali, causando vittime, tra loro anche un bambino. Sarà interrogato nelle prossime ore Walter Lavitola in carcere a Rebibbia perché ritenuto il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Nelle carte le sue chat con il giornalista, sul quale intanto è scontro. Matteo Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Torniamo all'estero e andiamo in Colombia, dove si scava senza sosta sotto le macerie con la speranza di trovare qualcuno ancora in vita dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha messo in ginocchio il paese. E nuova linfa ai soccorritori la danno il salvataggio di una donna con suo figlio nato da poco e di una ragazza rimasta sepolta per 30 ore. Il bilancio tuttavia si aggrava, i morti accertati sono oltre 240, 1000 i feriti, quasi 4000 i dispersi, in arrivo aiuti per quasi $1.5 miliardi. Infine il calcio, questa sera a Salisburgo si assegna la Supercoppa Europea. A sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, detentore dell'Europa League. A dirigere il match Omar Artan, arbitro somalo che ha saltato il mondiale perché ha respinto alla frontiera dagli Stati Uniti. Per lui una sorta di risarcimento dopo la delusione.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Per il momento mi fermo qui, altre notizie a mezzogiorno.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
11: Corri da

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Have fun with Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.

0: Hennessy, Ella Langley su Radio DJ. Cosa sappiamo di Ella Langley, Elisa? Vuoi googolare un secondo e dirci qualcosa di più? Perché io ignoro tutto. Tu, Prevignano, sai qualcosa di Ella Langley? Chi è?
1: Niente, ma mi piacerebbe molto sapere tutto.
0: sì, perché oltretutto ha quelle belle voci proprio un po' country, che hanno quel misto di sensualità anche tanto donna adulta, avrà una dalla voce avrà quanti anni? Quanti? 20,
2: dai,
0: 30?
2: Dimmi l'età. È una... del 99, ha 28 anni.
0: 28 anni, 30. Oh, scusate,
2: Giovane, giovane.
0: Dalla voce riconosco l'età, già non vuol dire che ancora non sono del tutto rincoglionito. Poi di qualcos'altro di Ella Langley, dai.
2: Allora, nel febbraio 2023 ha firmato un contratto con la Columbia, il suo EP d'esordio Excuse the Mess. Poi ha guadagnato fama con il successo You Look Like You Love Me. E poi il suo primo album in studio è stato Hangover, che è stato poi promosso da una tournée musicale. Perfetto. Ed eletto uno dei migliori dischi country da Rolling Stone.
0: Vedi, si sapeva, si sentiva che c'era della qualità. Vuoi farci anche sapere esteticamente, fisicamente, fai una descrizione.
2: Allora, dall'immagine di Wikipedia

0: Ho capito,
1: ho capito, cioè, come fate voi donne, è simpatica, ho capito, è simpatica.
0: È una bellissima ragazza.
1: Ah, ecco, e dillo allora.
0: Dico.
1: Dillo, fai la donna sicura di sé, quella che sai come quando noi uomini vi passa un figaccione in spiaggia, però guarda, c'ha il tatuaggio brutto.
0: E anche una bellissima voce, tra l'altro. Oh,
1: è tutto depilato, io non so come donne come facciate, ecco, quando rosichiamo.
2: C'ha le ginocchia valghe, guarda, sì. Si toccano.
1: Ci ha messo 2 minuti a dire che è anche bella.
0: Ah, ma potevi chiederlo subito.
1: È figo, no? Sai come fai? Saluto Andrea Michele che da settembre tornano alle 6 della mattina a svegliare l'Italia. Sono molto felice per loro. Dovevamo parlare di scuola. Io farei una cosa: pulirei la memoria degli italiani mettendo un disco e poi cominciamo. O vogliamo? Perché adesso.
2: Mettiamo il disco. Il cemento è durissimo.
1: Sì, sai come lo chiamo io il disco? Quando viene dopo una divagazione così in diretta, che è il disco pulitore, come il pesce negli acquari.
2: Che ramazza tutto.
1: Ramazza tutto. Cioè, tiriamo un po' di fiato. E tra poco, come vi ho detto, andiamo sui banchi di scuola. Adesso ci sono i Faith No More, Easy, cover del 92.

0: qui bisognerebbe aprire il grande, grandissimo capitolo delle cover che superano gli originali o gli originali che sono meglio delle cover per Vignano. Però faremo un'altra mezz'ora di programma e noi le notizie non riusciamo mai a darle. Ti piace questa cover dei Faith No More del 92 di Easy o preferisci sempre la classicissima, aspetta che te la ricordo un attimo, Lionel Richie? That's why I'm easy. Che non è proprio questa, però è lo stesso. Non c'è problema. Questa è un'altra ancora. Però diciamo così, quale preferisci delle due?
1: Guarda, forse l'originale, però la versione di Mike Patton e Faith No More è molto figa perché è tutta sincopata, è tutta a scalini, come dire.
0: Non è male.
1: Però
0: sì,
1: è rimasta anche molto fedele, nel senso che non ha esagerato.

0: Guarda caso, però si parla proprio in questo momento di copiare, perché andando sui giornali di oggi, la prima notizia che vogliamo raccontarvi sono le 10.14, ci abbiamo messo per colpa mia circa 45 minuti stamattina, parla proprio di tutti i furbetti che con l'intelligenza artificiale spacciano per propri i contenuti, più o meno è così, giusto? Attenzione, perché da oggi vi fregano, da oggi c'è la filigrana rivelatrice di voi copioni, giusto Previ?
1: Esatto, dal 2 agosto è entrato in vigore l'AI Act europeo, una legge europea che impone un codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Ormai i testi, buona parte dei testi, molta parte dei testi che troviamo vengono scritti con l'intelligenza artificiale per una questione di praticità, di velocità anche, non sempre come dire, c'è l'intento della frode. Adesso però entra in vigore questo codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza che imporrà pian piano una sorta di controllo sui testi e anche sulle immagini generate dall'intelligenza artificiale e con l'introduzione della filigrana digitale.
0: Sono contento, allora, sai, io sono contento, molto.
1: Complessa la cosa, però sì. Cerco di semplificartela in questo modo. Allora, sì. Quando un modello di intelligenza artificiale scrive un testo, okay, sceglie delle parole in base a un calcolo statistico su quale parola deve seguire la precedente, praticamente. È un ragionamento che viene fatto nell'immediato su che parola sto usando adesso, ecco la parola che uso dopo. Ok. Questi sistemi intervengono, questi sistemi di controllo di filigrana intervengono modificando in modo impercettibile il testo. Ok.
0: Sì.
1: Quindi ridistribuiscono il testo in un altro modo, in modo che però il testo sia comprensibile, esattamente come l'avrebbe scritto l'intelligenza artificiale. Okay. È praticamente invisibile, tu non t'accorgi che c'è, però ci sono dei software che rilevano, analizzano il testo alla ricerca di questo schema che è stato modificato e quindi ti dicono: l'intelligenza artificiale l'ha scritto così, ma è stato modificato in modo che sia riconoscibile che è stato modificato.
0: E così fai la figuraccia.
1: Tu non lo vedi e così fai una figuraccia.
0: Figuraccia.
1: Tu non lo vedi, ma se il testo viene sottoposto a questo software ti dice: questo qua è generato dall'intelligenza.
0: Insomma, una faticaccia. Era più facile forse copiare ai tempi della scuola, quando avevamo l'amico, l'occhio lungo, ci scrivevamo sul braccio, ci scrivevamo sui pantaloni, sulle cosce quando andavamo a scuola col pantaloncino corto, sì. I bigliettini, ve li ricordate?
1: Quelle robe tipo: Bustazzoni, fammi copiare.
0: Esatto.
1: No. Bastardo.
0: Ti do 10 euro. Ti do la 10 euro. Allora, di questo vorremmo parlare per scendere un attimo da questa spiegazione molto interessante di Prevignano. Ve la ricordate la più brutta figura che avete fatto copiando a scuola? Ce n'abbiamo tutti una, dai. È molto facile. Elisa sì. Già sorride. Elisa già si è illuminata. Sulla brutta figura si è illuminata perché ne ha fatte. Previ, tu non fare il primo della classe perché anche
1: no,
0: tu sei.
1: Lo so, io non copiavo.
0: Allora, 347 342 5220.

0: Serena Brancale, Colors, Merck & Cremont soprattutto, Partenope su Radio DJ, 10 e 20 le vostre storie. Prevignano, non so se vuoi avere tu l'onore di iniziare con le storie degli ascoltatori, perché c'è davvero un mondo di copioni, di grandissimi copioni, del quale peraltro io faccio parte. Vi stiamo chiedendo quella volta in cui avete fatto una figuraccia copiando a scuola e siete stati sgamati. Io però, visto che Elisa si è illuminata con quando abbiamo parlato di questo argomento, vorrei sapere, Elisa, cosa ti è successo, perché allora, qualcosa so che lo devi dire, quindi okay, dillo, fai prima. Sì,
1: va bene,
2: è prescritto. Sì,
1: sì, sì, è andato in prescrizione. Sì, dai, credo. Okay. Dai. Allora, versione di latino, sì. Quinta liceo,
2: mo le ritirano la maturità,
1: esatto.
0: Ma anche il patentino ti devono togliere. Tutto, vai,
1: tutto.
0: Vai.
1: Io non ne potevo più, non mi piaceva, tanto mi piaceva la letteratura latina quanto odiavo le versioni. Quindi, cellulare alla mano, ricopio tutta la versione, certo, non la leggo, sì, neanche, non controllo, la consegno. E qualche giorno dopo la prof ci restituisce i compiti e mi fa: ti ho dato uno perché tu hai copiato il pezzo sbagliato della versione. Quindi era questo, me lo ricordo ancora, questo foglio interamente rosso, tutto evidenziato.
2: Ti
1: con
2: sei
1: un
2: sotterrata?
1: Bello
2: vergogna totale.
1: Vergogna totale, perché manco copiare. Cioè,
0: nome della prof?
1: Tiziana. Che saluto.
0: Tu ti permetti di chiamarla per nome? Non la richiamate?
1: Scusi, la prof Savio.
0: Tiziana. Oh,
1: però Tiziana. Posso?
0: No,
1: sì, c'è un mio compagno che saluto, anche lui, Cesare. Lui aveva comprato un'enciclopedia dove l'aveva ritagliato sì, per inserirci il cellulare. Quindi lui, invece che aprire e guardare direttamente i fogli, lui dentro aveva il cellulare, anche lui sgamato dopo qualche secondo.
0: Dove sei stata a scuola? In un penitenziario?
2: Tra l'altro,
1: liceo scientifico.
0: Sì. Questo è un disonesto vero. Va bene, tanti messaggi che sono arrivati e vado.
3: Di farvi immaginare la scena. Scuola di elettrotecnica, sì, aula gigantesca, sì, banchi, cattedra e in fondo tutte le postazioni per fare gli impianti.
0: Ok.
3: Io ero in fondo, sì, alzo lo sguardo, vedo il professor Leon Bruno alla cattedra, abbasso lo sguardo, tiro fuori il bignamino, dopo un secondo mi sento battere sulla spalla, mi fa: aiello. Non si fa così.
0: Ma come? Era davanti? Due. Era davanti. Come ha fatto a rigenerarsi? Vabbè, d'altronde l'elettrotecnica avrà i suoi trucchi, un po' come Copperfield, sarà così. Vai.
4: Non ho mai copiato a scuola. Le insufficienze si contavano a decine.
0: Sì.
4: Però non ho mai copiato. Ho copiato solo una sola volta. Al tema d'italiano degli esami maturità classica, bene, copiato integralmente da cima a fondo.
0: Bravo, però ti è andata bene, perché lo dici con soddisfazione. Lui, dalla voce lo riconosco, secondo me si chiama Fabiano ed è anche un mio amico. Sono fiero di essere amico di un uomo geniale che ha copiato all'ultimo, quando sei sul traguardo, come quello che si gira per esultare, che non si gira e viene superato alla fine. Previ, hai dei messaggi? Se no mettiamo un disco. Tanto
2: papà metti il disco, te lo leggo dopo, perché
0: vuoi fare un
2: Joe è veramente sì è il mio idolo totale.
0: E allora, a proposito di idoli totali, io vorrei salutare e dare tributo a Demi Stewart.

0: Amy Stewart, Knock on Wood, dopo il 1966 e l'originalissima, completamente diversa, di Eddie Stacks. Questo, se vogliamo, è quello che per tutti è considerato il capolavoro delle cover. Quindi oggi, in un modo o nell'altro, tornano le cover. Forse Prevignano, qualcuno ci sta dicendo che dopo le 11 qualcosa dovremmo fare sulle canzoni, sulla musica, se no non ne usciamo. Continuiamo a entrarci, a uscirci in un modo meraviglioso con queste versioni che sono diventate dei classici. Tanti messaggi di copiature, di cover, ma di ben altro genere, giusto Previ?
1: Esatto, sì, un po' sì. Cover sono.
0: Sì, sì.
2: Crespi, passa il compito. Aspetta, te lo passo, aspetta. Track. Ok, Crespi 5, io 9. Ma perché? Katia dice, è successo a mio figlio Edoardo.
0: Ha copiato bene allora, sì, che ha migliorato.
1: Il problema è che l'originale è andato male, ma perché?
0: Ma guarda che la cosa dell'allievo che supera il maestro, poi è qui è confermato. Andiamo avanti.
1: Allora, io non feci una figuraccia, però ricordo che copiai pari pari qualcosa di storia dell'enciclopedia Motta, poi cancellai una parola che a me sembrava troppo difficile per uno delle medie, e invece la prof mi disse: molto male, avresti dovuto usare quella parola.
3: No.
1: Non sono raccolto, però giustamente. E ti finisco con
0: chiudiamo
1: paradigmi, sì, dei verbi in inglese. To ring, dico, aspetta, com'era quel film? Ringman, ring, l'uomo della pioggia. Poi penso a quella, sì, canzone Singing in the Ring, beh, giusto, piovere, e lo suggerisco a tutta la classe. siete
0: bravo,
1: delle pecore,
0: bravo.
1: Ha detto il coso, naturalmente, sì, me ne hanno,
0: sì,
1: dette
0: di Singing in the Ring, potrebbe the essere ring. Una cover anche questa. Sì. Ci fermiamo un attimo perché è una cosa buonissima da dire. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento oggi a San Salvo e dal 14 agosto a Soverato.
4: Radio DJ One Nation, One Station.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Have fun with
8: Sainte Claire, il gallo del pulito.
10: Radio DJ consiglia
11: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
12: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Harry Styles su DJ Dance No More. Noi siamo Rudy, l'Elisa, il Tito, il Previ, che vi stiamo facendo compagnia fino alle 12, raccontandovi un po' di tutto, anche quello che c'è sui giornali. Ma visto che adesso sapete che noi abbiamo un format che ci siamo autoinventati, autoattribuiti, autoimposti, dopo aver messo il cuore nei ricordi di scuola, che è sempre una roba che fa tenerezza, anche se sono a volte piccole tragedie, dobbiamo dirvi qualcosa che vi un po' che scateni l'indignazione, vogliamo dire, Prevignano, il
1: Si potrebbe
0: delatori, vogliamo essere anche delatori, sì. Un po' di quello che abbiamo attorno. Però per addolcirvi, prima di farvi indignare, vi dico: se avete un secondo di tempo, andate su i vari account social dei quotidiani, Repubblica e tanti altri, guardatevi il video di Brian May in macchina con gli occhialini per vedere l'eclisse in viaggio in giro per la Spagna. È uno dei video più simpatici, divertenti, è bellissimo.
1: Lui è
0: vero?
1: Boomerissimo, ma super simpatico. È anche sì. Vero che però è un astrofisico, quindi chi più di lui potrebbe dire la sua.
0: Lui ha il titolo per farlo, però sì. Se stamattina vi siete svegliati un po' storti, cercate il video di Brian May con gli occhialini per l'eclisse, vi garantisco che vi ritorna il sorriso immediatamente. Allora, cosa succede? Perché adesso ci dobbiamo indignare, quindi scatenare i messaggi di indignazione? Perché succede un qualcosa che sembrerebbe impensabile, invece succede, giusto Previ?
1: Sì. Succede. Allora, a Londra c'è un edificio vittoriano, gotico vittoriano, che è la Corte d'Appello, sta in Carey Street. È un edificio imponente, massiccio, austero, come sono un po' tutti i grandi tribunali delle capitali. Su un muro della Corte d'Appello, Banksy aveva rilasciato una sua opera. C'è un giudice con un parruccone, i vecchi parrucconi, no, di stirpe britannica, sì, che prende a martellate un manifestante che è riverso a terra con un cartello tutto schizzato di sangue. Un'opera bella, significativa in qualche modo, che aveva suscitato molte polemiche. Cosa è successo? Che chiaramente, quando vai in un luogo di potere e accusi il potere con un'opera del genere, l'opera viene rimossa. Sì. E qui stiamo parlando di un Banksy, le cui quotazioni sono sempre superiori al milione di sterline. Sì. Quindi tu sai che vai a rimuovere un'opera d'arte, di street art, molto molto importante.
0: Questa anche cosa... detto che, scusami Previ, tu che lo fai, ok, adesso mettiamo da parte un secondo il significato, quindi tutta la parte importante, però tu che la fai, ok, sai che verrà rimossa, perché stai facendo a tua volta sì. Una cosa che non andrebbe fatta, no? Quindi diciamo che è un concorso di colpe, vogliamo dirlo così, lo dico io, insomma, lo sai, tu vai a fare quella roba lì e sai che stai facendo una cosa che

0: prima o poi verrà rimossa perché non si può fare. Però cosa succede?
1: Succede che si scatena il dibattito nell'opinione pubblica, sui media britannici. Rimuovere costa, e chi paga? Il contribuente indignato, quello che si sveglia alle 6 della mattina, perché qui domani c'è gente che lavora, no? Capito?
0: Giusto.
1: 150.000 sterline per la rimozione. Poi, per carità, non è una cifra che il governo inglese non possa sopportare, però di principio, come dire, sono i contribuenti che poi vanno a pagare.
0: Quello lì
1: cose.
0: Va lì e con quindi... la bomboletta, fa il fenomeno e poi io pago. E allora, visto che sicuramente in tutti i nostri paesi, città, ci sono opere anche che sono costate tantissimo, monumenti, lo sappiamo, sculture, obelischi, tutti li abbiamo in paese, in città, certo. Una roba, giusto? Sì.
1: Che non dai. Sì, quelle cose che un po' non vengono apprezzate dalla comunità.
0: No.
1: Spesso allora, succede.
0: Il concetto è, allora, prima di pensare di togliere Baxi, che ha fatto magari anche una cosa bella da vedere con un significato, venite a Casale Monferrato.
1: No, Casale Monferrato è bellissimo, non si rimuove niente.
0: Venite a...
1: Oddio, avrei due idee.
0: Vedi. Venite a Lapide, in provincia di... lì vicino a Sestri Levante, non in provincia, a Sestri Levante, vicino a togliere l'insegna che tu arrivi nel paese, Lapide, subito, non è proprio... venite da noi e toglieteci questo. Do anche 5 euro se lo fate.
2: Vi ricordate Spelacchio? Sì. A Roma,
1: che storia. Ce lo ricordiamo bene.
0: Sì, Spelacchio, ma vogliamo parlare anche del monumento. Prevignano sa bene di cosa parlo, essendo romano. Il monumento dedicato a Papa Giovanni Paolo, quello davanti a Termini.
1: Ha diviso tanto, no? Il gesto di Giovanni Paolo II, che abbraccia la cristianità e anche tutti gli altri fedeli. Insomma, un gesto ecumenico che però, insomma, si è trasformato un po'.
0: Ci vuole del coraggio, sì, allora sì. 347 342 5220, fatevi delatori, fatevi giornalisti di cronaca della vostra città, paese, segnalateci prima di far rimuovere il Banksy, come si dice, Banksy. No, dillo di nuovo,
1: Banksy,
0: ok, prima di far rimuovere quello lì,
1: quello lì.
0: Diteci che cosa dobbiamo togliere.

0: When's Bucky Sings ABC su Radio DJ Prevignano. Dai, due volte, tre volte a puntata lo faccio. Io grande fan degli ABC negli anni 80. Cosa ne pensi degli ABC tu?
1: Erano troppo pop per me.
0: Troppo pop?
1: Io ero un po' pacca bestia in quel periodo.
0: The Night You Murdered Love. Mamma che pezzo, no? Vabbè, mi dispiace, pensavo che ti piacessero. Pensavo tu fossi fan dei... Li vuoi rivalutare un attimo?
1: Ero più Even 17. Guarda, li rivaluto adesso. Guarda, adesso forse mi piacciono.
0: Dai, rivalutali, dai. Allora, vi abbiamo chiesto di diventare delatori delle brutture nei vostri paesi, nelle vostre città, per difendere un po' la rimozione del murales. Dillo tu il nome, che io inverto sempre la K e la S, prego.
1: Banksy. Banksy. Ah, okay.
0: Ma c'è un bank, trucco per dire.
1: Banksy.
0: Bank? Ah,
1: è come la banca, e aggiungi sì.
0: Grazie.
1: Sì, perché Banksy in qualche modo viene spontaneo un po' a tutti, no?
0: Perché dirlo, pensi, invece è Banksy. Guarda, esatto. Con questa cosa della banca mi hai svoltato, grazie. Ci state segnalando tutto quello che andrebbe rimosso prima del murales a Londra di Banksy. E vado, vado.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Robella Dusty, sì. Località Cavallo Grigio. Sì. C'è un enorme obelisco nero dedicato ai caduti, okay. Bordo strada, sì. In un luogo assurdo, inutile, e quello io lo toglierei molto volentieri.
0: Sì. Obelisco nero, l'ultimo film di Andrea Prevignano.
1: E dai!
3: Ciao ragazzi, guardate che anche a Barletta c'è un murales che ultimamente sta facendo discutere, c'è stato anche un servizio al TG1. È un bel murales secondo me che non va rimosso, ah. Però qua tutti lo vogliono rimuovere. Ciao ciuffo di Barletta.
0: E proteggilo ciuffo, adesso andiamo a cercarlo, vediamo com'è, siamo curiosi a sto punto.
4: Rimuovete il cavallo che è in una rotatoria di un paese chiamato Cavallino, in provincia di Lecce. E questa storia è uscita anche quando Fazio faceva Quelli che il calcio, dove mostravano opere bruttissime. Penso che anche lo stesso autore disconosca questa sua opera,
0: addirittura.
4: Questo cavallo è veramente brutto. Per dimensioni, forma, fattezze, tutto.
0: Io lo devo vedere. Elisa, mi fai un favore enorme? Fai, googoli tutte queste cose, poi facciamo un collage e lo mettiamo sulle storie di Instagram, ti prego.
5: Ok.
0: Facciamo il meglio del peggio e pubblichiamo tutto. Allora Previ, trattieniti un secondo perché ci sono altri messaggi da leggere. Mettiamo un disco, nel frattempo Elisa fa il collage e arriviamo a tutti, in tutta Italia. Nel frattempo, se volete, continuate serenamente a segnalare un bel canto d'amore. Senti.

0: Angelina, Marco Mengoni, Canto d'Amore, Prevignano, dovremmo dedicare mezz'ora di programma per tutto quello che sta arrivando, però fai, segnala tu anche con la tua coscienza, cioè vedi i casi più gravi, renditi censore a tua volta, insomma critico d'arte, fai come vuoi.
1: Allora vado velocissimo, tre veloci proprio, sì, ad Adro, sì. Franciacorta, abbiamo questo, e poi manda una foto, è una specie, sì, di aedo greco con i capelli un po' mossi che suona una cetra, effettivamente non bellissimo.
0: Un po' come quella, ti ricordi la spigolatrice di Sapri che, sì, fece tanto parlare? Sì, quelle cose lì, sì, sì, sì. Poi
1: Loredana dice la statua di Padre Pio all'ingresso di Benevento in ferro scuro, che effettivamente sembra un po' un centauro con i capelli al vento, un Padre Pio un po' heavy metal, come
0: un po'
1: la foto è effettivamente piuttosto impressionante, insomma. Okay. E poi c'è Massimo che dice, allora non so come dirlo, ma chiunque decida anche di rimuovere, anche magari non potendolo fare, no, però non si fa.
0: No, i bombaroli
1: La rotonda dei tonni suicidi a Genova Molassana avrà la mia eterna riconoscenza. Sono andato a vederlo, effettivamente ci sono dei tonni neri, sì, conficcati nel cemento col muso.
0: No, bombaroli. Elisa, hai fatto quello che ti abbiamo chiesto? Stai preparando,
2: sì,
0: il collage?
2: Sì.
0: Tra poco sui nostri Instagram, Rudy Zerbi, Andrea Prevignano, Elise Cyber, come sei tu, non mi ricordo mai, il peggio del peggio, un collage con tutte le brutture che vi stiamo raccontando.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
13: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Olivia Rodrigo su DJ, sono le 11:04, l'ultima ora da passare insieme per quanto ci riguarda, poi arriverà la mia socia amica Laura Antonini. Salutiamo Donato che scrive gli Zerbi, perché ormai siamo diventati una famiglia, Elisa, Tito, Previ e relax, cosa vuoi di più dalla vita? Donato, io te lo dico, il relax con noi non è sempre garantito, perché no. Poi arriva il momento, scatta il momento del vaffa, dell'indignazione,
1: della polemica,
0: polemica, perché abbiamo un format, d'altronde, cioè,
1: divisivo, un format che divide.
0: Sì, perché noi vogliamo essere divisivi, cioè non vogliamo farvi vivere sempre sereni, vogliamo che ogni tanto.
1: Già quest'estate è tanto fresca.

0: Mamma mia,
1: più anche noi che ci mettiamo il nostro caso.
0: E infatti arriva il momento subito, è un po' il momento Mariah Carey di stamattina alle 9:30, sì. No? Ecco, quel momento in cui sì, vabbè, che tutti capaci, tutti facci. Elisa, quanti gradi ci sono in questo momento a Milano, più o meno, se non
2: ci
0: li sai con precisione percepiti?
2: 33 gradi.
0: 33 gradi alle 11, ma neanche male, potevano essere già 36,
2: sì.
0: Neanche male. Prevignano, quanti gradi ci sono a Roma?
1: Allora, qui ne danno 34 e con sì. Una punta di 37 un po' più tardi, diciamo nelle prime ore del pomeriggio.
0: Ma tutto normale. Buona. Qui dove sono io... va un po' meglio, siamo al mare in un posto, devo dire, fortunato, quindi 29 in questo momento, okay, massima wow. Di oggi 31, quando vedi il 2 davanti ormai ti emozioni, no?
2: Sì,
0: ti
2: emozioni. Sì.
0: Allora, cosa dicono i giornali oggi? Dicono che sempre più persone scappano dalle città bollenti e cercano di ritirarsi, diciamo, in mezza collina, giusto?
1: Sì, mezza montagna,
0: cambiano vita, sì.
1: Mezza montagna.
0: Matteo dice 33 gradi a Cesenatico. Nel frattempo fate partire il 3 davanti. Chi ha il 4 davanti vince tutto, chiaramente. Se il telefono funziona, perché sai che dopo una certa temperatura anche il telefono va in palla. Però se volete fare un giro, tanto raccontateci. Quindi uno dice sì, scappo dalla città. Dove vanno a vivere, Prevignano?
1: Dove vanno, infatti? Allora, sì. Dal 2019 al 2023, sono i dati che ci dà il rapporto Montagna Italia 2025, sono andate a vivere nei comuni montani quasi 100.000 persone, dalle Alpi agli Appennini. Per fuggire in qualche modo, là dove è possibile, tutti i problemi della città, l'inquinamento, sì. L'inquinamento luminoso, l'inquinamento acustico, delle temperature che ormai in città sono insopportabili, e quindi quelli che hanno avuto la fortuna, e sono stati tanti, 100.000 sono andati a vivere nei comuni montani, con un saldo migratorio del 2%, insomma, non
0: è poco,
1: Certo, bisogna ingegnarsi, trovare una soluzione e anche, soprattutto, credo, avere i soldi.
0: Sì, non lo so. Soldi, riorganizzare la famiglia,
1: la vita, certo,
0: la vita. Non è così facile, cioè è molto più facile a dirsi vado a vivere sul Terminillo, ad esempio, che è il mio punto di riferimento ormai di vita per sempre, cioè io vorrei stare
1: cioè,
0: al
1: avete
0: Terminillo.
1: Avvistato Zerbi sul Terminillo? Cioè, ogni tanto lo
2: ma
1: vedete.
2: Ma che cos'è?
1: Come zerbi watching, c'è gente che si mette lì
0: allora,
1: nelle foreste.
2: Storia del Terminillo.
0: Tra pochissimo, speciale Terminillo su Radio DJ. Saluto gli amici del bar Terminillo, che insomma è anche quello, tavola calda oltretutto, dove si mangia. No, però scherzi a parte. Diciamo che ognuno di noi ha, a seconda di dove abita, il posto dove scappare. A Roma c'è il Terminillo. A Milano, quando Elisa uno dice vado al fresco in mezz'ora, 45
2: minuti. Sui laghi?
0: Parte in prigione, vado al fresco in mezz'ora. Ma intendo dire dove va? Perché dove va? Su nelle montagne? In Bergamasco?
2: Sì. Bergamo Alta? Non lo so. Lago
0: no,
2: di Como?
0: Bergamo,
2: non lo so.
0: Le montagne?
2: Non lo so, Rudy.
0: Tu, Prevignano, quando devi scappare, dove vai?
1: Dove vado? Nell'altra stanza.
2: Sì.
1: ne ho due di solito. Vabbè. Quando scappo, cioè.
0: Vabbè.
1: Beh,
0: allora...
1: potrei andare a Ostia, ecco, potrei andare
0: ma
1: a mare,
0: Ostia ormai,
1: ecco.
0: Anche Ostia, ma io
1: è
0: io
1: un bollore anche
0: no,
1: lì.
0: L'articolo dice che bisogna scappare verso l'alto, bisogna andare
1: verso
0: su,
1: l'alto, vero,
0: su,
1: vero.
0: su e quindi ce lo volete raccontare? Per esempio, c'è qualcuno che veramente ha cambiato vita tra voi, oppure che desidererebbe farlo, che sta pensando, vivendo nelle città, di spostare tutto, prendere figli, mariti, mogli, bagagli, qualsiasi animali e andare via, a partire. Ce lo volete raccontare? Perché siamo curiosi. Sappiamo che sarà qualcosa che accadrà sempre di più e che quest'estate ci sta facendo impazzire al punto da far cambiare veramente piani di vita, ok? E quindi raccontateci, magari ci sono quelli virtuosi che hanno già un piano che noi possiamo copiare e

0: su Radio DJ You Should Be Dancing, 1976 Previ, io le date le dico volentieri perché quando uno ascolta queste canzoni ha dei ricordi, ha dei momenti, ti ricordi quando è uscita questa canzone, andavo al dancing Perla Blu di, che ne so, del Terminillo e lì ho incontrato mia moglie.
1: Tantissima perché... gente dal Terminillo scrive, tra l'altro, ecco, cioè, proprio, okay. Potrei fare uno specialino Terminillo.
0: Guarda che il Terminillo, allora, visto che Elisa non sa di Terminillo e visto che io sono felice di raccontarlo un po' al Terminillo prima di ascoltare i vostri messaggi che sono davvero tanti, stiamo parlando dei vostri piani di cambio vita, di chi già ha cambiato località, paese, soprattutto perché l'articolo di oggi dice che sempre più persone per il caldo, per l'inquinamento, per tante cose, vabbè, lo sappiamo, stanno cercando e pensando di scappare verso l'alto, ok, dalla città verso perlomeno le colline, le prime montagne o addirittura in vetta. Il Terminillo, cara Elisa, sono montagne, ok, non mi viene il termine adesso, mi verrà in mente, che sono addirittura, quando le giornate sono bellissime a Roma, si vedono proprio dalla città di Roma, massiccio, montuoso, che tu vedi addirittura innevato, perché pensa... pochi chilometri, saranno 30 chilometri da Rieti e un'ora e mezzo massimo,
1: sì,
0: da Roma.
1: Un centinaio di chilometri da Roma.
0: Facilmente, infatti, raggiungibile.
1: Allora, ti correggono, ti interrompo un attimo, dicono, sì. Ma non è Roma il Terminillo, è Rieti. Sì, ma è considerata la montagna dei romani, sostanzialmente.
0: Sì, diciamo. Ci sono addirittura gli impianti per sciare, perché okay. Si può sciare, ok? Che naturalmente sono... C'è tutto, funghi, faggeti e soprattutto la realtà dei fatti è che quando nelle

0: A Roma, che è una delle città sicuramente più calde purtroppo in Italia, ci sono, che ne so, 35, 36, 37 gradi, al Terminillo ce ne sono sempre minimo 10 di meno, spesso anche molti, molti meno. Posto piccolissimo, un paio di alberghi piccoli, niente di più, però è un gran luogo di fuga dove sempre più gente pensa di andare quando o ha un giorno dove andare a prendere fresco, oppure magari addirittura uno dice: io mi trasferisco lì. Certo, l'idea di fare tutti i giorni Terminillo Roma per andare a lavorare, Previ, forse è un po' too much, no?
1: Forse un po' impegnativo. C'è gente che fa pendola, diciamo, con quelle distanze, però sì, insomma, è proibitivo, è molto stancante.
0: Sì, sì, sì, molto molto stancante, però almeno i weekend si possono fare. Comunque, insomma, Terminillo da scoprire, ma noi andiamo avanti con i messaggi di voi che invece da qualche tempo state pensando al trasferimento o vi siete già trasferiti.
2: Ciao, io sono Tiziana della provincia di Ancona, vengo dal mare, ma da 11 anni lavoro in Val Gardena e da qualche anno ho deciso di trasferirmi quasi definitivamente in questa zona, perché comunque sono rimasta innamorata dalla natura e poi ci sono tanti benefici che la natura e l'altitudine ci regala.
0: Vedi, senti la serenità, Elisa? Cioè, senti già proprio che uno si è già rilassato.
3: Ragazzi, è proprio il mio sogno. Dopo anni in centro, di appunto aver vissuto in centro, non ne posso più soprattutto dell'inquinamento acustico, al di là delle temperature, ma è proprio il fastidio dei rumori, e vorrei trovare una casetta. Io sono fortunata presso una vicino alle colline, in collina, quindi a breve distanza dalla città, però comunque più isolata e sicuramente con temperature più abbordabili.
0: Io sto qui in centro e respiro il cimento, diceva Adriano Celentano. Vabbè, cosa che Elisa, tu sei troppo giovane, non puoi sapere. Arriva un'informazione fondamentale,
4: sì,
0: sul Terminillo,
4: sì, l'ho letta,
0: di Giovanni. L'ho letta. Giovanni, giusto?
4: Sì, Giovanni.
0: Lo vuoi leggere tu, Elisa, mentre intanto
4: parte
0: il disco?
4: Posso andare così in scioltezza?
0: Sai perché? Ti spiego, perché se
1: ma
0: lo dico
1: io... Ma dai, ma non è vero.
4: Rudy,
0: perché se lo dico
1: io... In base a quale statistica, dai, su.
4: Posso leggere? Mi
0: aspetta,
4: stanno prudendo le mani.
0: Perché se lo dico io quello che stai per leggere, solito porco maschio, sciovinismo. Se lo dice Brevignano, anche lui solito porco. Se lo dici tu, Elisa, ha tutta un'altra finezza. È un'informazione fondamentale. Cioè, allora, Terminillo, catene montuose, 30 km da Rieti, 100 km da aria pulita,
4: impianti,
0: faggeti, tante cose meravigliose. Ma Giovanni
4: ci dice che è anche un gran luogo di fighe.

0: Madame su DJ 11 e 20 minuti lo brevi, siamo riusciti anche su un argomento così bucolico come il trasferirsi dalla città alla montagna, al fresco, nei boschi, siamo riusciti a far incazzare tutti, lo sai Prevignano, sì che ce l'abbiamo fatta, a scaldare gli animi anche in questo caso. Mi piace così, vorrei farvi tanto sentire un messaggio che la dice proprio, la tocca piano, ecco.
1: Io sono autoctona, abito a mezza montagna,
0: sì.
1: 6,70.
0: Sì.
1: E scappano dalla città, vengano su. Sì. Come arrivano su, rompono coglioni. Mettano recinti, siepi, poi da noi al cane che abbaia, il gatto che miagola, le campane che suonano. Io mi scaldo con la legna, c'ho la caldaia a legna, ma tu inquini e tu fa puzzo di fumo. Oh, state laggiù, via per piacere.
0: Io, messaggio più bello della settimana, certo. fino adesso, messaggio più bello della settimana. Ma non solo vi facciamo girare i coglioni, come diceva la nostra ascoltatrice, ma c'è anche il catastrofista, quello che non solo ci ricorda...
2: sì.
0: Vi è sembrata calda questa estate, eh? State soffrendo, eh? Ricordatevi che la prossima estate lo rimpiangerete. L'avete letto dappertutto, no?
3: Sì.
0: Questa che state vivendo è l'estate più fresca dei prossimi 10 anni. Grazie. Grazie tantissimo, e vi faccio anche ascoltare un messaggio per mettervi di buon umore. Sentiamo.
4: Qualcuno dice che questo grande caldo sia l'anticipo a un grande freddo, una nuova era glaciale. Ecco. Quindi col cacchio che io me ne andrei in montagna adesso.
0: Sì, sì, capito?
3: A chi devo credere però a questo punto?
0: Non andate a vivere in montagna, state in città.
3: Perché arriva l'era glaciale adesso.
0: Perché appena andate su e uscite, siete morti.
3: Quindi Terminillo tipo Polo Nord.
0: Terminillo da evitare come la peste. Chi è che ha mai parlato del Terminillo?
3: No, oggi nessuno, guarda.
0: Ah, ok.
3: Quindi, c'è un ascoltatore che dice, sì. Terminillo ed Elisa è immediatamente nell'Olimpo della radiofonia, come il signor Giancarlo alla ruota della fortuna di Mike Buongiorno.
0: Ragazzi, abbiamo toccato vette. Quindi... giusto per darvi un attimo di serenità, in città no. Al mare no.
3: No.
0: In montagna sembrerebbe di sì, ma no, perché ma no. Arriva l'era glaciale.
3: L'era glaciale. Quindi non c'è scampo.
0: Niente.
3: State bene alla casa vostra. Come
0: sì, sì. Io non so neanche se adesso regalarvi il premio fedeltà, perché al 4 di ottobre noi ci arriviamo o non ci arriviamo? Io non ho capito. Al 4 di ottobre, quando c'era DJ Ten a Milano, ci arriviamo.
3: Ci saranno ancora 30
0: no?
3: gradi il 4 di ottobre, ma sicuro, poco ma sicuro.
0: Ma io lo voglio il pettorale che mi scalda, mi fa caldo sopra la maglietta. Non so. Allora, scherzi a parte, è arrivato il momento di incominciare a mandarci un messaggio per vincere i 2 pettorali per la DJ Ten di Milano 4 di ottobre, sarà un bel freschetto. 347 342 5220, per vincere i 2 pettorali vi chiediamo una foto. Adesso, oggi il gioco è così. Adesso stiamo per mettere una delle canzoni preferite dagli ascoltatori di Radio DJ. Una di quelle canzoni che appena parte sparisce il caldo, sparisce il freddo, sparisce il giramento di palle, spariscono i problemi. Per 3 minuti uno gode e basta. Allora, facciamo così. Vince i 2 pettorali la faccia più scatenata da... Sentite qui. Appena parte il primo, parte il godimento. Da Gigi Dag, capito? Da Amour Toujours. La

0: C'è chi ha cantato come mai e chi mente. Ecco, lo voglio dire. Previ, tu non sei tifoso di calcio, però su questa musica di Gigi Dug si scatenano i cori da stadio.
1: Sì, lo so.
0: Parte veramente tutto. Ha ragione Maria Laura, ma poi parte il capitano e si dimentica tutto. È proprio così con Gigi Dug. Fuori dalla diretta con Prevignano stavamo facendo fenomenologia di Gigi D'Agostino, amato da tutti. Hai visto quanti messaggi sono arrivati, vero, a parte per vincere il premio, ma proprio di amore folle per Gigi D'Agostino.
1: Vero.
0: Io proporrei, se siete d'accordo scrivetecelo, un Gigi Dug perlomeno alla settimana. C'è un pezzo diverso di Gigi Dug alla settimana fisso.
1: Sharon dice che sta twerkando in ufficio adesso, forse questo è un po' troppo.
0: Guarda, ti dico, stanno veramente bene, perdendo la testa. Elisa sta cercando il vincitore, perché non è facile, perché sono arrivate delle foto di un certo livello. Io avevo detto entusiasmo per Gigi, non stravolti che avete fatto il drittone. No, scusami.
1: Cioè, sembra veramente siano usciti da una centrifuga,
0: sì,
1: dopo
0: io...
1: tre ore di discoteca proprio.
0: Volevo salutare Gabri Mag, che ci ha mandato una foto dalla spiaggia, guardalo per favore, 11:26 e 43, Previ, che sembra che non dorma da 9 giorni e mezzo, eppure in spiaggia con una canotta verde della Champion.
1: non
0: lo vedi, sono tanti. Ciao Gabri. E anche Accursia, che vorrei vincesse, ma Elisa sta facendo i suoi loschi giochi, quindi non so chi vincerà. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare semplice e veloce.

0: e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
7: Radio DJ c'è sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
8: Radio DJ. One nation, one station. Radio. Radio DJ. One nation, one station.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: MJK Wiz Khalifa su DJ Girl Next Door. Intanto salutiamo Simone il postino. Previ, mi sembra carino, sì. Dice: mi avete messo allegria mentre mi stavo godendo i 19 gradi a seguito di un temporale mentre consegno in montagna. Postino in Piemonte, beato te da una parte. Poi il lavoro chiaramente è sempre faticoso, però 19 gradi ti invidiamo un po' tutti, no? Più o meno, dai. L'Italia intera ti sta invidiando in questo, in questo momento. A proposito di paesini che sono sparsi in tutta l'Italia, l'Italia è fatta di borghi, di paesini, durante la pubblicità è andato un messaggio che tengo sempre tanto a sottolineare: stanno sparendo, letteralmente sparendo, borghi, paesini, le attività, il commercio di prossimità, tutti quei posti, quei negozietti che possono essere alimentari, non solo artigiani, che amiamo tanto e che presto purtroppo rischiamo di non trovare più. E allora c'è questa iniziativa di Confesercenti, che io ringrazio molto, moltissimo, per cercare di aiutarli, ok, di non farli sparire. È una cosa che ci riguarda davvero tutti. È molto semplice aiutarli, perché insomma c'è la richiesta di che le istituzioni facciano qualcosa per tutti questi piccole attività che rischiano di sparire. I giovani, se non c'è gente che ci va, rischiano di dover cambiare città, spostarsi, di non tenere aperte questo che sono i cuori pulsanti dei paesini, delle città, dei piccoli borghi. Basta andare su confesercenti.it e mettere: non costa niente, non vi viene chiesto niente, non vi portano via niente, una firma digitale per sostenere questa iniziativa. Se avete tempo, un minuto, io l'ho fatto, è facilissimo, fatelo anche voi, ribadisco, una firma digitale, nient'altro, confesercenti.it, e forse una piccola mano la possiamo dare anche noi. È arrivato il momento del nostro premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
1: E i pettorali per la DJ Ten di Milano, quella più amata, quelli che trovate su dj.it se non vincete, oggi vanno non a una persona ma direttamente a due persone, Veronica e Mattia, che in questo momento sta guidando. Veronica, buongiorno!
3: Ciao, ciao.
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Sai Veronica che in questa foto, che si vede e non si vede, però tuo marito somiglia moltissimo a Michele Mainardi, di Andrea Michele.
4: È vero.
1: Non so se l'hai mai visto in faccia.
3: No, non ce l'ho. Dopo andrò
1: bene
3: a cercare.
1: Cerca Michele Mainardi. Previ, sei d'accordo che gli somiglia molto in questa
4: moltissimo,
1: foto?
4: Moltissimo, anche in questa espressione.
1: Sì, è incredibile. Allora, Veronica, voi siete in viaggio verso l'isola d'Elba.
3: Giusto.
1: Ok. Ci racconti un po', per chi non... È la prima volta che vai all'Elba o ci siete già stati?
3: No, è la prima volta che andiamo.
1: Ah, beh, allora...

0: Allora, sai poco. Allora, ti dico io che un pochino la conosco, che andate in
1: Oh,
0: un posto,
1: grazie.
0: lo sa tutta Italia che l'Isola d'Elba è molto bella, però non siate pigri, cioè girate un
1: Ok.
0: po' tutto perché l'Isola d'Elba ha una caratteristica che riserva grandi sorprese se tu hai voglia di girarla tutta e non andare nei posti dove vanno tutti. Non dico altro, però ti garantisco che
1: Ok.
0: se la giri, ti regala gioia. E non fermarti al primo posto che ti piace, va bene?
1: Va bene, chiaro, chiaro, lo faremo, dai, grazie.
0: Fidati. Senti, andate voi due
1: Grazie.
0: a fare la DJ Ten, insieme?
1: Sì, andremo noi.
0: Va bene. Allora, rilassatevi all'Isola d'Elba e poi ad ottobre ci vediamo lì alla
1: Grazie.
0: partenza.
2: Voglio che tagliate il traguardo
1: Grazie
2: con quelle facce.
0: Sì, ti prego perché sono veramente meravigliose, sono
1: Ci
0: stupende,
1: vuole il
0: stupende.
1: sottofondo giusto.
0: Lo
2: Certo.
0: so, è vero, è così. Un abbraccio a tutte e due,
1: Grazie
0: ciao!
1: anche a
2: Ciao!
1: voi, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao! C'è Jennifer, della quale abbiamo parlato qualche giorno fa, ricordi Previ?
2: Sì, J-Lo,
0: Lei e il
2: certo.
0: suo giro per l'Italia nelle varie località.

0: Chiudiamo gli occhi tutti insieme, a parte chi guida, per cortesia. Quanti anni ha questa canzone secondo voi? Le vostre risposte non le sento a mente, però io ho letto e...
1: Oh, 20 anni. 15 anni, 20 anni.
0: 20 anni o 15?
1: 20 anni.
0: 20. Dai. 20.

0: Tu invece, Previ?
1: Sarei più propenso a dire 15.
0: 26 anni.
2: Ah. 26
0: anni.
1: Come passa il tempo?
0: È uscita nel 2000, ve lo voglio dire così, giusto per dare un'idea per chi come me l'ascolta e dice sembra ieri, 26 anni fa. Allora, in questo gran parlare di viaggi avanti e indietro, spostarsi e tutto, il nostro pensiero non può andare per un momento a tutti quelli che o vivono da quelle parti o comunque vorrebbero arrivare in Sicilia, quelli che vorrebbero atterrare all'aeroporto di Catania, e non solo Catania, perché il problema sembra estendersi anche a Comiso. Oggi Repubblica racconta, Repubblica ma tutti i quotidiani, tutti sì, i social, di un problema gigantesco. Lo sappiamo, l'aeroporto praticamente chiuso quasi tutti i giorni in orari particolari, già persi 24 milioni di euro, giusto Previ?
1: Sì. E tra l'altro tutti i voli previsti per Catania vengono dirottati su Palermo, con grandi disagi in entrambe le città. Leggo sul quotidiano nazionale: non si fermano i disagi al traffico aereo causati dall'eruzione. Sospesi i voli all'aeroporto di Catania, lo stop è stato prolungato fino a oggi alle 18 per l'emergenza cenere, mentre Comiso ha riaperto questa mattina alle 10 dopo essere stato chiuso, in sostanza.
0: Sempre parlando di ed è un grande problema, sempre parlando di voli, di un'altra notizia che riguarda il volare. Elisa, da questa mattina, oltre al dossier suo che tra poco sentirete, tra pochissimo, ci ha segnalato una notizia che la rende felice. Ti rende felice il fatto
1: no,
0: che...
1: No, triste.
0: Ah, direi. Triste?
2: Zero, zero.
0: Cos'è successo? Spiega Elisa, spiega tu la notizia del wifi per sempre, sempre connessi anche lassù.
2: Eh sì, perché dal 19 di agosto Lufthansa decolla il primo aereo con il wifi di Starlink, quindi internet sarà gratuito per chi è iscritto a questo programma fedeltà della compagnia. Però quello che mi faceva un po' più triste è sì, che quando sono in aereo di solito la cosa malinconica è scrivere il messaggio alla famiglia: guardate che sto partendo, ci
0: ciao,
2: sentiamo
0: quando atterro,
2: e poi non sentire più niente per tutte le ore di volo. E invece adesso con il wifi che prenderà magari piede, quindi si allargherà a tutte le compagnie, anche quelle magari low cost, questa cosa non sarà possibile. Cioè anche in aereo si potrà mandare messaggi, stare sui social.
0: Ma pensate,
2: eccetera,
0: quelli
2: eccetera,
0: che faranno le videochiamate dall'aereo.
1: Oh, mamma mia,
0: accanto a
1: mamma
0: voi
1: mia.
0: Cucù, sono io, mi fai
1: Hai
0: vedere
1: mangiato?
0: Il piccolino che mangia. Ha fatto un ruttino.

0: Napoleone, Cucù, Marie, sono le 11.51 e prima dell'arrivo di Laura Antonini non possiamo chiudere il programma senza lo studio, il dossier di Elisa. Ogni giorno una notizia che fa la differenza nel mondo dell'attualità, ogni giorno una notizia da... adesso in questo momento non mi viene il nome. Qual è il premio giornalistico più alto, più importante?
1: Pulitzer.
0: Pulitzer, non mi veniva. Elisa, Pulitzer 2027, sì. Oggi grazie a quale notizia?
2: Notizia riportata, mi viene da dire, su tutti i quotidiani, anche dal Sole 24 Ore.
0: È inutile che fai la manina arrogante come per dire Ciccio calma, perché... e non serve neanche che citi le fonti, capito, per salvarti da quello che stai per dire, sì. Che noi già sappiamo. Vai.
2: Allora, la notizia è che lo spritz batte lo champagne. Tra l'altro si sono messi nei casini da soli i francesi, perché lo studio viene fatto dal Comité Champagne, quindi sì. Hanno fatto tutto loro.
3: Loro stesso hanno detto siamo meglio noi o loro? Sono meglio loro.
2: Così. I numeri parlano da soli.
0: Scusa, correggo, perché sapete che io sono una persona seria che dà sempre i contenuti giusti. Non è meglio lo champagne, è meglio lo spritz dello champagne, più consumato, vero.
2: Infatti, i numeri parlano chiaro, parliamo di 1.5 miliardi di Aperol Spritz consumati nel mondo contro gli 1.35 miliardi di consumazioni attribuite allo champagne.
0: Oh, è partito da solo il disco, perché c'è un termometro a seconda di quanto la notizia.
3: È una filigrana.
0: Bravo,
2: ma non avrei finito, ci sono un sacco di curiosità,
0: di cose da dire.
2: Ma
0: sai che eravamo tutti veramente so. C'è gente che chiede a Antonini di iniziare il programma 5 minuti dopo per avere

0: Finito, che fa anche rima con incognito. Grazie a Tito in regia, grazie ad Elisa. Ti attacchiamo, ma ti vogliamo bene, lo sai molto bene. Grazie al vero conduttore di questo programma, colui che tutto decide, tutto fa e tutto racconta, Andrea Prevignano.
1: Quindi quando va bene, bene, quando va male, colpa mia.
0: Oggi è andata malino, quindi sei malino. Sei tu. Ci sentiamo domani mattina dalle 9:30 alle 12. Vi lascio con Laura Antonini.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Eccolo il vostro disco preferito!
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 agosto a San Salvo.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche l'estate.
2: Sono le 12.
4: DJ!
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Resteranno sospesi fino alle 18 di questo pomeriggio i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Problemi anche allo scalo di Comiso. La cenere lavica impedisce la corretta operatività. Vacanze in tilt per migliaia di viaggiatori.

0: Inizierà minuti nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre a Pomezia, contestata l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece latitante Gomes Tavares, factotum di Lavitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. Mentre le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano volontà di potenza in forma anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere violenza, odio e disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, dove il 12 agosto del 1944 forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Un 21enne di origine bulgara è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro di Cutro, nel Crotonese. A sparare un uomo che si è poi dato alla fuga ed è tuttora ricercato. All'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. La vittima, cameriere in un locale, era piuttosto conosciuta in città. Estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. E sono notizie come questa a ridare speranza ai soccorritori ancora impegnati nella ricerca di superstiti, anche se il numero delle persone che mancano all'appello è davvero alto, quasi 4.240 le vittime accertate. Infine lo sport con il calcio. Questa sera a Salisburgo si assegna la Supercoppa Europea. A sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, detentore invece dell'Europa League. A dirigere il match Omar Artan, arbitro somalo che ha saltato il mondiale perché respinto dagli Stati Uniti. Per lui dunque una sorta di risarcimento dopo la delusione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione questa mattina Alessandro Prisco, buona giornata.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Tame Impala con Dracula, il primo disco di oggi, 12:07 minuti, questa è Radio DJ, andiamo! Dai, Simone!

0: di Radio DJ. Così abbiamo preso l'ultima, la prima cosa che abbiamo trovato, perché purtroppo a volte le macchine si rivoltano, no? Soprattutto quando è estate, quando tutto è diverso dal solito, no? Però oramai si doveva essere abituato un pochino il sistema a me in questi giorni. Non deve cercare già di buttarmi di nuovo nel weekend. Ci ritornerò con molta felicità, però da settembre, quindi ancora un po' andiamo avanti nella fascia 12-14. Oggi è tornato Simone. Ciao Simo, un abbraccio grande.
1: Ciao a tutti. E... ho tagliato la parte del weekend, non so se hai notato.
0: Vabbè, hai fatto bene, si è un po' notato, ma
1: però hai
0: non
1: fatto
0: importa.
1: Bene a ricordarlo.
0: No, ho fatto bene a ricordarlo, anche perché poi se no la gente dice sì, vabbè, ma questa quando se ne va? E quindi io ve lo dico, no, metto subito le mani avanti. Prima o poi tutto tornerà alla normalità, anche le temperature. Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, anche lei ha litigato col computer oggi.
2: Sì,
0: quindi...
2: c'è stato un momento di panico con le password, perché ho troppe password. Mi dimentico, cioè, però
0: dobbiamo
2: rimediato
0: sempre litigare
2: subito.
0: Con le macchine, soprattutto d'estate, che sono un po' come noi, evidentemente sensibili allo sbalzo, anche se poi dentro gli studi, ovviamente l'abbiamo raccontato tante volte, il clima è ben diverso, però ogni giorno c'è una piccolissima difficoltà da superare, ma noi siamo felici di superarla insieme. Un abbraccio anche a Rudy, che ci precede, che ci saluta sempre insieme a Prevignano, e vi ascoltiamo, siamo qua dagli studi romani a tenere tutto in ordine, tutto a posto, proprio per ricominciare poi da settembre. Cioè oggi è un po', questa settimana è un po' il giro di boa, si potrebbe definire così, visto che oggi è il famoso 12 di agosto, quello che su tutti i giornali è pieno di eclissi, ma noi ne abbiamo parlato talmente tanto nei giorni scorsi che oggi ovviamente ci gireremo verso altri argomenti. Il 347-342-5220 è il nostro numero di telefono, che serve per un sacco di cose, tra cui anche raccontarci la vostra mattinata. Quindi se anche voi stamattina avete litigato con un mezzo elettronico, con un'automobile, con una macchina, con un computer, con una caffettiera, noi anche con quella siamo riusciti a discutere, avere le importanti diatribe con la caffettiera. Allora, questo è il posto giusto per sfogarsi, per raccontarsi, per scrivere dei messaggi, per fare tutto quello che vi pare nelle prossime due ore. Un po' di notizie, un po' di musica e un po' di chiacchiere insieme. Questi sono i tre ingredienti principali. La musica, eccola qua, arriva subito bella fresca questa Taylor Swift, fresca anche di litigata.

0: Summer, come quella che era forse più famosa per noi degli anni 80, quella delle Bananarama, e questa invece è quella di Taylor Swift. Estate crudele non per lei, perché lei mi sembra sempre in ottima forma, sempre felice, sempre tutto a posto, insomma, per quanto riguarda la sua vita personale e quella pubblica. Però ha litigato, dicevo prima, perché ha notato che su alcuni post di TikTok di Donald Trump erano state usate alcune sue canzoni, tra cui August, da usare come colonna sonora di questo post dedicato a Melania Trump. Il testo fa molto ridere, Veronica, prima me lo stavi leggendo e diceva...
1: Sì, perché su TikTok avevano pubblicato questo video e la caption diceva: siamo sicuri che Taylor Swift, quindi taggandola, certo, sarà entusiasta che abbiamo usato la sua canzone. Quindi con tutti gli hashtag, ovviamente gli utenti, certo, lo hanno segnalato a Taylor Swift, che elegantemente non ha risposto, ma ha direttamente rimosso il brano dalla certo, piattaforma, quindi ora il video è muto.
0: Esatto, video muto, era sì, talmente felice di sentire il suo pezzo su quel pezzo di TikTok che ha tolto totalmente l'audio. Ed è meraviglioso questo, secondo me, una risposta muta però che parla molto più di 100 milioni di parole. E salutiamo gli ascoltatori di DJ che stanno iniziando a scriverci al 347-342-5220 con messaggi scritti per adesso. Ovviamente attendiamo anche la vostra voce, uscite da questa pigrizia, vi capisco. Cioè, non è che io voglia essere così fastidiosa a quest'ora del giorno, però dai, su, dai. Buongiorno, sì, questa mattina dopo essere rientrato dalla vigna ho dovuto bisticciare con il mouse senza fili di Apple. Se volete ve lo spiego, ma è impossibile azzeccare la connessione se la tastiera, che è già senza fili, e il mouse, che sono senza fili, non ti consentono di andare a fare la scelta sul Bluetooth e di connettere il dispositivo. Non vi dico cosa mi sono inventato. Saluti da Davide, ora a Gavi. Sento Simone che sotto fa tipo tipo un cinghialotto.
2: Rido perché capisco pienamente l'impasse.
0: Esatto, io no, ecco perché per me è tutto strano, nel senso che io roba senza filo, ma sei pazzo, cioè roba senza fili, ma neanche se mi dai dei soldi per usarla.
1: Anche io il mouse del computer, ma l'attacco USB. È come quando compri le forbici e hai bisogno delle forbici per aprire la confezione delle forbici.
0: Esatto,
1: proprio se non ho la connessione, una cosa senza fili non si connette.
0: Che per esempio le cuffie, quelle, gli auricolari senza filo, quelli che sono andati per la maggiore per tantissimi anni, io non le ho mai usati, cioè ce li ho, ma sono queste cose che schizzano dall'orecchio e volano nell'aria e finiscono sotto i divani e non li ritrovi mai più, giusto? Siamo tutti d'accordo su questa cosa. E quindi io ho sempre usato quelli con il filo, quello che devi districare per ore perché si arrotola tutto, un po' appiccicoso d'estate, no? Diventa dentro le nostre.

0: borsette un po' così, però mai lasciato quel filo lì, no, che neanche ti danno più. Adesso compri un telefono, non c'è più, perché no, sei pazzo, non vuoi non usare quelle. Adesso la Gen Z,
1: forse
0: sì,
1: anche dopo,
0: forse da,
1: siamo
0: usa,
1: arrivati già,
0: usa il filo,
1: certo,
0: usa il filo, amici,
1: si cioè, torna sempre dove si è stati bene.
0: Si fa una capovolta, doppio, triplo tolup, e si ritorna a quello che insomma era l'usato, perché l'usato funzionava meglio, insomma, dai. Litigato con la gomma della macchina. Aia, qui è pericolosetto, perché insomma è fastidioso. Partiti in perfetto orario da Grosseto, direzione Marina di Carrara, per il concerto di Caparezza. Bucato dopo 5 minuti di viaggio. Saluti da Valeria, Ettore, Leonida e Spartaco. Mi piace molto la scelta dei nomi di questa famiglia, però si va in battaglia, non si va a un concerto, ragazzi, siete meravigliosi. Vale da Alba, tutti i giorni litigo, discuto, ragiono, conforto il mio robottino che etichetta le provette in sala, prelievi, dove lavoro. Può essere il mio migliore amico oppure un antipatico per eccellenza. Buon 12 agosto a tutti tutti. Ma buon 12 agosto anche a te, perché starai litigando anche oggi con questo robot. La tecnologia, quando ci rema contro, di solito nel weekend, perché noi siamo grandi esperti di questo, oppure quando non c'è nessuno che possa
1: all'alba,
0: metterla a posto. All'alba, all'alba, così nel vuoto.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Si intitola Scarabocchi, la canzone di West Cross Fra Quintale su Radio DJ. Sono le 12:19 in questo istante. Gente che litiga con la tecnologia di ogni tipo. Leggevo il messaggio di Elisa da Rimini che scriveva: ho litigato con il cellulare di mio babbo, tipo Brondi, difficilissimo da programmare e da memorizzare i numeri di telefono. Gli ottantenni sono molto più avanti di noi. Com'è?
1: Perché secondo me questi telefoni hanno una tecnologia che in realtà è molto più semplice. Cioè, siamo noi che cerchiamo,
0: andiamo a cercare la complicazione,
1: la cosa magari più evoluta a quella a cui siamo abituati adesso. Invece dovremmo pensare un po' come si ragionava prima con il telefono.
0: Sì, sì, ma ormai abbiamo perso anche quella mentalità,
1: sì.
0: E addirittura la vista in certi casi, per cui io certe cose funzioni non vedo benissimo, quindi quando sono senza occhiali schiaccio tasti a caso con grande ilarità da parte della mia famiglia. Ci arriverete tutti, no? Prima o poi, a quel momento. Quindi io dico sempre: non prendete in giro le persone, perché tanto prima o poi tocca a tutti. Allora, saluto l'anonimo convalescente che ci ascolta e che ha un attimo così di distrazione da questa condizione che abbiamo riscontrato molte volte in questi giorni. Quindi passare l'estate in casa magari con qualcosa da superare non è semplice, ma noi di DJ ce la mettiamo tutta per tenervi la mano in questo momento in maniera virtuale, chiaramente con musica, con racconti. Anche gli ascoltatori, insomma, spesso superano ogni nostra immaginazione perché ci raccontano delle cose molto divertenti. E abbiamo qualche vocale da sentire? Lo facciamo.
2: Ciao Laura, buongiorno. Io per vincere la pigrizia sto

0: piegando calze, magliette,
1: Sì.
0: mutande, pantaloncini, canottiere, di tutta la famiglia.
1: Bene.
0: No, Laura, grazie della compagnia, fa caldo.
2: Di tutta la famiglia ci è piaciuto tantissimo.
1: Se quando ti metti con il cestone,
2: Sì,
1: no,
2: sì.
1: dei panni puliti, ti metti lì sul divano, pieghi piano
2: Sì,
1: piano.
2: sì. E poi cade.
1: Carino.
2: Non mi capita mai che avete
1: Sì,
2: fatto la
1: immagino.
2: pila e poi casca. A me sempre. Non so perché c'è questa cosa. Forse cerco di sfidare la gravità attraverso i panni da impilare e non. E vince sempre lei. Ce n'è un altro?
3: Ciao,
2: Ciao.
3: io per vincere questo caldo mi sono messo a fare il presepe. Magari il clima natalizio mi fa venire freddo. Ciao, Alessandro.
2: Ciao, ma guarda che non è una brutta idea, perché forse ti fa venire freddo, cioè cose che facciamo d'inverno da fare d'estate per avere l'illusione che faccia un po' più fresco. E a tal proposito, la prima notizia di oggi riguarda proprio il panettone, no? Dice che si mangia solo a Natale. No, ora va di moda tutto l'anno e si pensa anche a una festa nazionale. Buone notizie quindi per gli amanti del lievito che è famoso in tutto il mondo, ma che ha origini milanesi. Alla Camera una proposta di legge per dedicargli una giornata di festeggiamenti. E se finora siete stati abituati a mangiare cose solamente nel periodo di Natale, è cambiato tutto. Vedi, anche la base è cambiata perché giustamente bisogna dare il giusto clima. Adesso è Natale, fuori fa freddo, ragazzi. Ci
4: Immagino
2: stiamo.
4: al mare in agosto, che bello.
2: Esatto. Ma come quelli che vivono in California, scusa, festeggiano il Natale con l'albero di Natale fuori, magari si tuffano in piscina, anche noi. Dai, senti già il brividino sulla pelle, io lo so che lo state sentendo. Allora, hanno proposto questa idea di innanzitutto di mangiarlo, e questo lo aveva detto anche il nostro Danilo Poggio, che oggi tornerà per proporci altre stranezze culinarie, anche abbinandoci, che ne so, frutta fresca, gelato, in modo che così non rimanga solamente legato a un periodo proprio della stagione. E, per quanto riguarda il posto dove si mangia di più il panettone, non è l'Italia, attenzione, ma è a guidare la classifica dei paesi con il più alto tasso di consumo è il Perù, quindi i peruviani adorano il panettone. E, segue il Brasile, perché fai così? Ve lo
1: Perché
2: sapevi?
1: la sapevo quella del Perù.
2: Esatto, il
1: Sì.
2: Brasile figura tra i maggiori produttori a livello internazionale. L'Italia, pur essendo nella patria, si distingue come modello per la produzione artigianale di grande qualità, perché oramai sono diventati tutti un po' il panettone gourmet.
1: Tipo
2: Quello che
1: fighetti,
2: volevo dire quello, però poi. Vabbè, l'hai detto tu, Veronica. E per adesso la data individuata come festa del panettone potrebbe essere il 24 luglio, data per istituire una giornata nazionale del panettone. Vedremo un po', dai. Dai, tanto è così. Ormai abbiamo cercato anche di rinfrescare l'ambiente col Natale. Non so se ci siamo riusciti. Forse ci riusciremo ancora di più, Simone, se mi metti questa canzone qua. Guarda, quella che era già pronta per andare. Proviamo un po' a vedere se il clima.

0: 1992, Boys to Men, End of the Road. Faceva un po' atmosfera, no? Faceva un po' Jingle Bells. Loro già solo vederli apparire, tutti carini, tutti con le loro giacchette uguali, no? Nei video erano sempre così, tutti sincronizzati nei movimenti e nell'abbigliamento. Sai che questo campanello, Simone, lo usava sempre Francesco Ciocca quando tanti anni fa facevamo una trasmissione insieme, e dicevo, tu rompo sto campanello. Okay. Però era un'altra Laura, era una Laura che non amava tanto il Natale, era una Laura diversa, senza ancora figlia eccetera, quindi poi il Natale è entrato proprio a gamba tesa nella mia vita. Oh, e anche tutta quella storia lì. Oggi ho sentito che Rudy voleva parlare degli elfi, non so se poi l'ha fatto, di una storia di elfi eccetera, però la storia degli elfi a Natale, ragazzi, a casa mia fortissimo, e non dico altro, cioè,
1: io ho deciso di non farmi convincere a fare questa cosa.
0: Ma non sei tu che puoi decidere, Veronica. Ci sono bambini all'ascolto e gli elfi vengono da soli nelle nostre case, quindi se vengono a casa tua
1: speriamo tra qualche anno
0: devi assecondare i movimenti dell'elfo, e mi dispiace, fanno tanti dispetti,
1: troppi, è impegnativo star lì dietro,
0: molto soprattutto quando poi le famiglie aumentano, perché cominciano con un elfo e poi diventano 2, 3, 4, e quindi è tutta... Ma non è meraviglioso oggi, ragazzi, questo clima, eh? C'è la neve fuori. Sono Elsa.
1: Sì, oggi sì.
0: Oggi è così, oggi è un po' Disney questa trasmissione, però va bene, dai. Allora, Erika diceva, non è d'accordo con il panettone, la festa del panettone, il panettone d'estate. Dice, è bello avere la stagionalità di frutta e verdura, quello sicuramente, però delle altre cose, dei dolci. Per esempio, c'è una cosa molto bella che vi voglio segnalare in Abruzzo, il 13 e il 14, visto che parliamo di dolci buoni, e i dolci abruzzesi, quelli tipici, sono meravigliosi. C'è questa festa del dolce che ci hanno segnalato a Fallascoso, vicino Chieti, dalle parti di Roccaraso, per capirci, quindi dovete andarci per forza. Se vi trovate da quelle parti, Fallascoso, 13-14, festa del dolce. I dolci abruzzesi, Veronica, tu che sei di origini, sai di che cosa sto parlando,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: roba
1: sì.
0: importante.
1: Buoni,
0: ecco,
1: molto.
0: Quindi io un giretto lo
1: consigliamo,
0: farei.
1: Consigliamo spassionatamente.
0: Ok, poi mio marito che adora il panettone compie gli anni il 17 luglio, quale miglior regalo per lui se non un delizioso panettone estivo all'albicocca da 1,5 kg? Vedi, perfetto in questo caso, fatto fuori in 4 giorni, Sandra da Milano, quindi questo trend è già partito, non possiamo neanche fare nulla per fermarlo, malgrado qualcuno dice no, però dobbiamo rispettare le stagionalità, è andata così, oramai siamo in ritardo sul fermare questo treno. Ci fermiamo invece noi per qualche istante, ma torniamo qui tra pochissimo, restate con noi.
2: Laura Antonini su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
1: Una produzione One Podcast.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
4: Laura Antonini, su Radio

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese...

0: Comunque, abbassate un attimo la cresta. Allora, dopo torneremo sicuramente ai messaggi perché ce ne sono tantissimi al telefono con noi, però abbiamo chiamato un pasticcere amico di Radio DJ oramai da tanti tanti anni, Alberto da Saronno. Pronto, Albe?
1: Buongiorno,
0: ben trovato di nuovo. Era un po' che non ci sentivamo.
1: È sempre un piacere. Sì, era da un po' che non ci sentivamo.
0: È vero, e però
1: è passato un po' di tempo.
0: Però mi fa piacere perché oggi sei perfettamente in tema, visto che stiamo parlando di questo grande momento del panettone che vuole così superare i confini del Natale e andare a avere anche una festa nazionale magari a luglio, cosa che divide un po' l'audience, ti dico la verità, non tutti sono d'accordo perché sto leggendo i messaggi. Tu però mi hai scritto: confermo, perché per una cena di gala al 20 di luglio ho preparato un panettone. Come l'hai preparato?
1: Assolutamente sì, no, un panettone classico, hanno richiesto un panettone classico. L'unica richiesta un po' particolare è che fosse senza lattosio, perché c'erano degli invitati che avevano appunto questa problematica alimentare, allora è anche servito per fare poi un esperimento su un prodotto che poi verrà venduto nella stagione consona al panettone, per la nostra tradizione, perché se invece andiamo ad analizzare anche, non so, ad esempio in un paese come il Brasile, che ha la maggior produzione di panettone, c'è la più grande industria di panettone al mondo, è un dolce che viene venduto tutto l'anno.
0: Certo, ma anche perché da loro magari le stagioni rispetto alle nostre sono invertite, quindi noi scopriamo magari che lo stanno consumando in un momento in cui noi neanche ci penseremmo al panettone.
1: Sì, infatti così. potrebbe essere quello così, anche se ho colleghi qua in Italia che loro producono e vendono panettone tutto l'anno.
0: Esatto, quindi ormai non c'è più una stagionalità, come diceva l'ascoltatrice di prima.
1: Non ci sono più le mezze stagioni, non c'è più la stagione del panettone.
0: Invece se uno dovesse seguire proprio le regole, Alberto, quando si comincia, quando inizia veramente la produzione per te dei panettoni?
1: Allora, io inizio normalmente intorno al 15 di novembre.
0: Ok,
1: 15
0: quindi...
1: di novembre inizio la produzione, così, salvo poi richieste particolari, tipo quella del 20 di luglio, così.
0: Certo.
1: Però io indicativamente intorno al 15 si comincia ad avere freschetti in laboratorio e profumo di Natale.
0: Certo. Quali, secondo te, le previsioni quali saranno di ingredienti strani? Perché ogni anno introducono, no, un tipo di panettone diverso con cose nuove. Secondo te quale potrebbe essere il trend?
1: Ma allora, oddio, trend è difficile da capire, anche perché lo si scopre dopo che è stato prodotto.
0: Okay.
1: Io ti posso dire che per la mia esperienza del mio laboratorio, così, comunque la fa sempre da padrone il tradizionale, con un'ottima uvetta, degli ottimi calditi di cedro e arancio, è sempre quello che va per la maggiore.
0: Io direi di sì.
1: Assolutamente.
0: Va bene. Grazie Alberto, buon lavoro. Allora,
1: ciao,
0: ma chiudi un pochino, vai in vacanza.
1: Guarda, io sto veramente annaspando fino a venerdì, dopodiché spegnerò il telefono e dirò
0: e il forno anche.
1: Sì, anche il forno specialmente, ci rivediamo al 31 di agosto.
0: Va bene, buone vacanze, grazie
1: buona
0: mille.
1: Giornata.
0: Ciao Alberto, ciao.

0: facendo di tutto per far dimenticare il Hot in the City e arriva Billy Idol così a gamba tesa pure lui oggi, ma ci sta, ci piace, pezzo che non sentivo da tanto, 1982, la data d'uscita, 12:43 invece oggi qui in questo 12 di agosto su Radio DJ. Allora saluto Marco Romano però dal Brasile che conferma la vendita del panettone, anzi dice io ho un bar a San Paolo che si chiama il Marachella Bar e a volte l'ho messo nel menù con successo, quindi funziona e piace, piace il panettone, ma l'abbiamo detto, sono tra i maggiori produttori, l'ho detto anche Alberto che è esperto del settore, quindi non possiamo che dare conferme su conferme. Sentiamo un po' di vocali su tutto, Veronica, a questo punto si fa sempre il recap della mattina, vediamo cosa è successo.
1: Ciao Laura, in Versilia si mangia il panettone per il 15 di agosto.
0: Okay.
1: Festeggiamo il 15 agosto con il panettone. Ciao, ciao, ciao.
0: E non con l'anguria, col cocomero, insomma, chiamatelo.
2: Ferragosto con il panettone.
0: Con il panettone, vabbè. Benissimo. Ok, andiamo avanti.
3: Ciao Laura, ciao. Io seguendo i tuoi consigli di fare cose invernali per sentire più fresco, ho ritirato fuori gli sci,
0: sì.
3: Gli ho dato un po' di sciolina, ho sistemato gli attacchi, ho ritirato fuori l'abbigliamento da sci, sì. Mi sono provato il cappellino, la calzamaglia di lana, sì. La sottomaglia di lana, aiuto. Mi sono messo tutta la montura, ma a me fa ugualmente un gran caldo.
0: Era Gustav Tony in salotto praticamente, tutto sudato. Molto bene, non fate quello che vi consiglio, seguitemi ma non per i miei consigli, assolutamente no. Andiamo ancora avanti con...
4: Ciao Laura, io vivo a Monaco in Germania da tantissimissimi anni e mi ha sempre stupito di trovare il panettone anche ad agosto, ma ti sto parlando anche di 20 anni fa. Quindi sì, non mi sarebbe mai venuto in mente di comprarlo comunque.
0: Vedi, però...
4: Ciao, buona giornata,
0: così
4: Monica.
0: È così, è. Insomma, Erika intanto sta esplodendo, dice è pieno di burro, scioglie. No, pensa che ti giuro Erika, adesso non per perorare la causa, anche perché io, da che pulpito, cioè io sono proprio quella estater, non invernale, d'inverno mi metto un muso che mi tocca per terra, detesto il Natale, però appunto mi sono adeguata perché ho una bambina, quindi figurati, cioè devi entrare dentro lo spirito natalizio ed essere contento. Però la roba del burro invece in realtà in questa notizia viene esaltata col fatto che il caldo naturale scioglie un pochino gli ingredienti e li rende ancora più buoni al sapore, al gusto, capito? Quindi cioè tutto ci rema contro Erika, ma possiamo fare solo una cosa dopo, cambiare argomento e cercare di farti pensare ad altro, perché vedo che questa cosa del Natale ti ha preso molto male e un po' ti capisco.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su DJ 1249. Saluto Isabella che mi dice che il 15 agosto, quindi siamo lì ormai e siamo arrivati, ci saranno i mercatini di Natale a Lesa, un bellissimo paese sul Lago Maggiore, e si potranno acquistare tutti gli articoli natalizi e mangiare anche il panettone. Vedi, buona giornata. Quindi non abbiamo detto nulla di
1: la
0: trascendentale.
1: Di strano, no.
0: No, no, no. E c'era una precisazione invece sulla provincia di
1: Fallascoso. Dicevano che è in provincia di Torricella Peligna, ma Torricella Peligna non fa provincia,
0: no,
1: cioè è un
0: ancora
1: comune.
0: No, poi magari Torricella Peligna è un centro ridente in grande ascesa, e quindi questo noi non lo possiamo sapere. Parlavamo anche lì di una festa tipica,
1: la festa del dolce, che è, diciamo, è Torricella Peligna, è un comune, e accanto a pochi chilometri c'è appunto Fallascoso.
0: Ok,
1: ma la provincia è Chieti.
0: Ok, mettete il navigatore, guarda,
1: sì.
0: Perché io vi dico questo, io quando devo andare da qualche parte, anche a casa mia, da posti, che è navigatore, perché sennò mi perdo, quindi non facciamo delle cose da soli che poi non siamo in grado di riparare. Allora, avevo detto cambio argomento, in effetti lo faccio. Cose folli che si fanno durante l'estate, troppe secondo me. Fai il bagno in una fontana di Roma, multa per un 42enne non italiano, un tedesco, un turista tedesco, protagonista di questa bravata, scrive credo Repubblica, aveva deciso di farsi il bagno perché evidentemente esasperato dalle alte temperature della capitale, si è tuffato nella fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale di Roma capitale, e insomma gli hanno fatto il multone, chiaramente, perché non si può, perché c'è ovviamente il regolamento di polizia urbana di Roma capitale che vieta di immergersi totalmente o anche parzialmente, quindi no, anche i piedi non si può, nelle fontane storiche della città. Ma è andata pure peggio a questo turista, perché non solo è stato multato, ma gli è stato anche applicato l'ordine di allontanamento previsto dalla normativa, cioè il DASPO urbano, quindi non potrà più entrare in città. Ma dai, troppo forse. Cioè adesso magari senza costume puoi entrare, no, controllate,
1: o teniamolo lontano dalle fontane.
0: Che sono bellissime le fontane romane, lui credeva di essere Anita Ekberg, no, come lei che si tuffava a Fontana di Trevi. Capisco che l'attrazione in quei momenti è fortissima, però purtroppo non si può fare, non ci si può

tuffare in nessuna fontana, non ci si può mettere con i piedi, con il corpo. Certo, deve essere bello, però. Una volta una pazzia della vita questa. Non sto istigando, polizia, no, non mi prendete, che sennò poi il daspo lo date anche a me. Però deve essere una

0: disco di Empire of the Sun su Radio DJ. Allora, un altro giro prima di fermarci per la pubblicità, un altro giro di messaggi arrivati. 347 342 5220, il nostro unico contatto per i vocali e per gli iscritti, per sapere se va tutto bene. Un po' il messaggio: ah, ok, sto bene, sono qui ma è tutto a posto, così la verifica con i nostri amici là fuori per sapere se questo clima gli sta facendo bene o male. Ecco, più o meno è questo il senso. Andiamo con i messaggi.
1: Ciao, io la settimana di Ferragosto in ufficio ascolto sempre la playlist completa delle canzoni di Natale di DJ e tutta la parte di Elio e Storie Tese.
0: Che bello, che belle quelle canzoni lì, quelle di Natale e quelle di Elio, cioè in particolare, sono veramente dei gioielli, cioè non sono delle canzoni, sono meravigliose. Quindi se non l'aveste mai fatto prima, seguite il consiglio di questo ascoltatore, perché non è male, non è fatto male ripercorrere un po' tutte le tappe. E ad ogni canzone, soprattutto per quelle di Natale, a me succede che ogni volta mi viene su un ricordo, magari a volte anche un po' di magone per certe cose, no? Quindi è bello, un momento di grande amore che noi viviamo solamente però in quel periodo lì, il periodo natalizio, in cui tutte queste canzoni vengono rimesse in palinsesto. Andiamo avanti.
2: Vengo dalla Sicilia con un volo di fortuna, perché purtroppo Catania è tutto bloccato. E a questo punto farei, al posto di granita e brioche, panettone e gelato, spettacolo!
0: È vero, ma si fa, credo già, qualcuno ha già messo il gelato in tantissimi dolci, tipo che sai, il babà col gelato, la brioche col gelato.

0: quello siciliano che tu citavi, la granita, eccetera. Quindi immagino che ce ne siano un sacco di varianti meravigliose. Ancora continua il problema dell'aeroporto di Catania, ne leggevamo stamattina un po' su tutte le testate, sia quelle cartacee che online. Speriamo che sia al più presto risolto, perché tanti erano i viaggiatori costretti a passare anche spesso la notte in luoghi di fortuna, anche sui nastri trasportatori a dormire. C'erano queste fotografie insomma, abbastanza tristi, perché insomma, uno magari sta partendo per le vacanze e si ritrova in queste condizioni. Chiudiamo con l'ultimo messaggio.
1: Ciao Laura.
0: Giorno.
1: Io ho un amico che lavora in grande industria e stanno facendo i panettoni, hanno finito di fare i panettoni e me ne ha regalati un 4-5 che adesso, sia cioccolato che normale, li sto mangiando a colazione.
0: Perfetto, direi. Così un'anteprima su una cosa che ancora non c'è, fondamentalmente.
2: Poi 4-5 a colazione vuol dire che da qui a un paio di mesi vai avanti a panettone.
0: Esatto.
2: Arrivi a dicembre che dici basta.
0: Che non lo vuoi più vedere, mai più, esatto. Quando partono queste musichette vuol dire che è finita, esatto. Basta. Ci fermiamo qui, ma torniamo tra pochissimo. Rimanete con noi.
3: Laura Antonini su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare è in edicola in regalo con Repubblica.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 13 in punto.
3: DJ

0: mettendo la la, perché la la la bisogna sempre metterlo nelle canzoni estive, perché è un po' un segreto di tormentonismo, diciamo, di funzionamento delle canzoni. Loro sono Benny Blanco e Selena Gomez, una coppia anche nella vita oltre che artisticamente. Cose che si fanno in coppia lavorativamente ne parleremo dopo, cioè ci saranno un sacco di notizie legate proprio alle coppie dell'estate, varie situazioni di VIP che hanno fatto cose in queste ultime ore. Prima però c'è una piccolissima interruzione e noi torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Laura Antonini, su Radio DJ.
0: Eccomi qua, sono tornata. Dicevamo le coppie dell'estate. Allora, c'è stato innanzitutto il matrimonio segreto di Cristiano Ronaldo e di sua moglie Giorgina. Hanno fatto tutto di nascosto praticamente in Portogallo, senza far grande pubblicità alla cosa. Strano poi, perché voglio dire, lui è un personaggio talmente tanto pubblico in tutte le sue cose che ci saremmo aspettati, che ne so, grandi fotografie, grandi festeggiamenti. Invece ha fatto questo matrimonio molto così di nascosto, si vedono solo foto di due mani con gli anelli, giusto?
6: Sì, le
0: Veronica?
6: Ha pubblicate lui sul suo profilo con le lettere C e G come didascalia, e quindi l'iniziale okay. dei loro nomi.
0: E quindi abbiamo dedotto che vi siete sposati da questo, non che lo volessimo sapere.
6: Non sapevo neanche che non fossero sposati.
0: Ah, tu perché... pensavi lo fossero già?
6: Beh,
0: anche
6: sì, sono
0: perché
6: insieme
0: hanno...
6: da tanto tempo, sì. Hanno quattro figli.
0: Sì, molti
6: quindi,
0: figli.
6: Quindi insomma, ho poi... immaginato erroneamente che fossero già sposati. Invece
0: no, no. Ma ci sono quelle persone che ci sembra che abbiano, che ne so, già fatto il compleanno, già si siano sposati, già qualcosa, e poi lo fanno e dici ma questo non aveva già festeggiato i 50 anni, ma questo non aveva già. E questo è il caso di Cristiano Ronaldo, probabilmente la sovraesposizione porta anche a questo, che uno sia convinto che tutto quello che dovevamo vedere l'abbiamo già visto. In questo caso nulla, perché il matrimonio è stato super segreto, giustamente, come secondo me dovrebbe essere, insomma, piccolo, con poche persone. Adesso vi provoco, perché lo so che invece qua c'è sempre perché noi eravamo 785 invitati. Ma c'è qualcuno che si sposa anche ad agosto, per esempio? Cioè, in questi giorni siete ancora invitati ai matrimoni?
6: A me è capitato qualche anno fa, matrimonio il 28 agosto di una mia amica, che però bello. A Cortina, quindi faceva fresco. Ecco, non faceva caldissimo.
0: Non vale fare dei matrimoni a Roma il 28 di agosto, secondo me, perché è veramente cattiveria nei confronti degli ospiti. Però, secondo me, qualcuno ancora li fa. Dopo mettiamo insieme un po' di altre cose, perché ci sono un sacco di notizie legate alle coppie, alle cose che sono successe in queste ultime 24 ore, da quando non ci siamo sentiti praticamente, da quando ci siamo scollegati ad oggi, ad adesso. Quindi dopo prenderemo qualcos'altro e vi racconteremo altre storie.

0: in Blue Jean su Radio DJ. Allora, messaggi vocali su tutte le cose trattate in questi ultimi 10 minuti, a partire da Cristiano Ronaldo e dal suo matrimonio non percepito da noi, nel senso che è vero che è stato segreto, però noi pensavamo fosse già sposato, ma no, e infatti ci spiegano anche delle cose.
1: No, è super curioso che si siano sposati solo ora, perché addirittura Cristiano Ronaldo ha fatto cambiare una legge negli Emirati Arabi, dove gioca a calcio, certo, dove non è possibile per le donne vivere congiunti con il proprio compagno se non si è sposati. E quando Cristiano Ronaldo è andato a giocare a calcio, hanno deciso di cambiare quella legge per lui, perché lui voleva giustamente abitare insieme alla sua attuale moglie.
0: E certo, giusto. E quindi hanno cambiato la legge pur di averlo. Tra l'altro, appunto, gioca lì e ha detto che forse non farà più mondiali o cose di questo tipo recentemente. Però io non mi fiderei, perché lui mi sembra proprio... Lui ha proprio l'aspetto dell'uomo robot. Cioè, non sembra un essere umano in tante cose che fa.
2: Sembra abbastanza
0: veramente
2: devoto al suo lavoro.
0: Sì,
2: che poi è uno sport, ma il suo lavoro.
0: Che non staccheranno mai. Cioè, quelli che sono talmente attaccati al proprio lavoro che dici, boh, come faranno a estirparlo da questo ruolo? Sarà complicato. E sono invitato oggi a un matrimonio, vedi, io subito ho tentato di chiedere, ma è così, al matrimonio di un mio collega ad Altamura, ci sono 37 gradi, Donato da Bari, forza Donato, dai, dai, che ce la fai, siamo
2: anche
0: tutti
2: pochi
0: contenti.
2: 37 adesso, pensavo,
0: che fresco,
2: pensavo fossimo dai 40 in su, Veronica. Invece ad Altamura. Vedi il lato positivo.
0: Certo, esatto, si sta meglio fuori che dentro i forni dove fanno il pane, no? Possiamo dire, è un'altra cosa così sciocca.
2: Proposito di questo.
0: Dai.
3: Laura, Agostino da Colleferro, ciao.
2: Agostino.
3: Ma i matrimoni, cioè non parliamo di matrimoni,
2: no,
3: in questo periodo, non solo per gli invitati, ma anche per chi li fa, come il sottoscritto.
2: Giusto.
3: Cioè dentro le cucine si muore. E ancora si fanno. Noi abbiamo, dove sto lavorando, una pausa, sono adesso in Ferragosto, subito dopo Ferragosto si inizia alla grande, non si finisce più, è un delirio.
0: Sì.
3: Ciao e buona giornata.
0: Anche a te, e allora buon lavoro a tutta la categoria degli organizzatori.

0: Di matrimonio che ogni tanto poi leggevo qualche giorno fa che c'è stato un matrimonio tremendo in cui tutto era andato malissimo sui giornali, è andato verso la fine di luglio e hanno detto insomma il vino non arrivava, non c'era abbastanza cibo, gli ospiti erano sudati, arrabbiati, insomma. E ho visto poi anche dei tentativi di scuse da parte di chi aveva organizzato altri matrimoni che non erano andati bene e cercavano di spiegare i motivi per cui a volte tutto improvvisamente fallisce, no? Perché anche lì è un po' fortuna, possiamo dirlo, dal meteo a tutto quello che accade in quel giorno, insomma non sempre le cose vanno per la giusta via. Io racconto sempre, l'ho fatto anche l'anno scorso, della mia torta che a un certo punto si è afflosciata e è arrivata tipo accasciata, era tipo, cioè i distrati non hanno retto e quindi è tipo scesa, sembrava di due gli omini, diciamo il marito e la moglie che sono in cima, gli sposini, erano affondati fino alla vita, cioè come se stessero facendo un fuoripista in montagna ed erano
1: la neve troppo alta.
0: Neve troppo alta su una che sulla neve non ci mette piede da quando era bambina, insomma non aveva neanche un doppio senso. Qualcuno ha detto ma pensavo l'aveste fatto apposta, e quindi dai, alla fine ci siamo salvati lo stesso.

0: allora si va in matrimoni, perché abbiamo capito questo. Era una battuta uscita poi da una cosa che così, era di passaggio, ma in realtà la battuta si è realizzata, cioè è diventata una realtà, perché per esempio c'è anche, aspetta, Vincenzo che dice: ho un matrimonio il 22 agosto a Fasano, messa alle 16:30, puntini puntini, senza continuare perché non c'è bisogno, direi. C'era anche qualche altro vocale che volevamo sentire.
1: Ciao. Ciao, oggi è il mio 5° anniversario di matrimonio.
0: Auguri.
1: Ci siamo sposati nel 2021 in piena pandemia,
0: sì,
1: di giovedì. I nostri invitati erano super felici dei 40 gradi. Ovviamente matrimonio a pranzo.
0: E vabbè, è andata così.
2: E ha specificato anche con le mascherine.
0: Eh certo.
2: Perché nel 2021
0: ancora c'era bisogno di tenerli.
3: Volete che vi dico tutti i miei eventi?

0: tutti da agosto fino a dicembre?
1: Sì,
0: pensate solo,
1: vogliamo.
0: Che ho un 18° domani a Reggio Calabria, un matrimonio il 22, un matrimonio il 28,
1: bene,
0: un matrimonio il 7 settembre, un matrimonio il 27 settembre,
1: non dico più niente,
0: uno il 3 ottobre, uno il 26 dicembre.
1: Amico, ti vogliamo molto bene, amico.
2: Un sacco di
1: gente,
2: un sacco di amici che gli vogliono
1: gente
2: bene, che lo vogliono assolutamente nel giorno più importante.
1: Stupendo, veramente. Allora, aspetta, c'era il messaggio di Mary, che è meraviglioso: al matrimonio di una cara amica nel lontano 2004, nell'ordine, la macchina della sposa prestata da un amico e guidata dal fratello dello sposo, fiancata, fatta durante proprio il matrimonio, bam, presa. Il fotografo non si è presentato in chiesa, scusandosi a cerimonia finita, dicendo di aver sbagliato a segnare la data in agenda, e dulcis in fundo il furgone del pastigiere è stato tamponato in tangenziale, quindi torta nuziale tutta storta. Ciao da Marina da Bologna. E la torta storta, ne abbiamo già parlato, la storta la chiamavamo infatti anche noi più volte, perché succede tanto spesso questo fenomeno della torta che non arriva proprio nelle condizioni ottimali. Veronica, anche tu mi raccontavi di un episodio successo al battesimo di tua figlia.
2: Sì,
1: in cui
2: avevo pensato ad una frase simpatica da mettere sulla torta, quindi ho creato anche un hype tra,
1: certo,
2: gli invitati. Adesso vedrete che simpatica questa battuta. L'hanno realizzata con un colore trasparente,
1: ecco,
2: quindi sul bianco non si leggeva.
1: Simpaticissima,
2: simpaticissima.
1: Tutti ti guardavano come
2: ancora
1: dire, ma sei matta, cioè, ma perché, ma dov'è la scritta? Allora, altro fenomeno social di questi giorni riguarda Anne Hathaway, l'attrice ormai strafamosa in tutti i film, in tutti i ruoli, in tutti i laghi, oramai la vediamo dappertutto, che è stata fotografata più volte sui red carpet con il suo pancione, perché è in dolce attesa. E l'ironia vuole che praticamente molta gente abbia visto questo ultimo passaggio che ha fatto con un vestito che davanti presentava una vita un po' alta, nel senso troppo alta, diciamo, rispetto al pancione, lo esibiva in un certo senso, quindi faceva vedere questa pancia, vedo e non vedo, tra la cintura dei pantaloni, diciamo, e la scollatura che si andava a creare, e un sacco di gente è andata a fare l'ingrandimento e hanno scritto sotto che questa pancia non era vera, quindi praticamente tutti a dirle: hai il pancione finto, che voglio dire, cioè, ragazzi.
2: No, anche perché diciamo, se avesse voluto nascondere o comunque farci credere che fosse incinta, non l'avrebbe mostrato in questo modo. Io credo,
1: esatto,
2: immaginato che magari abbiano usato un fondotinta, un trucco per renderlo, come dire, un pochettino più patinato, e magari l'effetto l'abbia reso un po' finto.
1: È vero. Infatti lei ha risposto in maniera molto simpatica: capelli finti, sì, quelli li ho messi, i capelli un po' di extension, un po' di roba, ma pancione vero. E così ha risposto appunto a tutte queste persone che sotto i messaggi andavano a scrivere appunto: ah, la pancia non è vera, è perché ha delle piccole, che ne so,
2: grinze, rughette,
1: non si capisce bene di che cosa stiamo parlando. E da quello si è scatenato il caso, cioè di questa che praticamente va pure alla prima del film dell'anno col pancione. Cioè, ma dico io, ma siete matti? Finto, ma va.

0: Everybody Get Up, il disco dei Five su DJ, datato 1998. Saluto tantissimo Elisa, alla quale vogliamo bene, abbiamo sorriso molto leggendo il tuo messaggio, perché brevemente nel 2009 al mio matrimonio il pulmino noleggiato da alcuni ospiti perché abitavano lontano non partiva più e tutti a spingerlo. Poi la torta aveva il mio nome sbagliato, considerato che la wedding planner insisteva che il taglio della torta era il momento clou, è stato top. Allora abbiamo tolto le lettere sbagliate perché c'era Elena al posto di Elisa, e poi è piovuto 27 giugno, solo nei momenti sbagliati, uscita di chiesa e taglio della torta. Bene, tutto ok, dai, spero che il matrimonio stia andando bene, almeno questo, insomma, che tutto questo casino abbia portato poi una vita felice. Parlavamo prima di Anna Hathaway, spesso sui social, non so se l'avete letta la storia sua e di suo marito, visto che appunto prima si parlava del finto pancione, ma lei dice: ma come, sembra finto? Ma certo che è vero il mio pancione. Lei è sposata con Adam Schulman e annuncia con lui la terza gravidanza, quindi voglio dire, non credo che avrebbe bisogno di un escamotage del genere, a meno che non dovesse lanciare magari un film particolare in cui lei, però mi sembra un po' troppo,
1: un tema un po' delicato secondo me su cui giocare.
0: Sì, sì, anche secondo me, insomma, poco rispettoso sarebbe, sì, eccetera, quindi non penso che sia così. È tutta una storia, insomma, inventata, perché tanto il web oramai deve andare a ingrandire, no? Stanno tutti a ingrandire il fondo, a guardare cosa c'è.
1: Basta un filtro messo male. Esatto, anche solo delle immagini.
0: Finita, sì. Finita. E no, e la storia sua e di suo marito è molto curiosa, e spesso viene citata. Anche lei è rimasta molto stupita quando l'hanno informata di questa cosa, perché suo marito, Adam Schulman, somiglia moltissimo alle immagini dipinte di William Shakespeare. Cioè il viso del marito e il viso di Shakespeare sono molto simili, diciamo, potrebbero sembrare la stessa persona a distanza di qualche secolo. E cosa succede? La moglie di William Shakespeare, cioè quella vera, si chiamava proprio Anne Hathaway, e quindi da lì tutti: ah, ecco, vedi, anche lui si è sposato, quindi è una reincarnazione di suo marito che torna, quindi Shakespeare tornato nei panni di Adam Schulman, che cerca la stessa donna, e lei casualmente si chiama Anne Hathaway. Hanno fatto anche la similitudine tra lei e la Anne Hathaway dell'Ottocento, mi sembra, del Settecento, però non è che siano proprio simili, insomma, sono un po' diverse.
1: Mentre
0: però
1: lui e Shakespeare effettivamente c'è una forte somiglianza, nel caso della Hathaway no,
0: secondo me no, tanto. Però lì hanno preso delle foto particolari in cui si somigliavano, insomma, una roba che hanno voluto per forza calcare la similitudine, insomma. Beh, però c'è una frase di Shakespeare che viene citata proprio per confermare, secondo appunto questi complottisti della coppia di Anne Hathaway, che siano le stesse persone, che va secondo loro a confermare il fatto che Shakespeare l'abbia ritrovata dopo tanti secoli.
1: Sì, perché Shakespeare ha scritto: la vita è troppo breve per amarti solo in una, prometto di cercarti nella prossima.
0: E l'ha trovata,
1: e l'ha
0: qui
1: trovata
0: sul red carpet col pancione finto. È tutto
1: un po'
0: tutto
1: diversa dalla
0: esatto,
1: vecchia.
0: Esatto, sì, e vabbè, comunque queste sono storie, sono, però lui somiglia effettivamente, lei un pochino meno, questo c'è da dirlo. Ci fermiamo ancora una volta, un pochino di pubblicità, e tra poco siamo con voi.
2: Laura Antonini su Radio

Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente. Radio.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
7: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
10: Radio DJ consiglia
11: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
12: Laura Antonini su Radio DJ.

0: to Street of Dreams, 13:33, questa è Radio DJ. Tra poco vi facciamo il regalo consueto, il regalo che è quello, il grande classico dell'estate, la DJ Box con i gadget di Radio DJ. 347 342 5220, per mandare. Oggi abbiamo scelto un tema insieme a Veronica, il tema è l'eleganza, visto che abbiamo parlato di matrimoni e quindi lì bisogna darsi una sistemata, no? Di solito mettersi magari l'abito carino, quello bello, quello che abbiamo fatto mettere a posto apposta per quella situazione, quindi vestiti eleganti per questo momento del premio fedeltà. Una foto al 347 342 5220, vale il repertorio ovviamente, Veronica.
1: Beh sì, insomma, per forza. Le best dress esatto. di un matrimonio a cui avete partecipato.
0: Ok, perfetto. Allora giriamo per un attimo pagina, perché altri festeggiamenti stiamo per affrontare, cioè quelli della giornata del Ferragosto. Lo facciamo insieme a Danilo Poggio, il nostro giornalista enogastronomico, che anche oggi ci porterà delle cose pazze da fare a Ferragosto, immagino. Buongiorno Danilo.
2: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Grazie che non mi fai parlare di matrimonio,
0: no,
2: preferisco nettamente parlare di cibo.
0: Noi stiamo ancora aspettando la presentazione della First Lady, quando ci sarà questo momento.
2: L'anno scorso ricordo che abbiamo citato già molte cantanti note, non possiamo alimentare il gossip
0: esatto,
2: su questo fronte.
0: Io non voglio indagare oltre, non voglio sapere, però spero di vedere presto le tue foto su tutti i rotocalchi. Intanto
2: ma arriveranno.
0: Intanto però, mentre la vita sentimentale di Danilo Poggio resta un mistero, vediamo invece la vita pubblica, cioè quella dell'uomo che sa di cose, di tendenze che vanno in questo periodo, e quindi capiamo che cosa sta per succedere, che cosa griglieremo quest'anno, verdure, non lo so, frutta, che cosa andiamo a grigliare?
2: Griglieremo un po' di tutto, perché la scorsa settimana che abbiamo parlato della cucina, no, di qualche idea sudamericana del piccante, ringrazio anche quelli che mi hanno scritto su Instagram, perché è stata molto gradita. Allora diamo qualche idea per il barbecue di Ferragosto, la grigliata di Ferragosto, una grande tradizione, no?
0: Certo.
2: E quindi molte persone vanno al ristorante, ma anche molte invece dicono no, ma ci troviamo con gli amici e grigliamo.
0: Certo. Allora, quest'anno tra quelli che ho sentito nella mia cerchia va molto la cerchia di amici, fare cose, preparare cose, magari andare tutti insieme da uno e preparare dei barbecue, quindi sì, hai ragione perfettamente in questo senso per quello che ho sentito.
2: Prima allora una notizia, se vi dice ma barbecue da dove arriva? Arriva dalla parola barbacoa, che è un termine caraibico che indica la struttura rialzata di legno e di rami, una sorta di griglia, diciamo, per cuocere o affumicare lentamente la carne e il pesce. Se vi arriva l'amico che fa il saputello e dice no, guarda che arriva dal francese, dalla barba alla chiù, cioè dalla barba alla coda, è sbagliato, è una etimologia sbagliata.
0: Bello,
2: questo
0: però questo momento così
2: mentre siete lì che
0: grigliate.
2: esatto. Ma che cosa va di tendenza? Allora, quest'anno vanno di tendenza soprattutto le marinature, perché ormai abbiamo grigliato già di tutto, no?
0: Esatto.
2: Quindi che cosa possiamo fare per ulteriormente migliorarci? Le marinature, ad esempio la marinatura o con le salse, ad esempio col miso e con la salsa teriyaki dal Giappone, ma anche col gochujang dalla Corea, che tutti noi conosciamo, no?
0: No.
2: Lo mettiamo sempre anche
0: devo allora, dirti di no, sinceramente mi
2: allora,
0: manca.
2: Il gochujang è una pasta fermentata coreana con peperoncino, riso glutinoso e soia fermentata, è piccante ma anche un po' salatina e anche un po' dolcina in fondo, cioè quel gusto salato e dolce che effettivamente però guarda che è molto buona. Il miso invece è un po' più conosciuta, arriva dalla soia, che viene mescolato col mirin, il sake o ingredienti dolci per ottenere le glasse sulla carne, che così può caramellare. Queste sono molto molto gradite, proprio per dare un gusto un po' diverso alla vostra grigliata.
0: Perfetto.
2: Ma quest'anno andrà molto sempre di più la grigliata vegana, anche per chi non è vegano.
0: No, fai bene a dirlo, perché abbiamo molti ascoltatori vegani oggi.
2: Allora, sta andando alla grande, ma anche per chi non è vegano, perché una volta cosa arrivava? C'era

0: Quindi ci caricavano con quintali di carne e poi preparavano, c'era l'hamburgerino, l'hamburger vegetale, cioè tu c'hai questo, c'hai due zucchine.
1: Cioè, con non cattiveria così, quasi lo dici, ma, cioè come detto, stai zitto, mangiati queste due
0: anche,
1: zucchine.
0: C'erano anche delle idee, no? Bisogna dire che ad esempio una cosa che viene fatta comunemente, che può essere anche gustosa, soprattutto se lo fai la marinatura che dicevo prima, anche solo col cavolfiore tagliato in grosse fette come una bistecca.
1: Che è buonissimo.
0: Oppure
1: tra l'altro
0: i funghi portobello, mm-hmm, che sono quelli un po' più, insomma, si trovano in commercio anche in questa stagione, grigliati, oppure il tofu o il tempeh, che è il tempeh è già più marinato, il tempeh arriva dall'Indonesia, arriva dalla fermentazione della soia, oppure il jackfruit, che è quel frutto enorme tropicale asiatico, si trova in alcuni negozi esotici, quello lì grigliato è fantastico,
1: okay.
0: oppure la grande, l'ananas, le banane, persino l'anguria si può grigliare. Se invece avete proprio tanto tempo e volete diventare i master of BBQ, no? Ormai c'è la sfida, c'è sempre l'amico che dice io ormai ci so far tutto, io sono bravissimo,
1: corsi,
0: ho tutti i miei ritmi eccetera, allora se volete proprio sfidare voi stessi e i vostri amici con la roba taiyaki, che è una tecnica di cottura di carne giapponese ma anche di pesce, verdura eccetera, vicino alla brace, praticamente si usa una sorta di carbone molto speciale, mm-hmm, che è il bichotan, spero di pronunciarlo giusto, saluto gli amici giapponesi all'ascolto,
1: ce ne sono molti,
0: che è un carbone bianco
1: che non
0: sviluppa fumo, e quindi non ci sono neanche delle fiamme accese, ma fa un calore costante, diciamo che la carne cuoce, o la carne ma anche la frutta o la verdura come dicevamo, quello che vi pare, cuoce estremamente lentamente.
1: Piano, okay.
0: Questo fa sì che la carne o quello che voi state grigliando vada diventi
1: allora Danilo, facciamo
0: gustosa.
1: Così tutto il resto sul tuo account di Instagram, che è Danilo Poggio Wine, lì troverete descrizioni accuratissime. Nel frattempo io ti ringrazio, ti auguro un buon Ferragosto e ci sentiamo la prossima settimana per
0: grazie.
1: Altre storie di

0: 2004, il disco di Gwen Stefani, What You Waiting For, su Radio DJ. Allora, da un messaggio che stavamo leggendo prima con Veronica è nato il premio fedeltà che stiamo per assegnare, perché ci aveva fatto molto ridere, anche se purtroppo non era divertente, il fatto che una persona avesse macchiato totalmente di olio il vestito della sposa, di olio di motore, tra l'altro, se non ho capito male, Veronica.
1: Sì, ha detto dalla marmitta, e che in realtà la più disperata di questa cosa non era tanto la sposa quanto la mamma della sposa.
0: Esatto.
1: La sposa rideva.
0: Vabbè, si vede che la sposa era una persona sportiva e simpatica, che insomma non si butta giù di fronte a cose, anche incidenti di percorso di questo tipo. E infatti parlavamo di abiti, parlavamo del fatto che uno magari va a un matrimonio vestito molto bene, o anche la sposa stessa, e poi magari si macchia, si rovina il vestito, così. Insomma, ci vorrebbe sempre un piano B da portare con sé quando uno va a queste cerimonie. E da lì è nata la carrellata di fotografie incredibili, ragazzi. Io ho passato tutta la canzone di Gwen Stefani a scorrere la messaggeria con tutti i vostri look. A parte che siete di un bello che, vabbè, alcune coppie proprio veramente top, sembrate quelli che escono fuori dai giornali, bellissimi, complimenti ragazzi. Però Veronica, si sa, aveva una scelta unica in questo caso. È stata compiuta questa scelta?
1: Sì, sono molto soddisfatta.
0: Quindi apriamo la busta? L'apriamo? Apriamo la busta, andiamo.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con i gadget di Radio DJ, che ovviamente trovate sul nostro sito nella sezione shop, ma questa volta viene regalata e va direttamente a casa di Sabrina. Pronto?
3: Ciao Laura, ciao
0: Sabrina, come stai? Tutto bene?
3: Benissimo, sto andando in vacanza.
0: Vabbè, allora meglio di te. Poche persone in questo momento stanno meglio. Dove vai, se posso chiederti?
3: Sto andando in montagna, raggiungo la famiglia.
0: Ok, perfetto.
3: Siamo in Val d'Aosta.
0: Ok, da dove sei partita? Da dove?
3: Ah, da Torino.
0: Da Torino, vabbè, quindi non sì, è lontanissimo, sì. Quindi un viaggio lungo.
3: Allora, un pezzo di vacanza qua.
0: È giusto, poi un'altra parte al mare più tardi, oppure
3: andiamo a mare, andiamo a mare a fine mese.
0: Evviva!
3: Sì, bello.
0: Stupendo. Allora, detto questo, fatti giusti convenevoli, parliamo della foto, perché chiaramente il motivo, dobbiamo anche dare le motivazioni quando si dà un premio, dice dato perché. Allora, tu e tuo marito, il tuo compagno, avete scelto un look, diciamo, compatibile, nel senso che tu avevi un bellissimo vestito lilla, giusto? Era quello il colore scelto.
3: Molto
0: bello, lungo, carino, eccetera. Tuo marito ti ha fatto una sorpresa quando...
3: Sì, perché io avevo scelto questo vestito ciclamino. E lui, siccome è il matrimonio di mio fratello che si è tenuto 3 settimane fa,
0: fresco,
3: mi ha detto, pieno luglio, molto caldo, mi aveva detto, guarda, io mi vesto leggera, non metto cravatta, non metto niente, ho detto, vabbè. E invece poi si è presentato tutto addobbato con la cravatta anche abbinata di colore.
0: Quindi
3: fantastico.
0: Cravatta ciclamino per lui, abito ciclamino per lei, perfetti, in perfetta combinazione. Insomma, questo ha colpito subito la nostra Veronica, e quindi questo ti porterà la nostra DJ Box. Sabrina, ti auguriamo una bellissima vacanza, visto che stai andando.
3: Grazie.
0: Riposati e goditela.
3: Grazie.
0: Un abbraccio grande
3: a voi. Ciao
0: ciao, buon divertimento.

Parlare d'amore, canzone bellissima, lo so che mi ripeto, ma lo penso veramente ogni volta che passa. È una di quelle canzoni che mi mettono il sorriso. Safe insieme a Bresh su Radio DJ alle 13.49, e il sorriso lo avranno sicuramente anche tutti quelli che hanno programmato di andare a dei concerti. Questa stagione sicuramente è stata particolarmente ricca fino ad oggi, e il turismo da concerto, così pare, insomma, secondo alcune indagini che sono state fatte, va sempre più forte. Fino a 11 milioni di pernottamenti in Italia sono stati prenotati, proprio perché tutti volevano seguire i propri cantanti preferiti. Un impatto economico stimato in 4,3 miliardi di euro, e ben 8 italiani su 10 si dichiarano disposti a spostarsi per assistere al concerto del proprio artista preferito, a volte anche per lunghe tratte, non soltanto cose facili. Dici, vado a vederlo, che ne so, qui a Roma, se abito a Roma, o a Milano, se abito a Milano. Magari ti fai il viaggio, vai in Inghilterra, vai in giro, insomma, vai da tutte le parti, proprio perché non vuoi rinunciare a questo. Il pubblico analizzato, un 93-95%, rappresenta il concerto la maggiore ragione del viaggio, cioè non vanno lì per fare questo e altro, ma semplicemente per andare ai concerti e basta. In Europa, in Italia come in Europa, il 26% degli intervistati ha già fatto o farà almeno un viaggio per assistere a un concerto. Il 14% ha messo in programma più eventi live. Il 27% di questo campione partirà per festival o mostre, quindi anche durante l'estate, e un altro 13% lo farà più volte nell'arco dell'anno. Così cambia un po' tutto, perché prima si aspettava che venissero i propri preferiti nella propria città, ma adesso non è più così. Secondo uno studio, ogni artista costituisce una propria geografia, come abbiamo detto tantissime volte anche insieme a Rudy. Taylor Swift ha richiamato a Milano il 77% di spettatori da fuori regione, quindi quando lei si sposta, lo dicevano anche in America, che aumentava comunque l'introito della regione, dello stato, e il 30% dall'estero. I Coldplay hanno prodotto a Roma un impatto stimato in 111 milioni di euro, con il 49% degli spettatori che ha pernottato mediamente da due a quattro notti, quindi tantissime notti. Nella classifica delle città italiane che hanno incassato di più dai maxi eventi live spicca Milano con 206,5 milioni, alle spalle c'è Roma e poi a seguire Lucca e tante altre città dove sono stati ospiti già dei grandissimi. Comunque è un tipo di turismo che magari una volta non seguivamo così tanto, ma adesso è diventato un must, perché tante persone amano spostarsi per sentire cantare i propri beniamini.

0: Beach Boys, Wouldn't It Be Nice? Non sarebbe bello, dice questa canzone, fare delle cose? Certo che lo sarebbe. 1966, siamo andati parecchio indietro nel tempo con questa canzone. Saluto le ragazze che stanno lavorando agli abiti da sposa, le addette ai lavori, scrive così Perla. Per le spose di agosto e settembre, Perla, Sabrina, Iana e Virginia da Firenze, che hanno mandato una foto del loro laboratorio dove stanno cucendo proprio a mano. È un lavoro veramente affascinante il vostro, perché è un artigianato che non scompare, fortunatamente la capacità anche di saper creare queste opere d'arte a mano è molto molto bella anche da vedere per noi che magari non siamo addetti ai lavori, quindi complimenti ragazze. E saluto anche Dali che scrive: io e mio marito 4 anni fa siamo andati a Parigi a vedere Diodato in un club, è stato bellissimo, abbiamo avuto modo di chiacchierare sia con lui che con il mitico Rodrigo, il violinista. Baci dall'Abruzzo, Vanessa. Baci anche a voi. E sì, è bello quando uno trova i propri artisti preferiti, magari anche in posti diversi, così si ha anche la possibilità di avvicinarli. Magari a Parigi per un italiano è più semplice, no? Parlare un pochino con Diodato.
1: Poi in un club, quindi magari è una situazione anche un po' più intima.
0: Sì, no? Quando uno ha queste occasioni è bello, perché poi finalmente magari riesce a scambiare due chiacchiere col tuo preferito. E tra quest'estate hanno fatto la classifica anche di quelli che sono stati più quotati, visto che parlavamo di turismo per concerti. Ci sono Vasco Rossi, ovviamente, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, poi festival tipo Firenze Rock, poi Bruno Mars, The Weeknd, che hanno portato più di 2 milioni di paganti. Insomma, sono stati tanti. 157.000 i biglietti venduti da Bad Bunny all'ippodromo di Milano, però ha avuto sfortuna perché c'è stato un nubifragio nella seconda giornata. Però comunque sia, diciamo che l'intenzione da parte del popolo, del pubblico, c'era, di incontrare i propri preferiti. Cioè, le cose non vanno sempre benissimo, insomma ci sono stati un sacco di concerti interrotti, di problemi, perché gli ascoltatori questo ci segnalano, però insomma, quando tutto va a buon fine la cosa è bella. Insomma, il concerto rimane sempre una delle forme maggiori e migliori di intrattenimento per chi ama la musica. Siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo nostro appuntamento. Intanto saluto e ringrazio il nostro musicista per eccellenza, ovvero Simone Paleari, che ci ha assistiti da Milano.
2: Ciao Laura, ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Ciao, grazie mille Simo, alla prossima. E saluto Veronica, con cui ancora abbiamo un paio di giorni, e poi finalmente anche per te arrivano queste vacanze.
1: Sì, mi fermo un pochino.
0: Sì, un pochino.
1: Prima del grande inizio di stagione.
0: Esatto, grande inizio di stagione che, come raccontavamo anche ieri, sarà per il 31 di agosto quest'anno, quindi il tempo giusto per prendere un po' fiato. Veronica è già ributtata nel turbinio del Trio Medusa, che tornerà

0: ovviamente alla solita ora. Noi ci fermiamo qua, dicevamo, e torniamo domani mattina a partire da mezzogiorno fino alle 14, e tra pochissimo troverete qui in diretta invece Pecchia e Damiani. Ciao a tutti e grazie.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Buon pomeriggio, sono le due.

0: tratto dall'ultimo album di Ariana Grande, Eight That I Made You Love Me. L'album si intitola Petal, ed è uscito la scorsa settimana. Un album che sta avendo un discreto successo, visto che è primo in classifica. Io l'ho ascoltato, caruccio. Ci sta, questa è la... è la votazione che mi sento di dare.
1: Da te, che sei esperto di discografia internazionale, mi aspettavo una recensione un pochino più articolata.
0: No, caruccio.
1: Poi prende il culo me quando dico è bello, è brutto, è buono, è cattivo.
0: È difficile fare effettivamente una critica precisa di un disco, a parte che ti devi mettere
1: allora
0: lì
1: non,
0: e farlo
1: non prendere in giro gli altri quando lo fanno.
0: Solo te prendo in giro.
1: No, anche altri.
0: No, se principalmente te, perché lo facciamo,
1: anche sui giornali,
0: facciamo in onda.
1: I link mi mandi, dici guarda me l'ha fatto
0: no, non mi permetterei
1: sì.
0: Mai
1: mi fermo qua,
0: non c'è niente da dire.
1: È il tuo momento d'oro della carriera. Voglio farti prendere hater.
0: Ma chi? Non c'è
1: andiamo a vedere qua. Guarda, chi?
0: Vai a vedere. Ma quale chat?
1: Almeno due link negli ultimi 15 giorni.
0: Non è vero. Radio DJ
2: One Nation One Station. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Come stanno andando queste settimane di agosto in diretta e a Milano? Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a Davide Damiani.
1: Ma è la domanda è rivolta a me o agli ascoltatori?
0: Allora, inizialmente a te, però a questo punto la rivolgo
1: agli ascoltatori. Ma che gliene frega la gente di sapere come va?
0: Giusto così per sapere.
1: Come va alle persone? Va in base alle vacanze, se l'hai già fatte, se le devi fare o se proprio non le fai. Non le fai, che sia la collinetta o che sia il 25 d'agosto, non cambia niente. Anzi, non vedi l'ora che sia il primo di settembre.
0: Sì, perché almeno...
1: Perché almeno apri Instagram e non stai a vedere gli altri che ti mettono 25 quello, spiagge il giorno.
0: Quello è peso. Cioè vedere il
1: deve filtrare quella roba lì.
0: Cioè skippare velocissimo.
1: No, non è che devi skippare velocissimo, però devi anche farti un'idea tua, del senso che tante volte magari uno aumenta anche la pubblicazione di post, storie e tutto quanto. Poi magari sta nello stesso posto per una settimana.
0: Oppure che ne so, coppiette felici che postano al tramonto e poi in realtà per tutta la vacanza hanno litigato, eccetera. Cioè bisogna effettivamente pensarla in questa maniera. Cioè riuscire a vedere un po' di negativo
1: Magari fingono come noi che facciamo in diretta.

0: aspetta, oh Fede, oh Fede, poi non ci parliamo fuori onda.
1: Sì, che
0: non
1: quello...
0: è vero, non è vero. Anzi, ieri sera siamo stati anche tra di voi, quindi avete visto che comunque parliamo anche al di fuori della radio.
1: Sì, non tanto perché Davide sta principalmente tutto il tempo sulla pista da ballo. Stiamo parlando insomma di questa barriera.
0: Se tu non ti smuovi dalla sedia, anche gli altri sono venuti in pista.
1: No, io non è
0: l'unico della compagnia che non è venuto in pista. Devi sciogliere, Fede. Devi.
1: Perché devo sciogliere?
0: Sì, sì, devi uscire dalla tua comfort zone. Non esiste solo il tennis. No, infatti, esistono. Feel the vibe in questa stanza. Ciao, Phil, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao, Phil. Ciao, Phil. Ciao, Feel the vibe. Ciao.
0: Questo microfono è sempre più lontano.
1: Lo tiene sempre raggio. Ma perché deve avere sotto controllo i tasti? Poi il microfono arriva dopo. Come un grande professionista, quale effettivamente Feel the vibe è. Come una grande professionista, la nostra Mary J. Ciao, Mary.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao,
2: tutti.
0: Mary. Beh, ciao. Mary, ieri sera si è scatenata in twist. Pazzesco. E nel mambo, qual era?
1: Aveva fatto 30 secondi.
2: Nel ballo più difficile che uno possa scegliere di ballare, cioè il boogie.
0: Il boogie, vero. Il twist e il paga.
2: Sì.
1: Twist e paga, sì, salutiamo.
0: Il paga,
1: Paganelli.
0: Posso dire, Paganelli ha rotto la costanza del gruppo che faceva il twist con una coreografia basic di ballo di gruppo.
1: Ok.
0: Lui è arrivato nel mezzo e ha detto: no, ma il twist non si balla così, ognuno deve improvvisare.
1: Certo.
0: Si sono divisi tutti e la pista è diventata tutta più personale.
1: Certo, il twist è uno di quei balli
0: Sai di cosa sta parlando.
1: Ma mi ha detto stai zitto in onda proprio. Cioè, è una cattiveria veramente.
0: No, dopo dobbiamo fare anche dei ringraziamenti e vi spieghiamo bene perché. Ma intanto, insomma, avete capito che l'anima della festa è questa. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Insomma, siete liberi di scriverci, vocalarci, come volete.
1: Salutiamo Sara che ci saluta dall'Elba. Lavora in un mini club per 9 ore consecutive all'aperto. Divertita ma esaurita, ci scrive. Beh, esaurita di sicuro.

0: Pump It Up Kicks, il nuovo pezzo, sì, il nuovo pezzo, il pezzo del 2011 dei Foster the People.
1: Ah, bene.
0: Alle 14:12 su Radio DJ, è il giorno collinetta, quindi il giorno collinetta significa anche, insomma, più difficoltà rispetto all'inizio della settimana. Lo abbiamo detto in apertura di puntata che c'erano da fare dei ringraziamenti importanti, perché noi ieri in onda abbiamo detto che saremmo stati presenti. Ora ci dispiace per tutti quelli che abitano in Calabria e quindi non sanno di che cosa stanno parlando, ma le sagre, le balere sono ovunque in tutta Italia e ad agosto vanno anche piuttosto forte. Noi abbiamo deciso di andare ad una balera al paese di Abbiategrasso,
1: alle porte di Milano,
0: sì, che si chiama La Cappelletta. C'eravamo già stati lo scorso anno, ci è piaciuto e quindi abbiamo deciso di tornarci.
1: Ma il problema qual era? La questione è che oggi c'è l'eclissi solare, non so se ve ne siete accorti, se l'avete sentito alla radio,
2: è vero,
1: detto da qualcuno. E c'era il problema degli occhialini che noi non avevamo comprato, perché come sempre arriviamo da ultimo, ne parliamo in radio e vi diciamo no, perché servono questi, e poi però noi non li compriamo.
0: Zero.
1: E quindi abbiamo cercato ieri, ma sarebbero arrivati anche comprandoli su internet dopo le crisi solari, tipo venerdì o sabato,
0: 14 agosto.
1: Quindi per Ferragosto non mi servono.
0: Hanno detto
1: se qualcuno riesce a procurarceli, Fede ballerà una mazurka con voi. Allora, Fede naturalmente non mantiene mai la parola, quindi non l'ha ballata la mazurka. Ma ci sono dei ragazzi che questi occhialini davvero ce l'hanno portati ieri sera, quindi noi oggi potremo vedere con questi occhialini l'eclissi solare.
0: No, è stata un'illuminazione incredibile. Eravamo al tavolino
1: non
0: a mangiare.
1: È un gioco di parole,
0: esatto, è vero. Eravamo al tavolino a mangiare a questa cappelletta. Mi sento Davide che mi chiama perché stava andando al bagno, era stato invece fermato da una famiglia, un gruppo di amici lì, e erano questi ragazzi che ci hanno portato degli occhialini. Questa ragazza, se non sbaglio Evelina si chiamava, ci ha detto che ieri ci aveva ascoltato in onda e il compagno aveva fatto scorta già di occhialini, ne aveva 20, quindi ha detto recuperane due e portiamole alla cappelletta. E effettivamente è andata così.
1: Allora l'abbraccio va a Dario, Lavinia e Ludovico. Ci siamo segnati i nomi, che sono tre bambini che ieri sera ci guardavano, come dire, potevate anche comprarveli da soli.
0: Quelli stupidi. Sì, è così, è così. E poi i nomi dei bambini ce li siamo segnati.
1: Sì.
0: Poi ci siamo fatti dare anche i nomi dei genitori, non ce li siamo segnati.
1: Ma la memoria di Fede non sarà il tennis in questi giorni, ma è molto acuta ultimamente.
0: Non so se
1: vai, Fede, è il tuo momento.
0: Evelina, l'ho già detto. Daniele, Paride e Sara.
1: L'accendiamo?
0: Tanto comunque sia, cioè nel senso.
1: Al
0: resto d'Italia dice: ah, ok, bella, saranno
1: per
0: quelli.
1: Per me potrebbe essere anche Rosalba.
0: Ma
1: dice.
0: Sì, può essere qualsiasi.
1: Vabbè, comunque insomma, fatto sta che grazie a questi ragazzi noi oggi abbiamo l'outfit giusto per andare a vedere l'eclissi.
0: Abbiamo deciso dove andare, ma nel caso rivolgiamo la domanda anche a voi: 347-342-5220. Sapete già dove andrete a guardare l'eclissi solare?
1: Naturalmente stiamo parlando non solo di persone a Milano,
0: no,
1: di tutta Italia.
0: Certo,
1: perché ci sono dei punti che noi li abbiamo raccolti vedendo, insomma, leggendo sul giornale. Poi però magari qualcuno conosce dei posti nascosti, se li vuole spoilerare.

0: Eclissi solare, stasera andrò a vederla Cesano Boscone, mi siederò direttamente sul piedistallo della statua dedicata a Fede Pecchia.
1: Eh no, ma ancora non c'è la statua.
2: Non l'avevo sentito, ho sentito solo Davide. Bene, vi ringrazio, no, è sempre bello però il supporto da parte degli ascoltatori.
1: Marta, noi vedremo l'eclissi al concerto di Jovanotti. Beh,
3: wow,
1: se tu unisci il musica, concerto con l'eclissi, tanta roba. Poi Jovanotti, Lorenzo è sempre molto attento alle stelle,
2: certo,
1: a questa roba qua, al cielo. Tante volte risuonano anche nelle sue canzoni,
2: certo.
1: Per esempio La notte di San Lorenzo,
2: certo, è vero.
1: La notte dei desideri era tra le canzoni più gettonate nelle stories.
2: È vero, non stavo pensando che canzone potrebbe far andare Jovanotti durante l'eclissi di sole.
1: Il più grande spettacolo.
2: Questo?
4: Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri.
2: Questo ci sta. Oppure il più,
1: oppure
2: grande,
1: più grande spettacolo,
2: spettacolo. Dopo,
3: domanda,
2: il Big Ben.
3: Domanda, l'eclissi si è sicuramente prima del concerto, perché
2: sì,
3: il concerto inizierà,
2: sì,
3: intorno penso 8:30-9.
1: Però ci sarà il pre-show,
3: dici, avrà previsto un pre-show,
1: oh, sicuramente. No, ma anche perché ho visto, io ora sto cercando dove si trova il concerto, mi sa che è dalle parti dell'Abruzzo.
2: Può essere, può essere, adesso lo verifichiamo.
1: È cominciato l'altro giorno ad Olbia.
2: Ok.
1: E lì c'erano tanti artisti anche prima di lui, che sono stati
3: Montesilvano.
1: Infatti, siamo in provincia di Pescara. Perché ho visto, mi sono gustato, sono stato molto dietro a tutto il percorso che ha fatto in bici, perché sta facendo con degli amici. Sì, sì, si sta muovendo proprio in bici, sta facendo una specie di giro d'Italia, Jovanotti.
2: Cioè, spostandosi da una tappa all'altra.
1: Sì,
2: ma
1: sì,
2: dai.
1: Sì, bellissimo. Poi ho visto l'altro giorno da Roma all'Aquila e poi si è fermato in questo paese piccolissimo di 90 anime, 90 persone, ha fatto un concerto.
2: Figo, figo. Beh, gamba.
3: Stasera c'è uno super ospite al concerto di Jovanotti.
2: Chi c'è?
3: Gianni Morandi.
2: Beh.
1: Ad Olbia c'era Alfa.
2: Ad Olbia c'era
1: insieme
2: Alfa,
1: ad altri. Un'altra canzone, ecco, ho cercato perché non volevo di una baggianata, ma ricordavo bene, del 2017, Chiaro di Luna di Jovanotti.
2: Ah, è vero.
1: Che bella.
2: È vero, ci sta. C'è Irene che ci scrive: io saprei dove andare a vedere l'eclissi, ma non ho preso gli occhialini. Oggi pomeriggio vado a caccia. Irene, buona fortuna, perché a Milano non c'è niente di aperto. Ci auguriamo che dove abitate voi, insomma, ci sia qualcosa di aperto, perché non si trova niente. Qualcuno.
1: No, ma ormai non si trova più niente. O te li regalano.
3: Infatti, io li guardo da internet.
2: Perché si può guardare da online.
1: Sì, qualcuno, però dal vivo è tutta un'altra cosa.
2: Assolutamente, siamo d'accordo. È il motivo per cui ci siamo fatti. Non l'avremmo mai detta questa frase se non avessimo ricevuto gli occhialini.
1: Irene, se vuoi, sentiamo di nuovo i nostri amici, se ne hanno altri due.
2: Se ce le può portare.
3: Perché fra quei 20 occhialini, diciamo che l'hanno portati a voi due.
2: Certo, a Mary J,
1: non potevano levarne quattro.
2: E a Phil niente,
3: scherzando.
2: Ovviamente. No, ma stavo dicendo che qualcuno ci chiede come si può guardare l'eclissi senza gli occhialini. Ieri abbiamo fatto uno speciale di un'ora e mezzo su, sì, questo tipo di argomento. Dovete averci gli occhialini, punto numero uno. Se non ce li avete, al limite, scolapasta. C'è un bel video di Geopop.
1: Ma tipo quello che ho usato io per fare il video qualche,
3: esatto,
1: anno fa. Del fioretto,
2: Il fatto che sia di plastica, non so se cambia qualcosa. Penso di no.
3: No, non cambia niente.
1: Ma allora scusa, do gli occhialini a Mary J. o a Phil Device e io vengo con lo scolapasta.
2: E tu ti porti lo scolapasta.
1: Scusa. Comunque, Lisa da Lisbona ci dice: io ho deciso di andare in un parco, ma chiude alle 20, quindi la vedrò e correrò fuori per non rimanere chiusa dentro il parco. No, c'è l'ansia.
2: Una
1: però
2: pittura.
1: Così,
2: cioè, così non la vivi bene l'eclissi,
1: no.
2: C'è un momento astronomico.
1: Ma non te la godi così per nulla.
2: Ogni 8 anni.

0: E noi che abitiamo nell'entroterra vicino a Bibione andremo in mezzo ai campi qua pianeggianti per riuscire a vedere bene l'orizzonte e siamo anche attrezzati con gli occhialini che abbiamo ordinato su Amazon per tempo. Oltretutto siamo gli unici della famiglia che li hanno ordinati e tipo ci sarà un'orda di parenti che si aggrega a noi e che userà i nostri occhialini per riuscire a vedere lo scorcio di eclisse, speriamo bene.
1: Certo, oh, certo.
2: Durante l'anno non nel momento senti. Del bisogno non li senti mai. Quando hanno bisogno loro degli occhialini arrivano proprio a coppia, mano per mano.
1: Ma li vedi tutti, ma sì, ma per forza. Perché c'è qualcuno che in famiglia si è effettivamente organizzato e tutti gli altri gli vanno dietro. Comunque ripeto,
2: chissà se li mettono in fila per primo grado, secondo grado, cugini di quarto grado.
1: Tu pensa che ci sarà il delirio. No, io, ora io.
2: Perché poi ci sarà il momento clou dell'eclissi.
1: Certo.
2: Per forza, dai, gli occhialini devono tornare ai proprietari, quelli che l'hanno comprati.
1: Sono solo.
2: Però magari
1: d'accordo.
2: C'è il bambino.
1: Cosa non fai?
2: Che fai? Il sessantenne fa il bambino: rendimi gli occhiali. No, zio, voglio vederlo io. No, zio, un cavolo.
1: Ma tu
2: li dovevi far comprare dalla tua mamma gli occhialini.
1: Sembra che la stia vivendo.
2: Ma a Natale ti ho fatto il regalo grosso.
1: Esageri.
2: Dammeli.
1: Sì. Poi potrebbe anche dire: tu hai tutto il tempo per vedere altre 100 eclissi nel corso
2: sì,
1: della tua vita.
2: Pagati al bambino.
1: Il bambino, cioè, comunque sia, ha più tempo. Un po' davanti e quindi avrà più possibilità.
2: Ma ieri l'abbiamo detto che la prossima eclissi è tra 87 anni.
1: La prossima eclissi totale.
2: Sì. Ah, tu dici parziale, torna
1: parziale
2: prima.
1: Parziale te la puoi.
2: Anche il bambino, cioè comunque con 87 anni davanti sono tanti,
1: Io avevo solo chiesto a mio zio nel lontano 2026 di farmi vedere l'eclissi. È un vecchio decrepito ormai.
3: Mi raccomando, resistete al fatto di guardarla perché
1: può.
3: Dovete resistere se non avete gli occhialini o le protezioni. Cioè, resistete alla tentazione di guardarla.
1: È come il mito di. Come si chiama? Quella che si doveva. Che non si
3: Medusa.
1: Doveva girare. No,
3: Medusa?
1: Orfeo Euridice. Può essere
3: non lo so.
1: Quello che lui va a recuperare la tipa dall'Ade. Ma gli dice: non ti devi girare, non la devi guardare, va bene? Sì, sì, ok.
2: Orfeo
1: va bene.
2: Euridice.
1: Poi
2: bravo,
1: arriva
2: bravo, Fede. Insomma, bravo Fede.
1: Ma io sono qui che mi vedete, fa

0: mettiamo un po' di pubblicità tra poco.
1: Scusami, dovevo spiegare tutto il mito.
2: Vai.
1: No, niente, semplicemente lui poi alla fine si gira e quindi finisce.
2: Dovete resistere a questa tentazione.
1: Dovete resistere a guardarla.
0: Guardate i miei reel. Se avete perso qualcosa negli ultimi mesi, andate sul mio profilo
1: e scrollate
0: su Instagram. Va bene.

0: My Movies presenta.
1: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
0: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
1: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
0: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
3: Radio DJ, One Nation, One Station.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, pezzo ascoltato alle 14.34 su Radio DJ in questo mercoledì 12 agosto, dove c'è la febbre da eclissi, insomma ne stiamo parlando in realtà noi da un paio di giorni e basta, c'è chi
1: da
0: lo
1: ieri,
0: fa
1: da ieri.
0: Sì, chi lo fa da settimane.
1: Al
0: del
1: bar
0: motivo...
1: sotto casa mia se ne parlava già 10 giorni fa.
0: È il motivo per cui noi abbiamo recuperato solo ieri, e giusto perché qualcuno ce le ha regalate, ringraziamo ancora, gli occhialini. Un sacco di persone, per esempio Lorenzo ci scrive: ciao, mi chiamo Lorenzo, come ogni idiota che si rispetti mi sono ricordato oggi dell'eclissi. Al momento sto andando a Bolzano con la mia famiglia, vorrei sapere se qualcuno, negozio o persona estremamente gentile, avesse almeno un paio in più da poterci vendere.
1: Cioè, siamo tornati al baratto.
0: A sto punto, no, quindi lui dice vendere, cioè lui sarebbe disposto a comprarlo, è che devi trovare qualcuno aperto.
1: Sì, poi se sta andando a Bolzano, cioè o lo trovi a Bolzano, non è che si ferma per strada. Vabbè, comunque noi l'abbiamo detto. Poi
0: se
1: qualcuno
0: a Bolzano
1: risponde all'appello,
0: sappiate che a Bolzano c'è un Lorenzo che sta cercando disperatamente questi occhialini. C'è chi invece in questo momento si trova in Corsica, ragazzi. Ciao Gianni, ciao Roberta.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, dove vi trovate in questo momento?
2: Esattamente al porto di Lerosse, in attesa di imbarcarci. Sarà questione di 15 minuti, credo.
1: Quindi, diciamo, ultimo giorno di vacanza, ultime ore.
2: Ultime ore di vacanza qua in Corsica, poi prosegue perché io sono in vacanza tutto il mese.
1: Ah, allora, insomma, diciamo, è una prima ripartenza, ma c'è ancora dell'altro. Quanto siete stati in Corsica?
2: Da
1: quanto
2: una siete settimana. Lì?
0: E che giro avete fatto, raga?
2: Abbiamo fatto il Rus, Calvi, Cap Corse,
0: bello.
2: Il giro del nord che ci mancava.
0: Sì, insomma. sì, bellissimo. Beh, ci sono delle spiagge meravigliose anche dalle parti di Calvi, vero? Sono uno di quei pochi posti che ho visto. Per
1: quanto
0: cui...
1: ti portavano i suoi in
2: vacanza? Se uno vuole una vacanza tranquilla, il Rus... può venire, che c'è un mare spettacolare da Sardegna, per intenderci. Insomma,
0: è vero,
2: ecco,
0: è vero.
2: Non c'è modo di, cioè, non c'è bisogno di muoversi.
0: E senti,
2: un'altra cosa,
0: sì, dici.
2: Posso dire,
0: certo,
2: per gli occhialini potete andare, noi l'abbiamo trovati in edicola su un giornale francese, Paris Match. C'erano gli occhiali certificati, quindi abbiamo fatto in tempo a trovarli. Magari in qualche edicola, giornali specializzati, si trova.
1: Guarda, io avevo letto la notizia ieri del quotidiano di Genovese.
0: Sì, che è vero, che è il secolo XIX, se non sbaglio. Sì, che aveva...
1: li vendeva insieme al quotidiano in edicola.
0: Sì, sì. Qui in questo caso bisognerebbe in Italia beccare un'edicola che ha delle riviste francesi e cercare di recuperare quegli occhialini. Non lo so, però può essere una suggestione, cioè, giustamente hai fatto bene a dircelo Gianni. L'ultima domanda, cioè tu rimani in ferie per un altro mese, invece Roberta?
3: Anch'io.
0: Ah, ok, anche lei.
2: Allora, terminiamo al lago di Garda.
0: Se la spassano sti ragazzi.
1: Perché voi siete di Bergamo, quindi vi riavvicinate a casa, ecco, diciamo la seconda parte
2: vi
1: vede lì.
2: Io sono di Milano, lei è di Bergamo, io mi sono trasferito per amore, no?
1: Diciamo le cose come stanno, ha puntualizzato. Ragazzi, ma la cosa ci colpiva, perché stavamo parlando di eclissi, appunto, è il set che ospiterà la visione dell'eclissi per quanto riguarda voi, perché sarete sul traghetto.
2: Mare, ti aspetti proprio.
0: Ma cavolo, ma sarà una meraviglia.
1: Scenario pazzesco.
2: Alle 7:30 lo vedremo proprio bordo mare.
1: Tanta roba lì.
0: Per il momento, diciamo, come
1: scenografia.
0: Come scenografia vincete assolutamente voi.
1: Nel rispetto degli altri ascoltatori che ci hanno mandato i messaggi, però per adesso voi proprio 10 spanne sopra.
0: E per questo... Come?
3: È andata bene, dai.
0: Cioè, nel senso, non l'avevate programmata questa cosa?
3: Assolutamente.
0: Allora,
2: io dico solo che è 5 anni che io faccio le vacanze sorprese, nel senso che mia moglie tutte le settimane mi fa una vacanza sorpresa. E non sapevo neanche di venire qua, quindi...
0: Wow! Cioè, quindi...
2: è capitata...
0: ok, ha organizzato tutta roba.

0: Ha organizzato anche l'eclissi.
1: A sorpresa ha organizzato.
2: Io sono d'accordo con qualcuno lassù.
1: Sì. Certo, hai sistemato tutto quanto. Ragazzi, siete molto simpatici. Per il fatto che, insomma, vedrete l'eclissi da un posto meraviglioso, vi meritate il premio Fedeltà.
3: Hai
0: visto?
3: Oltre agli occhialini. Dai,
2: ascolta tu.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
3: 5 anni fa nella speranza.
0: Invece no, ci volevano Pecchi e Damiani, incredibile, per arrivare il premio Fedeltà che non vi arriva sul traghetto, no, vi arriva a casa quando tornate a Bergamo.
1: Va bene ragazzi, godetevi l'eclissi.
0: Dai, come stanno imbarcando.
1: Andate.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Italia 13 su Radio DJ alle 14:42. Non abbiamo detto noi dove vedremo l'eclissi. Abbiamo deciso di andare, come penso, immagino ci saranno tutti i milanesi radunati, alla montagnetta di San Siro, perché essendo un punto in alto e soprattutto a ovest si evita, insomma,
1: di altura a Milano non è che ce ne sono tante, quindi d'altra parte se quella c'è lì vai.
0: Se c'è qualcuno, se si radunerà qualcuno alla montagnetta di San Siro
1: ci prenda
0: ci vedete,
1: il posto.
0: Ci prenda il posto, che è molto importante. Chi invece secondo me vedrà poco l'eclissi di sole,
1: ma vedrà poco anche i palazzi in lontananza,
0: vedrà pochissimo in generale, sono quelli che stanno intorno all'Etna, perché è un bel casino,
1: è un bel disagio quello che sta succedendo a Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, che è proprio un'attività e che quindi ha ritardato, anzi ha fatto sì che venissero
0: cancellati
1: tantissimi voli, ma migliaia di voli.

0: All'aeroporto di Catania, che icordiamo ad oggi, ad ora, anzi no, ad ora, vedrà i voli interrotti fino alle 18. Poi speriamo non ci siano altri aggiornamenti, perché doveva, sembrava che dovesse smettere tutto quanto stamattina.
1: Sì, poi in
0: realtà c'è quasi un'altra giornata davanti.
1: Ma un caos incredibile. Ho visto tantissime testimonianze su Instagram di gente bloccata.
0: Che poi è logico che ti scatta dentro
1: la rabbia, ma non sai contro chi in quel caso.
0: Perché c'hai comunque davanti magari le vacanze che devono ancora cominciare. Chi però è un disagio grosso anche per chi deve rientrare al lavoro.
1: Vero.
0: Perché vagliela a dire che c'ho tre giorni di ritardo, oppure magari c'hai anche proprio del lavoro.
1: Certo che devi rientrare per forza.
0: Però con chi te la prendi?
1: Eh no, non, perché in quel caso lì non è colpa dell'aereo, dell'aeroporto.
0: Non si può volare.
1: Del ministro dei trasporti.
0: Non si può volare lì.
1: No, non lo puoi fare.
0: Certo è, per chi invece è in vacanza in questi giorni, sta assistendo a qualcosa che ha dell'incredibile.
1: Certo.
0: Perché ho visto delle immagini all'interno proprio di alcuni vicoli di Catania. Beh, lo scenario
1: è uno spettacolo. Nel senso, poi alla fine fuligine, cenere,
0: no,
1: non,
0: certo.
1: non è proprio il massimo. E i paesi insomma intorno all'Etna ormai lo conoscono da millenni.
0: Sì, ho visto anche video di pulizie di terrazzi.
1: Eh sì, perché a quel punto
0: grosse.
1: È come se tu dovessi quasi spalare la neve davanti casa.
0: Sì.
1: Devi togliere tutta la fuligine
0: in continuazione,
1: cioè in continuazione, perché continua a cadere. Quindi lo spettacolo è effettivamente molto bello, tolti ovviamente i disagi per chi deve viaggiare e per insomma la cenere che un po' ti cade addosso.
0: Sì, perché in poche parole si è aperta questa nuova bocca eruttiva dalla parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, e siamo a una quota di circa 2090 metri.
1: Io non avevo capito che fosse una nuova bocca eruttiva.
0: Sì, e si tratta della stessa area in cui non tanto tempo fa si era aperta un'altra frattura a circa 1900 metri.
1: Che anche lì aveva causato diversi disagi.
0: Però mi pare di ricordare che il disagio fosse stato un po' più limitato nel tempo. Invece qui la situazione poi cade nella settimana di Ferragosto, cioè se sta roba fosse successa a giugno, per carità, i problemi ci sono, restano.
1: Certo.
0: I voli ci sono anche a giugno, a settembre. Ma la settimana di Ferragosto il disagio si estende anche a hotel che devono comunque rimborsare e magari non possono avere nuovi clienti.
1: Certo, è un casino vero. È un casino. No, mi stavo domandando se tu puoi fare un percorso in questo momento vicino all'Etna o comunque all'Etna, in modo che da lontano tu possa vedere l'eruzione. Non so se, perché qui in quel caso lì allora fai eruzione e eclissi insieme, cioè sono due fenomeni.
0: Sì, vabbè, cioè
1: quando ti ricapitano.
0: Scienze della terra, scienze del cielo.
1: È strepitoso, sarebbe incredibile. Noi ovviamente cerchiamo di vedere il positivo in questo fatto che sta, come abbiamo già detto, causando diversi disagi alle persone in aereo. Anzi, se c'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando a Radio DJ, si trova fermo in aeroporto a Catania o in altri aeroporti, perché poi alla fine questo disagio ha colpito a catena altri aeroporti.
0: Puoi essere anche a Fiumicino, se devi andare a Catania non ti parte il volo
1: e non sai come fare.
0: Sì, 347 342 5220, perché magari ne parliamo al telefono insieme, cioè se fate i nostri inviati.
1: Sì, i nostri inviati, posto, è vero, sul posto.
0: Ah, non pagati,
1: No,
0: non
1: certo,
0: ci mandate la fattura.
1: Ma nemmeno black, cioè proprio noi
0: no, è un baratto.
1: È un baratto.
0: No, neanche, non ci andiamo niente.
1: No, nulla.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: canto d'amore.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Eh beh, mi dimentico sempre la frase finale di Angelina Mango, ma ovviamente va fatta sentire, infatti mi sono fermato. Angelina Mango con Marco Mengoni alle 14.50 su Radio DJ. Abbiamo parlato un po' dell'Etna, di quello insomma che sta succedendo soprattutto all'aeroporto di Catania. Rimaniamo un po' nell'attualità, perché la gente che è in vacanza difficilmente poi sta dietro alle ultime notizie, quello che sta succedendo, e allora ci pensiamo noi, cioè ci sono i telegiornali che forse sono un attimino più preparati di noi, i giornali quotidiani, direttamente il GR
2: in radio
0: DJ, però ci possiamo pensare anche noi. Una delle notizie riguarda ovviamente Donald Trump, è una notizia in realtà di un mese fa, ma che è venuta fuori solo adesso grazie a un'inchiesta del Washington Post e del New York Times. Praticamente un mese fa,
2: mi piace la base che ha messo qui, che è la stessa del gossip di ieri.
0: Sì.
2: Però stiamo parlando del presidente americano.
0: Sì.
2: Però giustamente ne stiamo parlando. No, a me piace. No, Phil,
3: ha detto aspetta.
0: Cucina, se vuoi cucinare. Intanto andiamo avanti.
3: Non ce l'ha,
2: sei emozionato. No, Phil, io la prendo larga, ma era un modo per dire.
0: Giusto, a questo punto direi che è perfetta, visto che parliamo di Stati Uniti e di Trump.
2: Anche il gossip.
0: Ma perché sì? Perché ha un che di gossip questa notizia.
2: Ha un talk show, io vorrei avere la tazza di Radio DJ in questo momento, come c'hanno nei podcast, no?
0: Ci potrebbe stare. Un mese fa c'è stato un summit della NATO in Turchia, dove insomma partecipavano diversi pezzi grossi.
2: Usalo il passato remoto, che ci dicono sempre in Toscana, lo usiamo tantissimo, ormai non se ne fa uso. Sì. Forse in Sicilia anche.
0: In Sicilia tantissimo, è vero. Ma anche per dire cose successe 5 minuti fa in
2: quello
0: Sicilia.
2: Soprattutto ma anche noi, tipo ieri andai. Usalo, non ti vergognare, Fede, del passato remoto. Non lo usa più nessuno.
0: Che in questo caso ho proprio sbagliato a dirlo. Ci vuole l'imperfetto. E niente, c'era questo summit. E lui, ovviamente poi a un certo punto vanno tutti via e tornano ognuno a casa sua. In realtà Trump doveva andare in Gran Bretagna. Cosa succede? Succede che Trump ha l'Air Force One, che è insomma l'aereo, quello presidenziale, dove salgono anche tutti i membri dello staff e soprattutto i giornalisti che sono al seguito di Trump. Quindi giornalisti, staff, sono tutti saliti convinti che nell'aereo ci fosse anche Donald Trump per arrivare in Gran Bretagna. Donald Trump su quell'aereo c'è salito, ma poi è stato fatto riscendere subito, caricato dentro un furgone del catering. Non sto scherzando, cioè hanno messo Trump dentro un furgone del catering.
2: Cioè, hanno tolto il frigo?
0: Sì, in pratica sì, hanno tolto i gelati, quello che c'era lì dentro. Ci hanno infilato Donald Trump e l'hanno trasferito in un altro aereo militare per ragioni di sicurezza. Evidentemente quelli della sicurezza di Trump hanno usato insomma la possibilità di un attentato, insomma qualcosa che poteva ledere la posizione, la persona di Donald Trump, e quindi hanno deciso di montarlo in un camion del catering e portarlo in un altro aereo.
2: Come i ladri di Mammo Riperso l'aereo che stanno col pesce.

0: Quando si apre il camion.
1: Quella roba, esatto, lì. Trump, tu bravo, bravo, tu immagini
0: quella.
1: Donald Trump in mezzo al pesce, grazie, al pesce congelato, sì, tutto vero. E ovviamente, cioè, nel senso, la notizia sì è simpatica, semplicemente perché lui è stato trasportato dentro un camion del catering. Però a quel punto, a questo punto il problema è un altro. Cioè, i giornalisti e lo staff, quello che evidenzia il Washington Post e il New York Times è che i giornalisti e lo staff che invece erano sull'Air Force One sono stati trattati, tra virgolette, da esca. Nel senso che se effettivamente c'era il pericolo di un attentato, Trump era nel furgone dei gelati, mentre staff e tutto il resto era lì nell'aereo che poteva effettivamente essere attaccato.
0: Allora, dovesse una guardia del corpo nostra, mentre ci muoviamo nel tour di Radio DJ, dici no, dovete andare nel camion dei surgelati, tutte e quattro ci andiamo.
1: Si va tutti insieme.
0: Cioè, no, che parte uno e gli altri tre stanno nel camioncino normale. Sono... o tutti o niente.
1: Sono d'accordo.

0: Le All con Celebrity Skin, il pezzo del 1998 che va a chiudere la prima ora di Pecchi e Damiani, chiusa con questa notizia di Trump chiuso nel furgone. Ripetiamo che ovviamente adesso giornalisti che erano lì presenti su quell'aereo si sono incazzati dicendo cioè ci avete trattato effettivamente da esca. Come andrà a finire questa storia? Solo il tempo può dircelo.
1: Ma tanto ritorneranno sicuramente sull'aereo con lui, perché non credo che dicano non veniamo più.
0: Allora non veniamo più, no, non accadrà.
1: Andrà a finire.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Radio DJ consiglia
3: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Le 15 in punto.

0: dovrebbe stare. Non la metterei nelle storie. A parte che la, ecco, no, questo diciamolo, storine per l'eclissi solare non,
1: no,
0: non
1: ne abbiamo parlato ieri, perché poi anche il cellulare va protetto, c'è cioè tutto un sistema.
0: Non fate video col telefono, perché
1: ma poi vengono brutte, vengono è come foto di merda alla luna.
0: Sì, sì, sì, non ha tanto senso fare le foto a eventi atmosferici, no, o fenomeni astronomici, no, ha poco senso.
1: Fatela tra di voi.
0: Sì, esatto, il momento di il bel momento di condivisione,
1: e soprattutto
0: avete
1: quando indossate gli occhialini.
0: Perché quello fa ridere, che comunque è come quando vai al cinema a vedere un film 3D, anche se sono sempre meno i film 3D, e fai la fotina perché è simpatico avere addosso quei buffi occhiali, no?
1: Appunto, limitatevi a quello, non state a mettere canzoni per no, non inquadrate niente nel cielo.
0: Vabbè.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: buon pomeriggio da parte di Pecchi e Damiani. 5 minuti dopo le 15, 347 342 5220 il numero che vi serve per interagire, insomma, alla nostra diretta. Abbiamo dedicato ampio spazio, come è ovvio che sia, nella prima ora all'eclissi solare che si svolgerà, ripetiamolo, stasera, diciamo in prossimità dell'ora del tramonto, quindi dalle 7:30 all'8:30 circa, e abbiamo sentito al telefono chi per esempio l'avrebbe vissuta dal traghetto, chi invece insomma per messaggio ha dei campi incontaminati dove poter effettivamente vedere questo spettacolo meraviglioso, e chi invece, che abbiamo al telefono in questo momento, Daniel, si godrà l'eclissi solare da un campo da golf. Ciao Daniel.
1: Ciao.
2: Ciao Daniel, buon pomeriggio. Allora, tu in questo momento, intanto, no, facciamo un po' la biografia. Daniel, 11 anni, dove abiti? Di dove sei, Daniel?
1: Sassarolo, un paesino vicino a Novi Ligure.
2: Ok, vicino a Novi Ligure. E tu giochi a golf?
1: Sì.
2: E oggi hai un torneo?
1: Sì.
2: Allora, partiamo da come sei arrivato al golf, cioè questa passione com'è nata?
1: Che ci siamo trasferiti qui a Sassarolo, perché prima noi abitavamo Alessandria,
2: okay.
1: E io ho cambiato scuola e tutti i miei futuri compagni di scuola andavano a giocare a golf.
0: Che è un po' strano, Daniel, cioè nel senso, di solito arrivi in una classe nuova e i bambini, cioè, giocano a calcio, a tennis,
2: a pallavolo,
0: basket,
2: perché
0: a pallavolo,
2: perché il golf non è facile
1: è
2: trovare i campi.
0: È un paese piccolo, quindi...
1: Non ci sono campi da calcio,
0: c'è solo golf.
2: E posso dire, Daniel, sì, però è una cosa particolare.
0: Sì, è vero,
2: è bello,
0: è decisamente particolare.
2: Perché infatti io stavo dicendo il contrario, cioè solitamente è difficile trovare, ma anche nelle città più grandi, un campo da golf.
0: Sì, sì, è vero.
2: A te è successo il contrario, quindi diciamo ti sei sentito di cominciare anche te, visti i tuoi compagni che già lo facevano. Però ti ci sei appassionato poi a questo sport?
1: Sì, molto.
0: Davvero? Ti piace? Cioè, che ti reputi forte?
1: Un po' sì, dai,
2: io piango, bellissimo.
0: Faccio una domanda tecnica: che handicap hai?
1: Per ora 38.
0: 38, ok, perfetto, questo lo spiego per chi non mastica di golf. Diciamo, il livello dei giocatori di golf si misura, diciamo, in base all'handicap, giusto? Più è basso,
1: sì,
0: il livello di handicap, più sei un giocatore forte, dico giusto?
1: Esatto.
0: 38.
2: Anche
0: 38,
2: oggi hai flexato che sai di qualche
0: le
2: sport.
0: Le conoscenze di qualsiasi
2: giorno,
0: sport,
2: veramente.
0: Come detto a casa.
2: Perdonaci Dani, la domanda era per far capire giustamente a che livello sei. E oggi hai un torneo che inizia oggi oppure

0: sei già a metà strada.
1: Inizia oggi.
0: E cioè, quindi, dimmi.
1: No, sì, inizia oggi.
2: Ma ci sono possibilità di vittoria? Cioè, tu te la senti calda?
1: Dai, Daniel, poi dai.
3: Mi piace.
0: E poi, Daniel, giustamente tu ci hai scritto: io l'eclissi me la vedrò dal campo da golf. E tu sei lì.
1: Sì, senti.
2: Ma ce li hai gli occhialini?
1: Sì.
2: Oh, perfetto, c'hai tutto.
0: Ragazzo, non gli manca niente.
2: Testa comunque sia al trofeo, al torneo. Però comunque sia in tasca agli occhialini. Così per quei 10 minuti in cui l'eclissi è più importante, tu ti metti gli occhialini. Tra l'altro, passando magari da una buca a quell'altra, mentre cammini, ti puoi godere dell'eclissi.
1: Sì, bello.
2: Mi piace questo, Daniel.
0: Senti, Daniel, ma andrai in vacanza? Hai fatto qualcosa? Sei stato in vacanza quest'estate?
1: Sì, sono andato al mio compleanno a Mentone.
2: A Mentone, ok.
0: Quando è stato il tuo compleanno?
1: Il 21 luglio.
0: Ah, ok, allora da poco. Ah, Mentone in Francia, quindi.
2: Mica male. Cioè, ci scrive qualcuno, Davide, al 347-342-5220, e conferma il fatto che Tassarolo è un paese molto piccolo e il campo da golf è proprio dentro al paese, giusto? Cioè, non è che è fuori.
1: Sì.
2: È proprio dentro al paese, ma pazzesca sta roba. E tutti i bambini giocano a golf, ma sì, è incredibile. Senti, ma ci sarà anche qualche tuo compagno di scuola a giocare a questo torneo?
1: Sì.
0: Okay. Senti, noi non lo facciamo mai con nessuno, ma con te ci sentiamo di farlo. Vuoi salutare qualcuno, Daniel? Non è obbligatorio, puoi dire anche no, me ne frega niente.
2: Se ti va.
1: Sì, saluto mio papà che è a casa.
2: Ok.
0: Sì.
1: E
0: lì con te chi c'è, mamma?
1: Sì.
2: Okay. Mamma, ok, la salutiamo anche lei, dai, visto che è lì, no?
4: Sì, ci siamo fermati in macchina.
2: Ecco.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Ciao, ragazzi.
0: Come si chiama la mamma del campione? Come ti chiami?
4: Alice.
2: Ciao. Pazzesca questa cosa che il bambino si è trasferito, giocano tutti a golf e quindi anche lui è andato a giocare a golf e si diverte pure, meno male.
4: Sì, davvero, è nata una passione.
2: Bello, bellissimo. Figata.
0: Comunque molto simpatico,
4: Daniel. Un bellissimo centro, una bella realtà, davvero.
2: No, ci credo, ce l'hanno anche scritto. Va bene, ragazzi, allora vi auguriamo in bocca al lupo per il torneo.
0: Ho detto, no, alla mamma, ho detto, Daniel è forte, anche molto simpatico. Mi sembra di essere il maestro quando vai a parlare.
2: Sì, gli dai
0: anche dei complimenti sul carattere.
2: Sì, è vero, ascolta sempre,
0: in gamba. Ciao, Daniel!
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!

0: Si intitola Turn Me On su Radio DJ alle 15.13. Abbiamo appena sentito il simpaticissimo Daniel, che insomma speriamo vinca questo torneo di golf.
1: E soprattutto ci saluti quando la giornalista o il giornalista lo intervisterà, dicendo chi è che ti ha portato fortuna, Pecchia e Damiani.
0: Pecchia e Damiani.
1: Speriamo che si ricordi dei nostri nomi.
0: Certo.
1: E c'è un aggiornamento da dare per quanto riguarda l'aeroporto di Catania e dell'Etna in eruzione. Ne abbiamo parlato pochissimo fa, dicendo che sarebbe stato tutto chiuso fino alle 18 di oggi. Ecco, purtroppo c'è l'evoluzione della notizia. L'aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle ore 16 di domani, 13 agosto.
0: Cavolo.
1: Quindi un po' di ore in più rispetto a quello
0: ma
1: previsto.
0: Scusami, domanda a cui forse tu non sai rispondere, ma è interdetto anche lo spazio aereo intorno alla Sicilia?
2: Cioè, no, intorno la Sicilia a... no.
1: Comiso è aperto, è riaperto,
0: ah, okay,
1: Comiso
0: okay,
1: è riaperto.
0: Okay, gli altri li
1: hanno aperto. Attorno a Catania no, non so rispondere, non so come funziona. No, mi fa dire cose
0: che... Ti ho fatto una domanda, ma sapevo già che non sapevi rispondere, però magari ho detto, magari ha letto una notizia particolare riguardo.
1: Però pensa, scali, tutto, cioè...
0: effettivamente un
1: sto cercando
0: di tergiversare sulla cosa.
2: Non tutta la Sicilia, sicuramente proprio quel punto.
0: Lì sopra non conviene passarci.
1: Sono oltre 250 i collegamenti riprogrammati su Palermo e Trapani,
0: perché poi alla fine smistano tutto là. Anche se comunque andare da Catania a Palermo non è semplicissimo.
1: Cioè,
0: perché a parte che dovranno prendere non so quanti pullman per caricare tutti quanti, e poi non è dietro l'angolo, le distanze in Sicilia sono abbastanza lunghe, quindi diciamo
1: soprattutto
0: che...
1: se uno ha in previsione anche di fare una vacanza proprio vicino al, che so, da Catania per andare in determinate parti più a sud, poi va riprogrammato tutto quanto.
0: Non deve essere, ecco, non vorrei essere in questo momento uno di questi viaggiatori.
1: Però a te non capita, Fede, perché tanto deve a Piombino.
0: Lo so.
1: Cioè, ora lui sta dicendo: vedi a stare a casa? Vedi?
0: Qual è la lezione che abbiamo imparato?
1: State a casa, non andate a nessuna parte. No, se fosse per te il turismo in Italia,
0: esatto,
1: crollerebbe.
0: Cioè, veramente distruggere le aziende, gli alberghi, le agenzie del turismo.
1: State
0: veramente
1: a casa, al massimo andate a 5 km di distanza piedi o in bicicletta.
0: Ma perché comunque sia, è giusto valorizzare anche il proprio territorio. Se si riesce a farlo bene, valorizzare anche quello. Bisognerebbe, facciamo così, una via di mezzo.
1: Fede, bisognerebbe che si mettesse un pezzo tra un pochino,
0: sì,
1: forse.
0: Ma lo mettiamo.
1: Fulminacci, a proposito, stasera in concerto proprio a Catania.
0: Ah, già, è vero, tra pochissimo ne parliamo. Chissà come fa lui.

0: Maledetto me, si intitola così il pezzo di Fulminacci che, insomma, lo abbiamo già anticipato, sarà stasera proprio in concerto a Catania.
1: Sì, no, mi faceva ridere che è un festival che si chiama il Sotto il Vulcano Fest.
0: Non è stato proprio, diciamo, il nome ideale, ecco, ma non lo potevano sapere.
1: No, sarebbe ideale perché ti trovi lì, però ecco, ci fosse l'eruzione
0: in questo
1: momento.
0: Non era previsto. Lui è già lì, ha messo una storia dicendo, insomma, apertura porte alle 18, inizio concerto alle 20, e ieri era in Puglia, quindi probabilmente non ha preso l'aereo.
1: Basilicata, Calabria,
0: E lo fai in macchina.
1: Lo stretto, fai in macchina. Oppure nel caso lo mandano su Palermo, credo che gli artisti in qualche modo, se hanno un concerto.
0: Tu lo sai in quanto artista.
1: Sì, arriva al van, siamo con lì.
0: Come al solito, certo.
2: A Catania l'eclissi inizierà intorno alle 19.38, naturalmente molto parziale,
0: certo.
2: E finirà alle 19.53. Così loro stanno lì aspettando il concerto.
0: E poi alle 20
2: l'Etna
0: ma
2: e l'eclissi.
0: Incredibile.
1: No, io ho aperto la pagina del concerto di Fulminacci e questa cosa mi succede spesso, ne abbiamo parlato tante volte, della scaletta con le canzoni. Cioè, mi è apparsa prima la scaletta in questo articolo e poi le notizie sul concerto. Guarda, a me dà fastidio. Ora, io non ci sono stasera, ma io non la voglio vedere la scaletta delle canzoni. Non la voglio vedere. Ma perché me la metti nell'articolo appena apro? Non, guarda, non faccio nomi, perché se faccio una storia Instagram e dico non leggete più questo articolo. No, Fede, ma li conosci.
0: Mamma mia,
1: sono tremendi, sono tremendi.
0: Oh, mamma mia.
1: Anche quando c'è stato Bruno Mars, ho detto fammi vedere. Non era al concerto, ma tutte le
0: subito
1: canzoni.
0: La scaletta. Perché? Allora,
1: mi faccio chiudere.
0: Sì, è vero questa cosa che dici, cioè che è terribile sapere la scaletta prima, ma è anche la prima cosa che chi va a un concerto cerca.
2: No.
0: Su internet.
1: No,
0: sto
1: tanti,
0: dicendo.
1: Tantilo.
0: Certo, ed è il motivo per cui tutti i siti di musica ti mettono la scaletta, perché è una delle cose che cerchi maggiormente
1: su
0: Google.
1: Clickbait.
0: E in quella maniera ti indicizza il sito,
1: certo.
0: Perché tutti vanno sul tuo sito per vedere
1: sempre
0: la scaletta.
1: I soldi ci sono nel mezzo.
0: Ma quali soldi indirettamente per il traffico pubblicitario, è giusto.
1: A parte gli scherzi,
0: è
1: vero quello che dici te, però io resto ancora un po' del filone che a me piace un po' scoprire live la lista delle canzoni. Poi se vai a un cantante che ci vai più volte, più o meno
0: sai
1: l'inizio e la fine, su cosa si orientano. Però dai, non lo voglio sapere. Ma sì, perché quando siamo andati qualche volta al concerto anche insieme, ti capita proprio accanto di avere persone che aprono il cellulare non per fare la storia o per fare un video, ma per guardare la scaletta.
0: A che punto siamo?
1: E se la comunicano fra loro.
0: Vero, io sono ancora più estremo di così. Non solo non voglio sapere niente.
1: Tu non vuoi sapere neanche chi è il cantante del concerto. Vai lì a occhi chiusi, al buio.
0: No, io
1: ma
0: ti
1: chi è questo?
0: Allargando.
1: Mille giorni di te, dime. Bruno Mars.
0: No, stavo allargando ad altri settori, nel senso che io non voglio sapere la scaletta del concerto, non voglio sapere la trama di un libro che sto per leggere, non voglio vedere il trailer di un film, non voglio vedere nulla.
1: Ma chiuditi in casa, non puoi vedere nulla.
0: È quello che faccio.
1: Cioè, ma Fede, esci da quelle mura.
0: No, ma quello lasciamo perdere. Cioè, in questo caso io non, cioè di un libro, magari anche di un cult che adesso sto leggendo Miserabili, io non so praticamente niente della storia.
1: Ha voluto dire che sta leggendo Miserabili.
0: No, Feel the Vibe dice che sono esagerato. Cioè, manco i trailer, dice, almeno i trailer del film, guardate.
1: I trailer.

0: Sono delle cose più belle. L'altro giorno quando sono al cinema, anche di film che magari non andrò a vedere, ma a me il trailer è una roba che piace tantissimo. Poi della trama di un libro, di quelli vecchi, Fede, ma qualcosa saprai.
1: Giuro,
0: cioè,
1: te lo giuro.
0: Quando hai, se leggi l'Odissea, che qualcosina
1: sì,
0: saprai.
1: Quel caso lì.
0: Però di quelli nuovi, in realtà a me un po' il trafiletto piace leggerlo proprio in libreria, aprire i libri, vado un po' a sensazione anche con la copertina, però poi leggere un po' quello che c'è scritto come trafiletto. Ah, a te intriga.
2: Ci sta. Allora, io sui libri sono come te, Fede, cioè nel senso che non voglio sapere cosa sto per leggere perché voglio scoprirlo. Però sui concerti c'è una cosa in più che io faccio, cioè silenziare tutti i video social di chi già è andato al concerto.
1: Ah, certo,
2: perché
1: anche
2: poi naturalmente
1: spoiler, certo,
2: l'algoritmo sa che è un argomento che mi interessa e quindi io cosa faccio? Me li propone, poi io quando vado al concerto so già che cosa aspettarmi e
0: certo,
2: quindi perdo
0: Fede
2: un po'.
0: Va al ristorante, ordina la carbonara ma non vuole sapere qual è la ricetta. No, non vuole sapere tutto quello che fa nella vita, non vuole sapere niente prima.
1: Voglio una sorpresa, voglio sempre la sorpresa.
3: Sai che mi

0: Adesso sto leggendo Guerra e Pace e ho già letto come finisce per un, anche se sono a pagina 300 su 1200, sono andata a leggere come va a finire per uno dei personaggi perché ero curiosa, però poi leggo lo stesso.
1: Ma non esiste.
2: Questa è strana come cosa.
1: Sì. Lo fa

0: DJ, quelli nuovi, non so che facce abbiano e non lo voglio sapere. A me piace dare il mio volto alle vostre voci senza sapere che faccia avete.
1: Ma è come la radio di una volta.
2: Sì, sì, sì, no, certo. Mi piacerebbe sapere, esatto, come ci immagina. Mi piacerebbe sapere come se siamo più belli nella sua testa o dal vivo.
1: Eh no, ma poi devi andare a vedere, perché lei non vuole andare a vedere.
3: No, però se ci manda un vocale dove vi descrive.
2: Ci descrive, però comunque
3: vediamo,
2: paffutello,
3: possiamo dire proprio se più o meno
1: coincide l'immagine che ha in testa con quella reale nostra. Non lo so, vorrei quasi lasciare nascosto tutto.
2: Sì, a questo punto, non meglio me la sento così. Virginia, io invece amo sapere la scaletta per arrivare preparata al concerto. Allora, un conto è arrivare preparata al concerto, cioè nel senso, anch'io prima di ogni concerto mi faccio una playlist con le canzoni più famose e quelle canzoni che penso ci saranno a un concerto.
1: Quante
2: di
1: robe fai te? Ma io una roba, ma che vita piena! Sì,
2: ma poi come vedi, cioè, ho tutta una serie di regole.
1: Io ti facevo già pieno di regole, ti conosco, no? Che ce n'hai tante, ma scopro in radio col microfono acceso che il doppio di quelle che io so. Sì, si fa anche la playlist. Sì, no, io semplicemente prima di andare a un concerto, ma soprattutto dopo il concerto,
2: io
1: ascolto quell'artista. Sì, certo. No, a me succede.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: dopo
2: tu
1: un concerto, per 10 giorni ascolto, ma anche di un film. Per 10 giorni ascolto la colonna sonora. Io sto ascoltando solo la colonna sonora per 10 giorni dell'Odissea.
3: Siete molto strani, ragazzi.
2: Sì, siamo opposti. Opposti che però si completano.
1: Però non
2: in qualche
1: mi fa.
2: Maniera.
1: Cioè, con la play. Vado semplicemente, magari su Spotify. C'è già.
2: No, io invece me la creo proprio. Me la creo. E mesi prima, proprio.
1: Senti, guarda, io ho bisogno di uscire da questa stanza perché ho paura. Ho paura, dai, esco.
2: Vabbè. Vecchia e Damiani,
4: benvenuto, vai Toscani. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
10: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
11: Radio DJ consiglia
12: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
14: Piacere, Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Dai dai, così si intitolava la colonna sonora dei mondiali 2026. Shakira e Burna Boy. Shakira insieme a altri artisti colombiani, insomma, hanno speso delle parole di solidarietà per le popolazioni colombiane colpite da questo terremoto devastante.
1: Sì, accanto a lei in prima fila c'è Karol G, che è colombiana anche lei. Poi altri artisti latinoamericani tipo J Balvin, che insomma stanno mettendo lì il sostegno in primo piano per questa tragedia.
0: Enorme, gigantesca, ho visto delle immagini veramente terribile. Va bene, cerchiamo insomma di dare insomma il più possibile serenità a chi ci sta ascoltando. Alle 15.36 su Radio DJ in questo mercoledì 12 agosto, tra poco giocheremo al gioco del tienila lì, quindi vi dovete prenotare mandando un messaggio al 347 342 5220. Soprattutto quelli che ieri dicevano è troppo facile, la vostra ascoltatrice non sa niente. Vediamo, venite in diretta, proviamo.
1: Tra l'altro, due giorni di fila non me l'aspettavo, perché ieri abbiamo messo le mani avanti dicendo estate per tutti, agosto per tutti, facciamo un base a quando abbiamo voglia di lavorare un po' di più, perché costruire il gioco voi pensate sia una roba semplice? Però insomma comunque ci vuole un certo esercizio mentale insieme anche a Mary J.
0: Secondo me gli ascoltatori pensano che lo facciamo con l'intelligenza artificiale.
1: No, perché Davide si oppone. No, in realtà non è stato proposto nemmeno da Fede da Mary J.
0: Secondo me non la sa fare.
1: Ma poi questa roba, cioè, anche in modo che sia anche divertente, che ci sia una certa un certo collegamento fra le varie parole, ti devi affidare a te stesso.
0: Se no è giusto, in questo caso è meglio rivolgersi a noi stessi. Quindi, come funziona più o meno il gioco del tienila lì? Due minuti, 15 domande, si risponde con la risposta alla domanda precedente, e alla prima domanda si risponde Pecchi e Damiani. Tutto questo lo abbiamo già detto nell'arco di 2 minuti, se si sbaglia si ricomincia da capo, non si vince assolutamente niente, ma si vince la possibilità di venire in diretta con noi, divertirsi insieme e provare questo gioco fresco, estivo mi verrebbe dire, che si chiama tienila lì.
1: Visto che parliamo di gioco, vogliamo continuare a parlare di divertimento a livello sportivo?
0: Certo, perché
1: europei
0: no?
1: Di nuoto che si accompagnano con quelli di atletica. Parliamo di tutto. Partiamo dal nuoto.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Ieri insomma c'è stata la conferma di Martin Enghi come medaglia d'oro di Nicolò, che è il vero signore della rana, è così il titolo su tutti i giornali sportivi oggi. Insomma, noi venivamo dalle Olimpiadi 2 anni fa, nello stesso posto a Parigi. Ecco, ha trionfato di nuovo. Terzo posto per Simone Cerasuolo, bronzo.
0: Sì, tra l'altro Martin Enghi insomma veniva da una stagione non facilissima, perché intanto ha 26

0: 27 anni, tu dirai 27 anni giovanissimo, nel nuoto è già un'età, e in più insomma aveva un infortunio alla spalla, lui stesso aveva detto che non sapeva se avrebbe continuato a nuotare, e invece poi alla fine vedi, anch'io a un certo punto nel corso della mia vita, a un certo punto ho detto io non so se voglio continuare a nuotare, e infatti poi ho smesso, mi sono dato al tennis.
1: Sì, come Sinner che ha smesso di sciare, uguale.
0: Sarei potuto diventare un campione, sì, no? Sì. Nuoto ero proprio scarso, ma anche al tennis ero scarso, però almeno al tennis riesco
1: passiamo
0: ancora a
1: divertirci. Passiamo all'atletica, va?
0: Sì, passiamo. No, però non abbiamo detto, a proposito del nuoto, anche della quadarella.
1: Ah,
0: che
1: certo,
0: la quadarella,
1: certo,
0: strepitosa, sì, anche lei, insomma, ha fatto il quarto oro di fila negli 800 stile, cioè è una regina anche lei per quanto riguarda insomma il nuoto.
1: E poi la Battocletti.
0: La Battocletti per quanto riguarda invece l'atletica.
1: Sì, passando all'atletica, cui la DJ è molto legata, quindi perché è venuta anche ospite in DJ Cam Italia.
0: Ah,
1: no?
0: Ok.
1: Dopo le Olimpiadi ha portato a casa l'oro. Uh-huh. Sarà impegnata anche venerdì sera con la finale dei 10.000, ma sì, l'oro adesso l'ha portata a casa con i 5.000.
0: Sì, tra l'altro io ho visto la gara, lei ha fatto proprio lo sprint negli ultimi 250 metri, cioè è rimasta lì nel gruppo a nascondersi un po' e poi è partita, ed è stata seguita da una sua compagna di squadra che poi alla fine ha preso il bronzo, cioè Micol Maiori.
1: Le corse ci sono anche qua, sì, sotto, sì, ma non credo fortissimo che vadano a piedi.
0: Vanno fortissimo. Invece purtroppo delusione soprattutto per lui stesso, per Marcel Jacobs, visto che era il mega favorito.
1: Sì.
0: Quello che è arrivato primo ha fatto 10.09, lui in batteria andava almeno un centesimo più veloce, almeno un decimo più veloce. E
1: invece si è fermato dopo 50 metri, anche
0: sì,
1: lì un problema fisico,
0: sì,
1: in particolare muscolare all'adduttore sinistro.
0: Sì,
1: perché come avete capito io ieri sono tecnico dal punto di vista ortopedico.
0: Lui ci dà, sì, dà, è proprio un ortopedico. Lui ha sentito un fastidio durante il riscaldamento, cioè mentre era lì che si riscaldava sui blocchi, ha sentito un fastidio e ha detto
1: ste zanzare a Parigi.
0: Non ha detto così, ha detto,
1: così.
0: Io adesso se comincio a correre mi spacco tutto.
1: Allora
0: però
1: no, ho visto un altro video.
0: No.
2: Comunque sta a Birmingham.
0: Sì.
1: Ah,
0: ci saranno le zanzare a Birmingham.
1: A parte, uno, le zanzare ci sono anche in Inghilterra. Appunto, ragazzi, io non ci capisco più nulla.
0: Cos'è?
1: Birmingham. Allora, Parigi, il nuoto, Birmingham, l'atletica. Sono confuso.
0: Vabbè, ma le zanzare un po' sono ovunque poi alla fine.

0: stato degli straordinari successi, insomma, dell'Italia dell'atletica e dell'Italia del nuoto, c'è chi ha trionfato anche in uno sport particolare e di cui ci dirà di più. Questa persona risponde a nome di Chicco da Asti. Ciao Chicco.
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Chicco, buon pomeriggio. Allora, parliamo con te di uno sport molto particolare che ci piacerebbe conoscere, se ce lo spieghi bene tu. Ma intanto spero di pronunciarlo bene, il Chuckball.
1: Chuckball, esattamente, proprio così, sì.
0: E tu hai vinto gli europei over 40?
1: Sì, ho partecipato. Abbiamo vinto, è stato la finale, è stata sabato, quindi fresco fresco di medaglia.
0: Pazzesco, intanto complimenti per il primo posto, strepitoso. In poche parole, per chi non conoscesse assolutamente il Chuckball, che cosa è? Spiegacelo un po'.
1: Allora, intanto il nome è così strano, però in realtà deriva da un'onomatopea in francese, perché l'inventore è stato un professore di educazione fisica, nonché scienziato svizzero, che ha introdotto la pallavolo nel suo paese all'epoca. Negli anni 70 ha inventato questo sport che serviva per far tornare a giocare i giocatori di pallamano infortunati.
0: Okay.
1: Quindi di base è una sorta di pallamano in cui non è previsto il contatto fisico.
0: Okay.
1: E anziché tirare in una porta per fare gol, bisogna colpire un tappetino elastico.
0: Okay.
1: La palla deve rimbalzare poi sul tappetino e cadere per terra, stile pallavolo. Quindi la difesa deve prenderla prima che cada per terra.
0: Prenderla al volo, ok. Okay. Sì. Quindi
1: per chi lo conosce, assomiglia un po' allo spikeball, che è arrivato molto dopo.
0: Certo.
1: Però il concetto è quello: bisogna tirare la palla contro un tappetino elastico e la difesa deve aspettare che gli avversari abbiano attaccato e prenderla al volo.
0: E ovviamente tutto questo, come nella palla a mano, non superando una determinata area, immagino.
1: Esatto, c'è un'area proibita di 3 metri di raggio davanti al tappetino, chiamiamolo tappetino, che noi chiamiamo pannello.
0: Ok.
1: E nessuno può entrare, quindi la difesa deve correre intorno all'area e l'attacco deve saltare e tirare la palla prima di atterrare dell'area.
0: Ok. Ma come
1: si commette il landing, quello che noi chiamiamo landing.
0: Ok, ma come sei arrivato al Chuckball, Chicco?
1: Io ci sono arrivato, non dico per caso, perché io già facevo un'altra disciplina poco nota, che è l'Hitball.
2: Pallone. Ma tu hai cercato l'elenco sport particolari, bellissimo tra l'altro, è un modo anche per promuoverli qua in radio. Però mi fa ridere, cioè pallavolo, tennis.
0: No. Come si chiama quest'altro?
1: Ma Hitball.
0: No, quindi scusami, non ti abbiamo sentito?
1: Hitball, in inglese colpire la palla.
0: To hit the ball.
1: Però questo è 100% made in Italy, inventato invece in Italia, a Torino, negli anni 80, 70, 80 anche questo, da un professore di educazione fisica.
0: Certo.
1: Per evitare che i ragazzi si picchiassero tra di loro, perché lui insegnava in scuole un po' con problemi sociali importanti. Okay. Quindi ha iniziato a farli giocare per terra, poi gli ha dato la posizione retta, ora questa palla bisogna colpirla col braccio e fare gol in una porta di 10 metri di larghezza, quindi a 3 portieri. Si gioca all'interno tipo di un campo da padel.
2: No, tra l'altro, Chicco, io ho aperto, mentre stavi parlando, così su Google ho messo Hitball e mi è uscito un articolo di qualche giorno fa della Stampa dove si parla di tutti i pazzi per l'Hitball, lo sport made in Torino, in 1000 alle prime finali nella nuova arena. E appunto racconta la storia dell'idea di un docente, quella che ci hai appena detto. Quindi insomma se ne sta parlando molto a livello nazionale.
1: Sì, perché appunto Torino è nato lì e adesso sono riusciti per fortuna a costruire un vero campo da hitball, cioè si gioca solo esclusivamente a hitball là dentro, se no noi normalmente giochiamo in palestra, dove vale tutto, cioè se rimbalza sulle pareti
0: vale lo stesso. Quindi da lì

0: Hitball, poi ti sei dato al Chukball.
1: Sì, io giocando Hitball ero appassionato di sport emergenti. Ad Asti c'era il liceo scientifico che giocava a Chukball, sono andato a vederli, mi sono appassionato e ho giocato per un bel po' di anni, fino a 8 anni fa, poi ho smesso per raggiunti i limiti d'età, diciamo così.
0: Certo.
1: Ma hanno adesso introdotto queste nuove categorie, over 40 e over 50 dal prossimo anno. Uh-huh. E mi hanno chiamato, mi hanno detto: visto che ora tu sei oltre i 40 anni, e io ho approfittato, non ho mai giocato in nazionale, eppure è stata una bellissima esperienza in Svizzera, a Macolin, nel centro olimpico nazionale, tra l'altro un posto fantastico, bellissimo.
2: Cioè, ma c'è un altro sport particolare che potrebbe attrarti?
0: E potrebbe prendere i
1: qualunque
0: piedi?
1: Per me qualunque.
0: È incredibile. Cioè,
1: c'erano i francesi lì, c'era la nazionale francese che nel tempo libero giocava a cornhole. Che penso che conosciate,
0: no,
1: però il corpo
0: no, non sappiamo che cos'è.
2: Facciamo così: cos'è? Togliamo 3 canzoni, ci racconta tutti gli sport.
0: Cos'è il cornhole?
1: Eh sì, è quello dove c'è una pedana con un foro e a distanza bisogna buttare un sacchetto di riso e fare centro nel buco.
0: Sì, sì, quello che fanno gli americani.
1: Sì,
0: ho presente. Sì, che lanciano, devi infilarlo in una buca, banalmente. Devo dire che il Chukball e l'Hitball sono meglio.
2: Io, Chicco, andrei a prendere un caffè con te perché intanto li racconti molto bene gli sport in radio. Si capiscono le regole, i regolamenti.
0: Mi ha entusiasmato. Allora, Chicco, ancora complimenti per questa vittoria, soprattutto perché ha vinto l'Italia, quindi davvero grazie di portare in alto la bandiera italiana nel Chukball.
2: Facciamo così, noi da settembre torniamo in diretta al weekend, magari weekend piano di sport, ci risentiamo anche durante l'anno, dai, così sentiamo come va.
0: Va bene. Vai,
1: quando i mondiali a Ferrara.
0: Perfetto, allora noi li commenteremo insieme a te, Chicco. Ti mandiamo un abbraccio, grazie mille.
1: Anche a voi, ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Ciao, Chicco, ciao.

0: Mamma non mamma, il pezzo di Madame su Radio DJ. Ci siamo fatti una cultura strepitosa su questi sport emergenti.
1: Quelli che verranno dopo di me a questo computer, nella mia postazione, se guardano la cronologia, ma che ricerche sono queste?
0: Chukball,
1: tutte.
0: Il chase tag. Devo dire che noi ultimamente, a parte io che vinco tornei di tennis, basta, l'unico sport che abbiamo fatto ieri sera è tornare sull'altalena a distanza di 25 anni dall'ultima volta.
1: Abbiamo fatto bocce l'altra sera.
0: Devo dire.

0: Statico come sport.
1: Sono già divertito. Ma bocce sul cemento,
0: proprio, cioè, nella bocciofila, al chiuso, tra l'altro, no, senza aria condizionata, aperta solo per noi.
1: Sì, perché
0: nessuno d'estate si accinge a giocare a bocce all'interno.
1: È giusto, ce lo
0: bello,
1: prendiamo.
0: Bello, ma ripeto, un po' fermo, come già un po' statico.
1: Sì, non...
0: E soprattutto, sai, se giochi in spiaggia, la boccia la lanci, c'hai un po' di getto, così. Invece lì la devi accompagnare, cioè più piano la lanci meglio è.
1: Sì, perché deve rotolare pianino pianino. Devo dire che secondo diciamo il ragionamento del nostro ascoltatore prima, Chuck Ball è meglio di bocce.

0: Space, il pezzo degli Old City, con cui chiudiamo anche la seconda ora di Picchi e Damiani. Non è che è finito il programma?
1: No, no, ci sono almeno altri 5 o 6 sport da conoscere.
0: Da dire insieme, sì, è vero. Radio DJ.
2: Picchi e Damiani,
3: quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour l'11 e 12 agosto a San Salvo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800

0: box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Sono le 16 in punto.
2: DJ Radio,
3: Radio DJ.
2: One nation, one station.
4: Radio,
5: Radio DJ.
2: One nation, one station.

0: There's No More Harry Styles su Radio DJ, che ha terminato il suo tour in Messico.
1: Sì, l'ha terminato, e per ringraziare dell'ospitalità i messicani, appunto, che sono andati a vederlo, e non solo, anche quelli che l'hanno salutato fuori, magari non erano al concerto. Lui si è sentito accolto molto bene e ha deciso di offrire a gratis, no offrire nel senso dai qualcosa vi do poi pagate, no, tutto a gratis, i churros, che poi che sono un tipico dolce latinoamericano.
2: Sì,

0: forma cilindrica, tipo
1: forma cilindrica, sì. E leggo proprio la ricetta. La base è di pastella fritta spolverata con lo zucchero, quello tipico dei bomboloni.
0: Sì.
1: Con l'aggiunta talvolta di cannella. Grazie. Mi sento Coco in questo momento.
0: E poi magari il meglio di tutto è inzupparlo nella Nutella, i churros.
1: Sì, o comunque marmellata, Nutella. Così senza di nulla. Però lui gratis ha messo i churros. La marmellata e la Nutella non lo so.
0: Comprate.
1: Questo per tutti i clienti di una filiale famosa in Messico. Quindi lui ha detto martedì a giovedì voi andate lì e offro io.
0: Ma dai,
1: Harry Styles sa fare le cose, non come Fede Pecchia.
0: Cosa
1: che
0: c'entra?
1: Invece
0: cosa
1: che c'entra? Tu, avendo vinto il torneo di tennis,
0: di Cesano Boscone, non sapendo, il tour in Messico.
1: Sapendo di come la radio ti ha sostenuto, quelli che erano qua ad agosto, potevi portare da mangiare e oppure dire: guarda, da domani a giovedì andate alla piadineria qua sotto, offro io.
0: Vai, lo faccio, tanto è chiusa.
1: Harry Styles qua, Pecchia 8 gradini sotto.
0: Però tour del Messico qua, 8 gradini sotto il torneo di Cesano Boscone.
1: Tutti sempre sulla questione dei soldi. Bastava anche una caramella. Bastava offrire qualcosa, invece no.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Mettone che doveva portare Fede?
1: E niente.
2: Nemmeno ha controllato la scadenza a casa, figurati se l'ha portato.
0: Me lo sono dimenticato.
2: Ah, avevo da fare ieri.
0: No, sì, avevo da fare le mie robe. Comunque, ben ritrovati su Radio DJ, 6 minuti dopo le 16, un'altra ora insieme a Pecchia e Damiani. Lo abbiamo detto prima, che sarebbe arrivato il momento anche oggi del gioco, quindi
2: incredibile.
0: Questo è
2: 2 giorni di fila.
0: Il livello di professionismo di questo programma e di intrattenimento che vi offriamo, nonostante sia il 12 agosto, è pazzesco.
2: Ora però da domani ci si riposa un po', la prossima volta il gioco si fa il 19 agosto, eh?
0: Sì, tu dici, a questo punto, vediamo.
2: Ma
0: dipende,
2: magari siamo matti, anche domani apriamo 347-342.
0: Fate il gioco, sì. Allora,
2: qualcuno
0: noi
2: si è prenotato,
0: certo,
2: però noi solitamente lanciamo prima la sigla,
0: sì,
2: di parlare con la persona che si è prenotata, e quindi la lanci te?
0: Sigla.
2: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
2: Sì, e che facciamo allora?
3: Dai, si gioca!
2: Come hai notato, io me lavo le mani, lanciala te, perché io non voglio che il mio nome sia posto accanto a questa sigla.
0: Ti volevo dire, guarda che la puoi lanciare
2: non
0: pure.
2: Non voglio!
0: Tu.
2: No, non, cioè, se la gente cerca Davide Damiani su Google, non voglio che esca questa sigla, capito? Solo Pecchia.
0: Va bene così. C'è Giampiero al telefono con noi, ciao Giampiero!
4: Ciao a tutti, sono con mio figlio Samuele che mi sta a fianco.
0: Ok, quindi giustamente
2: c'hai l'aiuto da casa.
0: C'ho l'aiuto.
2: Allora, Giampiero da Genova, ma in questo momento sei in vacanza in montagna in Piemonte.
4: Esatto, in Piemonte siamo qua e adesso stasera poi ci guardiamo l'eclissi, infatti, io e mio figlio.
0: Bello.
2: Ma noi, guarda, ci avevamo scritto tutto perché Mary J ha fatto la biografia scritta benissimo.
0: Sì, stupendo. Scusa, quindi siete riusciti a recuperare gli occhialini?
4: Ma volevamo chiamarvi ieri per dirvi dove trovarli, perché noi l'abbiamo trovato.
0: Dove? Ormai a noi ce l'hanno regalati, quindi
1: ma magari serve a me.
0: Magari interessa a qualcuno, certo, dove?
4: All'Euronics l'abbiamo trovati.
0: Ok, dove? Ecco perché lui giustamente non ce lo voleva dire di per lì, perché era proprio il nome.
2: Ma io l'avevo più o meno capito.
0: Io invece
2: no, vai pure, ne vuoi dire un altro?
0: Diceva un ferramento.
4: No, basta questo.
2: Giampiero, non ci sono problemi, non ti preoccupare. Allora, tu conosci un po' il gioco?

0: Sì, vi
1: perfetto. Alla grande, allora dai, non perdiamo tempo. Due minuti a partire da adesso. Servono per vedere l'eclissi di sole.
0: Radio DJ.
2: No, no. Perché Damiani la prima domanda, perché da capo, da capo, da capo.
1: Servono per vedere l'eclissi di sole.
0: Perché Damiani.
1: Li metti negli orecchi per non sentire.
0: Occhiali da sole.
1: Servono a chiudere la porta.
0: Cuffie.
2: No, da capo, da capo, anche perché aveva sbagliato anche quella prima.
3: Sì, che avevo
2: servono, è vero, servono per vedere l'eclissi di sole.
0: Perché Damiani.
2: Li metti negli orecchi per non sentire.
1: Li hai comprati?
0: Occhiali di sole.
2: No, li hai comprati, non so gli occhiali da sole. Come se, se, occhialini al limite, occhiali e basta, ma non gli occhiali da sole. Ok, andiamo avanti. Servono a chiudere la porta.
0: Tappi auricolari.
2: Sì, se non sono scuri, sono.
0: Porta. E chiavi.
2: Chiacchiericcio è condotto dal duo composto da Chiara e.
0: Chiari.
2: È di mare e ha le spine.
0: Ciccio.
2: È il re della savana.
0: Riccio.
2: Guida la slitta di Babbo Natale.
0: Leone.
2: Il fiume che attraversa Parigi.
0: Renna.
2: La canti ai bambini per farli addormentare. Ninna.
0: Senna.
2: La falchi Senna. Della TV.
0: Ninna Nanna.
2: La regina di Inghilterra, mamma di Carlo.
0: Falchi.
1: No,
2: Nel nome, Anna, nome Anna, da capo, Anna. Da capo, da capo, da capo.
1: Servono per vedere l'eclissi di sole.
0: Vecchie Damiani.
1: Li metti negli orecchi per non sentire.
0: Occhialini.
1: Servono a chiudere la porta.
0: Cuffie.
2: No, no, da capo, no. Servono per vedere. Ah, è finito il tempo.
4: No.
2: Ah, okay. Servono per vedere l'eclissi di sole.
0: Occhiali.
2: No, da capo.
1: Servono per vedere l'eclissi di sole.
0: Damiani.
1: Li metti negli orecchi per non sentire.
0: Occhialini.
1: Servono a chiudere la porta.
0: Cuffie e
2: tappi. Servono per vedere l'eclissi di sole.
0: Vecchia Damiani.
2: Li mettono gli orecchi per non sentire.
0: Occhialini.
2: È finito il tempo.
1: Ma guarda che a un certo punto era andato benissimo. No. Sei arrivato all'undicesima.
2: Ma no, benissimo. Incredibile.
1: Alla dodicesima.
0: Ho detto Falchi invece che Anna.
2: Sì. Perché
1: ma
2: noi abbiamo
1: stato
2: detto
1: bravissimo.
2: La Falchi della TV e tu hai ripetuto Falchi. Peccato. E,
1: guarda, c'è stato l'ostacolo dei tappi per le orecchie all'inizio.
0: I tappi.
1: Però sei stato bravo. Sei stato bravo.
2: Giampiero, scusami.
0: Come dice mio figlio, dato che non si vince niente, se perdevamo non ci dispiace.
2: Sì, va bene uguale, dai, va bene uguale alla
1: ma
2: fine.
1: Poi io ti posso dire, se qualcuno ve lo chiede in vacanza, voi l'avete
2: avete
1: vinto il gioco.
2: Ma chi ve ne frega, ditelo tranquillamente. Mandiamo un abbraccio a te, Giampiero, e a tuo figlio Samuele, molto simpatici e complimenti per il gioco.
0: Ciao, grazie mille.

0: MIA Paper Planes, il pezzo del 2007 su Radio DJ alle 16:15. Ancora ben ritrovati da parte di Picchi e Damiani. 347 342 5220, il numero che vi serve per mandarci messaggi e dirci un po' come state trascorrendo questo mercoledì 12 agosto. Cosa? Ah no, beh, cos'è? È partito qualcosa probabilmente da un nostro computer.
1: Sì, sì, infatti ho tolto perché mi si era aperta una roba. Clicca posso... qui, ho detto la levo.
0: No, non clicchiamo, meglio non cliccare. Allora, è il momento adesso, Davide, di raccontare una storia carina, insomma, che ci fa un po'. È giusto anche così parlare un po' delle cose leggere che ci fanno sorridere insieme.
1: Vuoi parlare dell'episodio che è capitato di fronte a Buckingham Palace?
0: Yes.
1: Della Guardia Reale?
0: Yes.
1: Che diciamo ha visto protagonista la mamma appunto di questa guardia, molto orgogliosa, che ha trovato un modo carino per sorprendere, questo è proprio il verbo giusto da utilizzare, appunto il figlio, come direbbe lei, il bambino.
0: Il bambino, avete presente, no, le guardie reali inglesi che hanno, a parte sono vestiti di tutto punto, hanno soprattutto l'accetto del, non so per quale motivo, l'accetto del caschetto che hanno in mano, del cappello, non so come definirlo, ce l'hanno praticamente.
1: Tu
0: su...
1: non sai come definirlo perché prima copri stavi capo cercando su Google, aspetta, fammi vedere sto video, guardia svizzera a Buckingham Palace.
0: Sbagliato, vuol dire guardia reale.
1: Quindi figurati se sai l'outfit.
0: Ma secondo me anche la guardia svizzera hanno questo, diciamo, questo cerchietto che hanno, praticamente gli arriva sulle labbra.
2: Allora, il copricapo si chiama berrettone.
0: Ah, berrettone, vedi, ecco, è esattamente come l'avrei nominato io, il berrettone, c'hanno il laccino che gli va praticamente sulle labbra e devono stare impassibili, fermi, immobili, è molto importante e un sacco di persone ci fanno le foto accanto e se si avvicinano troppo al cavallo questi urlano forte, ok?
1: Sì, è successo di vedere dei video di alcuni turisti che magari andavano all'attacco cercando di stimolare un saluto, un'espressione nel viso, ma loro non possono assolutamente farla e questi sono cazzati.
0: No, rispondi, cioè nel senso ti urlano forte e ti prendi anche paura.
1: Tra l'altro vestiti in quella maniera, cioè, hanno un caldo.
0: Ma
1: io
0: scherzi.
1: L'altro giorno ho visto il video, era diventato virale, di questa guardia che sudava,
0: sì.
1: Gli cadevano delle gocce, ma grosse,
0: sì,
1: tipo
0: sì.
1: Io ieri sera alla cappelletta,
0: sì.
1: Di Abatera, io e Mary.
2: No, sì, io ho sciolta.
1: Mary a un certo punto ha detto vabbè, la lasciamo qua.
2: Sì.
0: Guardia reale.
1: Avevo già chiamato la Ginger, Ginger, ma come lo finiamo il mese noi? Perché Mary secondo me la lasciamo qua. No, tra l'altro per il caldo noi non ne avevamo parlato, ma era saltato anche il cambio della guardia quest'estate.
2: Ah,
0: vedi,
2: sì.
0: Per il
1: Londra,
0: caldo
1: è una cosa inusuale e quindi insomma, beh, si doveva trovare un modo per insomma proteggerli.
0: Certo, e cosa è successo? È diventato virale questo video di questa mamma che è accanto alla guardia reale e con una freccia fatta con, diciamo, un cartellone c'è scritto sopra "è mio figlio", quindi il modo migliore alla fine per metterlo in imbarazzo ma anche per dimostrare quanto è orgogliosa di quello che ha fatto suo figlio.
1: C'erano solo 585 turisti davanti.
0: Sì, infatti si vede il figlio che ovviamente è impassibile, ma un incrinamento nelle labbra ce l'ha, si vede, però vabbè, insomma.
1: Chissà cosa ha scritto nel gruppo, nella chat su WhatsApp di famiglia la sera.
0: No raga, guarda, ecco Frank. Mi immagino che si chiami Frank.
1: Tipico nome londinese.
0: Tipico nome londinese. Con la foto e il video. E lui poi ha risposto nella chat: mamma,
1: ma chi

0: chissà se lui è di Londra e allora per la signora è come andare a fare la spesa. Passo, allora sto al Colosseo, passo però da Trastevere e vado a trovare mio figlio. O se invece è di un'altra parte dell'Inghilterra, che è un fuorisede come noi, mm-hmm, e che quindi è andato a trovarlo, un po' appunto come vengono magari i nostri genitori a Milano, sì, sì, e allora vengono a Radio DJ a vedere, cioè, qua
1: e urlano dalla finestra: quello è mio figlio.
0: No, cioè, insomma, mia mamma.
1: È la stessa roba, più o meno, di quello che è successo a questi a Guardia Reale.

0: diceva la stessa cosa mia madre alle partite di mio fratello, e lui ha stabilito che lei non potesse più entrare nei palazzetti. Ciao Ire, ciao mamma.
1: Sì, si è fatto una sorta di daspo, ma sì, ma succede spessissimo. Le mamme, ma anche i babbi, insomma, che sì, sì, che alle partite, o anche appunto in occasione di, che ne so, una laurea oppure una promozione, un lavoro importante, eccetera, si sentano orgogliosi e esternano un po' troppo, probabilmente, questo loro essere orgogliosi.
2: Visto che stiamo parlando di sport, ci ha scritto Andrea. Dice: grandi, avete parlato di Chuckball. Uh-huh. Abbiamo appena finito gli europei, abbiamo vinto le categorie maschili e master, mentre siamo vice campioni europei per il femminile, anche per under 18 e under 16 maschili. Ma l'Italia tutto si è portata a casa.
1: Cioè, praticamente.
2: Grazie questo alla chiamata di prima con Chicco, che ci ha spiegato questo sport.
1: E qui lì magari i genitori degli under 18 e gli under 16 maschili avranno urlato: quello è mio figlio.
2: Quello
1: che ha
2: l'ho cresciuto io.
1: Che ha vinto Chuckball.
3: Fede, tu hai giocato in questo torneo che hai vinto magistralmente. A Cesano Boscone.
1: Non c'era nessuno a farmi il tifo.
3: Nessuno a farti il tifo, ma però hai giocato anche contro ragazzi che avevano i genitori.

0: che avevano i genitori.
1: Come si sono comportati questi genitori?
0: E quello è un po' il peggio, perché il genitore, fino a che esterna il loro essere orgogliosi, così, diciamo, applaudendo, bravo, eccetera, è molto bello. Quando entrano un po' troppo nelle dinamiche della partita è peggio, perché mi è capitato un ragazzino che magari era un po' troppo esaltato e il babbo non faceva niente per abbassare questa sua esaltazione. Insomma, poi nel tennis, ma anche, no, anche nel calcio, devo dire, diciamo in tutti gli sport a volte il genitore esagera.
2: No, soprattutto se il genitore in questione è un appassionato o ha praticato lo stesso sport. Mm-mm. Perché tante volte purtroppo magari il ragazzo o la ragazza si avvicina a quel determinato sport quasi su suggerimento del genitore stesso. Stiamo, certo, parlando dei primi tempi, così. E quindi già magari da parte del ragazzo o della ragazza ci sarebbe la volontà di viverlo in maniera molto serena,
0: più sobria, sì, più
2: però
0: serena.
2: Poi ti senti addosso, qui parliamo del contrario, rispetto alla mamma della guardia di Buckingham Palace, perché lì,
0: certo,
2: cioè, lei non c'entra nulla, è proprio contenta e orgogliosa del ruolo che ha.
0: Ma assolutamente, ma mi vengono in mente i miei genitori, noi prima di essere a Radio DJ stavamo in un'altra radio, non sono mai venuti in quell'altra radio, non che non fossero orgogliosi che io comunque facessi lo speaker radiofonico, però voglio dire, gli interessava fino a un certo punto. Da quando siamo entrati a Radio DJ,
2: fissi qua sotto,
0: sono fissi qua. Sono, ma quante foto si sono fatti qui dentro?
2: Entrano da soli.
0: No, non hanno il badge.
2: Sì, come no? Però, al quinto piano lo

0: mister.
1: Tutti mister, questi poveri ragazzi che devono sentire vendicazioni di questi genitori, è una cosa incredibile. Io faccio solo tuffo.
0: Lei è in una sala conferenza.
2: Sì, esatto.

0: commentare tuo figlio, ma più che altro le scelte dell'allenatore. Ora nel nuoto, in quel caso valeva solo per la palla a nuoto, però anche nel calcio, cioè se tuo figlio magari sta giocando male e lo fai uscire per far entrare un altro, cioè può succedere, e gli allenatori spesso rischiano, insomma, insulti pesanti e chiarimenti a quattro occhi dopo la partita.
1: Ma la vera domanda è: tu quando giocavi a nuoto ti ricordavi
2: giocavi
1: di
2: portare a nuoto?
1: Sì, sì, giocavi. Sì, scusami, giocavi a nuoto, mi era rimasta la palla,
0: cioè,
1: a nuoto.
0: Io avevo la piscinetta.
1: Oh, sì, allora,
3: vai.
1: Mi era rimasta la palla a nuoto in testa, certo. Scusami, quando andavi al nuoto?
3: Sì.
1: Te lo portavi il costume, te lo ricordavi? Oppure come Cecon dovevi tornare indietro?
3: No, no, me lo portavo.
1: Te lo mettevi nel borsone?
3: Sì, anche perché io, essendo di un livello molto molto più basso rispetto a Cecon, un costume avevo, cioè quello me lo dovevo mettere.
1: Non ce l'avevi il QR code te?
3: Non avevo il QR code, non avevo nemmeno quello pezzo lungo, non c'avevo niente.
2: Io ogni volta che parlate di nuoto, sì, europei di nuoto, penso al saggio di nuoto. Mi spiace, ma è il tuo saggio, certo, di nuoto mi è rimasto qua nel
3: cervello. Dobbiamo ripetere per chi non ci seguisse, sì, al termine di ogni anno di nuoto noi facevamo il saggio, che era uno spettacolo che non ci incastrava niente con il nuoto, ma era semplicemente per far divertire i bambini.
1: Avete fatto Grease, Dirty Dancing?
3: No, abbiamo fatto Il Libro della Giungla.
1: Il Libro della Giungla, perfetto.
3: Io ero la scimmia, Re Luigi ero. Non pensate.
1: Io, veramente, che nuoto particolare.
4: Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
5: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
2: Tanta roba.
1: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
6: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
8: Radio DJ.

0: singolo dei BTS si intitola Normal su Radio DJ alle 16.36. È febbre da BTS in quel di Hong Kong, se non sbaglio.
1: Sì, Hong Kong continua il tour mondiale e si prevedono prenotazioni, un'impennata di prenotazioni incredibile, come è successo a Seoul.
0: A Seoul, questi tirano.
1: Si fattura,
0: Si fattura con i BTS. Chissà se loro fanno. Ci sarà qualcun altro che al posto loro farà le fatture per loro, non credo.
1: No, si fattura intendo proprio anche gli alberghi. Tutto il sistema attorno. È un po' come è successo quando è venuta Taylor Swift a Milano.
0: È vero, ne hanno goduto
1: il
0: tutti.
1: Il PIL lo contano ancora di quanto è alzato.
0: È vero.
2: Beh, d'altronde devono recuperare un po' perché sono stati fermi. Quindi,
0: certo, in qualche maniera qualche soldo lo devono rimettere da parte. Va bene, sono le 16.37 su Radio DJ. È il momento adesso di raccontare una storia che, diciamo, colpisce maggiormente i fan di Harry Potter. Sapete,
1: se ne parla poco di Harry Potter in questo programma. Poi ero io a parlare di Sanremo. Cioè, sinceramente, io non ho parlato poco anche a febbraio.
0: Ma mi fa ridere che lui contesta quando ovviamente fa parte del. Anche lui contribuisce alla redazione del programma. Poi arriva in onda e contesta le notizie.
1: Me ne rendo
0: che
1: conto mentre possono in onda.
0: Tra l'altro, tu avevi detto che in quest'estate avresti recuperato tutti i film di Harry Potter. Ma troppe robe cosa? Ma cosa hai da fare ad agosto a Milano? Cosa fai?
1: Un sacco di roba.
0: Ma cosa? Manco tornei di tennis fai. Scusami, io almeno faccio quello. Comunque, cosa è successo? Davide, cosa è successo?
1: No, dillo te.
0: No, allora, Davide non lo sa, ma ormai glielo facciamo come spoiler. A un certo punto in Harry Potter muore un personaggio molto molto importante.
1: Mi sento l'ascoltatrice di prima che va a leggere la fine del romanzo e poi torna indietro.
0: Sì, perché tu il 2
1: non è colpa mia, giustamente stavo parlando di un film, il primo di una serie che è uscita nel 2001, cioè...
2: Ormai non è più spoiler.
1: No, ma nel senso, cioè,
0: non può essere più spoiler.
1: Cioè, possiamo dirlo che comunque anche le Spice Girls si sono lasciate.
0: Sì, esatto, sono tutte storie che più o meno già sappiamo. Comunque nel 2 tu hai conosciuto il personaggio di Dobby.
1: Credo di sì.
0: Sì,
1: credo.
0: Davide era l'elfetto. Era dai, non puoi non ricordartelo.
1: È show quello che faccio.
0: È lo show. Insomma, l'elfetto.
1: Beh, ride.
0: Nell'ultimo film, anzi nel penultimo film, fa una brutta fine, ok? Grazie mille, grazie. Perfetto. E è una morte che ha colpito tantissimo sia i lettori nel momento in cui hanno letto il libro, sia quelli che stavano guardando il film.
1: Nel 2001, 2002, 2003, perché magari avevi 9 anni.
0: Sì, certo.
1: Vedendola adesso mi colpisce, però giustamente mi sono perso quella carica emotiva. Di quegli anni.
2: No, certo. Ti colpisce lo stesso, se non l'hai mai visto.
1: Colpisce, sì, però sì. Dico... Cavolo, averlo visto in quegli anni lì sicuramente mi avrebbe dato qualcosa in più.
0: E questa morte nel film ha colpito così tanto che nel luogo dove è stata girata, diciamo, gli ultimi,

0: gli ultimi istanti di vita di Dobby nelle braccia di Harry Potter, di questo elfo, è stato, diciamo, eretto una sorta di mausoleo,
1: quello di Cesano Boscone per te,
0: sì, ma è più o meno è quella roba lì. Cioè, in Galles, nella spiaggia di Freshwater West, proprio nel punto dove è stata girata la scena e dove soprattutto è stato seppellito Dobby, perché c'è questa scena incredibile in cui Harry Potter seppellisce un elfo domestico, appunto hanno ricreato quella cosa lì. Quindi ci sono ciottoli di gente che scrive "grazie Dobby, qui giace Dobby l'elfo libro", insomma tutto molto carino. Gente che lascia i calzini, perché
1: quindi è una località turistica che è molto battuta.
0: A questo punto sì, cioè gente va lì per vedere dove è morto
1: Dobby. Ma tu, da fan numero uno, sì. Parla anche per Mary, perché è la stessa, sì, cosa. Da fan voi numero uno di sì, Harry Potter, sì, se aveste del tempo in, sì, Inghilterra, sì, per girare un po', cioè lì ci andreste?
0: No.
2: Io sì, perché sì, io sono andata a Londra, ho visitato tutti i posti.
0: Sì.
1: E però a Londra magari,
2: però non mi sono spostata, sì. Non
1: si tratta di spostarsi, lo faresti?
2: Sì, certo.
0: No, ma magari per vedere la spiaggia, ma non per andare. Cioè, nel senso, di spiaggia.
1: Scusa, ma ieri che parlavamo l'altro ieri di turismo cinematografico, sì. In questo caso sì, è un po' uguale.
0: Sì, sì, sì, è vero, anche in questo caso. Però, ecco, c'è stato un problema rispetto alla tomba vera e propria che è stata creata. Magari ne parliamo tra poco. Perché
1: giocavano a racchettoni alla spiaggia.
0: Che ne so.

0: 10:44 stavamo parlando di questa tomba dell'elfo Dobby di Harry Potter, tomba che ha rischiato di saltare perché? Perché da lì doveva passarci un cavo, gigantesco cavo lungo 200 km sottomarino, responsabile di portare l'energia elettrica all'Irlanda.
1: Quindi come si è risolta la roba?
0: Grazie Davide che mi fai le domande come se tu non sapessi come va a finire. Succede che c'è questa Etia Energy che appunto si doveva occupare della creazione di questo super cavo sottomarino. Responsabile, diciamo il fondatore di Etia Energy, Simon Ludlam, alla BBC annuncia questa cosa, cioè che creeranno questo cavo sottomarino. E lì i fan di Harry Potter scoprono che il cavo marino passa proprio da questa spiaggia. Viaggia da Freshwater West in Galles. Apriti cielo, perché lì a quel punto la Etia Energy sono stati sommersi di telefonate e lettere per evitare che questo accadesse, cioè dovevano assolutamente evitare che quel cavo passasse in prossimità della tomba di Dobby, perché altrimenti la tomba di Dobby sarebbe saltata.
1: Hai telefonato anche te, di la verità.
0: Non ho telefonato.
1: Non lo so che
0: l'ho scoperto qua leggendo, no. Inizialmente lui è stato, diciamo, intervistato di recente, ha detto: io non avevo... ed è Davide Damiani, ha detto: io non so chi sia Dobby.
1: Io sono rimasto al capitolo 1.
0: Non so chi sia. Non l'ho mai letto, quindi quando gli è arrivata sta notizia inizialmente hanno detto: ma sti cazzi, ma saranno 100 matti, ma chi se ne frega.
1: Invece sti 100 matti sono diventati un milione e più.
0: Perché la passione che hanno certi fan di Harry Potter è veramente importante, per cui non li devi far incazzare. Tant'è che hanno deciso: va bene, allora piuttosto che ricevere questa valanghe di proteste, cambieremo il corso di questo super cavo che passa sotto il mare.
1: La politica riparta da queste cose. Cioè, perché è importante andare a votare? Perché insieme si può cambiare il futuro, come hanno fatto gli appassionati di Harry Potter che si sono messi insieme o hanno fatto deviare.
0: Sì, no, è
1: allucinante.
0: No, tra l'altro la cosa incredibile è che comunque l'intorno ci sono dei resti archeologici.
1: Certo.
0: Non frega niente a nessuno.
1: C'è il Colosseo britannico.
0: Non frega niente a nessuno, assolutamente. Già nel 2022 la tomba aveva rischiato di saltare perché delle associazioni ambientaliste avevano criticato la scelta di mettere lì quella tomba, perché un sacco di persone lasciavano calzini intorno alla tomba, certo, che è, certo, diciamo, un
1: ora la voglio vedere,
0: simbolo di
1: la tomba.
0: Vabbè, sono tre sassi con una
1: cavolo, croce. Ma io credevo che che fosse molto più grossa.
0: Ma tu stai guardando quella del film o quella reale?
1: No, quella reale.
0: Ok,
1: perché sto guardando quella reale, ci sono persone reali.
0: Ah, ok, sì, non c'è
2: anche nel film.
1: Ah, no, è un'attrice. No, non è vero. No, sto guardando quella reale.
0: C'è qualche sasso.
1: No, qualche tantissimi sassi attorno.
0: Con scritto Rest in Peace Dobby, sì. Dobby un elfo libero.
1: In effetti con il calzino lo vedo.
0: Sì. Quelli...
1: No, tanti ne vedo.
0: Quelli non vanno bene.
1: Ma al mercato.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

0: Occhi di West Cross e Fra Quintale su Radio DJ, 10 minuti ancora da trascorrere insieme con Pecchi e Damiani. Fuori onda parlavamo di questo evento, anzi di questa tomba di Dobby che ha impedito la costruzione di questo gigantesco cavo di 200 km che collega il Galles con l'Irlanda, per cui cioè veramente gigantesco, sì. E stavamo ricordando a Davide chi era Dobby, cosa faceva.
1: No, allora io ricordo chi era Dobby, però non ricordavo alcuni particolari che sono però fondamentali per la buona riuscita della comprensione dei film successivi. Per questo ho detto, siccome li ho visti, io ho cominciato a Natale scorso a vederli.
0: Sì, li hai visti,
1: ho visti
0: due,
1: tre. Ma li ho visti a gennaio. Per ricominciare e mettermi in pari per il prossimo Natale, quando esce la serie, io devo rivedere. Il primo me lo ricordo bene, ma lo riguardo uguale.
0: Ma perché? Scusa. No, ma stavo pensando, ma perché banalmente
1: su YouTube guardo,
0: ti guardi un riassunto?
1: Guardo
0: su YouTube.
1: Il riassunto su YouTube. Va bene, ma sì, ma infatti, poi cioè, a me mi serve per parlare radio con voi. Poi,
0: perché si fa? No, però, per esempio, a fine agosto ci sarà la celebrazione del 25esimo anniversario dall'uscita del primo film di Harry Potter. E dal 26 agosto al 2 settembre ridanno Harry Potere la pietra filosofale al cinema.
1: Sì, ma se mi presento io vengo percepito come un fan accanito, sì, che ritorna dopo 25 anni, sì. Quindi ho paura che mi si avvicinino delle persone parlandomi come se fossi Fede Pecchia, cioè no, del tipo, ma ti ricordi quando il vestitino si strappò nel 2 e nel 4?
0: Che dovrebbero
1: io devo fingere, poi devo recitare.
0: Sai dove potremmo andare? A Venezia, perché lì fanno proprio un evento esclusivo.
1: Quando?
0: In quei giorni lì, se non sbaglio, dovrebbe essere il 1 settembre.
1: Aspetta, ma andiamoci, c'è... ma c'è anche la mostra del cinema.
2: Quando c'è la mostra del cinema?
1: Dai Fede.
0: Aree tematizzate ed elementi iconici pensati per regalare momenti indimenticabili e l'emozione di tornare almeno per un giorno tra le mura di Hogwarts. Davide, io qua ci vengo.
1: In radio il 1 settembre, lui finisce il 28.
0: Ah no, sì,
1: qua.
0: Certo.
1: Poi va a Piombino, sta lì una settimana.
0: Sì,
1: e poi lo riprendi qua, dici dai, usciamo a bere una birra qua a Milano. È bella, è finita l'estate.
0: Però la settimana a questo punto vado al mare, scusami. Hai ragione.
1: Cioè, tanto è inutile, tutta roba che dice in radio per fare il figo.
0: Il ganziale, poi alla fine non rispetto mai. No, non ci avevo pensato.
1: Vabbè,
0: che
1: vai, c'è una mezza scesa.
0: Sarei tornato in Toscana. Ci sono

0: 45 Fairground Simply Red. Con questo pezzo noi vi salutiamo perché abbiamo finito anche questo appuntamento di mercoledì 12 agosto.
1: Abbiamo un'eclissi che ci aspetta.
0: Dobbiamo andare.
1: Abbiamo due occhialini che aspettano di essere indossati.
0: Indossati, ringraziamo.
1: Che abbiamo pagato tantissimo.
0: Non è vero, ringraziamo ancora chi ce l'ha regalato ieri ad Abbiategrasso. Per chi c'è, ci vediamo alla montagnetta di San Siro. Altrimenti ci sentiamo domani.
1: Domani, classic orario 14:17.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a Phil in regia, grazie a Mary J in redazione, ma soprattutto
2: grazie a te, Linus.
0: Eccolo.
1: Quello.

0: con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Attenzione, una stagione anche d'estate.
1: Pochi secondi alle 17. DJ! Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. Resteranno sospesi fino a domani pomeriggio alle 16 i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. La cenere lavica impedisce infatti la corretta operatività e c'è il rischio che le vacanze vadano in tilt per migliaia di viaggiatori. Dall'8 all'11 agosto a Catania, tra mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Gli altri scali siciliani, in particolare quelli di Palermo, Trapani e Comiso, sono sotto pressione. È ancora in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. C'è attesa intanto per la relazione del comitato etico della RAI sul futuro della conduzione di Report. In Italia si uccide la voce che spaventa, scritto sui social lo stesso Ranucci citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino. Mentre le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di respingere violenza, odio e il disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, dove il 12 agosto del 1944 forze nazifasciste uccidero 560 persone, tra cui donne e bambini. L'automobilista 73enne di Coassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti ferendone 4, resterà ai domiciliari. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Ivrea dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia dell'uomo. Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita vicino alla loro auto in una strada di campagna a Cisterna di Latina. A dare l'allarme era stato il figlio della coppia di novantenni, preoccupato per le mancate risposte al telefono dei genitori. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause della loro morte. Siamo allo sport. Stasera a Salisburgo si assegna il primo trofeo calcistico continentale della stagione, la Supercoppa Europea. A sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, detentore dell'Europa League. Fischio d'inizio alle 21. Agli Europei di nuoto di Parigi alle 18.40 Thomas Ceccon sarà impegnato nella finale dei 200 d'orso. Speranze di medaglie anche per Benedetta Pilato, che alle 19 sarà tra le protagoniste della finale dei 100 metri rana. A Birmingham invece sono di scena gli Europei di atletica leggera. Stasera l'Italia cerca il podio con Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli femminili e con la campionessa in carica Sara Fantini nel lancio del martello.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: man, ehi uomo, così sarebbe la traduzione della canzone di Peggy Goo ad aprire le nostre tre ore insieme. Hey, buon pomeriggio
1: Barry, Bertin.
0: Ah, perché dice il suo uomo.
1: Cioè, beh, certo,
0: ma è confermata questa storia?
1: Stanno ancora insieme.
0: Ma sì, è uscito quel video, ma poi non se n'è più parlato.
2: No,
0: dai,
2: adesso, no, ma è Damiano che sa tutti i gossip, ce lo può confermare.
0: Quindi è vera,
1: si frequentano, è una frequentazione, certo.
0: Beh, però ormai è tanto, poi, cioè non è più che si vedono una volta ogni
1: amore
0: tanto.
1: Estivo, un amore estivo.
2: Dacci qualche dettaglio,
1: amore estivo.
0: Cioè, tipo, come stanno passando l'estate?
1: Lei è DJ. Lui è un tennista.
0: Grazie al cavolo.
2: E dove si sono incontrati?
1: In discoteca.
0: Perché? Perché lei lavorava lì.
1: Perché lei lavorava
2: non ripetere quello che dice Umberto.
1: Non mi anticipate.
0: Scusa. E adesso quali sono i programmi? Nel senso, dal momento che stanno ancora insieme, si sono fatti vedere,
1: certo,
0: si sono fatti fotografare, che prevede la relazione? Progetti, non progetti?
1: Ma poi a settembre si vedrà.
0: A settembre.
1: Okay. Tanto godiamoci l'estate,
0: tanto sì,
1: finiamo agosto e poi,
0: a settembre
1: si vedrà.
0: Teoria un tempo si usava, lo ricordo, con gli amori estivi, roba di fidanzatine, che l'estate liberi tutti, cioè
1: sì,
0: oggi sto con te, domani tu stai con me, domani tu stai con lui. Poi arriva settembre e
1: devi,
0: fai la relazione stabile.
1: Certo, devi trovare.
0: Che dura fino a fine maggio, inizio giugno dell'anno successivo.
1: Se sei bravo, sì, fino a fine maggio, inizio.
0: Poi ricomincia. Anzi, no, io ricordo anche che qualcuno che non riusciva a trovare la fidanzata a settembre, la trova magicamente a ridosso di San Valentino, a festa della donna.
1: Il regalo.
0: Doveva fare il regalo. Ma poi dopo 2 o 3 giorni dalla ricorrenza si rilasciavano.
1: Certo.
0: Quindi vedi.
1: Era solo per il regalo, quindi.
0: Dici che anche ad alti livelli relazioni sono ancora
1: ma
0: così.
1: Ma soprattutto. Ora non parliamo di Peggy Goo e di Berrettini, però
0: no,
1: anche
0: però
1: gli adulti
0: immagino
1: fanno sta roba, certo,
0: ancora la fanno.
1: L'estate si divertono e poi a settembre cercano una
0: settembre
1: relazione
0: si
1: stabile.
0: Okay,
1: sì, sì.
0: Okay.
1: Quando si torna a casa su al lavoro.
2: Ma sei generico nelle informazioni che ci dai. Sei
1: generico.
2: Cioè.
1: Vuoi nomi e cognomi? Vuoi sapere chi lo fa?
0: Ah, tu sai i nomi di tutta Italia. Lui ha i nomi. C'è un librone, ha un grande libro, tipo quello là delle firme del matrimonio civile.
1: Esatto,
0: enorme.
1: Io ci ho scritto
0: lo
1: tutto
0: apre,
1: praticamente.
0: E c'è scritto, si mette gli occhialini sulla punta del naso,
1: esatto,
0: e ti dice in tutta
1: tutti
0: Italia
1: nomi, tutti i nomi.
0: Le relazioni segrete, non
1: Valerio
0: segrete.
1: Valerio Pimpani, Susanna Rombi, alcuni nomi a caso. Continuo.
2: Dicene altri, ti prego.
0: Siamo 50 milioni. Quanti
1: Vittorio
0: siamo?
1: Vittorio Manzatani. Ce ne
0: tutta
1: sono
0: gente che ha
2: Elisca.
1: No, Elisca,
0: no, Elisca
1: non
0: si è lasciata. Elisca, me la ricordo, lei mi è rimasta impressa. È l'ex fidanzata di Kimi Antonelli,
1: sì,
0: il campione
1: sì,
0: di Formula
1: sì,
0: 1.
1: Sì, sì, ora non stanno più insieme.
0: Lele, tu non c'eri quella puntata quando abbiamo scoperto che Kimi Antonelli si è lasciato con Elisca.
3: Ma dai.
0: Ma si è rifidanzato adesso con un'altra ragazza misteriosa, segreta.
3: L'anno prossimo torno prima dalle ferie.
1: Va
3: se
1: bene,
3: fate queste
1: va
3: cose.
0: Va bene.
1: Se no, facci sapere.
0: Sai che facciamo? Riutilizziamo il gruppo WhatsApp dove ci sei anche tu, perché ora ti abbiamo escluso.
3: Ah,
0: però
3: non lo sapevo.
2: No, ma tu è più semplice, bastava che ascoltasse il programma.
1: Esatto,
0: sta in ferie, quel gruppo nasce proprio per non

0: rompere i coglioni a chi sta in ferie, però poi rimaniamo a usare quello. Infatti, Lele, quant'è che non becchi un messaggio da parte nostra?
1: Ma infatti mi chiedevo, ma saranno vivi questi?
2: No, infatti.
0: Perché abbiamo ognuno di noi ha un gruppo senza uno
2: sottogruppo,
0: del gruppo.
2: Sottogruppo, esatto.
0: Abbiamo quattro gruppi, in ognuno manca uno di noi, così capiamo dove scrivere. Possiamo iniziare?
2: Iniziamo, allora iniziamo. Sì.

0: Arriviamo in chiusura di questa giornata, ma vi rinnoviamo il buon pomeriggio, buon mercoledì 12 agosto, sono 10 minuti dopo le 17, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, 347-342-5220, il numero WhatsApp per i vostri vocali, sì, e anche messaggi per magari, sì, se ci volete condividere quello che state facendo in questo momento.
0: Molto volentieri.
1: Ci piace molto, ecco, abbiamo fatto in queste settimane un po' l'inventario di quello che fanno gli ascoltatori, perché uno si immagina, vabbè, settimana centrale di agosto, Ferragosto alle porte, tutti in vacanza,
0: tutti in ferie, no,
1: no, è pieno di gente che magari va in palestra, fa gite, sta
0: a
1: lavorando,
0: staccano dal lavoro, ci fate sapere staccando, certo, sempre che state tornando a casa, come preparate la serata. Allora, patti chiari, amicizia lunga, voglio chiederlo subito a tutti voi amici ascoltatori, avete il nostro numero, l'eclissi,
1: sì,
0: Varotti, nel senso, no, volete ancora sentir parlare di eclissi, visto che a breve la vivremo insieme, o per un paio d'ore la mettiamo da parte e ne riparliamo alle 7? Com'è la situazione?
1: Possiamo parlarne direttamente alle 19, secondo me.
0: Dici tra due ore?
1: Ancora è presto, certo.
0: Perché 7 e mezza inizia, fino alle 8 e 10 riusciamo a vederla in Italia, poi il sole va sotto al mare
1: non
0: e non si vede più. Quindi,
1: sì,
0: la mettiamo da parte,
1: mettiamo
0: per un paio d'ore?
1: Mettiamo da parte, abbiamo dell'altro da fare.
0: Va bene, facciamo, sì, altro. Sì. Oh! Poi se vi va di parlare di eclissi, ditecelo. No, eclissi,
1: no,
0: per favore,
1: no, no,
0: eclissi,
1: no, per favore.
0: E noi a quel punto ritiriamo fuori,
1: basta,
0: tutte le notizie sulle eclissi.
1: Ne hanno parlato già tutti i colleghi oggi, quindi.
0: Hanno parlato già dei vetrini?
1: Sì, sì,
0: ah, mannaggia,
1: sì, sì, sì.
0: Hanno già parlato dell'occhiale da sole,
1: hanno
0: che non va bene.
1: Hanno parlato anche dell'occhiale.
0: La, certo, lastra, che può
1: anche
0: essere.
1: Anche la lastra,
0: hanno,
1: sì,
0: detto tutto,
1: sì.

0: con Disco 2000 su Radio DJ, 17:16 minuti, 347 342 5220 il nostro numero. Allora, i patti sono chiari, l'amicizia è lunga, a quanto pare eclissi sì. Nessuno ne ha abbastanza, dal momento che tra un paio d'ore la vivremo in diretta, quasi 2:30 dai per essere precisi. A questo punto, non appena abbiamo qualcosina in più, qualche novità, qualche aggiornamento, ve lo diamo, state tranquilli, si parlerà anche di quello. E a proposito, salutiamo Alessia, Luca e Sara, ci stiamo facendo 160 km con un gatto che patisce la macchina, sperando di arrivare in tempo per vedere l'eclissi.
1: Ah, bello,
0: quindi buon viaggio, avete ancora 2 ore e mezzo per arrivare e poterla vedere. Ora non
2: arrivare dove?
0: Non abbiamo i dettagli.
1: Appatisce.
0: Certo, 160 km se sono quelli che mancano, 2 ore e mezza. Ce la dovresti fare.
1: Sì, però se
0: non stai facendo il passo sella su in montagna.
1: No, però col gatto magari devo andare piano, tranquilli, fare anche qualche sosta. Quindi...
2: Ma si può vedere anche per strada, però.
0: No,
2: devi non è che devi andare proprio in quel posto.
1: Devi fermare, ti devi organizzare bene.
0: Se non hai i vetrini in tasca, non
1: facciamo
0: stupidaggini. Puoi vederla. Sentiamo qualche messaggio. Chi abbiamo?
3: Ciao, Francesca da Como. Ciao. Sono entrata al lavoro stamattina alle 7:30, ho fatto mezz'ora di pausa e sono uscita adesso. Sì. E cosa faccio? Adesso vado a casa e proseguo col lavoro, ma non retribuito. Lavatrici, cane, gatti, figli, topi, leocorni.
1: Sì. Molto bene.
3: Buona serata a tutti.
1: Ciao, salutiamo te e tutto lo zoo.
0: Salutiamo tutta la casa. Effettivamente, per molti andare al lavoro è la distrazione. Il vero lavoro inizia quando arrivi a casa.
1: Quando stai al lavoro ti riposi e poi a casa veramente lavori.
0: C'hai
1: i bambini, o meglio le famiglie numerose. Mandiamo un saluto a Antonio, Sara, Gaia, Chiara e Serena, che in questo momento sono in viaggio Genova per prendere il traghetto verso la Sardegna.
0: Ottimo!
1: Quindi mandiamo un saluto anche agli amici.
0: Gente che in teoria sta andando in vacanza, dalla meta. Attenzione, abbiamo qualcuno con un messaggio.
4: No, continuiamo a parlare di eclissi. Sono un venditore di scolapasta.
0: Ah, beh, certo! Se avete seguito Radio DJ negli ultimi giorni, se ne è parlato abbastanza. C'è il sistema per guardare l'eclissi con lo scolapasta, con il riflesso su un foglio bianco.
1: Sì.
0: Volete che ve lo rispieghiamo?
1: No,
0: lo
1: non sapete? C'è bisogno, no.
0: Dopo chiamiamo lui, che vende gli scolapasta ci può aiutare. Oh, a proposito di amici che stanno vendendo cose, noi abbiamo al telefono Andrea da San Marino. Ciao Andrea.
5: Ciao Umberto, ciao Damiano.
1: Ciao Andrea,
5: ragazzi,
1: ciao.
5: Come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, tu come stai?
1: Bene.
5: Boh, da Dio, in mezzo ai Babbi Natale.
0: Ai Babbi Natale, perché che cosa vendi tu?
5: Allora, io vendo oggettistica natalizia, è il primo negozio che ha aperto vendendo Natale tutto l'anno a San Marino, logicamente, e anche in Italia. Non c'era nessuno, poi man mano ne sono nati diversi, però ancora storico il mio. Ecco.
0: Caro Andrea, tu che sei stato il primo, siamo al 12 d'agosto, entra gente alla ricerca di prodotti natalizi?
5: Certo, allora, considera che di solito si comprano i souvenir. Qual è un souvenir che non prenderà mai polvere, ti ricorda sempre il posto dove sei stato? Una pallina natalizia.
0: Ah, giusto.
5: La pallina natalizia che tu metti sull'albero, quello ti ricorda.

0: quando sente, ah, sono stato lì, guarda che bello, ti ricordi quel posto dove siamo stati?
1: Giusto, giusto, è vero, lo faccio anch'io.
0: È una cosa che rimane sempre per tutta la vita, rimane.
1: Bellissimo, bello, quindi ecco. Vendi diverse palline sia su San Marino che su altre località, certo, nei dintorni, immagino.
0: Sì, perché faccio fare, no, solo palline di San Marino, perché da noi, essendoci tanti turisti, chiedono, sì, la, certo, pallina di San Marino. Quindi io faccio fare a una ragazza che lavora per me, che fa oggettistica tutta a mano, palline di San Marino fatte a mano.
2: Quindi, bello, si possono anche personalizzare, volendo.
0: Assolutamente sì.
1: Bello, allora, bello, facci sognare un attimo. Intorno a te, in questo momento, cosa c'è, sì, esposto? Cosa vedi?
2: Le palle,
1: se ti guardi
2: detto,
1: oltre le palle, ovviamente.
2: Le
1: cos'altro
2: palle.
1: Vedi? Cos'altro vedi?
0: Ah, io ho anche tutta l'oggettistica della Disney. Della
1: sì, però mi immagino, ci sta il pupazzo di Babbo Natale che quando entri e batti le mani ti fa Merry Christmas e comincia a muoversi.
0: No, quello non ce l'ho, però faccio la neve. Però ho la macchina della neve che per agosto faccio la neve.
2: Bello, bello, bello, l'atmosfera.
0: E lì fuori ho uno schiaccianoci gigantesco, oh, è un alto 1,85 lo schiaccianoci. Quindi per agosto faccio venire, magicamente faccio apparire Babbo Natale, la neve.
1: Sì.
0: E l'atmosfera che c'è a San Marino, che è bellissima.
1: Scusa, Babbo Natale verrà in carne ed ossa, cioè proprio lui col vestito?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Dentro o fuori al negozio? Dove lo metti?
0: Dentro e fuori dal negozio.
1: Che fa avanti e dietro.
2: Dentro e fuori, quindi, saluto a tutti.
1: Quindi sappiate, sì, che se sarete dalle parti di San Marino, più o meno a Ferragosto, ci sarà un Babbo Natale che passeggia
2: persona,
1: per strada,
2: esatto,
1: davanti al,
2: esatto,
1: negozio di Andrea.
2: Quindi, bambini, esatto, se magari volete già consegnare la letterina in anticipo, potete farlo il 15 d'agosto. Pensa che
0: assolutamente
2: bello.
0: Assolutamente, abbiamo la cassettina apposta che spedisce direttamente la lettera a Babbo Natale.
1: Fantastico.
0: Metti dentro, chiudi e magicamente puff, la lettera parte.
1: Arriva in Valpolo.
3: Però non le legge perché è in ferie adesso.
2: Sta
3: al mare.
2: Sì,
3: sta,
2: sì,
1: adesso,
3: sì,
1: per agosto, lascia il mare.
0: Sono gli elfi che parlano per Babbo Natale.
1: Giusto, Babbo Natale. Ormai ha delegato, cioè ha i subappalti.
0: Esatto,
1: giusto.
0: Ci sono gli elfi.
1: Vabbè, allora, Andrea, grazie. A questo punto, ti auguriamo un buon Natale.
2: Buon Natale.
0: Grazie, buon Natale anche a voi.
2: A
0: ragazzi,
2: te, famiglia.
0: Grazie.
2: Ciao, Andrea.
0: Grazie,
2: ciao.
0: A presto. Ciao.
4: 006. Ciao. Oh, oh, oh, oh. Su Radio DJ. Oh, oh, oh, oh. Iconica.

0: Hey, a proposito di più in alto, ci fanno sapere tante persone che stanno provando ad andare in altezza, magari su qualche montagna, su qualche collina a ridosso delle città.
1: Vale mio cognato che fa l'elettrauto e mi ha prestato la scala?
0: Beh, sì,
1: salire
0: sì,
1: su una
0: in certo
1: scala.
0: Senso. Qui parliamo di più in alto, proprio livello.
1: Ah, ok, ok.
0: Quindi. Di altitudine sul mare. Per andare a provare a vedere questa benedetta eclissi, ma molti ci fanno notare che nelle località di montagna più famose oggi è nuvoloso.
1: No, purtroppo sì. Infatti,
0: sono due mesi che c'è questo caldo torrido, oggi è nuvoloso.
1: È nuvoloso, nuvoloso. Noemi dice: ciao, sono Noemi e vi sto ascoltando mentre lavoro. Sono qui in Trentino e qui l'eclissi non si vedrà. Tutto nuvoloso.
0: Ecco. Molto bene. Molto
2: ma a proposito
0: bene,
2: di storielle estive, flirt, eccetera, c'è una certa Laura che scrive che oggi ti ha incontrato al fast food greco.
1: Mi ha incontrato, salutiamo. Niente, ha sbagliato la comanda, ha detto. No. Si è emozionata quando mi ha visto.
0: Ah, ti ha visto, sei emozionata e ha sbagliato a ordinare.
1: Ha sbagliato a ordinare.
0: Vai a rimborsare il panino, quello che vi siete mangiati. Che cos'è il fast food greco? Che offre? Non l'ho mai visto.
1: Grecia, no? Sì, grazie. Fast food, quello...
0: Ma cosa offre? Nel senso, il fast food classico ha i panini e le patatine. Il fast food greco,
1: la pita. Ho mangiato la pita.
0: Che hai preso?
2: Hai mai mangiato insieme a Laura?
0: Come è fatta? Per capire, una sorta di
1: paninozzo, una sorta di piadina un po' più cicciotta.
0: Non dire una sorta di piadina un po' più cicciotta, che
1: con all'interno verdure e
2: lo squacquerone.
1: No, non c'è lo squacquerone, no, il pollo e verdure, il formaggio.
0: Buona.
1: Molto buona, devo dire.
0: Consiglieresti di
1: andare
0: accanto come contorno, che danno
1: niente,
0: sempre patatine.
1: Niente, non ho preso niente. Yogurt. Ho preso quello. No, lo yogurt lo devi bere. Quindi,
0: Come c'è la bibita.
1: Esatto. Devi bere c'è l'acqua.
0: Ecco. Acqua e yogurt.
1: Acqua e yogurt.
0: Allungato.
1: Sì.
0: 347-342-5220. Sono tanti messaggi di un sacco di amici che ci fanno sapere che cosa fare. Che andiamo a recuperare.
1: Allora, saluti, un giro di saluti. Salutiamo Noemi che dice: mio nipotino di 3 mesi, Mattias.
0: Ah,
1: se lo salutiamo.
0: Ah,
1: poi...
0: così.
2: Ma tutte Noemi si chiamano.
1: Che devo fare? Ce ne sono diverse che si chiamano Noemi. Poi Martina e Matteo anche, che sono gli adolescenti.
0: Ciao a tutti.
1: Si firmano così.
0: Ecco. Ci sono in tanti in realtà che hanno riconosciuto Andrea, l'amico che abbiamo avuto al telefono, che ha il negozio di oggettistica natalizia a San Marino.
1: Sì.
0: E molti dicono: guardate che è un'istituzione. E ci hanno mandato una serie di fotografie di loro che vanno a visitare il negozio di Andrea. Quindi è famosissimo e ricordiamo il 15 di agosto. Andrea offre la nevicata e
1: Babbo
0: Natale
1: in persona.
0: Passa quello vero, che va a salutare tutti i clienti e tutti gli amici che si trovano lì da quelle parti. Dunque, un abbraccio a tutti quanti voi, anche agli amici che ci mandano la foto con l'ombrello, e quindi niente eclissi.

0: Si può vedere bene sulla costa tirrenica perché il sole tramonta da quel lato e quindi è lì i punti in cui riesci a vederla maggiormente. In Sardegna tutto ok.
1: Sì.
0: Chi è lì è dove la vede meglio in Italia. Mentre dalla Liguria a scendere Toscana, Lazio, Campania e anche Basilicata al confine con la Calabria c'è una linea di temporale. E
1: che
0: quindi
1: bello.
0: In tutte queste località
1: che
0: scendere
1: bellissimo.
0: Lungo la costa tirrenica sta facendo il temporale. Quindi bello.
1: Siete contenti,
0: bellissimo,
1: amici,
0: finalmente piove.
1: Oh.
0: Ma dico io, in due mesi, stasera doveva piovere.
1: Vabbè,
0: quando bisogna guardare il cielo
1: su internet.
0: Guardo le foto.
1: Non
0: sei disfattista, ma è una cosa bella, romantica.
1: Sì, sì, romantica, sì.
0: Ho speso i soldi per il vetrino.
1: Vabbè, un euro e 50 di vetrino.
0: Me lo do in fronte il
1: vabbè,
0: vetrino, non
1: sì,
0: lo vedo
1: sì,
0: più.
1: Ma volendo, sì,
2: ci puoi fare le saldature.
1: Esatto.
0: Allora vado a comprare adesso il saldatore e torno.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
2: Una produzione One Podcast.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
4: Voi siete matti.
5: DJ Radio DJ.
4: Ho chiesto relax.
6: Ciao Umberto e Damiano.
4: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
7: Voi siete matti.
8: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: My Soul, Bruno Mars su Radio DJ, 17:38 minuti, tutto in diretta, ancora buon pomeriggio da 006. Noi abbiamo a disposizione anche una serie di premi per questa puntata da dover assegnare a qualcuno.
1: Beh,
0: che ci
1: un
0: sta
1: ricco
0: ascoltando
1: premio.
0: In questo momento.
1: Parliamo della DJ Box, non
0: una
1: a caso.
0: Una su tutti la DJ Box, è vero.
1: Richiestissima, la vogliono in tanti.
0: Allora, mi domandavano, l'altro giorno non ho saputo rispondere, nella DJ Box cambiano i premi, diciamo,
1: certo,
0: i gadget,
1: certo, sì,
0: ma adesso che siamo in estate
1: beh,
0: possono arrivare
1: le
0: cose
1: palline
0: stive.
1: Di Natale di Radio DJ,
0: adesso
1: poi c'è il cappellozzo
0: abbiamo.
1: Morbidozzo di Radio DJ. Cioè...
0: Magari, quelli sono richiestissimi.
1: Sì, sì, la coperta, quella...
0: Pure lo scaldotto.
1: Sì, sul caldo, tutto, tutto.
0: Ma adesso, in quello
1: adesso,
0: di agosto.
1: Adesso. Sì.
0: Vabbè, pur di averla mi accontento. Dai, allora partecipo.
1: Andiamo al contrario, praticamente. I premi vengono assegnati al contrario, anche se da quello che ci stanno dicendo gli ascoltatori sta arrivando il maltempo un po' in tutta Italia, quindi vuoi mettere che...
0: Ma magari.
2: No, ma
0: magari.
2: Sono giusti i premi invernali.
1: Sono giusti, sono giusti.
2: Perché le DJ Box arriveranno...
1: A Natale.
0: Sapendo che le consegne sono a... 3 mesi più, allora è giusto che arrivi con la stagione perfetta. In questo caso dobbiamo assegnare una DJ Box e lo facciamo con il meraviglioso gioco dell'Otamatone.
1: Il gran giocone.
0: Amici che conoscete bene la musica, aprite le orecchie.

0: funziona il gioco dell'otamatone. Noi abbiamo lo strumento musicale giapponese qui in studio, ce l'abbiamo live per far vedere che non è registrato. Maestro, un piccolo assolo di otamatone per far sentire che è live.
1: Vabbè, però dove di, cioè, che sta a dimostrare che la, beh, perché potrebbe averlo campionato tranquillamente.
0: Allora, no, fai pa pa pa pa pa pa.
1: Vabbè, vedi? mi serve
0: fallo tu.
1: Allora, non c'è un sistema, non c'è.
2: Possiamo una foto col giornale.
1: Giocare con.
0: Sì, dai, una foto dell'otamatone col giornale di oggi, almeno fa capire che ce l'abbiamo qui adesso. Come funziona? Lo suoneremo live, o meglio, lo suonerà il maestro Gianni. Suonerà una canzone famosissima. Il primo che la riconosce, il primo che ci sa dire al 347-342-5220 il titolo, viene in diretta con noi e vince la DJ Box.
1: Quindi attenzione, lo stiamo ricordando, è un gioco di velocità.
0: Assolutamente.

0: Sì, dovete essere più veloci. Subito, alle prime note, appena lo sapete, telefono alla mano e messaggio vocale a noi di Radio DJ. Maestro, siamo pronti? Sono proprio curioso di sentire oggi che esce fuori.
1: Bravo, bravo, molto
0: bravissimo.
1: Bravo, devo dire.
0: All'inizio mi sembrava, sai,
1: un
0: tipo
1: un
0: elettrocardiogramma che sta lì a sentire esatto. I battiti del cuore.
1: E invece,
0: poi invece
2: ho fatto battere il cuore.
0: Mi hai fatto battere il cuore tantissimo,
1: tanto,
0: col ritmo latino.
1: Tanto.
0: E allora, qual è il titolo di questa canzone? Il più veloce.

0: La vida loca.
1: No. Non era questo il vocale. Ma io ho detto Federico. Io ti ho detto Federico. Io ti ho detto
2: no,
1: Federico.
2: No, aspetta. Hai detto Federica, avevo puntato Federica, ma in quel momento è arrivato un altro messaggio e tu sai che scorrono i messaggi.
1: Da settembre non si sa se ci saremo nemmeno nei weekend, ragazzi, va bene? Ecco.
3: Oddio
1: da
3: mio.
1: Settembre non
2: a sentire
1: si
2: Federica.
4: Sentiamo
1: Federica,
4: ormai
1: Federica, Federica, ormai non c'ha più senso.
5: Un, dos, tres, un pasito bailantes Maria, un, dos, tres, un pasito patrà.
4: Il riferimento non è quella, il riferimento

0: Al gioco dell'otamatone abbiamo fatto sentire una canzone live un attimo fa, da quello che si è capito probabilmente di Ricky Martin, e in tantissimi stanno rispondendo con un dos dress,
1: la un dos dress,
0: passito
1: esatto,
0: bailante
1: sì,
0: Maria.
1: Non è quella, non è
0: ma
1: quella,
0: non è no. quella, non è quella, vero Tiziana da Prato?
2: Sì, è vero.
0: Ecco, qual è la risposta corretta?
1: Ciao Tiziana.
2: È Living la vida loca.
0: Living la vida loca, bravissima. Ma non è la stessa canzone,
1: no.
0: Sono due diverse.
1: Okay.
0: È quella,
1: stai
0: brava
1: dicendo
0: Tiziana.
1: Che Ricky Martin le fa tutte
2: grazie.
1: Uguali?
0: Le faceva, non canta
1: no,
0: più
1: no,
0: da
1: no.
0: vent'anni, quindi
1: beh,
0: le faceva
1: però.
0: Tutte uguali, come tanti altri cantanti al mondo. Tiziana, intanto complimenti, benvenuta su Radio DJ, che stavi facendo?
2: Sono in Sardegna in vacanza.
1: Ah, che bello, che Sardegna. Sardegna dove? Dove?
2: Cagliari.
0: Allora, com'è lì la situazione? Caldo, immagino, come passi la giornata?
2: Caldo,
0: mare.
2: Sì, caldo, in spiaggia.
0: Ok.
2: Molto caldo, molta gente, però, però bello, l'acqua è bellissima. Quindi...
0: Meglio sopportare il caldo lì che in qualsiasi altra parte d'Italia. Ma
2: sì,
0: come siete organizzati per stasera? Vedete l'eclissi che in teoria in Sardegna è il punto migliore?
2: Provare a vedere, ma non so se riusciremo perché c'è un po' di nuvole.
1: Pure là,
2: nuvole,
1: anche in Sardegna sono arrivate le nuvole.
2: Sì,
0: mannaggia,
2: sì,
0: incredibile.
2: E quindi non so se ci riusciremo a vedere.
0: Aspetteremo
2: però,
0: altri 27 anni, poi ritorna.
2: Esatto.
1: Sì.
0: Che problema c'è? Cara Tiziana, sembra fatta, ma in realtà c'è ancora un ultimo scoglio da superare, perché ti faremo sentire adesso un'altra canzone suonata live con l'otamatone e tu, a bruciapelo, in tempo reale, ci devi rispondere con il titolo di quest'altra canzone. Solo a quel punto vincerai la DJ Box.
2: Ok.
1: Vai, sei pronta Tiziana? Prego maestro.
2: Sì.
0: Beh, io l'ho capito.
2: La bamba.
1: La
0: bravissima.
1: Bamba.
0: È quella incredibile.
1: Brava Tiziana.
3: Ma come incredibile?
2: Grazie.
0: Incredibile, perché era difficile questa, ma
1: non era facile.
0: Non è stata suonata bene come quella di Ricky Martin e inoltre anche difficile, canzone straniera.
3: A me sembrava suonata benissimo.
2: Cioè,
0: uno si aspetta sempre rose rosse a questo gioco, ma ogni tanto bisogna cambiare.
1: Ci sono anche altre canzoni,
0: brava
1: certo.
0: Tiziana, e allora
2: grazie
0: vinci
2: mille.
0: Ufficialmente la DJ Box, ti arriverà a casa con tutti i gadget di Radio DJ. Con chi sei lì in vacanza?
2: Sono con la mia famiglia,
0: famiglia.
2: Con il mio compagno sì. E la mia bambina di 16 anni.
0: Bello, bello. Quindi mandiamo un abbraccio a tutti quanti voi. Quanto vi resta ancora fino al rientro?
2: Fino al 20.
1: Ancora ci avete
2: un'altra
1: settimana. Dai, un'altra settimana. E allora vi auguriamo una buona vacanza e buona estate.
2: Grazie mille.
1: Un abbraccio, ciao Tiziana.
2: Un abbraccio anche a voi.

0: Jared, Anna su Radio DJ, 17:50 minuti. Oh, tra gli appuntamenti di stasera, tralasciando la famosa Eclissi, che comunque sì, inizia intorno alle 7:40, 8:10 in Italia, fine.
1: Finita.
0: Stasera ci sono altri programmi, soprattutto per chi è fan dello sport, iniziano i primi appuntamenti importanti.
1: C'è la Supercoppa Europea, signori.
0: Si sfideranno Paris Saint-Germain contro Aston Villa, abbastanza interessante come partita. Sarebbero la vincitrice della Champions League e la vincitrice dell'Europa League. Quindi in teoria due squadre tra il top di quelle
1: europee. Un bel match.
0: Quindi in palio la Supercoppa Europea, si inizia alle 21, si gioca a Salisburgo. C'è una notizia molto curiosa intorno a questa partita, perché arbitrerà l'arbitro somalo Omar Artan. Ora direte, mo chi è l'arbitro Omar Artan? È quell'arbitro che doveva andare ai mondiali, ma è stato respinto
1: indietro,
0: e l'hanno rimandato a casa proprio alla frontiera con gli Stati Uniti.
2: Dopo 11 ore di interrogatorio.
0: 11 ore di interrogatorio, visto negato, lo hanno rispedito a casa, e da lì ci fu questo grande clamore mediatico. Una delle tante polemiche intorno al mondiale di questa estate, e promisero all'arbitro tranquillo per
1: rifare,
0: per scusarci
1: qualcosa,
0: federazione, vabbè. Ti faremo arbitrare la Supercoppa Europea.
1: Supercoppa, che è comunque una bella partita.
0: Sono stati di parola tante parole intorno a lui. Arbitro eccellente. Tra l'altro ha vinto il premio come miglior arbitro d'Africa, se non sbaglio, qualche tempo fa. Dunque, tra le curiosità
1: ci sarà lui stasera in campo ad arbitrare.
0: Quindi la guardo solo per l'arbitraggio. non mi frega niente delle squadre in campo
1: proprio.
0: Non tifo né Paris Saint Germain né Aston, mi frega proprio niente.
1: Solo per l'arbitro.
0: Però
1: esatto.
0: Non appena sbaglia starò subito a dire: lo vedi che
1: ha fatto bene a mandarti indietro,
0: rimandarlo a casa, perché non era all'altezza. Voglio fare un po'
1: in bocca al lupo, dai, sarà sicuramente all'altezza.
0: Bocca al lupo a tutti, dai.

0: incredibile! Incredibile! Sta piovendo!
1: Sta piovendo qui, piove. A Roma, aggiornamento in tempo
0: piove
1: reale.
0: Su Roma, guarda che gocce!
2: Ma com'è la pioggia? Com'è?
0: Bagnata,
2: no, nel senso che non.
1: È bella.
2: Ha fatto un non me la ricordo
0: tuono.
2: Più.
0: Il rumore del tuono, un attimo fa, veramente mi ha portato indietro di sei mesi.
1: È bellissima, è ragazzi. Andiamo un attimo fuori, facciamo come i bimbi che si mettono con la lingua di fuori e.
0: Ma io me la vado a godere. Scusate, ci sono le news e torniamo per altre due ore.
3: Oh, oh, oh, oh. C'è 006. Oh, oh, oh. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera, amo essere eccellente. Info su eurospin.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di sei libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione stellare.

0: Fortis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione.
2: Anche d'estate.
3: Sono le 18. DJ.
4: Edizione flash delle news di Radio DJ si è concluso dopo 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e sostenendo di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare il livello di protezione. Resteranno sospesi fino a domani pomeriggio alle 16 i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Dall'8 all'11 agosto a Catania, tra mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente, lo ha detto oggi la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento sulla crisi migratoria a Ceuta. Intanto il ministro degli esteri italiani ha confermato che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna durerà almeno fino a Ferragosto, poi vedremo gli sviluppi, ha aggiunto. Dopo la pioggia di medaglie di ieri agli europei di nuoto e di atletica a Parigi e Birmingham, ci sono ancora speranze di medaglie per l'Italia. Oggi nella capitale francese gli occhi sono puntati in particolare sui 200 dorso maschili e sui 100 rana femminili. Nella città inglese i colori azzurri cercano il podio nel lancio del martello femminile e nei 400 ostacoli sempre femminili. Intanto stasera Paris Saint-Germain e Aston Villa si sfidano a Salisburgo per la Supercoppa Europea.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: dice il ritornello, è anche il titolo della canzone nel finale, ossia Less than a lover, meno di un amante sarebbe,
1: sì, più o meno,
0: la,
1: sì,
0: la traduzione,
1: sì,
0: letterale di questa canzone. Lei è Jenny, riascoltata qui su Radio DJ alle 6:05, dunque ufficialmente buonasera.
1: Buonasera amici,
0: ben ritrovati da 006, abbiamo ancora due ore da passare insieme. Sì, seguiremo, per chi lo sta chiedendo, dal vivo l'eclissi non appena inizierà, anche se
1: piove,
0: il meteo
1: piove,
0: ci sta facendo notare che in diverse parti d'Italia, anzi nella stragrande maggioranza delle parti d'Italia dove si poteva ammirare, sta piovendo.
1: E quindi
0: tra questo
1: purtroppo,
0: anche qui su Roma dove trasmettiamo noi,
2: purtroppo. E meno male perché non abbiamo gli occhiali,
1: esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: Mi consola,
1: ci sentiamo meno in colpa,
0: meno in colpa. Perché guardi, giuro, mentre venivo qui in radio pensavo, cavolo, non ho comprato niente, magari in diretta potevamo affacciarci dalla finestra, guardare ora come faremo. Niente piove
1: quindi si può fare niente, no, certo.
0: Meglio così, siamo risparmiati i 10 euro degli occhialini, o come dicevamo prima, ci sono le ferramenta che li vendono a 1,50 euro, che hanno il vetrino, quello
1: il vetrino
0: del
1: quadrato,
0: la maschera,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: saldatore. Magari 1,50 euro è anche poco, forse una versione quella, quanto basta per guardare,
1: sì,
0: un minuto di eclissi.
1: Piccolino, piccolino, appoggi su,
0: però,
1: sugli
0: comunque,
1: occhiali.
0: Grazie per venderla a questi prezzi umani, dal momento che è diventata caccia all'occhialino, visto che costano tantissimo e sono finiti, non è che,
1: sì,
0: ne abbiamo
1: non
0: tanti.
1: Non ci sono più, sono andati.
0: Lo vendi una volta ogni 27 anni, quindi non ne hai tantissimi. Oh, un grande abbraccio a tutti gli amici che ci fanno sapere le destinazioni, un grande abbraccio ancora più forte agli amici che ci scrivono da Catania, che sono bloccati, che fino a domani alle 16
1: niente,
0: non possono prendere l'aereo per andare via dalla vacanza, o non possono arrivare in vacanza visto che l'aeroporto è chiuso, e dunque ci fanno sapere che molti utilizzano le alternative. Chi arriva in treno fino a Palermo e da Palermo prova a tornare.
1: L'odissea praticamente.
0: Chi, l'odissea quella vera si sta vivendo per colpa dell'Etna che sta eruttando. Molti magari si trovano in una situazione di essere separati. Sai, ci dovevamo ricongiungere,
1: certo,
0: per la vacanza,
1: certo,
0: adesso
1: invece
0: tu
1: mio marito
0: là,
1: è bloccato là, io vado da un'altra qua, parte, esatto.
0: Questa è una conseguenza di un disservizio, ma invece notavo che sempre di più, anche grazie ad alcune notizie che sono uscite, vengono sperimentate le vacanze separati. Che vuol dire? Non è la vacanza in solitaria, non è il single che prende e parte da solo,
1: no,
0: senza amici. È proprio che tu hai una relazione stabile,
1: sì,
0: puoi
1: coppia,
0: essere sposato,
1: quindi, okay,
0: fidanzato,
1: sì,
0: quello che vuoi, convivente. Però ti concedi una vacanza senza l'altra persona.
1: Ah.
0: Tu vai in vacanza tipo con le tue amiche,
1: sì,
0: e io vado in vacanza con i miei amici.
1: Perché stiamo leggendo la trama dell'ultimo spettacolo di Maurizio Battista? No!
0: No!
1: Cioè,
0: no,
1: no. Ah, ok.
2: O magari non coincidono le ferie, però. A volte può succedere, no?
0: Ci sono diverse circostanze. Adesso l'abbiamo semplificata,
1: sì, sì, sì,
0: io con i miei, tu con i tuoi. Però ci sono diverse motivazioni. Quella di Gianni, mi ci vedrei. Cioè, se non si incastrano le ferie nello stesso periodo, non è che nessuno dei due si fa vacanze.
1: No, no,
0: quando tu sei in ferie, oh, vatti a fare una vacanza,
1: certo,
0: con chi vuoi.
1: Sono in tanti che fanno così.
0: E poi,
1: certo,
0: lo faccio io. E quindi, intanto vogliamo scoprire e sapere se qualcuno ha mai sperimentato le vacanze da separati, se è andata bene, non è andata bene, soprattutto se si innescano le gelosie. Perché poi la notizia che ci viene presentata è una sorta di decalogo di sopravvivenza,
1: okay,
0: alle vacanze da separare.
1: Cosa fare?
0: Cose da
1: come,
0: evitare,
1: come ci si
0: per
1: deve
0: stare
1: comportare, certo.
0: Come comportarsi per non andare in ansia per tutto il periodo della vacanza.
2: Scusa, una piccola nota alla notizia.
0: Dimmi,
2: c'è scritto il decalogo per,
0: sì,
2: andare d'accordo, però sono 5 punti.
1: Ah.
0: No, perché le devi unire a quelle dopo, i consigli per disinnescare
2: la gelosia.
0: Che sono 4
2: però. Quindi 9.
0: Sono 9, uno ce lo inventiamo man mano che li leggiamo. No, ma infatti manco mi va arriva a 10,
1: no,
0: perché
1: no,
0: sono,
1: no,
0: troppe,
1: infatti, infatti.
0: Vi facciamo un sunto, vi leggiamo le cose fondamentali dove magari ci possiamo riconoscere. Uno su tutti, ci suggeriscono di fare attenzione al fuso orario da stories Instagram, nel senso che se vedi che non carica storie per 6, 7, 8 ore,
1: sì, non mi devo preoccupare,
0: non ti preoccupare,
1: no, no, no,
0: non è che sta sullo yacht pieno di gente circondato da altre persone, magari sta dormendo,
1: ah,
0: magari,
1: okay,
0: si sta,
1: okay,
0: godendo la vacanza. Cioè, se non pubblica,
1: sì,
0: non è perché ti vuole nascondere cose.
1: Molto bene.
0: Questa è la prima cosa. E soprattutto, quando pubblica qualcosa, fate attenzione alla trappola dello sfondo. Che vuol dire? Lo zoom, quello là,
1: sì,
0: che tu. Fa vedere sullo sfondo chi c'è.
1: Cosa c'è? Ecco.
0: Il riflesso dell'occhiale. Guarda, guarda, guarda che si vede nell'occhiale.
1: Evitiamo,
0: sta
1: poi,
0: con altra gente.
1: Poi la trovate, quindi evitiamo. Ecco.
0: Non lo fate, non lo fate. Non ci rimanete male se venite visualizzati senza risposta, perché magari in quel momento,
1: sì,
0: durante la vacanza, momento impegnativo, sta su un quad in,
1: certo,
0: cima a una montagna,
1: certo,
0: si ha visto il messaggio, dopo rispondo. Non vi sta,
1: non
0: evitando.
1: Non vi preoccupate,
0: sta
1: facendo
0: evitando
1: qualcosa, certo.
0: Ecco, e a quel punto, mentre aspettate, evitate di fare il controllo, quello dei follower. Fammi vedere chi l'ha aggiunto in questi giorni.
1: Sì.
0: Fammi vedere se segue qualcuno,
1: no,
0: nuovo.
1: Ma anche perché mi viene da pensare, no? Se tu non sei venuto o venuta in vacanza con me, perché stai lavorando, quindi non ci.

0: Non c'hai tempo di far controllare tutta sta roba, sennò venivi in vacanza con me a sto punto.
1: Questo è vero, questo è vero. Bisogna fare molta
0: però
1: attenzione.
0: Magari 347-342-5220. Ci abbiamo qualcuno all'ascolto che magari ha sperimentato la vacanza da solo, in solitaria.
1: E magari non è cascato in questi tranelli.
0: No, no.
1: Anzi,
0: certo,
1: ha detto:
0: certo.
1: È bello, sta una settimana.
0: Bellissimo, quasi bellissimo. Quasi l'anno prossimo la rifaccio.
2: Arrivano già.
1: Eccoli, vedi. Sai i romanticoni che dicono: no, ma io sono stato contentissimo per lei perché si è potuta godere. Certo. Mykonos con le amiche, io sono contentissimo.

0: Liquido Narcotic su Radio DJ, 18 e 14 minuti, ancora buonasera da 006 347 342 5220 è il nostro numero. Siamo partiti dal dato dove in Italia sempre più coppie fanno le vacanze separate.
1: E arrivano tante conferme, ci sono tante persone che hanno sperimentato da diversi anni questa vacanza e devo dire che molti, da quello che dicono, funziona
0: soprattutto tanto. Confermiamo il fatto che le esigenze per andare in vacanza separati sono tantissime, non è soltanto io voglio i miei spazi,
1: no,
0: e
1: infatti,
0: tu i tuoi, ma proprio questioni logistiche. In tanti, per

0: colpa del lavoro, non riescono a conciliare le ferie. Quindi che fai? Per 6 anni non fai vacanze?
1: No.
0: Quando possiamo partiamo insieme.
1: Altrimenti...
0: Poi quando io ho 2 settimane di ferie, anziché aspettarti a casa sul divano, se la vita me lo permette, che non ho altri impegni domestici, che devo stare lì a fare chissà che, senti, io intanto una vacanza me la faccio,
1: ne approfitto,
0: E poi quando toccherà a te te la fai tu. Tante conferme da questo punto di vista, ma attenzione, forse c'è qualcuna d'esperienza, sentiamo.
2: Raga, un solo consiglio, sì. Se siete paranoici, lasciate stare, non è cosa per voi.
1: No.
0: Anche poi, collegata
1: la gelosia,
0: ai consigli che leggevamo prima per sopravvivere a queste vacanze separate, effettivamente questo tipo di cose che abbiamo letto, che venivano suggerite da chi ha scritto il decalogo,
1: sì,
0: vuol dire che dall'altra parte c'è una persona che non è predisposta a questo tipo di vacanze separati. Perché se ti devo dire, mentre lui o lei è in vacanza, tu non stare lì a controllare i follower, sì, è perché evidentemente non fa per te,
1: no,
0: far
1: no.
0: partire l'altra persona da sola.
1: Lascia stare, esatto.
0: Lascia stare. Allora abbiamo una campionessa, una cintura nera di vacanze separate. Lei è Barbara da Parma, benvenuta su DJ.
3: Benvenuti a voi, grazie della telefonata.
1: Ciao, ragazzi. Barbara,
0: dove
1: ciao.
0: Ci stai accogliendo? Dove sei in questo momento?
3: Sono al lavoro a Parma.
0: Ah, di che ti occupi? Che stai facendo?
3: Io no, un negozio di abbigliamento da donna, ma di Parma, faccio un po' la marchetta.
0: Sì.
3: E mi tocca stare qua perché il negozio è mio, quindi.
1: Certo, giustamente.
0: A che ora
1: chiudi? Non è periodo di ferie.
0: No, ancora no.
3: No, sono già stata in ferie, alla fine di giugno come vecchiettini.
0: Ecco, ma sei andata da sola o accompagnata?
3: Sono andata in quel caso con il compagno.
0: Col tuo compagno, ok. Però tu ci dicevi che da te, almeno tra te e il tuo compagno, è un'abitudine fare le vacanze separati.
3: Sì, ci prendiamo degli spazi. Uno, perché fa bene la coppia. Due, perché c'è, insomma, voglia di fare cose che non piacciono all'altro. Meglio, a me piace viaggiare, prendere l'aereo, andare a visitare città e paesi. A lui no.
0: Okay.
3: E quindi di conseguenza lui piace girare in moto, quindi anche oggi è partito con suo cugino andando via qualche giorno da solo e...
0: Sì.
1: Ah, quindi proprio da solo, cioè quindi. Non è che dici magari ti sostituisce con un amico, dici vabbè guarda,
0: no, lui sì, adesso vai... in moto sta con l'amico, l'ha detto.
1: Sta con l'amico, ok.
0: No, però
3: allora,
0: adesso con il
3: cugino, a volte vai anche da solo.
1: A volte anche da
0: solo. Sì. Ma...
3: Non sempre, ragazzi. Oh, sì. Però sì, capita.
0: Però ogni tanto. No, il dubbio che mi viene sentendo la tua storia è le fate separati solo per i gusti, cioè a me piace questo tipo di vacanza, a te no, allora le facciamo separati. Oppure anche la logistica che non ve lo permette, tipo tu col negozio non puoi chiudere quando è libero lui.
3: Allora anche
0: okay.
3: sì,
0: un po'
3: sì,
0: tutto,
3: anche per quello, però insomma alla base c'è un vieni e non posso, allora vado. Cioè,
0: tu con chi vai di solito? Parti con amiche?
3: Chi viene viene, le mie amiche, comunque le mie amiche in generale, okay. Chi una chi l'altra, chi prima chi poi, però sì, con le amiche. Ho viaggiato da più giovane sempre da sola, ho fatto viaggi da sola perché stavo molto molto bene. Adesso magari due chiacchiere in più le faccio.
1: Beh, certo, però dai, è un'esperienza magari da provare, da quello che stiamo capendo. Senti,
3: sì,
1: Barbara,
3: dimmi, scusa.
1: No, in chiusura, se magari hai già scelto la prossima meta o ci avete un viaggio in programma
3: allora,
1: con le amiche.
3: Io voglio andare a Parigi con una mia amica che è vagabonda, sì, come me, e vogliamo ritornare a Parigi così,
0: Parigi
3: a fare un diretto.
0: Scusa, cos'è che fate insieme tu e il tuo compagno? Cos'è che vi piace fare allora?
3: Le vacanze, quelle belle, quelle lunghe, che c'è da andare, insomma, in Sardegna, stare un mese in Sardegna, oppure a sciare 2 settimane, cioè facciamo la vacanza quella
0: dove si spende tanto, vai con lui.
3: Come?
0: Dove c'è da spendere tanto, vai con lui. Dove riesci a fare qualcosa di più economico con le amiche, si può andare da sola.
3: No, però c'è tanta fiducia e tanta complicità. No, non ci spiamo nei social.
1: Quello è fondamentale.
3: Se non c'è fiducia,
1: certo,
3: non c'è rapporto per noi.
1: Giusto.
0: Quindi consiglio per chi vuole sperimentare queste vacanze: mettete da parte la gelosia. Fidatevi.
3: Se no, non state insieme alla persona che avete in fianco, se non vi fidate non è amore, non so, è curiosità e voler essere morbosi, cercare qualcosa che poi magari non c'è neanche.
0: Dice, a quel punto il problema non è la vacanza separati, c'è un problema nella coppia. Grazie Barbara, che ora chiude il negozio?
3: Alle 7:30.
0: Uff, un'altra ora, dai.
4: Quando inizia l'eclisse.
0: Sì, inizia l'eclisse e chiude. Dai, ti facciamo compagnia per un'altra ora. Ciao Barbara.
3: D'accordo, grazie, buona eclisse a tutti.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.

0: I pinguini su Radio DJ, 18 e 23 minuti, mai quanto in questo istante suonano benissimo i pinguini tattici nucleari, perché sugli studi di Roma di Radio DJ si è volto le spalle.
1: Sì, è nubifragio praticamente.
0: Il 7 di novembre alle 6:50 di mattina, c'è un diluvio
1: esatto.
0: In corso con
1: ed è buio già.
0: Fulmini, tuoni ed è tutto buio, incredibile. Guarda caso, lo ripetiamo ancora una volta, oggi, dopo due mesi di sole pieno che bisognava guardare per un attimo su verso il sole, sta facendo il temporale. Sempre la fortuna.
1: Quella è quando desideri troppo una cosa, tu la stavi desiderando da mesi questa cosa di vedere l'eclissi e ti ha detto male.
0: Ma
1: purtroppo.
0: Perché è proprio il desiderio stesso ad essere l'eclissi, poi la guardi e ci resti male.
1: Sì,
0: invece l'idea di sognartela così rimane
1: però
0: ancora
1: più. Però ti sei salvato
0: fascinoso.
1: Perché non avendo gli occhialini, non avendo niente, quindi rischiavi poi di perdere la vista, quindi
0: meglio così. Dopo l'approfondiamo. Questa cosa, perché abbiamo cercato un attimo le conseguenze del guardare l'eclissi senza le protezioni. E il rischio non è che è minimo, il rischio è proprio la cecità,
1: una
0: roba estrema.
1: Ragazzi,
0: dopo, quando è il momento, quando si avvicinano le 7:30, ne parliamo.
1: Esatto, intanto adesso dobbiamo recuperare qualche messaggio di amici che vanno in vacanza, decidono di fare vacanze separati e vanno bene. Devo dire che poi alla fine si divertono, passano una buona estate e non.
0: Cioè stiamo avendo tantissime testimonianze di chi lo fa da un sacco di anni e dice ve lo consiglio, fatelo perché la vacanza separata è bella.
1: Ad esempio Elisabetta dice: io sono un insegnante e ho più ferie di mio marito che invece è ingegnere, quindi spesso vado via con mia sorella e poi ci ritroviamo a casa, poi quando riusciamo insieme ci facciamo dei weekend durante l'anno che devo dire che sono molto apprezzati.
0: Ok, quindi quando si incastrano le ferie di entrambi si parte insieme, altrimenti io sono insegnante,
1: io
0: tutto luglio agosto sto in ferie,
1: vado via con mia sorella,
0: qualcosa devo fare. C'è anche chi in questo momento ci conferma.

0: conferma che sono 2 anni che fa la vacanza con gli amici, mentre adesso è in vacanza con la compagna, quindi molto mantiene bene la tradizione con gli amici e adesso con la compagna. Tra le altre cose dicono che sono in Sicilia e si sono beccati l'Etna che rotta. Allora, bello se non dovevi ripartire in questi giorni, sì, cioè bello andarlo a vedere di notte con tutte le luci rosse, che è affascinante.
1: Però un po' meno,
0: un po' meno se stai lì con il sito dell'aeroporto ad aggiornare, ad aggiornare per vedere se si può partire oppure no. Allora, abbiamo nominato la Sicilia.
1: Sì.
0: Abbiamo nominato Catania. Vogliamo dedicare un pezzo a tutti gli amici che ci stanno scrivendo da lì?
1: Eh beh, certo.
0: E allora, facciamo. Sì, dai.
1: Glielo dedichiamo.
0: Ce lo giochiamo adesso. Un ottimo Roy Paci. Toda gioia, toda bellezza.

0: Roy Paci, Manu Ciao, Toda Gioia, Toda Bellezza su Radio DJ. Sono quasi le 6:30.
1: Quindi meno un'ora.
0: L'eclissi, no, basta. Mi ha rotto i coglioni l'eclissi.
2: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ. Oh oh oh, c'è 006. Oh oh oh,
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: My Movies presenta.
1: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
0: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
1: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
0: Robin Hood, il prezzo del sangue.

0: Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
6: Ciao ragazzi, protezione 50 e radio DJ.
7: Ciao Umberto e Damiano.
8: Forza Umberto e forza Damiano, si parte!
9: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
10: Ho chiesto relax. Mi hanno dato Umberto e Damiano.
11: On Radio DJ!
12: Voi siete matti!

0: State ascoltando Radio DJ, 18 e 36 minuti, ancora buonasera da 006, siamo Umberto e Damiano, un'oretta e mezza da passare insieme fino alle 8.
1: Sì, fino alle 20,
0: oggi,
1: certo.
0: Come per tutto agosto, vi accompagniamo fino alle 20. Un saluto a tutti gli amici che ci scrivono, che stanno staccando in questo momento dal lavoro, nonostante sia la settimana cruciale per gli italiani,
1: certo.
0: La settimana di Ferragosto, quindi dai, vi siamo vicini, solo se le ferie non le avete ancora fatte.
1: Esatto, esattamente.
0: Perché se vi lamentate e poi ci dite...
1: Siete rientrati lunedì.
0: No, ma io le ferie
1: le
0: ho fatte a giugno. No, ma io le ferie le ho fatte a luglio. Non vi lamentate, ve le siete già fatte.
1: Sì,
0: gli
1: sì.
0: Amici che devono aspettare fine settembre, inizio ottobre.
1: Quelli,
0: a voi,
1: quelli veramente.
0: Grandissimo abbraccio. Grandissimo
1: un grosso
0: abbraccio,
1: sì.
0: Amici, dai, dai.
1: Amici
0: duro.
1: Che però vogliamo premiare. Perché
0: in
1: magari se in questo momento stanno lavorando e noi
0: sì.
1: Adesso apriamo la vetrina di Radio DJ.
0: Giusto, pubblicizzare il fatto che siamo ancora al lavoro. Diamo un senso a questo lavoro. Facciamolo sapere a tutti. Facciamo venire più gente.
1: Una bella pubblicità che non guasta mai.
0: E allora la vetrina di Radio DJ si chiama Gimme 5. Gimme 5. Come funziona? Adesso dovete partecipare tutti, perché per accedere alla vetrina apriamo il gioco del Gimme 5. Noi vi diamo 5 indizi e voi dovete indovinare di chi stiamo parlando.
1: Ci serve un nome e un cognome del personaggio famoso. Appena lo sapete, messaggio vocale al 347-342-5220. Vince il più veloce o la più veloce.
0: Quindi il più veloce che indovina viene in diretta con noi e ha la possibilità di pubblicizzare tutto quello che vuole, dal profilo Instagram all'attività commerciale o anche al momento prologo,
1: sì,
0: per il vostro paese.
1: Città, certo,
0: sai,
1: il paese.
0: Periodo di sagre, hai visto mai?
1: Certo,
0: c'è da portare
1: mettere.
0: Gente nei paesini, quelli meno conosciuti. Questo è il momento vostro, scopriamo quali sono i 5 indizi.
1: Salento.
0: Stupida.
1: Ma non è bello offendere.
0: Che devo fare?
2: Che indizio è?
0: Non è una mia idea, non è il mio pensiero, è un suggerimento.
1: Sanremo.
0: Amici.
1: 40.
0: Di chi stiamo parlando? Vi abbiamo dato dunque questi 5 indizi. Sono abbastanza facili.
1: Beh, sì, dai, dai.
0: Si capisce, anche
1: si
0: Gianni ha
1: fare,
0: capito
1: si
0: di chi
1: fare,
0: stiamo parlando.
1: Si può fare.
0: 347-342-5220. Se avete capito di chi stiamo parlando, mandateci nome e cognome con un messaggio e venite in diretta con noi.

0: What is Love, canzone che ci riporta nel 1983, Howard Jones su Radio DJ alle 18:42 minuti. Stiamo ricevendo tantissimi messaggi per provare ad indovinare il personaggio di oggi.
1: Siamo nel vivo del Gimme 5, ma ha vinto la più veloce.
0: Solo una è la più veloce, una che non ha scritto Emma, una che non ha scritto Stefano De Martino, una che non ha sbagliato, è proprio Giada, benvenuta su DJ.
2: Ciao Giada.
0: Qua leggo che sei da quel ramo del lago di Como, quindi sei a Lecco?
2: L'altro.
0: L'altro quindi?
2: È sul ramo di Como.
1: L'ha detto, scusa. Sul
0: ramo. Sei su un albero?
2: Non proprio.
1: No, non proprio.
2: Sono dalla parte del Comasso, insomma, non nel lecchese.
0: Ma io pensavo ai Promessi Sposi.
1: No,
0: quando
1: no,
0: c'è
1: no.
0: Quel ramo, là, si parla di Lecco come città. Anzi,
2: esatto,
0: di Lecco.
2: Io infatti sono sull'altro, sono sul ramo di Como.
0: Ok, di Como.
1: Potevi dire del lago di Como e basta, pure tu che ti vai a
0: dalla provincia di Como, esatto. Va bene Giada, se dico così.
2: Fantastico.
1: Dalla provincia, molto
0: che
1: bello.
0: Stai facendo di bello? Raccontaci il tuo pomeriggio.
2: Sto tornando a casa dal lavoro, perché io sono 3 anni che non faccio vere vacanze.
0: No,
2: in realtà.
0: Aia. No, mannaggia. Aia.
2: Vado, sto facendo un master, quindi le mie ferie vanno in corsi.
0: Ok, quindi non fai una vera vacanza da anni, ti concedi qualche giorno qua e là, tipo il weekend, cose così.
2: No, io durante i weekend vado ai corsi del mio master. Tu,
0: da 3 anni, senza mai saltare un weekend?
2: No, però le ferie in Svizzera sono poche, sono una.
0: Ah, in Svizzera.
2: Va bene,
1: in programma ci sarà prima o poi una grossa vacanza, dovrai recuperare.
0: Non insistere.
2: 2027.
0: Dove vai? Dove vai nel 2027?
2: Varie opzioni lontane, insomma.
1: Lontane.
2: Bisogna capire solo in quale quale oceano, di qua o di là. Vedremo.
0: Ok, quindi
1: lei ce l'ha con sta roba, o di qua o di là.
0: Idee poche, ma è confusa.
3: Nell'altro ramo dell'oceano.
1: Bene, molto bene.
0: Giada, chi è il personaggio di oggi che risponde ai nostri indizi?
2: Alessandra Amoroso.
0: Vediamo
1: Alessandra
0: perché.
1: Amoroso,
0: come
1: allora.
0: Associ Salento.
2: È Salentina.
1: Salentina, sì, esattamente.
0: Poi Stupida.
2: Canzone, titolo della canzone.
0: Sì, uno dei suoi primi successi. Sì. Poi c'è Sanremo.
2: Perché ci ha cantato, chiaramente.
1: Partecipato a Sanremo nel 2024. Amici.
2: Amici perché ha partecipato a una delle prime edizioni.
1: Vinto nel 2009. Ha partecipato e vinto nel 2009. E poi 40.
2: E sarà l'età, immagino.
1: E oggi proprio il suo compleanno,
0: oggi.
1: Quindi facciamo tanti auguri a Alessandra Amoroso che compie 40 anni.
0: Auguri Alessandra e complimenti Giada per aver vinto il Gimme 5. A questo punto ti si apre la vetrina di Radio DJ e puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Io vorrei parlarvi di un'associazione di cui faccio parte lateralmente, nel senso che c'è più che altro c'è socia un'amica di mia mamma che si chiama Una Zampa per la Spagna.
1: Una Zampa per la Spagna, esatto,
2: ed è un'associazione che si occupa di salvare cani e gatti dalle Perreras spagnole, dove ad oggi purtroppo ancora fanno una brutta fine.
0: Ok.
2: E quindi fanno raccolta fondi e organizzano poi dei furgoncini attrezzati per portare queste anime in salvo in Italia,
0: okay,
2: e trovano loro poi adozione.
0: Ecco, tramite loro c'è anche la possibilità di adottarli questi cani e gatti salvati?
2: Io al momento ho un gattino in stallo in attesa di adozione, quindi assolutamente sì. Quindi qualsiasi aiuto, fosse anche un solo euro, sono disponibile a tenere un cane o un gatto in stallo, è manna dal cielo.
0: Ok, allora come vi sta pubblicizzando Giada, il sito è unazampaperlaspagna.org, oppure li trovate su Instagram, il profilo si chiama Zampa Spagna e a quel punto potete seguirli
1: molto bene,
0: rimanere aggiornati con tutto quello che
1: fanno.
0: Brava
1: Giada, un'ottima vetrina per questo.

0: Grazie Giada, a questo grazie punto a non ti posso augurare buone ferie, visto che per un anno
1: buon
0: ancora
1: master,
0: non le farai. Buon master.
2: Master in che?
0: Master in che, dici?
3: In mental coaching.
1: Ah, mental coaching. Cioè, per aiutare poi quelli che non vanno in vacanza, giustamente. No?
0: Perciò resisti da tre anni, perché lo fai di lavoro il mental coaching. E ti, dai, dai, ce la puoi fare, tre anni senza ferie.
3: Ce la farò sicuramente.
1: Un grosso in bocca al lupo per
3: buona
1: tutto,
3: serata,
1: Giada.
3: Viva il lupo, grazie.
1: Ciao. Buon estate, ciao.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio DJ. 347 342 5220, questo è il numero per interagire con noi. Tanti messaggi d'apprezzamento per la vetrina di Giada,
1: per un'ottima associazione
0: che abbiamo appena ascoltato, e soprattutto tante persone che vorrebbero il numero di Giada perché hanno bisogno anche loro di superare l'impasto delle ferie, cioè non ce le ho. Vado in vacanza da 3 anni, come faccio a resistere da 3 anni al lavoro senza un giorno di pausa? A breve vi diamo tutti i contatti di Giada. Intanto, a proposito di animali, non so se in questi giorni vi è capitata la storia di quel piccolo comune che si trova tra Puglia e Campania. Esattamente, parliamo di Rocchetta Sant'Antonio.
1: Rocchetta Sant'Antonio, sì.
0: Si parla di questo comune, 1000 abitanti, un solo benzinaio che al self-service vende il carburante a 2,40 euro. Anzi, scusami, sì. 2,399 euro.
1: Esatto,
0: per essere
1: 3,99.
0: Self-service, sì. Sì. Servito. Che succede? Che la gente dice: qua siamo in pochi, c'è un solo benzinaio,
1: vado a
0: questo
1: piedi,
0: prezzo
1: vado a piedi,
0: vado a piedi,
1: vado a piedi, certo,
0: ma se devo andare un po' più lontano, è diventato famoso il comune grazie al signor Massimiliano e al cavallo Maia.
1: Esatto, cavallo Maia, penso...
0: È stato beccato,

0: Sì. Andare alle poste, all'ufficio postale, proprio a cavallo. Quando è stato fermato e intervistato, ha detto: sì, non io ce l'ho la macchina, soltanto sì. che il cavallo mi costa di fieno un euro al giorno, euro, in media, sì. quello che mi costa accudirlo e comprare il fieno, con un euro al giorno me la cavo. Con la macchina sono 2,40 euro al litro. E quindi sai che faccio? Io ho rimesso sulla sella e mi muovo a cavallo.
1: Come si faceva una volta.
0: Come una volta. Quindi si riscoprono sì, questi sì. vecchi valori di una volta.
1: Andando a cavallo.
0: Ormai il cavallo, vuoi o non vuoi, mo magari ci sono dei paesi in cui ancora si può utilizzare come mezzo di trasporto principale, ma il cavallo è visto principalmente per passeggiate o lo sport.
1: Beh, io di solito vedo polizia o carabinieri a volte quando vai
0: caso per lavoro.
1: Esatto, sì, per lavoro.
0: Però
1: sì,
0: è abbastanza anomalo vedere qualcuno che utilizza il cavallo come mezzo di trasporto principale. Ripeto, a meno che non si abitano in delle paesi, in delle condizioni naturalistiche particolari.
1: Se no, la passeggiata al tramonto fai col cavallo.
0: Passeggiato, il cavallo, me ne prendo cura, lo addestro, insomma queste cose qua. E adesso il cavallo per andare alle poste.
1: Potrebbe essere una
0: soluzione, passiamo tutti di nuovo. Asini, cavalli.
1: Sì, non mettete le accise sulla biada possibilmente e da domani magari tutti quanti a cavallo.
0: Potrebbe essere un'idea. Tanto ho letto che in Inghilterra stanno mettendo delle accise sulla ricarica delle auto elettriche, perché ricaricando con la corrente è diminuito il gettito delle tasse sulla benzina, proprio le accise, quindi accise sulla corrente

0: Bacca su Radio DJ, 18 e 55 minuti. Che succede?
1: No, a proposito di rompere, perché non chiediamo due cosine a Lucia? Ecco, a proposito di rompere.
0: Come va?
2: Eccomi.
1: Agitata.
2: Allora, perché... è che mi preparo, sai, prendo le informazioni.
1: Le pillole dovresti prendere.
2: Sul web.
0: Ok. Vabbè, tranquilla, non ti abbiamo ancora chiesto niente, che c'è l'ansia da prestazione, abbiamo sentito.
1: Sì,
0: è la nostra Lucia,
1: la quota rosa,
0: la prima speaker con l'intelligenza artificiale qui di Radio DJ, ce l'abbiamo a 006. A questo punto, visto che manca sempre meno, Lucia, quanto manca all'inizio dell'eclissi in Italia?

0: vediamo. Provo a controllare subito. Allora, sì. Sì. Allora, in Italia l'eclissi parziale inizia verso le 19:24, ora locale.
1: Mezz'ora.
0: Siete in Emilia Romagna?
2: No, oh, siamo, no, a Roma.
1: Siamo a Roma adesso.
0: A Roma. Allora, a Roma. Sempre alle 19:24.
2: Ma piove però, abbiamo un problema, invece. Lucia, sta piovendo.
0: Ecco. Allora. Sì. Il che? Allora, direi.
2: Parla
0: aspettate
2: come mio figlio.
0: A guardare il sole.
1: Aspettiamo a guardare il sole perché?
0: Perché non si guarda il sole direttamente.
2: Brava,
0: senza
2: brava.
0: Occhiali certificati, sì? O strumenti con filtri solari adeguati.
1: Ok, giusto. Scusami, che succede? Lucia, adesso mi distraggo un attimo. No, guardo fuori dalla finestra. Che succede se lo guardo senza protezioni?
0: Allora, controllo subito. È pericoloso, sì.
2: Infatti.
0: Può danneggiare la retina.
1: Ah.
0: Soprattutto durante un'eclissi parziale, perché sembra meno abbagliante, sembra guardabile.
1: Aia, Lucia, l'ho guardato, mi bruciano gli occhi, che devo fare?
0: Chiamate un medico.
2: Va bene.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Nei videogiochi è così. Raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Le 19. DJ.
4: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. È durato più di 5 ore l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitova nel carcere romano di Rebibbia. Il faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura. Lavitova

0: Dunque, ammesso di aver organizzato tutto e di averlo fatto per tutelare l'incolumità del conduttore di report, sempre secondo l'ex editore dell'Avanti, il giornalista era oggetto di pericolose minacce e così facendo pensava che gli sarebbe stato innalzato il livello di scorta. Non è stato spiegato se Ranucci fosse a conoscenza o meno del proposito di La Vitola, ma sentiamo da Sky TG24 le parole del suo legale Sergio Cola.
1: Posso solamente dichiarare che ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura, ha riconosciuto di essere stato il mandante dell'attentato e di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
0: Passiamo alle altre notizie. L'Etna continua a eruttare e la nuvola di cenere che genera continua a far rimandare la ripresa dell'attività dell'aeroporto di Catania. I voli in partenza e in arrivo nello scalo etneo resteranno sospesi almeno fino alle 16 di domani. Negli ultimi tre giorni sono state 700 le cancellazioni, con inevitabili disagi per i viaggiatori che vengono ricollocati su altri aeroporti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna durerà almeno fino a Ferragosto. Poi valuteremo gli sviluppi della situazione, ha aggiunto il titolare della Farnesina, spiegando che l'esecutivo deciderà nell'interesse della sicurezza nazionale. La cronaca, l'automobilista 73enne indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti in Piemonte resterà ai domiciliari, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Ivrea dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia dell'uomo. Per lo sport parliamo degli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 metri d'orso proprio pochi minuti fa. La gara è stata vinta dall'ungherese Kos davanti al greco Siskos, che ha portato a casa l'argento. Una gara importante per Ceccon, che ha fatto registrare il nuovo record italiano con 1 minuto 53 secondi e 96 centesimi in una distanza che per lui non è congeniale.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: DJ
4: One Nation One Station.
5: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Have fun with
2: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.

0: Dopo le 7 inizia l'ultima ora di 006, almeno sì, per questo mercoledì 12 agosto. Inizia anche finalmente l'ora in cui si potrà vedere le...
1: Che succede? 7, 6, 5.
2: Manca poco,
0: sì,
2: manca poco.
0: Mancano 10 secondi, manca... Meno di mezz'ora. Allora sono io intanto sulla diretta che farà Iberia, la compagnia spagnola. Sì. Ne parlammo settimana scorsa, perché in collaborazione con Starlink hanno organizzato un volo senza destinazione. No. Decolla da Madrid e vola nei punti in cui l'eclissi sarà al 100%. Sarà visibile al massimo del suo splendore e dunque potremo seguire in diretta le immagini. Quindi, volo solo per ricercatori
2: solo
0: e scienziati.
2: Per ricercatori, quindi per tutti gli amici che avevano in mente di vedere l'eclissi in Italia, ma lo ricordiamo, in diverse zone in questo momento sta piovendo.
0: Giusto.
2: E quindi potete seguire la diretta.
0: Vabbè, in ogni caso, se non avete modo di andare da nessuna parte, noi ve la racconteremo, quindi rimanete qui con noi per quel che si può.
3: Beh,
0: racconteremo,
3: certo, noi la racconteremo, che non la vedremo. Come
2: no,
3: faremo?
2: Non la vedremo
3: in realtà. Vabbè, ce la faremo raccontare.
0: Ho la diretta. Ah, me la racconta, vabbè. Iberia, Lele, so che è collegato con l'ESA,
4: sì ci siamo sentiti stamattina,
0: ecco, quindi no, sai, la diretta anche tu aperta, quindi riusciremo a commentare in tempo reale. Ecco in ombra. Eccola, è tutta in ombra adesso.
2: Bellissimo, guarda, sarà veramente bellissimo.
3: Però questa esperienza bisogna saperla vivere,
2: Certo,
3: bisogna prepararsi.
0: Allora, è più o meno quarto d'ora, 10 minuti che ci prepari a questa situazione emotiva collegata all'eclissi.
3: Una sorta di raccomandazione.
0: Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, guardate che durante l'eclissi solare bisogna concentrarsi sulla propria luce interiore, non pensate alle crisi, è un oscuramento, quindi un momento negativo. Bisogna concentrarsi sulla propria luce interiore. Va bene. Ciao da Alessandra.
2: Ciao Alessandra. Ok, grazie del consiglio. Quindi
0: mi ha incuriosito. Sì. Quindi lei dice: l'eclissi effettivamente è un oscuramento.
2: Quindi
0: non concentriamoci sull'oscuramento del sole.
2: Luce
0: interiore. La luce interiore della macchina, i fari, gli anabbaglianti. Di che stai parlando? La luce interiore. Ti devi concentrare su quella, perché in teoria.
3: Però ha ragione concentrarsi sulle luci anteriori, perché farà buio.
2: Esatto.
0: Accendete i fari, quello ci ha detto nel vocale.
2: Ho perso anche un messaggio che c'era arrivato prima, dove ci dicevano di un certo desiderio, cioè vale la pena, ho perso chi l'aveva scritto, ma ci chiedevano se si può esprimere
0: il
2: un
0: desiderio all'eclissi,
2: ma non credo. No.
0: Se forse... dietro l'eclissi il sole cade,
2: no,
0: in quanto stella
2: non vale niente,
0: non si fa. Oppure guardate se scopriamo adesso una roba oscura,
3: però è la notte
0: non
3: di
0: sappiamo.
3: San Lorenzo,
0: ma chi due giorni fa
3: no è stata due giorni no però è la notte no è vero, erano due giorni fa.
2: Cazzo,
3: però la notte in cui si vedono più stelle cadenti.
0: Hai ragione, perché la notte di San Lorenzo è tutto marketing e commerciale. Due giorni fa abbiamo scoperto, o meglio, l'abbiamo ricordato, che stasera, in realtà, se volete guardare le stelle cadenti, è la serata migliore. Perché

0: Che è il punto perfetto della Terra all'interno dell'atmosfera. Quindi si può seguire le stelle cadenti dopo l'eclissi. È la serata giusta. Lì i desideri vanno bene.
1: Durante l'eclissi.
0: Allora, no, sai che ti dicevo prima? La cosa che sblocchiamo qualcosa di oscuro. Perché l'amica molto spirituale, Federica, se non sbaglio, Alessandra, ci ha detto: concentratevi sulla luce interiore, perché l'eclissi è oscura.
1: Oscura.
0: Che va ad oscurare il sole. Quindi, se è un momento di oscuramento e tu esprimi il desiderio, è un desiderio oscuro, cioè si possono esprimere tutte quelle cose che...
2: Ti verifica l'opposto, secondo me.
1: Prova.
0: Quello che il desiderio macabro, qualcosa di cattivo, con l'eclissi lo puoi fare ogni 27 anni, questa che vediamo stasera?
1: Non credo, dai.
0: Non, credo. No. Non lo so, sto improvvisando.
1: Ci puoi sempre provare tra poco, se vuoi.
0: Non ho gli occhialini, capito? Vado, pensa che bello, eclissi oscura, vado a esprimere il desiderio cattivo e resto poi cieco.
1: No,
0: quello è il problema, ce l'ha detto anche Lucia prima, se la guardi senza protezioni il rischio è altissimo.

0: Well, we got love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Don't get hooked up on what you see, 'cause the greatest thing is spirituality. Share that love, come on. Share that love, come on. Gotta share that hope, come on. Gotta share that dream.
1: Bob Sinclair con Love Generation dal 2005 su Radio DJ. E a proposito di amore, vi abbiamo parlato a lungo nel corso di questo mese di agosto dei vari matrimoni che si stanno alternando. E non è una leggenda il matrimonio ad agosto, non è la solita battuta. Dell'invito che ti arriva la settimana di Ferragosto.
2: Purtroppo li fanno.
1: E lo abbiamo vissuto in prima persona, ve ne abbiamo parlato, l'abbiamo raccontato, abbiamo sentito le testimonianze di chi in tempo reale intorno alle 5, 5 e mezza si spostava tra la chiesa e il ricevimento col caldo e tutti vestiti, e ci domandavamo sempre: ma cosa ti spinge a sposarti ad agosto, in questa settimana? E una risposta plausibile che ci siamo dati è una su tutte: l'esigenza lavorativa.
2: L'esigenza, sì.
1: Mi vorrei sposare, sì, anch'io sogno di sposarmi a maggio, ma il lavoro non me lo permette.
2: Certo, certo.
1: E quindi, beh, se il mio lavoro si ferma in agosto, sai che ti dico? Agosto mi sposo, sì, faccio il viaggio di nozze e a settembre sono pronto a rientrare operativo con il mio lavoro.
2: Molti guardano anche i numeri, devo dire, molti lo fanno anche con
1: la numerologia,
2: l'otto è infinito, è l'otto 8 26, che 6 più 2 fa 8, quindi 8 e le fanno queste cose.
1: 8 3, alle fa, no, Pezzali 8, che 3, torna a fare i matrimoni. No, magari è un'idea, magari avere Max Pezzali al matrimonio, però non lo fa.
2: Però fanno anche questi ragionamenti.
1: Allora, quali lavori

0: si fermano ad agosto. Tanti, tipo gli insegnanti ad agosto sono fermi, sì. Attività commerciali
1: magari decidi di chiudere,
0: ad agosto
1: il
0: chiudono
1: di agosto, certo.
0: E i calciatori,
1: sì, sì.
0: Perché il calciatore, uno su tutti, Cristiano Ronaldo ad esempio, ha fatto il mondiale fino a, che erano gli inizi di luglio, mi sa ancora il Portogallo era dentro, quindi poi è dovuto rientrare dal ritiro e tutto quanto, e infatti ci arrivano le conferme che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati l'11, quindi ieri.
1: Tanti auguri agli amici. Tra l'altro lui, vabbè, la preparazione non è che c'ha bisogno di farla. Ma la preparazione
0: si prepara tutti
1: i giorni. Non gioca in Europa, dico.
0: No, però pure il campionato, non so se il campionato arabo a settembre ricomincia. In teoria sì, giocano anche loro nella parte invernale e si fermano nella
1: parte. Lui è talmente forte
0: estiva
1: che può evitare di fare la preparazione, si va a sposare.
0: Beh,
1: tranquillamente.
0: Più che altro Ronaldo ha le palestre personali, si prepara lui ovunque può, quando può, non è che aspetta di certo la squadra l'allenatore.
1: Tanto Ronaldo, per tipo di alimentazione che fa, non mangia nemmeno il giorno del matrimonio.
0: No, vabbè, cioè, ma lo sposo si sa che non mangia il giorno del matrimonio,
1: esatto.
0: Pure la tradizione. No, perché ha fatto notizia questa storia? Parte perché il matrimonio di persone super famose è un anno che ve ne parliamo. Vi ricordate un anno fa eravamo qui a commentare il brillocco,
1: sì,
0: l'anello,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: Ronaldo aveva regalato a Georgina, che valeva tipo 7 milioni di dollari, una cosa clamorosa. E dunque si erano rimbalzate diverse voci sulla location, se era in Portogallo, se era a Madeira. Addirittura era stata individuata una chiesa in una precisa data, un preciso giorno, come matrimonio di Ronaldo,
1: e Georgina.
0: Sono andati tutti lì fuori, giornalisti, super fan. C'era effettivamente un matrimonio, ma di due con poveri cristi.
1: Non erano
0: due comuni mortali che si sono ritrovati le televisioni fuori. Grazie, grazie mille. Ma non siamo
1: non
0: il calciatore e Georgina. Dunque, ci fanno sapere che è stata una cerimonia civile privata e intima.
1: Okay.
0: C'erano i figli,
1: sì,
0: c'erano i genitori, poca gente. Dunque, non hanno fatto quella festa che tutti i giornali
1: show,
0: dicevano,
1: quindi, ecco,
0: con i super invitati e gli altri colleghi calciatori, Mbappé, Haaland, e dovevano invitare sto mondo e quell'altro.
1: Invece ha risparmiato sul matrimonio.
0: Per
1: Ronaldo,
0: i fan del gossip, grande delusione, perché quanto avrà speso? 60
1: non
0: euro
1: a
0: persona,
1: so dire,
0: un agriturismo,
1: so,
0: e se l'è cavata
1: te
0: così.
1: Te lo so dire.
0: 12 invitati e hanno fatto.
1: A casa, matrimonio.
0: Secondo me, come hanno fatto gli altri attori di Hollywood che citavamo l'altro giorno, Tom Holland, Zendaya, hanno fatto adesso questo qua privato per loro in Portogallo. E a breve aspettiamoci la grande festa. Dove rifanno
1: il
0: matrimonio,
1: potrebbe,
0: organizzando tutto.
1: Me l'aspetto.
0: Magari proprio stasera. Tu cosa fai stasera?
1: Cosa faccio stasera?
0: Vai al matrimonio di
1: no,
0: Ronaldo?
1: No, stasera ho il compleanno di mia sorella.
0: Ah, e allora niente. Se lo chiede anche Noemi su DJ.
2: Stare con te.

0: mai più. Beh, la risposta più comune di tanti all'ascolto è: aspetto ancora 10 minuti, mi guardo l'eclissi, vado a mangiare una cosa e poi stasera stelle cadenti.
1: Okay,
0: questo più
1: bene,
0: o meno quindi... è un programma fattibile, molto carino. Sì. Se non sta piovendo dalle vostre parti, se sta piovendo, godetevelo, beati voi.
1: Sì, sì, magari, ecco, dormite stasera con le finestre aperte. Magari entrerà un po' l'arietta fresca.
0: Magari. Secondo me non è una di quelle piogge che rinfresca veramente. Cioè,
1: speriamo,
0: è bello mentre cade, ma come smette, più umido di prima, perché signora
1: ancora
0: mia.
1: Ancora più caldo,
0: È l'umidità che t'ammazza, non tanto il caldo. Oh, per chiudere al volo il discorso di Ronaldo, c'è una cosa molto curiosa. Si sono sposati a Cascais. Spero sia questa la pronuncia corretta in portoghese. O mi diceva lei, le potrebbe essere Cascais. Con la S con il cosetto sotto.
1: Sporca, sì.
0: Vabbè, comunque chiamiamola Cascais, località molto famosa del Portogallo. Fa parte dei giri turistici di quando vai a Lisbona. Giri, ti fai una serie di località. Tra queste, vai anche a Cascais. Si sono sposati lì perché? Perché hanno lì una villa, Ronaldo e Georgina, che è diventata la villa privata più costosa del Portogallo. Se l'è costruita Ronaldo di tasca sua, 35 milioni di euro.
1: Molto bene.
0: Solo la costruzione. Spese di costruzione,
1: certo.
0: Non spese di l'ho acquistata, il mercato, no, proprio
1: solo di costruzione. Arredata? No.
0: Beh, cioè, spero di sì. Che cazzo? Cioè,
1: nel senso non lo so, 5
0: milioni
1: magari...
0: di euro. Doveva costarne solo 20. Poi è nato un piccolo problema. Chi ha costruito casa forse lo sa.
1: Beh, ci sono
0: ne
1: i
0: sento
1: problemi.
0: Tante di storie.
1: Beh, che fai?
0: Ti dicono una cifra, poi arrivano i problemi, non perché ci marciano, per carità, ma perché ci sono gli imprevisti.
1: Può succedere l'imprevisto.
0: Può
1: cioè.
0: Succedere a quel punto, da 20 milioni che erano, ne servono 35.
2: 15 milioni di imprevisti.
0: Attenzione, di euro, non è che parliamo di lire, che qualcuno si è un attimo distratto. 15 milioni di euro, 35. Perché? A quanto pare questa super villa di lusso di Ronaldo sorge su una collinetta.
1: Sì.
0: È abbastanza alta, è su più livelli. Non hanno fatto caso a una cosa costruendola, che intorno tu puoi praticamente, grazie all'altezza di questa villa, guardare nelle finestre di casa.
1: Beh, certo, perché giustamente essendo alta, dalla strada si può vedere tutto.
0: E tu guardi tutto. E una persona che ci tiene tanto alla privacy, come in questo caso Cristiano Ronaldo, ti pare che gli sta bene che mentre esce dal bagno vede i curiosi con le macchine fotografiche sotto casa?
1: No, però se ha speso tutti questi soldi, metti i vetri quelli, diciamo.
0: Ma di notte non c'è vetro che tenga. Di notte, pure se è oscurato, specchiato, se accendi la luce devi chiudere la tenda.
1: E metti la tenda.
0: Metti
1: allora.
0: La tenda.
1: Metti una bella
0: poteva
1: tenda.
0: Risolto. Io avrei risolto così. Sì, mi sorge un problema con le mie finanze, ma manco la tenda su misura. Vado dagli svedesi e con 15 euro me la compro e me la porto a casa. No, Ronaldo ha deciso di comprarsi i terreni intorno.
1: Così
0: diventa tutto suo.
1: E non può vedere nessuno.
0: E tu a
1: cioè...
0: piedi, se ti vuoi avvicinare, ti fermi alla proprietà precedente.
1: Certo.
0: Quindi, per acquistare, dal momento che i proprietari hanno saputo di questa esigenza, hanno tirato sui prezzi.
1: Beh, certo, vendiamo a Ronaldo.
0: Quindi Ronaldo, per comprarsi i terreni intorno a casa sua, ha dovuto spendere 15 milioni di euro che si sono sommati alla costruzione di casa. Dunque adesso villa da 35 milioni.
1: Così. Molto bene.
0: Volete fare un pensierino alla villa di Ronaldo?
1: Cosa gli regali a uno che si è comprato una casa da lo zerbino con scritto welcome?
0: Qualcosa che non ha, sai, devi pensare a la bottiglia buona, con lui
1: no,
0: non funziona.
1: No, la bottiglia no.
0: La pianta?
1: Beh, un giardino così
0: ti presentiresti con l'orchidea a casa di Cristiano Ronaldo?
1: Non credo.
0: Non lo so, neanch'io. Devi fare, ti ripeto, qualcosa a cui lui sentimentalmente affezionato e quindi basta il gesto.
1: Sì, una cosa.
0: Un vinile
1: simbolica.
0: Ricercato. A chi gli fai, Ronaldo?

0: Survivor Mike Francis dal 1984 su Radio DJ. Stavamo commentando al volo la nuova villa di Cristiano Ronaldo da 35 milioni di euro in Portogallo e il solito dubbio: cosa regali?
1: Cosa regali?
0: Un tizio che, tra l'altro, leggevo i dettagli, ha i rubinetti d'oro al bagno e il cinema.
1: Che c'è, ragazzi,
0: Ronaldo,
1: c'è
0: il rubinetto
1: cinema,
0: d'oro
1: c'è.
0: No. Ma il cinema privato lo posso capire.
2: Il cinema però IMAX 70 mm.
0: Sì, sì.
2: Nolan
0: tra i 41
2: è in persona.
0: Tra i 41 di
1: c'è
0: Nolan,
1: casa sua,
0: uno è a
1: casa
0: di Ronaldo, quindi sono 40 quelli sì, accessibili. Sì. Mi dico io, allora, il cinema privato ok,
1: sì.
0: Perché leggevo anche interviste di Ronaldo di quando stava qui in Italia, che giocava alla Juve a Torino, che diceva: io al cinema non ci posso andare, se voglio vedere
1: casa,
0: un film,
1: certo.
0: Sono troppo famoso, blocco il cinema, me lo devo fare a casa.
1: A casa, certo.
0: Ma il rubinetto d'oro, ma è una pacchia.
1: Mica i sanitari c'ha d'oro, c'è il rubinetto.
0: È una pacchianata, ma perché?
1: No, è bello,
0: ma evita,
1: d'oro,
0: ma
1: dai.
0: Evita, ma pur avendo tutti i soldi di Ronaldo, sì. Ma è bruttissimo, ma lascia
1: non te lo fai il rubinetto
0: ma
1: d'oro.
0: Non me lo farei mai. Ma non me lo
1: peccato,
0: farei mai
1: peccato.
0: Il rubinetto.
1: Tu un leone all'ingresso non lo vuoi mettere?
0: No, no,
1: peccato,
0: voglio,
1: peccato. Poteva essere bello.
0: Non lo so, dipende da come è fatto lo stile del leone, lo devo vedere dal vivo. Ma il rubinetto d'oro, no,
1: peccato,
0: Cristiano.
1: Poteva essere un'idea carina, simpatica. Abbiamo qualche idea da parte degli ascoltatori.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Sono Laura d'Asti.
0: Sì.
3: Ma io stavo pensando di regalare a Ronaldo un bel profumo ambienti. Un po' chic,
1: sì.
3: Un po' kitsch,
1: sì.
3: Ma secondo me potrebbe fargli piacere. Che
1: grosso
3: dite?
1: Però deve
3: ciao,
1: essere.
3: Buon'estate.
1: Grosso,
2: una
1: tanica, al tamarindo, una tanica.
0: Quanto fai? 100 litri di profumatore ambienti?
1: La casa è grande.
0: La botte, dire. Sai la botte di vino, però con gli stecchini di legno
1: esatto,
0: che escono
1: bella,
0: e fa tutto profumatore
1: idea,
0: ambienti. Oh, sono 7:30, state lì perché torniamo con il racconto minuto per minuto dell'eclissi.

0: Liberate il piacere di guidare.
1: Anche quest'anno Leap Motor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ.
0: Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Leap Motor B05 100%

0: 100 elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
1: Scoprite B05 e l'intera gamma Leapmotor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su leapmotor.net.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping

0: Kinder Bueno Gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
10: Ciao Umberto e Damiano.
11: Voi siete matti.
12: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
13: Radio DJ. One Nation. One Station.
14: Fa caldo.

0: Lidia Dean su Radio DJ 737, tutto in diretta, questo è 006. Dunque, ufficialmente da un paio di minuti siamo entrati in questa famosa eclissi
1: esattamente,
0: di cui tanto si parla. Ci sono diverse zone in cui si può vedere meglio rispetto ad altre. Parlando dell'Italia, il punto migliore rimane la Sardegna, la costa che guarda verso la Spagna,
1: sì,
0: da quel lato
1: sì,
0: lì.
1: Sì.
0: In Italia si può comunque vedere bene su tutto il versante tirrenico, meglio se siete un po' più in alto, cioè se vi mettete lato strada e ci sono i palazzi davanti, non
1: purtroppo
0: si vede,
1: non
0: perché
1: si vede
0: siamo
1: niente
0: a ridosso del tramonto, quindi per vederlo bisogna essere un po' in alto e non avere ostacoli verso
1: e
0: l'orizzonte.
1: E soprattutto ci deve essere bel tempo,
0: esatto,
1: perché se in molte parti d'Italia, come ci state scrivendo, sta piovendo, è nuvoloso, purtroppo non si vede niente.
0: Allora, abbiamo raccolto diverse testimonianze di tanti amici e tante persone che si trovano in giro, sparse non solo in Italia, ma soprattutto in Europa, per andare a vedere queste eclissi, anche perché in Italia abbiamo una percentuale di eclissi non altissima, perché alle 8:10 va al tramonto, quindi sotto la linea dell'orizzonte, ci fermiamo tipo intorno al 79%.
2: Qui a Roma credo il 74%
0: qualcosa. Ok, 70, questa è la percentuale.
1: C'abbiamo
0: se lo vuoi vedere.
1: Voglia di fare le cose fino in fondo.
0: Ma è tardi, ma che vuoi?
1: 74.
0: Ma è una giornata che lavoro sulle spalle.
2: Al nord poi le percentuali sono anche superiori a nord.
1: Nord, certo.
0: Il 100% si può vedere alle isole Baleari, dunque in Spagna, e noi abbiamo un inviato sull'isola di Maiorca, Biagio. Ciao Biagio, benvenuto su DJ.
3: Ciao Biagio.
0: Allora,
3: ciao.
0: Tu sei, per invidia di tanti, nel punto in cui l'eclissi si sta per vedere al 100%.
1: Bello,
0: quindi vedrai
1: bello,
0: la perfezione di questa eclissi.
3: Esatto, inconsapevolmente.
0: Come inconsapevolmente? Ti ritrovi a caso lì, come, raccontaci, che sta succedendo?
3: Allora, adesso ci troviamo, me lo so guardato, su Punta de Coves Blanc. Lascia perdere la pronuncia.
1: Sì,
3: che
1: sì, ok, però abbiamo capito, ti stiamo geolocalizzando.
3: Ok, che è praticamente il punto dove si vedrà meglio di tutta l'isola. L'unica cosa che qua è cioè un'isola in subbuglio. Hanno bloccato strade dalle 3 di sto pomeriggio. Siamo praticamente dovuti arrampicare in mezzo a questo monte con l'infradito, senza acqua.
0: Come con
3: l'infradito? Siamo una famiglia con due bambini
0: pure
3: piccoli, tra l'altro.
1: Beh,
0: non
1: bravi,
0: fate gli
1: sprovveduti.
0: Bellissimo messaggio che stiamo mandando.
1: Super comodo.
0: Allora,
1: Biagio,
0: quindi, Biagio, voi eravate in vacanza lì a Maiorca per fatti vostri e guarda caso,
3: esatto,
0: Stasera c'è l'eclissi, quindi ne approfittate come tutta l'isola per andarla a vedere.
3: Esatto, Biagio diceva, sai che c'è l'eclissi, dice, guarda, qua casualmente si vede benissimo da qua, che andiamo a vederla, bene, andiamo a vedere il punto dove si vede meglio. Poi questa cala San Mensan, praticamente,
0: cambiato nome nel mente.
3: Solo che, noi siamo arrivati lì, poi da lì
0: vi hanno fatto spostare
3: tre quarti d'ora a piedi, dove c'è una marea di un fiume di gente.
0: Ecco, questo ci interessa, Biagio. È strapieno di. Sapevamo che la Spagna sarebbe stata presa d'assalto per questo evento, perché è il punto geografico dove si vedrà meglio. Ma quindi tu stai vivendo proprio disagi, tutto a piedi, folla di
3: un
0: gente
3: fiume,
0: che va in altura.
3: Un fiume di gente. Sì, okay. Siamo qua tutti, per il momento siamo tutti qua in attesa, perché dovrebbe iniziare alle 19:34.
0: Ok.
3: Diciamo
0: che
3: il
0: si vede adesso? Aspetta, prima di farti guardare il sole, che precauzioni avete? Il vetrino da saldatore, l'occhialino, che avete?
3: Anche questo, cioè non abbiamo niente.
0: No!
3: Abbiamo tre paia di occhiali da sole.
0: Ma no, Biagio, è pericoloso, non si fa questa cosa, non fatelo.
3: Hai ragione, infatti... Cioè, siamo partiti, siamo andati in farmacia, siamo andati al supermercato, ma già avevano finito tutti gli occhiali.
1: Ma una bella pizza stasera, non volevo andare a mangiare tu, tua moglie, i bambini.
3: Infatti, ci hanno visto degli spagnoli, cioè, hanno visto tra l'altro mia moglie con l'intradito, dice, ma,
1: sì.
3: Detto, ma tu così devi salire, ma stai scherzando.
0: Ma chiedete a qualcuno intorno se ha un occhialino in più, sai, magari qualcuno si è portato tre vetrini, uno ve lo presta.
3: Infatti adesso vediamo.
1: Organizzatevi, perché non si scherza.
2: Ma che collegamento è? Ma è diseducativo.
0: Cioè, noi abbiamo la persona nel punto migliore al mondo per vedere l'eclissi, ma non la può vedere perché è in ciabatte e non ha occhiali.
1: Bellissima la telefonata dell'anno, veramente.
3: Infatti per diciamo ovviare al deflusso penso di andare via prima. Tanto,
0: vattene via adesso, scappa da là.
3: Me ne vado via prima.
1: Scappa, no,

0: Perché c'ha
1: l'infradito. Ma è vero, non può correre. Che, allora facciamola in modo indiretto.
2: Io rimango qua.
1: Biagio, che stanno facendo intorno a te? Stanno guardando il sole?
2: Nel frattempo sì, già loro sono, cioè, c'è gente qua con le macchine fotografiche. Ah, mia moglie dice già si vede.
1: Come che ne sa tua moglie? Come fa a vederlo? Però, che ne sa?
0: Fa buio,
2: ah, sì,
0: fa buio.
2: Boh, si stanno vedendo. Boh, qualcuno fa oh. Che bello. Io però i miei figli si stanno tirando le pietre uno con l'altro.
1: No, va bene, questo non è incredibile. Questo non ci interessa. Biagio, per pochissimo, cioè,
2: mia
1: guarda,
2: si sta leccando le ferite dell'infradito.
0: Molto bene.
2: Io
1: Biagio, guarda per un secondo il sole, cioè un attimo.
0: No,
1: un attimo, un attimo, e dici guarda. Che c'è. Poi chiudi subito gli occhi, però.
2: Ok.
1: Che hai visto?
2: Niente.
0: E su questo niente, Biagio, possiamo anche chiudere la telefonata.
1: Biagio, ti chiamiamo dopo.
2: Sì, mia moglie lo vede. Mia moglie lo vede.
1: Che dice? Che dice? Che si vede?
2: Cosa vedi?
1: Tre paio.
2: Vede la punta destra oscurata.
1: La punta destra oscura con tre paia d'occhiali da sole, incredibile.
3: Ma perché il sole ha la punta?
0: C'ha le punte, c'ha
1: un pezzettino, l'angolino. La vedi?
4: L'angolino, bravo, sulla destra che si sta oscurando.
1: Come lo stai guardando? Che protezioni hai?
4: Tre paia di occhiali messi uno sopra l'altro.
0: Molto bene.
1: Scientificamente non garantiamo comunque per... Comunque...
4: Non garantiamo, però si vede.
1: Ci credo.
3: Per adesso, ma fra un po' non vedrà più niente.
1: Tenetevi un po' di vista per scendere dalla montagna con le ciabatte.
4: Grazie.
1: Ok. Un abbraccio a tutta la famiglia. Buona eclissi.
4: Grazie mille.
0: Buona serata. Ciao.
4: Ciao. Ciao. 006
5: su Radio DJ. Iconica.

0: questo è il sottofondo perfetto per la vista di Biagio che piano piano lo sta salutando dal momento che sta seguendo l'eclissi da Maiorca senza protezioni, perché non l'ha trovate ma vuole comunque guardare. La moglie ha tre paia d'occhiali da sole, mi sono informato, non aiuta niente.
1: No, non aiuta assolutamente, senza niente.
0: Lui senza niente, con l'elastico dell'infradito prova a guardare in mezzo, male male.
1: Questo è quello che abbiamo purtroppo in questo momento.
0: Invece le storie Instagram ci confermano che le protezioni loro ce l'hanno, almeno così testimonia il social, gli amici di Chiacchiericcio, Ciccio e Chiara, benvenuti su Radio DJ.
2: Ciao Damiano, quanto mi sentite?
0: Ti sentiamo tipo Birillo di Sonia di Super 3.
1: Sì, più o meno sì.
0: Ti sentiamo un po' così e così. Voi siete in Portogallo, state seguendo l'eclissi però.
2: Noi adesso ci siamo spostati dal Portogallo proprio per venire a seguire l'eclissi qui a La Corugna, sai dove c'è il Deportivo La Corugna?
1: Certo, lì. Ah, bene, bene.
2: Che peraltro abbiamo scoperto stasera gioca contro il Real Madrid in amichevole.
1: Capirai.
2: Questa è l'informazione che volevamo dare.
1: Fiume di gente, immagino.
0: Non per l'eclissi, ma per l'amichevole.
1: Anche per il Real Madrid.
2: Sì, io non vi sento benissimo, ma provo a intuire le vostre domande. Sì, non è stata un'idea originalissima venire a La Corugna a vedere l'eclissi, perché ci sono tipo 1 miliardo di persone.
1: Sì.
2: Tutti con le protezioni, però in questo momento è nuvolo, quindi sì, leggermente, non proprio nuvolosissimo, però è abbastanza nuvolo da non far funzionare gli occhialini, quelli comprati su internet.
1: Okay.
2: Ma con un paio di occhiali da sole riesci, lo sconsiglio a meno che non sia molto nuvoloso, però siccome qui è particolarmente nuvoloso, con un paio di occhiali da sole al volo dai un'occhiata, vedi che la luna è più o meno a metà e ritiri giù lo sguardo.
1: Okay,
2: perché gli occhialini al momento non funzionano, per quello è esquisite. Siamo qui, diciamo, neanche a metà dell'eclissi.
0: Però rendiamola romantica. Sei talmente nel vivo dell'eclissi che, come sentite, il collegamento va e viene. Ci sono queste interferenze con le radiazioni del sole, quindi il collegamento ogni tanto.
1: L'oscurità può fare queste cose.
0: L'oscurità,
1: qua,
0: l'oscurità del sole. Quindi voi al momento state aspettando che sta nuvola si sposti per vedere qualcosina. Ciccio? Ecco, sentite le radiazioni potentissime durante l'eclissi.
2: Sento.
0: Ecco, questo è il film di Spielberg, quello dell'alieno che parla durante le previsioni meteo.
2: Sì, mi sento.
0: Ecco, ora ti sentiamo bene. Dicevamo, voi adesso aspettate che si scansa la nuvoletta, perché ancora non si vede granché da quello che abbiamo capito.
2: Esatto. In realtà le nuvole non credo si scanseranno, perché siamo praticamente in fronte all'Atlantico e credo rimarranno. Però buttandola all'occhio con gli occhiali ogni tanto, poi aspettiamo la totalità, perché quando c'è la totalità, per quel minuto si può guardare il sole senza occhiali, ma solo noi qui che abbiamo la totalità, cioè solo nelle zone dove c'è la totalità.
1: Okay.
2: In Italia, per esempio, la totalità non c'è, e se guardate il sole vi bruciate la retina.
1: Ci stanno arrivando anche dei messaggi in temporale da Lisbona, dove dicono che si vede invece benissimo lì.
0: Per farti rosicare, Francesco.
2: Lì però non c'è la totalità, quindi vogliamo provare l'ebbrezza della totalità.
0: Attaccatevi, amici di Lisbona, non si vede la totalità, si vede solo dove sono loro in questo momento. Allora, speriamo che possa migliorare nel giro di poco il meteo lì da voi, per poter godere di questo minuto di buio e vedere questo fenomeno. Dici.
3: Niente, la parola
1: perso,
3: dici.
2: Volevo chiudere, avete parlato di romanticismo.
0: Sì.
2: Sappiate che qui Chiara, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo. Chiara? È una gag, Fra.
1: Sì, sta facendo lo scherzo.
0: Allora, se non è una gag, ha dei tempi perfetti questa telefonata. Niente, rimarremo per sempre col dubbio di cosa ha fatto la dottoressa lì tra...
2: Eccoci. Mi sentite?
0: Abbiamo un minuto, Fra. Che ha fatto Chiara là?
2: Complicato.
0: Niente, rimarremo col dubbio, mi dispiace.
1: Dai, vi auguriamo una buona estate e buone vacanze. Scusateci se vi abbiamo disturbato.
0: Mandaci un vocale, Fra, che quello sicuro
1: forse
0: arriva e si sente.
1: Forse sì. Un bacio.

0: Le cattive abitudini, tipo quelle che stiamo raccogliendo, ad esempio, non ascoltare i consigli di chi dice indossate le protezioni e provate a guardare il sole a occhio nudo. Non si fa. Intanto qualcuno che non aveva gli occhialini si è organizzato in questo modo qui.
1: Ciao ragazzi, Tania da Modena.
0: Ciao.
1: Noi lo stiamo guardando con le lastre del mio ginocchio di 20 anni fa.
2: Ecco,
1: si vede bene.
0: Si vede bene.
2: Si vede bene, si vede
0: L'avevamo detto, la lastra come il vetrino del saldatore, come gli occhialini fatti apposta.
2: Può essere un'opzione fai da te, esatto,
0: ma non l'occhiale da sole, lo ribadiamo, l'occhiale da sole non va bene, se no fate questa fine qui, sentite.
3: Io sono uno dei geni che ha guardato senza occhiali da sole.
2: Sì.
3: Continuo a vedere un punto rosso nella mia visuale. Non bene.
2: Vai al pronto soccorso, subito,
0: non
2: all'istante
0: bene. Non bene, per chi non ha le protezioni adatte. Comunque in questo momento stiamo seguendo diverse dirette. Quella di Iberia, quella dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Siamo a un quarto.
2: Sì, un quarto,
0: il
2: più
0: sole
2: o meno
0: è coperto per un quarto. Salutiamo l'amica, dov'è? Delle Marche, che ci ha mandato un messaggio.
2: Ci sono tanti amici che purtroppo hanno la nuvoletta di Fantozzi.
0: Si è messa la nuvola in questo istante davanti al sole. Agli amici delle Marche, comunque grazie per tenerci aggiornati. Vi ricordiamo che qui in Italia la potete vedere ancora fino alle 8:10.
2: Ecco,
0: dopodiché in Italia
2: basta, tutti a letto.
0: Arrivederci, grazie.
2: Tutti
0: a dormire. Però poi stasera stelle cadenti, eh.
2: Sì, sì.
0: Tutto
2: seratone, ragazzi.
0: Naso all'insù per tutta la sera.
2: Seratone.
0: Vi lasciamo
2: la Supercoppa anche.
0: Sì. Per chi non vuole seguire la Supercoppa, qui su Radio DJ arriva Francesco Quarna con Notorious. Noi invece ci risentiamo domani dalle 17:00.
2: A domani, ciao.

0: fantastici gadget e soprattutto per goderti DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,02. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le 20. Buonasera dalla redazione di Radio DJ. È arrivata una svolta nel caso Ranucci. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato e di averlo fatto per far aumentare la scorta al conduttore di Report. L'interrogatorio di garanzia del faccendiere nel carcere romano di Rebibbia oggi è durato ben 5 ore. Il suo legale esclude moventi politici e non risponde a chi gli chiede se Ranucci fosse a conoscenza del proposito di Lavitola. Un post sui social del giornalista ha scatenato le reazioni del centrodestra. Ho imparato che in Italia si uccide per eccesso di chiarezza, ha scritto Ranucci citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in Vigilanza Rai. Il vice premier Salvini è tornato a chiedere alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, lo ha ribadito oggi il governo tedesco dicendosi sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con l'Italia. Intanto, secondo i media greci, Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca starebbero trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Nel frattempo sale l'allerta a Ceuta per il tamtam social sul nuovo assalto dal Marocco all'exclave della Spagna a Ferragosto. L'Italia ha ricordato oggi la strage di Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molte delle quali bambini. Fare memoria è atto di liberazione che si rinnova, la vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, ha scritto il presidente Sergio Mattarella in un messaggio. Resteranno sospesi fino a domani pomeriggio alle 16 i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Dall'8 all'11 agosto, quindi negli ultimi 3 giorni, a Catania, tra mancati arrivi e partenze, sono saltati circa

0: 700 voli. Per lo sport parliamo degli europei di nuoto di Parigi. Thomas Chacon ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 metri dorso. La gara è stata vinta dall'ungherese Kos davanti al greco Siskos, che ha portato a casa l'argento. Un bronzo che vale oro per Chacon, che ha fatto registrare il nuovo record italiano in una distanza che per lui non è congeniale. Porta a casa il bronzo anche Benedetta Pilato nei 100 metri rana. A vincere è stata la britannica Evans davanti all'irlandese McSherry. Intanto stasera, per quanto riguarda il calcio, Paris Saint-Germain e Aston Villa si sfidano a Salisburgo per la Supercoppa europea.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata cielo sereno da nord a sud, domani mattina ancora sole prevalente con qualche nube isolata sui rilievi. Nel pomeriggio sono attesi gli ormai tradizionali temporali di calore su Alpi e Appennini, temperature sempre bollenti con picchi fino a 39 gradi al centro nord. Le notizie da Ilmeteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
6: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Siete su Radio DJ e questo è Notorious, la playlist che vi tiene compagnia tutte le sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, come c'è Daniele Palmieri alla production e siamo pronti per farvi ascoltare un'altra playlist con i successi di tutte le estati, compresi quelli di questa caldissima estate 2026. Qui si mettono poche parole e tante canzoni, allora partiamo con il primo filotto di oggi. Tra poco arriva una bella novità, cioè Coco di Winstarks, ma prima un brano che nel 2014 era un inno dei Festival EDM e anche di un bel video della DJ 10 di Milano di quell'anno. Stiamo parlando del DJ Alesso con la voce di Tove Lo insieme per la loro Heroes.

che probabilmente avrete intercettato nelle ultime settimane all'interno di Summer Camp e riascoltata qui a Notorious su Radio DJ. Prima invece c'erano Alesso e Tove Lo con Heroes, tra poco i Jungle con The Wave, ma prima uno dei brani più amati della storia del pop italiano. Voi state pronti a cantare? Io non so se ce la faccio, troppi ricordi, perché arriva Samuele Bersani dal 1997 con Giudizi Universali. Troppo

Dance ancora una volta qui all'interno della cassetta mista delle vacanze estive 2026 che si chiama Notorious. Prima Samuele Bersani con Giudizi Universali, tra poco Mary Froch con Como Uro, ma prima dal 2000 un brano che campionava gli Chic e lo trasformava in un inno dance europeo che ancora oggi ha una freschezza impressionante. Su Radio DJ mettiamo un po' di French Touch con i Mojo e la loro Lady.

Notorious ci sta perfetta, soprattutto se ci state ascoltando in movimento, magari in viaggio verso una bella vacanza. Prima c'erano i Mojo con Lady, tra poco invece Bresh con Da Dio, ma subito dal 2018 ripeschiamo Post Malone.

0: con la hit estiva di Brescia che si intitola Da Dio si chiude questa sequenza di Notorious, la vostra colonna sonora dell'estate 2026. Adesso pausa veloce e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on radio DJ.
2: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti.

0: Per ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: Gorizia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
2: Hai caricato le valigie?
6: No.
2: Hai controllato il traffico?
6: No.
2: Hai fatto il pieno?
6: No.
2: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.
10: Radio DJ consiglia
11: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo a Soverato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
12: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Buona serata a tutti e a tutti, io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri alla production. Insieme siamo pronti per un'altra bella mezz'oretta di musica. Tra poco arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma prima, dal 2005, Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams nella loro Girl. Take a minute.

0: DJ.
1: Go! Notorious on Radio DJ. Your summer personal playlist.
0: Notorious su Radio DJ.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, oppure Mango e Mengo, come li hanno ribattezzati a DJ Cam Italia, con questo brano antemico che porta un po' di solennità all'interno della playlist di Notorious. Prima c'erano le Destiny's Child con Girl, tra poco Alex Warren con Ordinary, ma prima una chicca del 2014 direttamente dall'Australia. Su Radio DJ ci facciamo un bel viaggione con Chet Faker e la super ipnotica Tokyo.

Alex Warren, classe 2001, da San Diego, California, partito da YouTube a 14 anni, è arrivato alle classifiche globali in modo del tutto inaspettato grazie proprio a questa

Di Neri che da un anno a questa parte praticamente non si schioda dalle posizioni alte. Prima c'era Chet Faker con Talk Is Cheap, tra poco invece Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma prima un po' di indie pop italiano con Gazelle e la sua Destri.

Grande in rotazione da qualche settimana con questo singolone bello morbido, bello languido, perfetto per non farci muovere troppo in questa torrida estate 2026. Prima invece Gazzelle con Destri dall'estate 2020, tra poco si balla a bordo piscina con i Poolside della loro Bedroom Eyes, ma prima dal 1998 uno dei brani più profondi che il trip hop abbia mai prodotto. Su DJ ci sono i Massive Attack con Teardrop.

0: dei Poolside e Steve Appleton nella loro Bedroom Eyes. Andiamo a chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
9: Conviene al tuo portafogli
8: e alle tue pennichelle post barbecue.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Tutta l'estate su Radio DJ c'è Notorious a fornirvi la giusta colonna sonora, sia che siate in vacanza, sia che siate al lavoro. Io sono Francesco Quarna, buona serata, con me c'è Daniele Palmieri.

Eri pronto a schiacciare il tasto play sul prossimo filotto di canzoni senza interruzioni. Poche parole, tanta musica a quest'ora e allora via veloce con la playlist. Tra poco arriva Harry Styles con Aperture, ma prima un brano che nel 2018 fu uno dei momenti più alti di tutta la scena francese contemporanea. Loro sono un duo di videomaker musicisti parigini, si fanno chiamare The Blaze e li riascoltiamo con Territory.

0: Aperture su Radio DJ Harry Styles e i suoi pantaloncini corti con questa canzone, questo inno che dal vivo ha una potenza pazzesca, visto con questi occhi, sentito con queste orecchie. Prima The Blaze con Territory, tra poco Madonna con Dance Theory, ma prima cambiamo completamente genere, dalla dance passiamo al cantautorato italiano con Bruno Rissas e quel trattato di consapevolezza in musica che si intitola La Verità.
1: Te ne sei accorto, sì,

0: State ascoltando Radio DJ e questa era l'ultima di questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
6: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
6: Una produzione One Podcast.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la

0: Virtual. Domenica 4 ottobre DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
1: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ e un'altra mezz'oretta di musica da ascoltare senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri alla production, ma soprattutto c'è un line-up di artisti molto interessanti.

in Jojo Kiri, quello di Stranger Things. Ormai insomma lo sapete bene che evidentemente quando non scappa dal Demogorgone si mette al piano e scrive canzoni bellissime tipo questa. Prima Eric B e Rakim con Paid in Full, tra poco Olivia Rodrigo con Drop Dead, ma subito ripeschiamo una perla rara della prima ondata dell'indie italiano anni 90. Vediamo se ve la ricordate. Dal 1996 su DJ ci sono gli Usmamò con Memo Box. Tu uomo che le...

mixtape dell'estate 2026 e quindi anche qui a Notorious, ovviamente su Radio DJ. Prima c'erano gli Usma Mo from Reggio Emilia con un pezzone indie anni 90 intitolato Memo Box, mentre ora facciamo un filottino particolarmente pettinato, particolarmente fighetto. Tra poco infatti arriva la nuova di Georgia Smith e Wizkid, ma prima i Vampire Weekend nel remix di Chromeo con The Kids Don't Stand a Chance.

distilla perfettamente il concetto di coolness. Solo ad ascoltarla mi sento già vestito meglio. Niente pantacorti, niente t-shirt stropicciata. Qui spunta una bella camicia a righe di quelle che vanno quest'estate e un panta di lino bello fresco. Oh, ecco, outfit check fatto e sono sicuro che andrà bene anche per ascoltare la prossima canzone. Un capolavoro degli anni 80 che si intitola Hang On To Your Love, di una delle voci più belle di sempre. Su DJ c'è Sade.

0: Questo blocco di Notorious con me Francesco Quarna e soprattutto con la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione anche d'estate.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Yes, siete su Radio DJ e questo Notorious, la cassetta mista delle vacanze estive 2026. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e tutti, come c'è Daniele Palmieri alla production e anche stasera tante canzoni e qualche parola nel mezzo. Ormai insomma dovreste sapere come funziona, le regole del gioco sono semplici, prima arriva una canzone del passato, una di quelle insomma che sbloccano dei ricordi, e subito dopo ne arriva una nuova su cui probabilmente starete producendo ricordi proprio in questo momento.

detto, make memories, come dicono quelli bravi. E quindi tra poco arriva Gaia con Bossa Nostra, ma subito partiamo con un po' di house, diciamo primordiale, con Joe Smooth dal 1988 e la sua meravigliosa Promised Land. Oh yeah.

Bossa Nostra, il successo dell'estate 2026 di Gaia su Radio DJ, colonna sonora perfetta soprattutto se ci state ascoltando in viaggio verso una bella vacanza, ma anche se ci state ascoltando magari rientrando da un lungo viaggio di lavoro, insomma va su tutto, così come il resto della playlist di Notorious, che è il programma che state ascoltando in questo momento su DJ. Prima c'era Joe Smooth con Promised Land, tra poco The Bausa con Magnetic, ma prima dal 1998 un po' di drum and bass melodica edulcorata con i Touch and Go e la loro Would You.

0: Norvegia a rinfrescare l'estate 2026 con questa canzoncina di musica elettronica che è diventata poi un trend di TikTok almeno negli ultimi mesi. Tra l'altro i The Bauza saranno live in concerto a Milano al Circolo Magnolia il 1° di novembre, quando speriamo insomma il caldo sia ormai un lontano ricordo. Ecco, siete su Radio DJ, prima c'erano i Touch and Go dal 1998 con Would You, tra poco Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, ma prima un po' di rap italiano con Matteo Professione in arte Ernia dal quartiere QT8 di Milano, che riascoltiamo con il suo classico, anzi con il suo super classico.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Chaka Khan e Snoop Dogg, una coppia artistica che a livello di flow non deve niente a nessuno. Che stile. Prima su Radio DJ c'era Hernia con Super Classico, tra poco Steve Lacy con Bad Habit, ma prima ancora groove, ancora barre, ok? E che barre con una chicca hip hop uscita nell'anno 2000 tondo tondo. Su DJ ci sono i Wu-Tang Clan con

0: E con Steve Lacy e Bad Habit, un successo di ormai 4 anni fa, chiudiamo questa sequenza di Notorious, il programma con la colonna sonora della vostra estate. Adesso facciamo una veloce pausa e poi torniamo sempre qui su DJ
1: Notorious on Radio DJ.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Soverato. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
10: Notorious, Notorious,
2: Notorious su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, come c'è Daniele Palmieri e davanti a noi un'altra bella mezz'oretta da ascoltare insieme. Via veloce allora con la playlist, tra poco Blanco con Los Angeles, ma subito un tuffo nei primi anni 90 con un po' di suono di South London, precisamente quartiere Clapham, dove tra l'altro ferma anche il trenino Gatwick Express, così per dire, insieme agli Stereo MCs e la loro Connected.

Los Angeles, si chiama così la nuova di Riccardo Fabriconi, a.k.a. Blanco, su Radio DJ all'interno di Notorious, dove stiamo per fare un viaggio in alcune città americane. E tutto senza emettere un grammo di CO2, o quasi, solo grazie alle canzoni. E già, perché con questo filotto, dopo LA, voliamo sulla costa est, perché tra poco si va in New England, con Stella Lefty e la sua Boston, ma prima facciamo tappa a New York, grazie a Cesare Cremonini e la sua meravigliosa La Nuova Stella di Broadway. Lui era

Boston, Stella Lefty dall'Illinois, che con questo brano, che contiene un'interpolazione di Stick Season di Noah Kahan, ha scalato le classifiche dello streaming mondiale praticamente partendo da zero. Prima c'era Cesare Cremonini con La Nuova Stella di Broadway, tra poco Jovanotti e Alfa con Buon Vento, ma prima, dal 2000, un pezzo che in via Massena abbiamo sempre amato, sin dai tempi del film Kill Bill 2. Su DJ facciamo il nostro omaggio alla luna con Shiva Ree e la sua Good Night Moon.

0: d'estate si chiama Notorious, tutta l'estate, tutti i giorni su DJ.
1: Radio DJ.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Legend con Alex Farolfi.

0: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour.
1: Passa allo stand il 14 e il 15 agosto a Soverato. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra a 17,90€ al mese. Enel Fibra Flash Trio di Enel Energia FTTH con SDD e bolletta web obbligatori se sottoscrivi online. Modem incomodato gratuito. Info e limitazioni nei negozi e su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Radio DJ consiglia
3: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
4: But the voices in my head don't.
3: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Vertical Summer Tour con Enel a Soverato.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Have fun with
0: Chantecler, il gallo del pulito. Legend. Ogni weekend su Radio DJ.

0: big fan.
1: Don't you?
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La terza uscita con i racconti da Il

0: bar sotto il mare e in edicola in regalo con Repubblica.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
6: Summer Night.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Summer Night.